0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: пальчик на куске лед.
1: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
2: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa luce mi fa. Yeah. Yeah.

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.

0: Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumich. Tutto il programma della festa è su festaradio.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
0: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

tagli come sorrisi. Questi sono Ensi e Nerone, due dei protagonisti della data del 19 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Oltre a loro sul palco avremo infatti Danny Five, Arcobaleno, Liff e Barra 1. Tutto il programma della festa su Festa Radio.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si apre mercoledì 5 agosto e lo farà con il concerto dei Sic Tamburo e dei Cara Calma, di cui ascoltiamo adesso Brescia Inferno.

Stiamo ascoltando Brescia Inferno dei Cara Calma, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 agosto, la giornata di apertura. Insieme a loro i Sic Tamburo, la sottoscrizione di 5 euro a partire dalle ore 20.

0: passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini, aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.
3: Domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, i Casino Royal. Ingresso libero dalle 19 alle 20, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20.

Il brano che stiamo ascoltando dei Casino Royale si intitola Pronti al peggio, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Io ho capito pure perché a noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, poi, Sì, no, per essere sicuro loro, no, che a qualunque ora scendevano al sud, si trovavano sempre in orario per mangiare, mangiare, mangiare, mangiare, mangiare, mangiare.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: e rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
0: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Stand Up dall'album The Signal and the Noise del 2013 degli Asian Dub Foundation. I londinesi Asian Dub Foundation tornano alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione l'8 agosto 2026 in una serata da non perdere che vedrà, oltre al concerto degli Asian Dub Foundation, anche quello dei napoletani 99 Posse, l'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
2: Venerdì 21 agosto, Zen Circus, via dell'Ironia, Aimara, alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: nessuno, nessuno ti sentirà.
1: Ed erano gli Zen Circus che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme a Via dell'Eronia e Aimara venerdì 21 agosto presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sul sito festaradio.it.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamano microfono di cassa e nudi DJ, radamo gire passano da stiera e nudi lei.
3: Domenica 9 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, i Casino Royale. Ingresso libero dalle 19 alle 20, sottoscrizione 5 euro dalle ore 20.

Il brano che stiamo ascoltando dei Casino Royale si intitola Pronti al peggio. In concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Il giornale radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto, ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.
2: Io non faccio spettacolo, io do spettacolo come mio nonno ubriaco nel giorno della mia comunione. Talmente fuori di melone che ho parenti per niente contenti di
3: festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima. Continuiamo a sentire i gruppi che animeranno questa edizione della festa. Andiamo all'ultima sera con Albo Rosi. Questa è la sua Cool Down.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno, dal 5 al 22 agosto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse, l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con Access Denied del 2020.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

ascoltando il brano hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

capito in danza, il più frutto è la resa dei conti che avanza, lo si gira, rimbalza tra quella spalanca, le froge in via della frode. Arranca due piedi, due cosce di già nella fossa, trascina il suo corpo su mani un po'

0: rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Quando sarò brava.
3: Il 15 di agosto sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto avremo come ospite Eric Sardinas. Eric Sardinas è un chitarrista molto molto sui generis, suona chitarre resofoniche.

Ferragosto, la festa di Radio Onda d'Urto, Eric Sardinas, che stiamo ascoltando nel brano dal titolo Ten for Trouble.

Sul palco principale Eric Sardinas. Siamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo è raggiungibile con i mezzi pubblici, metropolitana fermata Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa, l'area di Via Serenissima, area festa di Radio Onda d'Urto.

Il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con noi ci sarà il blues rocker chitarrista Eric Sardinas, noto per le sue esibizioni ad alto impatto, spesso spettacolari fino all'estremo, non di raro durante concerti da fuoco alla propria chitarra. Sul palco principale, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, il 15 di agosto.

0: It's the end.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

Ipsupsonica con Terra Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Ah, non c'è? E...

0: bella lì, forte questo mood. Senti qui che sto mood pesa più di un quintale. Siamo tutti fra, tu vai tra, siamo qui per cantare. Yeah. Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Io sono Roccia e anche io faccio parte del Made in Brescia. Ciao a tutti.
1: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto siamo in collegamento telefonico con Daniela Gallier, scrittrice, attivista, insegnante e redattrice di Dinamo Press, per presentare il suo libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, pubblicato pochi giorni fa, il 26 giugno, da Momo Edizioni. Intanto ben ritrovata Daniela Gallier e grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutte e tutti in ascolto.
1: Iniziamo da come nasce e come è stato realizzato il libro, quindi cosa troviamo al suo interno?
2: Allora, dunque, mi piacerebbe iniziare a parlare di questo testo a partire proprio dal titolo che hai nominato adesso, Michele. Sui tuoi occhi in qualche modo sintetizza l'obiettivo del libro e in parte quello che vi si trova all'interno. Per chi non lo sapesse o per chi non avesse riconosciuto questa formula, Sui tuoi occhi è la traduzione letterale della formula di cortesia curda Serçavan, che letteralmente significa proprio sui tuoi occhi, che è apparentemente un titolo poetico, ma in realtà ha un significato molto complesso. E con questo rispondo anche in maniera più precisa alla domanda che mi hai posto, perché Serçavan, sui tuoi occhi, è stata un po' una formula di accesso, di accoglienza. In italiano potremmo tradurla in maniera più precisa con quello che noi intendiamo, magari con l'espressione con piacere, volentieri, benvenuto, benvenuta. Ed è una frase che, come dicevo prima, è stato un po' un codice d'accesso ogni volta che mi trovavo a incontrare delle persone, era un po' un preliminare di quelle che sarebbero state, di quello che sarebbe stato poi il momento dell'intervista. E quando sono stata nel nord-est della Siria, la sentivo ripetere continuamente e la ripetevo anch'io in maniera molto spontanea, perché è una di quelle parole che entrano nel quotidiano senza poi che ci si interroghi eccessivamente sul peso che si portano dietro. Sbobbinando, riascoltando le interviste, eccetera, a un certo punto è come se mi avesse dato l'impressione di essere un'espressione in qualche modo che fosse profondamente diversa dal lessico politico che noi tendiamo ad associare al popolo curdo. Molte parole sono giunte fino a noi, come ad esempio forse quella più famosa è Azadi, libertà, Berkuedan, resistenza, Serkeftin, vittoria. Sono tutte parole che sono arrivate a noi anche portandosi dietro le immagini della guerra, le immagini della rivoluzione, soprattutto dopo quella che è stata l'esperienza della resistenza di Kobane. Cioè, tra il 2014 e il 2015 l'ISIS sembrava invincibile e contestualmente poi Kobane era diventata una linea di separazione non solo territoriale, quindi diventando proprio fronte, no? Ma anche una linea di separazione tra due idee opposte di vedere la società. Quindi noi da una parte avevamo lo Stato Islamico con il suo progetto di dominio, di terrore, di morte, dall'altra parte invece c'era un'idea diversa di vivere insieme, che era quella che Kobane esprimeva nella sua resistenza. Ed è proprio da quel momento che molte parole, molte immagini sono arrivate a tante persone fuori dal Medio Oriente. Quindi si è cominciato a sentir parlare di Rojava, di YPG, di YPG, il confederalismo democratico diventava più leggibile. Le immagini delle combattenti curde è diventata un'immagine globale, purtroppo spesso anche semplificata, a volte romanticizzata, ma tutto questo era diventato impossibile da ignorare. Serçavan, dall'altra parte, sui tuoi occhi, ci pone di fronte a un'altra dimensione, che è quella che esiste oltre il fronte, ma è fortemente intrecciata alla resistenza, perché se da una parte la parola Berkuedan, resistenza, descrive proprio il momento della battaglia e della difesa, Serçavan è tutto quello che la resistenza prova a proteggere. E quindi ho pensato che fosse un po' una sintesi di quello che il libro, insomma, che quello che ho scritto ha provato a guardare. Per quanto riguarda i destinatari, le tecniche narrative, gli argomenti che io ho inserito all'interno di questo racconto, innanzitutto ho provato a raccontare le storie che ho raccolto nel corso della mia permanenza in nord-est Siria con un linguaggio accessibile, tant'è che forse i destinatari e le destinatarie di quello che ho scritto sono principalmente persone che del Rojava sanno poco o nulla. Tant'è che l'idea del libro era nata tendenzialmente dalla necessità che avevo di raccontarlo. Prima tu dicevi sono insegnante, sì, infatti è nato dalla necessità di provare a raccontare dove fossi stata ai miei alunni e alle mie alunne. Quindi il libro nasce proprio da questo tentativo, cercare di costruire con tutti i miei limiti ovviamente un piccolo ponte tra mondi apparentemente distanti. In tutto ciò però ci tengo a dire una cosa: io non ho voluto sacrificare tutto quello che è la ricostruzione storica, la ricostruzione politica, la storia militare. Ho provato però ad arrivarci partendo dalle persone che avevo davanti. Faccio giusto un paio di esempi. La storia del quartiere di Sheikh Maksud, che noi abbiamo conosciuto molto bene nel gennaio scorso, perché è da lì che è partita l'avanzata, no? Che si è sviluppata la nuova escalation. Ho parlato di questo quartiere e di quello che ha rappresentato partendo da un incontro avuto con una ragazza in un campo profughi in Europa, che veniva proprio da Sheikh Maksud. Quindi, insomma, ho cercato di muovermi a partire dai racconti delle persone. Oppure la storia dell'occupazione di Afrin è nata, viene raccontata a partire da un incontro con le YPG, o la storia delle battaglie contro l'ISIS. Parto da un'intervista a una donna che si trova in un campo IDP, che è un campo per sfollati interni, e questa donna per l'appunto proviene dal governatorato di Deir Zor, e quindi da lì si parte per andare a raccontare quello che è successo. E da qui deriva anche la scelta delle tecniche narrative. Io ho cercato di non avere una narrazione fissa, perché, allora, partiamo dal presupposto che il libro si compone di circa un centinaio di interviste. Ovviamente nella realtà sono state molte di più, però poi si è operato, no, un processo di selezione, e sulla base di ogni persona che intervistavo, poi nel restituire questa intervista ho cercato di riportare quello che era il ritmo specifico di quel momento, il linguaggio specifico di quel momento, anche l'atmosfera. Non so se ci sono riuscita, spero di sì, però quello che cercavo era una narrazione che potesse mantenere fede alla densità di ciò che avevo ascoltato. E partendo da questo, è importante anche dire che sono consapevole, cioè io ho consapevolezza ovviamente dei limiti che ha la scrittura. Ovviamente la scrittura, la narrazione rischia di ridurre poi a forma l'esperienza umana, e questa cosa ovviamente sappiamo che non è possibile totalmente. E poi allo stesso tempo c'è anche il fatto che io abbia uno sguardo situato, io ho una mia esperienza di vita, ho comunque un mio trascorso, e per quanto questo libro sia una storia che raccoglie testimonianze e interviste, è intervallato da momenti di riflessione, e questo perché prima ancora sono racconti di incontri, è uno scambio che ovviamente sviluppa crea una trasformazione, e quindi è anche un po' un atto di onestà, mostrare che non c'è una distanza assoluta con tutto questo. E quindi ovviamente ci sono anche dei momenti in cui io rifletto sull'incontro che ho appena avuto, o rifletto su quello che già so prima di incontrare le persone. A livello di contenuti, come mi chiedevi prima, io ho selezionato degli ambiti che secondo me possono essere importanti per capire dove si è arrivato fino ad oggi con l'esperimento politico dell'amministrazione autonoma. Sottolineo il fatto che questi racconti sono stati raccolti in un periodo specifico, che è quello che va dalla caduta di Assad quindi esattamente, cioè esattamente no, però nel, tra dicembre e gennaio del 2024-2025 e quella che è stata, quello che è stato l'inizio del, dell'ultima escalation, che ha portato poi a tutta una serie di processi di cui magari probabilmente parleremo a breve per fare un piccolo aggiornamento. E per questo perché? Perché ovviamente la caduta di Assad aveva portato a delle, alla apertura di nuove possibilità, ma anche tutta una serie di rischi. E quindi il mio racconto comincia da quelli che io definisco i margini della guerra, che sono i campi profughi, i campi di, per rifugiati. C'è anche Alol, per quanto sia stato estremamente difficile trovare il modo giusto per inserirlo all'interno di questa apertura di libro, intendo, del primo capitolo. C'è poi un, c'è poi ovviamente, per fortuna, una narrazione che poi attraversa l'intero libro, ma che in specifico si concentra su due capitoli, che è quello, è proprio il processo che mostra più fortemente la trasformazione che ha portato la rivoluzione, che è proprio il movimento delle donne. E dopodiché si passa alle strutture di autogoverno, quindi le comuni, l'economia sociale, l'istruzione, la convivenza plurale, etnica e religiosa, fino poi ad arrivare a quelle che sono le forme artistiche, quindi il modo in cui si cerca di conservare quello che è successo, l'esperienza della rivoluzione, eccetera. E io ho scelto questa struttura perché volevo mostrare il modo in cui la rivoluzione del Rojava avesse inciso, no, concretamente in molti ambiti della vita, che vanno dal rapporto con delle persone con il lavoro, il rapporto con l'ecologia, il rapporto con l'arte, con la cultura, il rapporto tra generi, il rapporto tra generazioni, tra comunità diverse. E quindi questo è un po', per dirla in sintesi, quello che si trova all'interno di questo libro.
1: A proposito di sguardi situati e riflessioni, accennavi prima a questo aspetto, come una sorta di avvertenza a lettori e lettrici, nella prefazione di Tiziano Saccucci al tuo libro si legge che raccontare il Rojava è sempre un esercizio rischioso. Il rischio è quello di proiettare categorie familiari su una realtà che familiare non è, di cercare una rivoluzione leggibile, coerente, lineare, capace di rientrare dentro schemi politici già noti. Fortunatamente la realtà del nord-est della Siria raramente si lascia disporre in questo modo, resiste alle sintesi troppo nette, alle definizioni definitive, alle letture che pretendono di fissarla una volta per tutte. Cosa significa?
2: Allora, questo passaggio innanzitutto è stato scritto nella prefazione del passaggio, cioè la prefazione, che appunto sottolineo, è stata scritta da Tiziano Saccucci, è un compagno che mi ha accompagnata in molti momenti della stesura di questo libro. E allora, quando Tiziano scrive questo frammento, insomma, questo frammento della prefazione che tu mi hai appena riportato, si riferisce in qualche modo a quella che è stata l'immagine che il Rojava ha dato di sé, che è sicuramente l'immagine che ho anticipato prima, quindi non la ripeto, quando parlavo di Kobane, quando parlavo della rivoluzione, eccetera. Però poi quello che è avvenuto dopo, no, era una storia di quotidianità che aveva assunto poi delle altre forme. Erano delle forme magari che apparivano meno eroiche, tra molte virgolette, ma fatte di assemblee, discussioni, contraddizioni, da sforzi, anche da fallimenti, ovviamente, fatta da esperimenti che venivano portati avanti. Ma soprattutto la cosa che vuole dire Tiziano qui, riagganciandomi a questa citazione,

alla nascita, all'estensione di questo esperimento con l'amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria, con l'estensione di questo progetto a territori non a maggioranza curda, che poi, come abbiamo visto, sono tornati sotto controllo governativo. Quello che vuole dire è che è importante ricordare anche il lato umano, e la prefazione di Tiziano è molto bella perché parte proprio dal presupposto che se si idealizza troppo un'esperienza, difficilmente poi la si perdona se dimostra quelle che sono delle fragilità normalissime e che sono presenti in qualsiasi processo rivoluzionario. E infatti una cosa molto bella che scrive Tiziano è che un processo, ogni processo umano è per definizione temporaneo, e questo non deve inficiarne il valore. Ora, quello che sarà dell'amministrazione autonoma del nord-est della Siria lo scopriremo nei prossimi giorni, settimane, mesi. Potrebbe cambiare, potrebbe non sopravvivere. Le strutture che abbiamo imparato a conoscere, che nel libro vengono raccontate, per questo per me è molto importante che che alcune cose siano in qualche modo riportate, no? Perché è un momento molto fragile questo. I consigli, i partiti, le istituzioni potrebbero cambiare, si potrebbero dissolvere, potrebbero contrarsi, questo è qualcosa che capiremo. Ma non sarebbe corretto fermarsi a questo livello. E quindi, appunto, questa è un po' la spiegazione di quello che scriveva Tiziano nella prefazione, che secondo me è molto importante. A questo, magari, forse da un punto di vista personale, io penso cioè, questa è una cosa che penso io. Secondo me, anche guardando appunto all'oggi, guardando a quello che è il processo che si è attivato con gli accordi, il percorso di integrazione, eccetera. Io ho cercato di non ridurre, ho parlato anche di questo, ho parlato anche laddove mi è stato possibile, intercettando persone che conoscevo a distanza e provando a fare interviste anche riguardanti quest'ultimo, quello che si è verificato da gennaio in poi, da gennaio 2026. Ho provato a riportare quelle che fossero le impressioni e quella che era la situazione, no? Io credo che non si dovrebbe mai cadere nell'inganno di leggere quello che sta succedendo in Rojava, ma in generale quello che succede in molte parti del mondo, come una zona territoriale all'interno di una trattativa o all'interno di un insieme di accordi. Nel caso specifico del Rojava è sempre importante ricordare che questa è, con tutte le sue contraddizioni, per l'appunto, è un'esperienza che ha costruito istituzioni vere, strutture sanitarie, forze di sicurezza, forze militari, sistemi di copresidenza, ha riconosciuto il pluralismo religioso e linguistico, e si è mossa per cercare di tutelarlo e di permetterne l'espressione a 360 gradi. E ha fatto tutto questo mentre combatteva contro l'ISIS, mentre amministrava prigioni con migliaia di persone legate all'organizzazione dello Stato Islamico, mentre nel frattempo subiva gli attacchi da parte della Turchia e delle milizie alleate. Quindi un po', secondo me, il punto è, in questo momento più che mai, quando parliamo anche di integrazione delle strutture civili, delle SDF all'interno dello Stato siriano, quello di non porre troppo l'accento su questioni esclusivamente tecniche, che sono comunque importanti: chi comanderà la tal brigata, chi controllerà il tal checkpoint, fino a chi firmerà gli stipendi dei lavoratori e delle lavoratrici, ma il punto è che cosa viene integrato, che cosa invece viene cancellato. Io, per chi magari non lo sapesse, vabbè, faccio un breve recap magari di quelli che sono stati gli accordi, no? Gli accordi aprono dei temi enormi e molto complicati da gestire, da appunto quella che dicevamo prima, l'integrazione delle istituzioni civili e militari, come anche il controllo dei valichi, degli aeroporti, del petrolio, del gas, la gestione di città come Raqqa, e poi il futuro dell'SDF.
la questione dei prigionieri dell'ISIS, ma

0: una questione che poi viene troppo poco nominata, il ritorno degli sfollati, di tutte le persone che sono state, che provengono dai villaggi che sono stati travolti dall'ISIS, ma che sono stati travolti anche dagli attacchi turchi. Ovviamente a prima vista si potrebbe quasi dire, no? Qualcuno potrebbe dire, oh che bello, finalmente la Siria si riunifica. Però insomma la questione non è semplicissima, perché che cosa può voler dire una Siria unita? Come minimo può voler dire due cose. La prima è che una Siria unita è una Siria pluralista, una Siria decentralizzata, una Siria che riconosce le diversità all'interno del suo territorio. Allo stesso tempo però il rischio è che una Siria unita possa voler dire il ritorno di un centro che assorbe tutto, che normalizza tutto, che nomina tutto, che decide tutto e che considera le forme di autonomia una forma di minaccia. E tutto questo la DANES, scusate, l'amministrazione autonoma del Nord-Est l'aveva anche detto con chiarezza, in diverse dichiarazioni. Una transizione che viene costruita secondo logiche militari porta a nuove frammentazioni. Ed è esattamente qui che è esattamente in questo punto che la Siria ci appare ancora oggi.
1: Daniela Gallier, scrittrice, attivista, insegnante, redattrice di Dinamo Press e autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Bye.
1: Radio Onda d'Urto.
2: Vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai ancora troppo.
1: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.
3: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

Le 8 in punto, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta, buon lunedì, lasciamo la presentazione con Daniela Gallier che sarà ospite anche della festa di Radio Onda d'Urto. Perché è tempo di prime pagine dei quotidiani, partiamo da Il Domani, primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. Un'inchiesta del Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori. Nella classifica ci sono ben 7 membri dell'esecutivo, 9 se si contano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Taglio basso invece Bologna, allergia della destra per la storia. Nell'anniversario della strage la premier dimentica che la matrice fu neofascista. Taglio basso invece Iran, Trump annulla di nuovo i raid. Ora vogliono attaccare direttamente gli ayatollah. Il commento è di Lucia Malatesta. Il Fatto Quotidiano invece del mastro armi, preferenze, Conte. Ecco le mine delle destre. Tutti i dossier aperti dalla maggioranza già a pezzi prima delle ferie. Strage di Bologna invece, ecco le sentenze che Fratelli d'Italia non accetterà mai. Un lungus excursus a 46 anni dalla strage di Bologna affidato alla penna di Gianni Barbacetto. E ancora dalla Palestina, altro che intesa, i massacri a Gaza non si arrestano. Nelle ultime 24 ore infatti sono 13 le vittime. C'è poi l'inserto del Fatto Economico, ecco perché i prestiti Safe non ci fanno risparmiare, la scelta è unicamente politica. Da ultimo un articolo interessante di Massimo Novelli sull'Olimpiade antifascista che non ci fu, quella prevista in Spagna nel 1936, ma poi iniziò l'attacco di Franco. Andiamo alla Repubblica, Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice fascista, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Strage neofascista, quella parola impossibile, dice Concetto. Vecchio. Taglio basso invece Meloni vuole un'altra Albania. Il governo immagina centri europei di rimpatrio in Ruanda e in Uganda da realizzare entro le elezioni 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con il tedesco Merz e la danese Friedrichsen. Il commento di Concita De Gregorio, ipnotizzati dagli sciacalli della paura. Così La Repubblica che noi lasciamo, andiamo invece al Corriere della Sera. Perù, 2 famiglie distrutte, un aereo che è caduto a Nazca nel sud del Perù, 13 vittime, 7 erano turisti italiani, tutti della Brianza. Inchiesta sull'incidente, ma essendo un piccolo aereo da turismo non c'è però la scatola nera. Di spalla invece migranti verso le vertici di Bruxelles, il piano della Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri. E poi allarme dell'Unione Europea a Ceuta, è stato un atto di guerra ibrida, si fa riferimento insomma al ruolo evidente giocato dalle autorità marocchine. Taglio basso ancora, stragi di Bologna, l'opposizione va all'attacco, la premier parla di terrorismo, dimenticandosi il terrorismo neofascista, replica della Schlein, studi la storia, così l'articolo che troviamo sul Corriere. Andiamo poi alla Stampa. Conte scuote il campo largo. Intervista al leader dei 5 Stelle, basta armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea. Zelensky è l'aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Questi alcuni estratti dei virgolettati dall'intervista poi che viene effettuata a pagina 4 e pagina 5 a Giuseppe Conte. Di spalla invece 2 agosto, matrice fascista, ma la premier non lo dice. Quel giorno a Bologna io rinata sotto le macerie, c'è la testimonianza di Marina Gamberini, che è uno dei 200 feriti dalla strage neofascista. A Roma invece il caso Spin Time, dallo sgombero alla strada, in 400 dormono e vivono all'aperto fuori dal palazzo, dichiarato inagibile. E poi di spalla Ceuta ancora sotto sciocca, solo in 50 in piazza però per il raduno dell'ultradestra a Ceuta, contestato da centinaia di abitanti, così l'articolo che troviamo sulla Stampa di oggi. A
Abbiamo da ultimo per i quotidiani nazionali qui a Radio Onda d'Urto Il Sole 24 Ore. Alloggi per studenti, cresce l'offerta ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027, tra pubblico e privato oggi ce ne sono 80.000. Il tasso di copertura però è solo del 12%. Taglio basso invece dall'Unione Europea alla BEI, ecco i bond, salve estate. Rating e tassazione minima con i titoli sovranazionali, una chance di sicurezza. E poi di spalla, incendi bruciati in Europa, 100.000 ettari, il 40% sono terreni agricoli, ci ricorda Il Sole 24 Ore. Passiamo poi alle pagine locali con i vari quotidiani bresciani e lombardi, ma ripartiamo da qui con il giornale di Brescia. Incendi per le valli e zona rossa. Definite le mappe delle aree vulnerabili, tra i fattori determinanti il clima, ma migliorano le strategie contro i roghi. Occhi puntati in particolare sull'Alto Garda e la media Valle Camonica. Taglio basso, andiamo invece nella bassa, Brandico, auto nel fosso, muoiono due giovani, accaduto nella notte fra sabato e domenica. E poi una violenza di genere, un attentato femminicidio avvenuto nell'area commerciale di Campo Grande a Brescia, accoltella l'ex moglie fuori dal centro commerciale in manette un uomo di 46 anni, così l'articolo che poi girerà a pagina 10. Andiamo al Brescia Oggi, il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno. Temperature ancora altissime fra città e provincia, fino a venerdì sarà calura ad oltranza, fino a 45 gradi percepiti a causa dell'aumento dell'umidità. Taglio basso invece, accoltella l'ex moglie e l'amica, terrore al centro commerciale Campogrande, due donne ferite davanti ai figli, arrestato un 46enne. Poi di spalla, testamento biologico, aumentano le cosiddette DAT nel bresciano. A Brescia sono state 126 nel 2024 e nel 2025, già 117 nei primi 7 mesi di quest'anno. Emerge una maggiore consapevolezza su un tema molto delicato. Andiamo poi in provincia, al rifugio Tita Secchi muore un escursionista per un malore, un 60enne Battista Campliani, residente a Marone. Di spalle invece ad Esenzano, la locale sperimenta il taser. Al termine di una formazione, gli agenti della locale si armano con il taser, via al semestre sperimentale per questi dispositivi ad impulsi elettronici che, secondo, aggiungiamo noi, la stessa Amnesty International, sono strumenti potenzialmente letali. Da ultimo c'è la Repubblica di Milano. A Milano il lavoro è sempre più precario, aumentano i contratti a 2 giorni. Rapporto della CGIL sui primi mesi evidenzia un quadro nero con il paradosso che crescono sì i posti di lavoro, ma sono posti di lavoro di 2 giorni. Il commento del segretario milanese Stanzione: bisogna ripensare il modello. Milano, e poi continuano intanto gli infortuni, tocca i fili elettrici del treno in deposito, gravissimo un operaio, così l'articolo che troviamo sulla Repubblica. Poi in Lombardia, caldo, un altro bollino rosso per l'assessore Bertolaso, i ricoveri per ora sono stabili. 8:10, è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali qui da Radio Onda d'Urto in questo lunedì 3 di agosto. Alle 8:30 la rassegna stampa nazionale vera e propria, seguita alle 9:15 da quella di carattere locale. Ora qualche istante di musica, entriamo già in clima festa, lo facciamo con i Sic Tamburo che apriranno la festa di Radio Onda d'Urto, lo faranno mercoledì 5 di agosto. Questa mattina tra l'altro si tiene la conferenza stampa di presentazione che noi vi proporremo a partire dalle ore 11. E dei Sic Tamburo andiamo a ascoltarci questa loro Parlami per sempre. A seguire Storie di classe e poi alle 8:20 il giornale radio.

0: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Non è forse anche la sua Irlanda una specie di colonia, come lo è il Congo, o come lo è il bacino delle Amazzoni, oppure come l'India? Casement ormai è convinto che gli irlandesi siano gli indios d'Europa e che la loro situazione, per certi versi, sia addirittura peggiore di quella degli africani. È una riflessione che poi condivide scrivendo a un amico.
2: Sir Roger Casement fu addetto al servizio consolare britannico nel Congo belga dal 1898 al 1905. Divenne famoso perché fu il primo a denunciare i maltrattamenti subiti dalla popolazione locale. Questi suoi racconti ebbero ripercussioni molto importanti in tutta Europa. Partì come convinto sostenitore della corona. Il suo sguardo privilegiato sul mondo gli permise di capire che gli europei in Africa e nelle Americhe non avevano portato la democrazia, ma con l'imperialismo avevano portato con sé la schiavitù e la colonizzazione, lo sfruttamento del territorio e lo sfruttamento delle popolazioni locali, con tanto di violenze inaudite. E così si accorse che i belgi avevano trovato un vero e proprio tesoro in Congo, la gomma. Per ottenere la maggiore quantità possibile e il massimo profitto, schiavizzavano i cittadini locali, un lavoro pagato in modo sproporzionatamente basso, praticamente irrisorio. I congolesi erano sottoposti inoltre ad ogni genere di minaccia, angheria e violenza. Se il rendimento della raccolta della gomma non era pari alle richieste dei colonizzatori, i colonizzatori si accanivano con violenza inaudita sulla popolazione locale, fino a praticare la mutilazione delle mani e dei genitali. Roger si rese conto che i belgi non erano gli unici. Roger si rese conto che gli abusi e le ingiustizie commesse dai colonizzatori in Africa e in America erano l'equivalente di ciò che la Gran Bretagna stava facendo con l'Irlanda e che aveva fatto col popolo irlandese per secoli.
3: Pensa che il commercio degli schiavi sia stato eliminato un secolo fa.

0: 100 anni. Così che quel poco che rimane di una popolazione che un tempo era costituita da milioni di persone, adesso si sta estinguendo davanti alle porte di una società britannica sotto i colpi di frusta, le catene, le pallottole, il macete, in modo da dare agli azionisti un dividendo.
1: Nel 1911 così si dimette dalla carriera consolare e aderisce allo Sinn Féin e al movimento indipendentista irlandese. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si recò prima negli Stati Uniti d'America per svolgere negli ambienti irlandesi propaganda antibritannica. Poi
2: nell'ottobre del 1914 raggiunge di nascosto Berlino col suo servitore, il norvegese Christensen, e l'obiettivo è strappare preliminarmente la Germania una dichiarazione di appoggio all'indipendenza irlandese e poi, se possibile, creare una brigata di irlandesi che combattano gli inglesi attingendo ai prigionieri in Germania. Insomma, una brigata etnica che possa essere spesa in guerra contro l'impero britannico, magari, ipotizza Casement, in Egitto, nel teatro africano, in modo da sovvertire l'impero dall'interno delle sue stesse colonie.
1: Fu uno dei grandi organizzatori della rivolta della Pasqua del 1916, la rivolta, ovvero il tentativo dei militanti repubblicani irlandesi di ottenere l'indipendenza dal Regno Unito con la forza delle armi. Ma alla vigilia dell'insurrezione fu tradito, venne fatto catturare dall'esercito inglese. Una volta nelle mani dell'esercito di Sua Maestà, fu condannato per alto tradimento.
2: In attesa dell'appello, subito si crea un fronte dei suoi amici e sostenitori, tra cui, oltre a Conan Doyle, che era già stato al suo fianco al tempo della battaglia in difesa degli Indios, si aggiunge anche George Bernard Shaw e altri intellettuali di primo piano che vedono in Casement un patriota, oppure che non vogliono che l'Inghilterra si macchi del suo sangue.
1: Ma questo non basta a far cambiare la sentenza. E così, il 3 agosto del 1916, la Gran Bretagna uccise Sir Roger Casement.

0: questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 3 di agosto. Con l'Iran abbiamo un accordo su Hormuz, presto ci sarà anche l'accordo sulla denuclearizzazione. Così Trump, annunciando lo stop per ora agli attacchi dopo una serie di colloqui avuti con Arabia Saudita, Emirati, Qatar e con lo stesso Iran. Per ora Teheran non conferma al riguardo, ci sarebbe nel frattempo la permanenza del blocco di Hormuz. Chi non fa nessun accordo invece di Israele, che a Gaza fra ieri e stamattina ha ucciso ben 13 persone. Questo nonostante Hamas avesse aperto ieri all'ipotesi Trump, cioè l'ultima fase dell'accordo, disarmo da una e contestuale ritiro degli israeliani. A riguardo Tel Aviv non commenta ufficialmente, ma diverse fonti politiche di Tel Aviv hanno riferito alla France Presse che al momento non ci sarà alcun ritiro. Dall'Europa, dopo la crisi creata ad arte su Ceuta, l'Unione Europea valuta Abba per la deportazione dei migranti e di fatto l'estensione dell'infame fallimentare modello Albania che l'Italia proporrà al Consiglio Europeo di domani, e si parla già di lager per migranti in Uganda, Ruanda e Montenegro. Resta però al momento il tema dei fondi, che non ci sono. Crisi climatica, continua il caldo completamente fuori scala su tutta Italia, andrà così almeno fino alla giornata di venerdì. Oggi tutte le città sono bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria. C'è però anche un'allerta gialla per il maltempo che riguarda Sicilia, Umbria ed Abruzzo. È proprio un nubifragio sarebbe dietro la strage delle ultime ore in centro Italia. Un autobus che c'entra tre auto che non riescono ad evitare i mezzi. È quello che accaduto sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino. Nella zona ieri sera la visibilità era fortemente ridotta proprio a causa di un nubifragio. 6 le vittime, 34 le persone ferite, tra queste 2 sono in condizioni critiche. Violenza di genere è stata raggiunta da una coltellata frontale al petto, sferrata per uccidere. La donna di 38 anni di origini indiane, accoltellata ieri pomeriggio fuori dal centro commerciale Campo Grande di Brescia, trasportata in ospedale in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Ad aggredirla l'ex marito di origini pakistane, fermato da alcuni passanti di diverse nazionalità, avventori di Campo Grande, e poi arrestato per tentato femminicidio. Ferita anche un'amica della donna. Tutti e 3 risultano residenti in una provincia limitrofa al bresciano. L'uomo era già stato condannato nel 2023 a 1 anno e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie. Campo largo in fibrillazione sul 13° pacchetto di armi verso Kiev, conta la stampa, annuncia la no dei 5 Stelle. A largo di Pantelleria intanto la Marina italiana avrebbe abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra di Mosca, mentre più a est i raid ucraini contro la Russia hanno fatto 9 morti, quelli russi contro l'Ucraina 5. All'alba Mosca ha poi colpito 3 navi cargo militari ucraine che si trovavano al largo del Mar Nero. Chiudiamo al giornale radio andando nelle Americhe con l'ennesima interruzione di corrente diffusa che ha colpito Cuba nella notte. L'isola rimane infatti sotto l'infame blocco petrolifero statunitense. L'azienda elettrica statale, la Unione Elettrica, ha segnalato nella notte una disconnessione totale della rete nazionale, lasciando così l'intero paese al buio, inclusa la capitale L'Avana. Cuba subisce regolarmente interruzioni di correnti a causa delle infrastrutture obsolete, mai sistemate perché il blocco statunitense impedisce l'ingresso dei pezzi di ricambio. Una crisi che si è ulteriormente aggravata da gennaio, con il blocco totale all'ingresso dei carburanti disposto in particolare da Trump. La situazione rischia di degenerare, quanto fa sapere il governo di L'Avana, che chiede ancora una volta l'intervento della comunità internazionale contro l'infame blocco statunitense. Sono le 8 e 24 minuti in questo istante, tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash del mattino qui da Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 e poi alle ore 13. Questi giorni i giornali radio vanno in onda tutti con il formato flash perché sono in corso gli ultimi preparativi verso la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che inizierà alle ore 19 di mercoledì 5 di agosto.
2: on, cause you can't take it with you when you go.
1: Lunedì 3 di agosto, Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Tra due giorni aprono i cancelli della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, la nostra e vostra festa, da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. 18 serate da vivere assieme. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org. Appuntamenti cinematografici, andiamo al Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, quartiere del Carmine a Brescia. Quest'oggi, lunedì alle ore 18.30, c'è Allora balliamo di Amélie Bonnin, questa è la proposta. Alle ore 19 invece siamo in sala 2, gli ultimi giorni del paradiso. Sempre al cinema Nuovo Eden ha aperto l'estivo, l'Eden d'estate, l'appuntamento è al giardino interno del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, la proiezione per lunedì è con Yellow Letters, ore 21:15. E noi chiudiamo con un altro appuntamento alla cinema, quello dell'Arena delle Calini. Siamo alle scuole Calini, sempre in via Nino Bixio a Brescia. L'appuntamento per questo lunedì è con il...
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

0: Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama allo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Fernanda D'Urto, sono le 8.32 ed è il momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo lunedì mattina, 3 di agosto. Iniziamo subito guardando i titoli delle testate nazionali che ci accompagnano in questo spazio, ad eccezione del Manifesto che come ogni lunedì non c'è. Partiamo quindi da Il Domani, che guarda la politica di Palazzo con un'inchiesta un po' particolare. Primo Salvini, poi Renzi e Meloni, ecco i politici dalla querela facile. L'inchiesta di Domani sulle cause intentate da ministri, parlamentari e governatori. Passiamo alla Repubblica, che guarda invece al tema migranti in prima pagina. Meloni vuole un'altra Albania al governo, immagina centri UE di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Alla vigilia del vertice di Bruxelles sui migranti, asse di Palazzo Chigi con Merz e la danese Frederiksen. Il Corriere della Sera apre invece sulla cronaca nera, Perù, due famiglie distrutte, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, ci sono 7 vittime. Il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è scatola nera. E andiamo al Fatto Quotidiano, che apre anche qui sulla politica di Palazzo. Del Mastro, armi, preferenze e Conte, le mine delle destre. Una settimana di passione, i dossier aperti della maggioranza a pezzi prima delle ferie. E infine Il Sole 24 Ore, che apre su un'altra inchiesta che guarda in questo caso agli studentati. Alloggi per studenti, offerta in crescita, ma rimane il gap con il resto d'Europa. Con il PNRR attesi altri 30.000 posti letto entro il 2027. Tra pubblico e privato oggi 80.000 soluzioni abitative con tasso di copertura al 12%. Questi titoli e le aperture delle principali testate nazionali che ci accompagnano in questo spazio. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutti. Iniziamo questa rassegna stampa di carattere nazionale con uno degli argomenti che maggiormente occupa le pagine dei giornali. Lo facciamo velocemente perché quello che andremo a guardare è un argomento di cui abbiamo già approfondito ieri, nella giornata di ieri, ovvero quello che è stata la giornata del 2 agosto, che ricorda appunto la strage neofascista di Bologna, e quello che è stato la querela di dichiarazioni e di polemiche che ne è seguita come ogni anno, ma quest'anno forse ancora un po' di più. Ne parliamo partendo da Il Domani, che mette la notizia in taglio basso, ma già in prima pagina come molte testate. Bologna, allergia della destra per la storia. Nell'anniversario della strage la premier dimentica che la matrice fu neofascista, e questo è un po' il perno di quello che è l'argomentazione di moltissime testate, ovvero quella che tra virgolette è stata la dimenticanza della Meloni, tutt'altro che involontaria. Pagina 3 del Domani. Ieri e oggi, sempre 2 agosto, la premier dimentica che fu strage neofascista. Meloni si limita a parlare di pagina buia per la Russa, la verità va ancora cercata. Mattarella, volevano distruggere la democrazia. Applausi per il sindaco Lepore. Questo è il sommarietto che introduce il lungo articolo e la corrispondenza da Bologna di Francesco Crippa, che inizia dandoci un po' un'apertura di articolo incentrata su quella che è stata l'atmosfera che ha attraversato la piazza istituzionale di ieri e del ricordo appunto del 2 agosto 1980. Ricordiamo che fu una strage neofascista che fece 85 morti e 200 feriti. È una Bologna commossa e rispettosa del proprio dolore, ma anche orgogliosa della propria reazione, quella che ieri ha commemorato il 46esimo anniversario della strage della stazione. Il più grande eccidio in tempo di pace, della storia italiana. 85 morti e più di 200 feriti, una ferita ancora aperta e soprattutto una testimonianza di un pezzo di storia su cui non si può tacere. Eppure c'è chi, come Giorgia Meloni, scrive ancora Francesco Crippa poco più avanti,
ancora non riesce a riconoscere per ciò che è stata una strage neofascista realizzata con il coinvolgimento di apparati deviati dello Stato e della massoneria. E questo è come introduce quella che viene appunto descritta come una pagina dalla Meloni, come una pagina buia senza fare riferimento a nient'altro. Si parla anche di questo nel commento di Davide Conti nell'articolo giusto accanto, che si intitola proprio "Perché la destra non sa fare i conti con i suoi fantasmi", e anche qui vi leggo giusto l'inizio e la fine di questo lungo articolo di Conti, che dice: "I fantasmi delle stragi che ad oggi, che ad ogni anniversario si ripresentano nel paese, recano un evidente senso di disagio e irritazione all'estrema destra che da 4 anni governa l'Italia. Per esorcizzarli l'area politica sia post che neofascista si è raccolta nel tempo attorno allo slogan "Nessuno di noi era a Bologna", usato per la campagna innocentista a favore dei terroristi del NAR per l'eccidio del 2 agosto dell'80, che con una straordinaria eterogenesi dei fini mostra come i legami all'interno della carsica e mai sciolta comunità resistano all'usura del tempo, delle condanne e fino anche dei ministeri, dove in questa legislatura figli e nipoti di esponenti di ordine nuovo e avanguardia nazionali hanno trovato accomodamento". E questo è un altro aspetto che andrebbe approfondito al di là appunto delle dichiarazioni più o meno superficiali di esponenti dello Stato imbarazzati proprio perché appartenenti alle fronde neofasciste. Passiamo a vedere come ne parla e qual è la restituzione che ci dà Repubblica, che dedica a questo tema ben 3 pagine. Iniziamo dal taglio alto della prima pagina: "Bologna, 2 agosto, la verità negata, la Ruzza rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non basta, bisogna cercare ancora", ha dichiarato. E ricordiamo tutti che per molto tempo il neofascismo e comunque l'estrema destra ha cavalcato la pista palestinese. La Russa sembra fare riferimento ad altre piste non ancora in qualche modo perseguite, ma la strage è neofascista, un concetto che per Concetto Vecchio, appunto il nome del giornalista che scrive a pagina 4 di Repubblica, è una parola impossibile da pronunciare per una certa parte politica. Andiamo a vedere con calma pagina 2 della Repubblica. "Bologna, Meloni omette e la Russa non si rassegna alla matrice neofascista, strage del 2 agosto, Mattarella, finalità antidemocratica, ma è bufera per il presidente del Senato che chiede di non fermarsi alla verità processuale, per la premier che parla di generico terrorismo. Insorgono i parenti delle vittime, Schlein, per governare bisogna conoscere la storia". Tutto questo è in estrema sintesi il contenuto dell'articolo della corrispondente da Bologna della Repubblica, Caterina Giusberti. In taglio basso invece c'è un racconto di Emanuela Giampaoli di quello che è stato il corteo della giornata di ieri, dove si intrecciano ovviamente molte vicende cittadine, ma appunto che hanno assunto carattere nazionale, ovvero prima fra tutte la storia di Fakir e l'omicidio da parte delle forze dell'ordine di Fakir. Dice: "La città ferita in piazza, applausi al report e il sindaco tieni duro. Nel lungo corteo le parenti di Fakir, durante la cerimonia fischi per Nord e le frasi sulla P2. C'è anche la sindaca di Genova Salis". Questo è un po' anche qui un resoconto di quella che è stata la piazza istituzionale di ieri. A pagina 3 invece vengono ricordati i punti salienti, ovvero quando si è svolta la strage, il numero di morti e di feriti, ricordiamo 85 e oltre 200 feriti, i processi che sono stati 4 per individuare esecutori e mandanti della strage, più 1 per i molti depistaggi che ricordiamo ci sono stati nel corso di 46 anni su quella strage, i condannati, tutti di ordine nuovo, comunque di matrice neofascista, da il l'arcinoto Fioravanti, ma anche Francesca Mambro, Ciavardini e Cavallini, che sono stati condannati per la strage. E poi l'ultima sentenza, quella del luglio 2025, che abbiamo trattato anche qui sulle nostre frequenze, in cui la Cassazione ha confermato la condanna di Paolo Bellini per concorso in strage.
Questo, come lo racconta Repubblica, tutto questo si aggiunge a pagina 3 l'intervista di Concita Sannino a Raffaello Maggi, relatore della Cassazione per la sentenza definitiva proprio a Cavallini, l'ultima. L'intervista è introdotta da un titolo che prende un virgolettato appunto delle sue parole, dice: le sentenze hanno provato il filo nero tra i condannati e la strategia della tensione. Si chiude queste tre pagine dedicate all'anniversario della strage di Bologna, pagina 4, sempre su Repubblica, e sempre un articolo di Concetto Vecchio che in questo caso riguarda l'iter giudiziario di questi 40 anni, la verità dei processi che da decenni la destra prova a smontare, le ripetute negazioni dei dirigenti di Fratelli d'Italia, dalla pista palestinese alla difesa dei condannati. E questo è un altro sguardo su una delle problematiche che ha seguito questa strage, ovvero quella dei depistaggi e della negazione da parte ovviamente di chi ne condivide gli ideali. E da qui passiamo da Repubblica, passiamo decisamente a un'altra testata, andiamo a vedere dopo domani in Repubblica come ne ha parlato il Corriere, come ha raccontato la giornata di ieri e questo anniversario della strage di Bologna. Partiamo da pagina 6, dove c'è il primo articolo dedicato alla strage di Bologna. C'è un richiamo anche ovviamente in prima pagina in taglio basso che dice: strage di Bologna, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia. Molti più smorzati ovviamente la semantica utilizzata per parlare di quella che è stata la giornata di ieri. Pagina 6, strage di Bologna, ricordo di Mattarella, fare giustizia, vittoria della democrazia. Questo è un estratto dal Parole del discorso fatto da il Presidente della Repubblica. Il messaggio ai familiari in corteo: il neofascismo voleva distruggere i valori. Zuppi, chi può chiarire, confessi. Federica Nannetti, la corrispondente da Bologna per il Corriere della Sera, ci riporta a lato la storia, che non sto a rileggervi, di come si è svolta la strage, quali furono appunto poi gli iter giudiziari che ne seguirono, i depistaggi e tutto quello che abbiamo già approfondito in diverse sedi in vari modi. In taglio basso c'è anche il racconto di uno dei sopravvissuti alla strage, o meglio di uno dei parenti delle vittime, ovvero il presidente Lambertini, che restò orfano a 14 anni proprio perché sua madre era in stazione e morì proprio quel giorno. Stavo andando da lei, mamma fu estratta per ultima, ho in mente le sue lentiggini. E questo è ovviamente un'intervista e il racconto di quello che fu per molte persone quel giorno di agosto del 1980. E passando invece a pagina 9 entriamo nella matrice politica, nelle polemiche politiche che sono seguite a questo 46esimo anniversario. Il Corriere sceglie questo titolo per introdurle, firma Marco Cremonesi: Meloni non cita la matrice neofascista, i familiari e le opposizioni all'attacco, la premier parla di generico terrorismo, la Russa cita sentenze, Schlein, chi governa dovrebbe riconoscere la storia. E in taglio basso invece c'è un'intervista, no niente, questa la vediamo dopo perché si riferisce alla premier ma per un'altra questione. Infine, ultimo articolo che volevo segnalarvi nel parlare appunto della strage di Bologna, anche il Fatto Quotidiano infatti ne parla, lo fa già anche qui con uno strillo in prima pagina intitolato Strage di Bologna, le sentenze che Fratelli d'Italia non accetterà mai. Come vi dicevo, è questo il focus di moltissimi articoli di oggi e se ne parla a pagina 3, 2 agosto 1980, 46esimo anniversario, la verità sulla strage, neofascisti condannati e il connubio P2-MSI. Dichiarazioni, ci mette uno strillo a metà del lungo articolo di Gianni Barbacetto e dice: 46 anni dopo la premier parla ancora di pagina buia attribuita a un generico terrorismo, ma Mattarella ribadisce la strategia nera. Vi leggo giusto le prime righe di Barbacetto perché mette a fuoco proprio l'incapacità dell'estrema destra ovviamente di parlare di qualcosa
casa che li riguarda così da vicino e che hanno sempre negato, e dice: per Giorgia Meloni è stato un generico terrorismo. 46 anni dopo la strage di Bologna, la parola fascista non riesce nemmeno a pronunciarla. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci. Quello che è accaduto il 2 agosto 1980 rappresenta ancora una pagina più buia e drammatica della storia nazionale. Non più tanto buia, scrive Barbacetto, in verità, a leggere soprattutto le sentenze definitive che hanno condannato 5 neofascisti, che inchiodano anche i registi, mandanti, complici, le logge eversive e i depistatori di Stato. L'ha pronunciata il presidente Sergio Mattarella quella parola, richiamando i valori della strategia neofascista del terrore che prevedeva di distruggere. Al governo c'è chi invece continua a inseguire inesistenti piste palestinesi, e dopo 46 anni, mi verrebbe da aggiungere, siamo ancora lì. E con questo direi che possiamo chiudere la pagina dedicata alla strage di Bologna, ma c'è un'altra pagina che questa mattina mette al centro di nuovo l'operato e le dichiarazioni della Premier, e quello che riguarda il tema del migranti e soprattutto quello che è accaduto dal post, diciamo, quello che possiamo chiamare il post Ceuta e tutto quello che ne è nato soprattutto in termini di propaganda di destra. Riniziamo il giro ripartendo velocemente dal domani, iniziamo dall'editoriale, che c'è proprio Mario Giro che introduce la questione da un punto di vista altro. I motivi dell'invasione? Il sovranismo africano dietro l'assalto di Ceuta. Questa ovviamente è una sua lettura, un suo commento di quello che è una lettura politica di quello che è avvenuto a Ceuta. E vi leggo giusto le prime righe di questo editoriale, giusto per anche qui darvi la misura della linea intrapresa dal domani su questo argomento. Un'irruzione come quella di Ceuta non avviene senza preparazione o almeno comunicazione capillare per agglutinare decine di migliaia di giovani alle barriere che dividono la piccola exclave spagnola del territorio marocchino. C'è stato un tam-tam sui cellulari che ha portato la cosiddetta Gen Z marocchina, giovani disperati alla ricerca di futuro, a riversarsi a Ceuta con la speranza di passare in Europa. Diciamo subito che si tratta di una doppia illusione. Da una parte, trasferirsi da Ceuta alle coste spagnole non è per nulla automatico. Ci sono regole diverse e la stessa exclave, insieme a quella di Melilla, non fa parte dell'accordo di Schengen. Le destre europee manipolano un fatto che non riguarda l'Unione, ma di fatto la sola Spagna. E questo è, diciamo, il taglio scelto dal domani per introdurre la questione migranti e Ceuta. Ma c'è un'altra questione che si è affacciata nell'immediato post Ceuta, chiamiamolo così, è questo disastro umanitario che è avvenuto, secondo il domani, anche su regia di qualcuno, e dice, ce lo spiega Enrica Riera, ovvero quello che ha intenzione di fare il governo, che come sappiamo ha chiuso subito Schengen con la Spagna in risposta a quella che ha ritenuto un'invasione, come abbiamo visto di fatto non lo è, ma è così è stata interpretata e volutamente, propagandisticamente mandata avanti, tanto che adesso appunto il governo, scrive Enrica Riera, pagina 2 del domani di questa mattina, vuole esportare in Europa il modello fallimentare, aggiunge, dei CPR in Albania, sorvegliare e punire il piano di Meloni, così l'Italia cavalca la tragedia di Ceuta, esternalizzare i flussi migratori e creare hub in paesi terzi del Nord Africa, la piattaforma che la Premier porterà domani in Unione Europea, identificati agenti dei servizi marocchini nella folla che si è riversata nell'enclave, il Papa per i migranti ci vuole giustizia, e parla di tutto questo Enrica Riera, ma appunto soprattutto di quello che è l'intenzione di Meloni di esportare il modello Albania in Europa e di proporlo, complici anche alcuni paesi premier dei paesi del nord, alla prossima all'Unione Europea. E in questi termini interessanti del suo articolo, l'ultimo capoverso intitolato Rigurgiti repressivi, e ci dice: è così che alla luce dei fatti di Ceuta emerge tutta la deriva securitaria delle politiche legate alla migrazione della leader di Fratelli d'Italia, un vero rigurgito repressivo, non solo esternalizzazioni o tipo Albania e rimpatri. Il modello che il governo intende perseguire è dunque ancora una volta quello fallimentare dei CPR in Albania. La realizzazione di strutture costosissime e di dubbia

di domani all'Unione Europea, dove appunto la Meloni presenterà questa piattaforma e questo progetto per appunto gestire i flussi migratori basato appunto sui CPR in paesi terzi. Se ne parla, come dicevamo, la Repubblica lo mette a centropagina, quindi lo mette come titolo di apertura di oggi, è l'argomento sicuramente di punta di questa edizione. Meloni vuole un'altra Albania, è il titolo, e poi se ne parla da pagina 6 a pagina 8. Vediamo velocemente i titoli, tanto appunto i contenuti sono quelli che vi ho appena citato. Pagina 6, migranti, pressing dell'Italia per aprire hub extra UE nel 2027. Oggi a Bruxelles al vertice degli ambasciatori, Roma cerca di sponde per accelerare sui centri europei operativi prima delle elezioni. L'asse con Merz e la socialista danese Frederiksen. È Lorenzo De Cicco che fa un po' il punto di tutto questo. Di cosa stiamo parlando? E qui entriamo nell'agghiacciante, ovvero l'ipotesi di strutture in Ruanda e Uganda con l'obiettivo di riempire entro l'anno anche Jader. Questo è quello che vuole proporre Meloni su quel piatto, vero e proprie deportazioni in paesi altri, extra UE nel caso specifico. A pagina 7 si entra ancora di più nello specifico di questo, siamo su Repubblica di questa mattina. Centri rimpatri all'estero, costosi fallimenti in serie da Ruanda all'Albania. Perché ci sono già stati sperimentazioni di questo tipo ed è proprio quello su cui si concentra Alessia Candito con un articolo che ci ricorda che un tentativo di portare i migranti in Ruanda c'era già stato da parte del governo britannico, i danesi ci avevano provato in Kosovo. Fa un po' un bilancio di quello che sono questi centri di rimpatrio fatti all'estero, e quello che ne emerge è che sono estremamente costosi e estremamente fallimentari, senza solo per guardare gli aspetti economici e non guardare il piano etico o umanitario, che lì veramente non c'è molto da dire. Vi leggo giusto i numeri che riporta all'interno del dossier che ha preparato per la Repubblica. Dice 50 milioni questi costi di gestione di Jader. Per il ministro Piantedosi le spese di gestione per il 2025 del centro sono appunto 50 milioni di euro. L'altro numero che svetta a centro pagina su Repubblica è pagina 7, siamo 101, ovvero i rimpatri tra il 2025 e il 2026. Da quando in Albania sono stati trasferiti i trattenuti nei CPR italiani, a Jader sono transitate 685 persone, solo il 15% è stata rimpatriata davvero, e parliamo quindi di 101 persone. E poi c'è un altro numero che campeggia a centropagina, che è 500.000, ovvero la spesa per migrante. Secondo le stime il costo di ogni singolo rimpatrio sarebbe stato 500.000 euro, un calcolo che ActionAid ottiene dividendo le spese complessive per i rimpatri effettuati. E questo, se vi ricordate, soprattutto nell'anno scorso si era parlato molto dei costi effettivi di portare persone da una parte dall'Albania all'Italia e viceversa in attesa di essere rimpatriati. Sempre Candito ci dice anche che la Gran Bretagna era stata la prima a tentare l'esternalizzazione in Africa dei migranti, ma sappiamo com'è andata, e la Danimarca che ci prova in Kosovo, e finora tutti questi tentativi, tutti questi progetti non hanno mai funzionato. E ve lo ricordo, stiamo parlando semplicemente del piano economico e di gestione, non del piano umanitario né nel piano etico, il che dovrebbe dirla lunga sulla tenuta di un progetto come questo. Ma Repubblica parla di migranti anche a pagina 12, lo fa da un punto di vista politico. Concita De Gregorio infatti fa un articolo più di analisi e di commento politico intitolato "Gli sciacalli di Ceuta che lucrano sulla paura". Ovviamente il riferimento è a come la propaganda di destra, da Vox, dalla Vox spagnola a appunto Fratelli d'Italia italiani, se non la Lega, e per non parlare di Vannacci, stia lucrando proprio su questa tragedia. Lasciamo Repubblica, passiamo al Corriere, dove se ne parla a pagina ecco qua, a pagina 11, se ne parla anche
Non se ne, sì, se ne parla anche in prima pagina con un piccolissimo strillo intitolato Allarme dell'UE a Ceuta, in atto una guerra ibrida. Federico Fubini per il Corriere cambia completamente.

Completamente prospettiva di analisi su quello che è accaduto a Ceuta, ritroviamo le riflessioni a pagina 11 e il titolo è 5 ore a nuoto nel buio, le onde hanno inghiottito e ingoiato un mio amico, Ceuta, l'obitorio degli invisibili, i centri della città sono al collasso, i residenti sospesi tra solidarietà e paura. Ed è Alessandra Muglia che è inviata a Ceuta per il Corriere, che questa racconta appunto quella che è la realtà di chi si trova oggi a Ceuta dopo quello che è stata la giornata di venerdì. E quello che facevo riferimento invece, l'articolo di Federico Fubini, si trova in taglio basso a pagina 11 ed è una diciamo un articolo più di taglio politico, ma si parla di appunto migranti e migrazioni anche a pagina 12 e 13. Ovviamente il riferimento è alla proposta che Meloni vuole fare in Europa. Il titolo scelto in questo caso dal Corriere della Sera è centri nei paesi terzi, già dal 2027 la linea di Palazzo Chigi in Europa, migranti al vertice, l'ipotesi di vantaggi sui dazi agli stati che collaborano, e l'asse con Copenaghen, come vi dicevo, è infatti proprio la Danimarca, uno dei paesi complici in questo tentativo di Meloni di mettere al centro la sua strategia di gestione fallimentare, appunto l'abbiamo visto nelle altre testate di gestione dei migranti. I numeri messi in evidenza in questo caso dal Corriere della Sera sono due invece, ovvero un 37%, che è il calo degli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea, alla faccia dell'invasione, mi verrebbe da dire. Sono dati ovviamente riportati non dai centri sociali ma da Frontex, mentre a pagina l'altro numero messo in evidenza è 67, ovvero 67%, che è il calo più marcato degli attraversamenti irregolari nei primi sei mesi del 2026 in Spagna, poco più di 10.000 sbarchi. Dimezzati gli sbarchi anche in Italia, c'è un meno 55%, e soprattutto in Spagna essere messo sotto accusa è il modello Sanchez di gestione dei migranti. Per quello sono dati che vanno messi in luce adesso, soprattutto per vengono messi in luce dal governo spagnolo, soprattutto per contrastare quella che è una narrazione che vuole far vedere come delle politiche di regolarizzazione di fatto aumentino i clandestini, cosa che A non è affatto vera, B non era sicuramente legata a quello che sta succedendo a Ceuta. Le tensioni, ci dice anche a pagina 13 il Corriere della Sera, dice quali sono i punti caldi. Il trattato sospeso per un mese, parliamo di Schengen e del fatto che l'Italia ha scelto di sospenderlo a seguito di Ceuta con appunto con il paese, con Madrid. Poi c'è la reazione di Madrid, che in una lettera inviata alle istituzioni dell'Unione Europea definisce la decisione italiana un atto dettato da ignoranza o interessi politici, o entrambi mi verrebbe da dire. Al punto 3 c'è la richiesta dei 22 stati, su iniziativa dell'Italia e Danimarca sabato altri 20 paesi hanno firmato la richiesta all'UE di una riunione urgente sui migranti, che si terrà domani in video, ed è dove Meloni ha già annunciato di voler portare la diciamo il suo piano di esternalizzazione un po' sul modello Albania. E infine le critiche politiche, questo è l'altro punto messo in evidenza dal Corriere, ovvero i partiti di opposizione criticano le mosse del governo Meloni accusandolo di fare propaganda elettorale, di danneggiare le relazioni diplomatiche sull'UE. Ultimo a chiudere pagina 13 e queste tre pagine anche di Corriere dedicato a migranti e quello che è successo a Ceuta, c'è in taglio basso l'intervista di Alessandra Arachi a Calenda, che si apre con un virgolettato che dice: su Schengen e l'Albania il governo fa propaganda, la sinistra non ha ricette. Questo ovviamente un estratto delle opinioni di Calenda, fondatore, ricordiamolo, del partito di Centro Azione. Con questo direi che possiamo chiudere anche il Corriere della Sera. L'ultima testata che ci rimane da guardare sul caso migranti è il Fatto Quotidiano, che ne parla a pagina 5.
E dice Ceuta, questo è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano, Ceuta torna alla normalità, la destra cavalca la strage. Il bilancio, quasi completati i rimpatri in Marocco, mentre sono 88 i corpi recuperati in mare. Vox vuole Sanchez in carcere, Meloni prova a estendere il modello Albania. Tutti i punti che abbiamo già visto con tagli diversi sulle altre testate. Chiude questa pagina dedicata a, appunto a quello che è accaduto a Ceuta e più in generale al tema migranti, l'intervista di Tommaso Rodano a Mark Innaro, che è corrispondente Rai da Mosca e oggi al Cairo. Sostanzialmente il virgolettato scelto come titolo è: mentre l'Europa guarda altrove, Cina e Russia si prendono il Mediterraneo. Chiudere Schengen è una follia, non c'è nessuna strategia. E questo è a margine ovviamente di questa lunga intervista dove il corrispondente, lo storico corrispondente Rai, tocca vari temi, tra cui appunto anche quello di Ceuta. Chiudiamo anche la pagina migranti, vediamo velocemente, prima di un po' di notizie sparse, un po' di titoli su quello che invece sta continuando, diciamo così, a infiammare le... ecco qua, i prezzi del petrolio innanzitutto, ma non solo. Andiamo a pagina 14, ripartiamo dal Corriere della Sera. Ieri sera infatti c'è stato un annuncio ennesimo di Trump che sospendeva i millantati attacchi sull'Iran, e ce lo raccontano così i giornali. Iran, Trump frena di nuovo sui raid Araghchi, passi avanti su Hormuz e Pasdaran, con la tregua ci siamo riarmati, e Netanyahu spiazza, ma su Gaza non cede. Questo in estrema sintesi il titolo scelto dal Corriere per parlare appunto di quanto sta succedendo in Medio Oriente e soprattutto tra Iran e Stati Uniti. Vediamo meglio ed entriamo più nel dettaglio di tutto questo, ricordando che appunto su Iran e sulle guerre portate avanti da Stati Uniti e Israele c'è anche l'editoriale di Giuseppe Sarcina che dice annunci e troppe ambiguità, e ricostruisce un po' le ultime dichiarazioni e una lettura politica di tutto questo. Ma passiamo ad altre testate, riniziamo dal Domani che parla di Iran e dintorni, a pagina 5, dove sostanzialmente ci dice: Iran, Trump annulla di nuovo, tra parentesi, l'offensiva, ma sono gli Ayatollah a voler attaccare. I mediatori di Qatar e Oman cercano disperatamente di tenere aperta la via negoziale nel Golfo, scrive Luca Malatesta, e su consiglio dei sauditi il tycoon annuncia di aver sospeso le operazioni. Me l'ha chiesto Teheran, che però nega. Il regime risponde con gli sberleffi, ma starebbe pensando a raid preventivi per sfruttare la debolezza del presidente. Questo è lo stato dell'arte secondo il Domani, mentre per leggermente diverso il taglio scelto da Repubblica per aggiornarci su questo, e poi vi leggo il taglio del Fatto Quotidiano e chiudiamo anche questa pagina. Andiamo a pagina 16 della Repubblica, dove appunto si parla di Iran. La prospettiva scelta dalla Repubblica è quella dei sauditi, e dice: Bin Salman ferma i raid degli Stati Uniti, Trump oggi nuovi colloqui, telefonata del principe saudita alla Casa Bianca, compiere ogni sforzo per la tregua, voci di un attacco preventivo dei Pasdaran. E in taglio basso ci mette invece l'altro sprint dell'OPEC, ma il petrolio in più resta solo sulla carta, e questo si connette ovviamente a quello che è il contraccolpo di questa aggressione statunitense in Iran, soprattutto sui prezzi del petrolio e quelli che sono gli sviluppi allo stato attuale. La produzione infatti aumenta di 188 barili al giorno, questo è quello che ha promesso l'OPEC, che torna così ai livelli del 2023, ma ricordiamo che verranno immessi sul mercato a partire da settembre, ma la crisi dello stretto blocca di fatto la decisione, quindi per ora è una decisione sulla carta. Con questo direi di chiudere anche questa pagina. Vi volevo segnalare, al di là della, diciamo, di come racconta
gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran. Il Fatto Quotidiano oggi, Il Fatto Quotidiano è l'unico che guarda anche alla Palestina, con un reportage di Ibrahim Badra dal titolo Trump parla di accordo storico, ma a Gaza il massacro continua. Le stragi dell'IDF non si sono mai fermate. Dal falso cessate il fuoco di ottobre oltre 1200 palestinesi sono stati uccisi e quasi 4000 feriti. Per tutti gli altri c'è una quotidianità di miseria e terrore. E altro fatto che riporta in maniera molto evidente Il Fatto Quotidiano è sul fatto che sul genocidio si sono spenti i riflettori. Nonostante gli annunci di tregua a Gaza, la guerra continua nella vita quotidiana. Fame, sfollamenti, bombardamenti, uccisioni sommarie accompagnano ogni gesto, nel cercare acqua, al seppellire i propri cari. La tragedia di Gaza, scrive sempre Il Fatto Quotidiano, prosegue lontano dai riflettori e denuncia il rischio più grande che il mondo, smettendo di guardare, finisca per considerarla conclusa. E purtroppo è quello che oggi temono in tanti, visto anche l'accelerazione di insediamenti sionisti che si sta avvenendo nel sostanziale silenzio anche in Cisgiordania occupata. Con questo chiudiamo anche questa pagina dedicata al Medio Oriente e alle aggressioni, insomma, che stiamo vedendo un po' tutto il mondo. Vi volevo segnalare un po' di articoli sparsi sulle varie testate, partendo da Il Domani. Facciamo un giro di in questi ultimi due minuti che ci rimangono insieme. Ripartiamo dal Domani per parlare di un po' di, ecco qua, volevo segnalarvi a pagina 7 c'è un articolo, per rimanere in Medio Oriente, che ci parla di un'altra realtà di cui ultimamente non si parla più, ce la riporta Davide Lerner. Parliamo della Siria e dice: drusi, beduini e desaparecidos, in Siria le ferite sono sempre aperte. E questo è un po' un punto, uno stato dell'arte di cosa sta succedendo in Siria, un paese martoriato, come sappiamo, per anni, e che oggi se ne parla, ormai non se ne parla quasi più. Mentre un altro articolo che vi volevo segnalare, sempre dal Domani di oggi, è l'intervista all'antropologa Michela Zucca, che fa un accostamento interessante. Il virgolettato scelto come titolo di questa lunga intervista è: quando le donne vanno via, la montagna muore socialmente, ma la loro è una fuga culturale. La montagna come luogo di resistenza, di sapere antico e di conflitto sommerso, e le donne come suo asse nascosto, motore silenzioso di economie, relazioni e trasformazioni sociali. Michela Zucca, antropologa e storica, fondatrice di Sherwood, studia il rapporto tra genere, comunità marginali e sviluppo sostenibile nell'arco alpino. Trovate l'intervista a questa antropologa, pagina 15 del Domani. Non c'è solo questo che vi volevo segnalare, c'è un'altra inchiesta del del Sole 24 Ore, molto interessante, che viene pubblicata oggi a pagina 2-3 della testata di Confindustria, che fa vedere, dati alla mano e soprattutto infografiche alla mano, quanto costa vivere oggi in una città universitaria. Studentati crescono i posti letto, ma resta il gap con i principali paesi europei. Per la platea di 650.000 universitari tra fuorisede, internazionali ed Erasmus, il tasso di copertura è oggi 12%, con 80.000 alloggi attivi tra pubblico e privati. Dalla spinta del PNRR, altre 30.000 unità in arrivo nel 2027. E oltre a questo piano generale sulla copertura e quindi sulla possibilità di alloggi per studenti, viene fuori anche quelli che sono i prezzi, e parliamo di una singola 1.600 euro per Milano, che scende a 1.500 euro se cerchi una singola a Firenze, o a 1.200 a Roma, o a 1.100 a Bologna come a Torino, per arrivare a 990 a Padova. Mentre ci fa vedere anche quelle che sono le offerte sul mercato libero per i
mesi di luglio e agosto, quelle che sono le variazioni. Sostanzialmente ci riassume tutto questo che vediamo in grafico un articolo sempre a firma Margherita Ceci, che troviamo invece a pagina 3, che in sintesi ci dice: in Italia il costo di una camera è cresciuto del 50% in 6 anni. Tra le 6 città analizzate, ve lo citate prima, Milano, Roma, Bologna, Torino, Padova e Firenze, è Firenze in quella in cui gli affitti sono aumentati di più. E questo è sostanzialmente una pagina che si chiude in taglio basso con un ovvio passaggio in quello che è il diritto allo studio. Dalle regioni agli atenei, 40.000 alloggi pubblici, che sono quelli che continuano a mancare e che appunto non riescono a calmierare dei prezzi così esorbitanti per chi oggi vuole studiare fuori sede. Ultimo articolo, vi segnalo, cambiamo completamente testata, vi volevo segnalare quello che ci riporta, eccolo qua, Il Domani. Parliamo di politica di palazzo, anche questo è un'indagine, un po' di dati e di fact checking. Ci dice: in testa a Salvini, Renzi e Crosetto, ecco i politici dalla querela facile. Nelle prime 12 posizioni ci sono 7 membri dell'esecutivo, 9 se si considerano i dimissionari Sgarbi e Santanchè. Il leghista il più prolifico, parliamo di Salvini, che vince questa classifica del maggior numero di querele lanciate verso le testate, poi l'ex ministra 30, Meloni e il ministro della difesa. E qui arriviamo al succo dell'articolo: l'Italia ignora le direttive UE sulla SLAP. Che cos'è la SLAP? È appunto le querele infondate, ovvero querele fatte per di fatto bloccare il diritto di cronaca, se non appunto il lavoro dei giornalisti, di quello che è sostanzialmente un dovere giornalistico. L'Italia sta continuando a ignorare quelle che sono le regole date dall'UE su questo fronte, e in più sostanzialmente viene fuori che per i politici ormai, soprattutto della destra, è un modus operandi. Tra le testate più colpite dalle querele di politici della destra c'è ovviamente Il Fatto Quotidiano con 44 nel 2026, seguito da Report, e poi c'è anche Il Giornale, Il Domani e L'Espresso. E con questo direi che il tempo a disposizione della rassegna stampa di carattere nazionale è terminata. A me non resta che salutarvi, augurarvi una splendida giornata e invitarvi a restare sulle nostre frequenze, perché adesso un brevissimo stacco con uno spot rigorosamente non commerciale, e poi sarà la volta della rassegna stampa di carattere locale. Un buon ascolto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
0: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Lo Stato non ci fermerà prima del trapasso.
2: Ma invece che perdere ore al cellulare su video di ricette di torte che non farei mai, lo sappiamo tutti, iscriviti a Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, una mail di notizie, approfondimenti e informazione indipendente dall'Italia e dal mondo, che puoi leggere dove e quando vuoi. Basta scrollare i social, iscriviti a Fuori Onda, conoscere il mondo e poi trasformarlo. Tutte le informazioni sul nostro sito o su www.newsletter.radioondadurto.org.

9:16, Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì 3 di agosto. Ripartiamo velocemente dalle prime pagine che sono abbastanza diversificate oggi. Il giornale di Brescia apre con gli incendi per la valle, il rischio è da zona rossa. Sono le valli le zone più a rischio incendi nel territorio bresciano. Sono i piani antincendio e le mappe regionali quelle che definiscono le zone più fragili del territorio. Numerosi fattori, non ultimo quello climatico, che concorrono all'individuazione di queste aree. Di contro migliorano però le strategie per diminuire i rischi di incendio, prevenzione e sorveglianza, come in certi casi accadrà a breve nell'Alto Garda, anche attraverso telecamere specifiche. Quanto all'origine dei roghi, in gran parte sono ancora da attribuire alla mano dell'uomo, ci dice il giornale di Brescia. Il Brescia Oggi apre sempre con l'emergenza climatica, ma lo fa andando sull'Adamello. Il caldo record scioglie l'Adamello, il ghiacciaio perde 90 metri all'anno. Il ghiacciaio dell'Adamello è sempre più fragile. Tra il 2023 e il 2025 ha perso 265 metri, 90 all'anno, con le alte temperature che hanno fatto evaporare gli accumuli. I dati emergono dall'anteprima della carovana dei ghiacciai che si è svolta proprio al Passo Presena. Anche in alta quota la crisi climatica dispiega i propri effetti, ha detto Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. Serve una governance europea per i ghiacciai. La perdita stimata in Adamello è di 12 milioni di metri cubi nel corso solo dell'ultimo anno, così. Brescia Oggi, oggi è lunedì e non c'è quindi il Corriere della Sera di Brescia, ma c'è quello di Milano che, come dire, ragiona sullo stesso tema. Emergenza caldo, il decollo lento dei cosiddetti cold spot. Solo 200 accessi e 56 punti individuati nelle case di comunità. I picchi di calore hanno fatto lievitare le chiamate al 118. Il picco assoluto è stato quello del 28 giugno con oltre 5.000 chiamate. Sabato scorso sono state 3.800. Gli ospedali per ora reggono la fa record stabili. I ricoveri, ci dice la pagina del Corriere della Sera dedicata a Milano. Sempre a Milano è dedicata la pagina di Repubblica, che invece si occupa di lavoro. Un lavoro sempre più precario, aumentano i contratti a 2 giorni, è il rapporto della CGIL sui primi mesi cittadini, con un quadro nero ed un paradosso: crescono i posti di lavoro, ma sono soprattutto quelli con una mini durata, 1 o 2 giorni. Il dossier è stato presentato dalla CGIL, qui parla il segretario metropolitano di Milano Stanzione. Va ripensato, dice il modello Milano. Di spalla poi c'è un altro articolo sempre sul tema, tocca i fili elettrici del treno in deposito, gravissimo un operaio. Queste le aperture. Passo indietro, torniamo ai quotidiani bresciani, perché sulle prime c'è anche qualcos'altro, soprattutto sul giornale di Brescia, che ci porta a Campogrande, un'area commerciale subito alle porte sud della città. Qui accoltella l'ex moglie fuori dal centro commerciale, tentato femminicidio ieri in città, in manette un uomo di 46 anni. Vedremo questa notizia. Brescia Oggi a questa notizia, in taglio centrale, accoltella l'ex moglie e l'amica, terrore a Campogrande. Poi di spalla però ci porta innanzitutto a occuparci delle DAT, cioè lì, come dire, i testamenti biologici sostanzialmente, che crescono nel bresciano seppure lentamente. Quelle depositate a Brescia sono state 126 l'anno scorso, 117 già nei primi 7 mesi di quest'anno, quindi la proiezione ci porta verso quota 200. Una maggiore consapevolezza, dice Irene Panighetti, su un tema che resta molto delicato. Così anche il Brescia Oggi, questo è un po' come dire le prime segnalazioni che arrivano dalle prime pagine. Noi ora facciamo un passo indietro e partiamo proprio dalla notizia del tentato femminicidio avvenuto ieri a Campogrande. La donna è stata colpita da una coltellata frontale, cioè sferrata evidentemente per uccidere, in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il racconto più dettagliato è quello a pagina 10 del giornale di Brescia, con la penna di Paolo Bertoli. Accoltella l'ex moglie ed un'amica davanti ai figli, 46enne arrestato a Campogrande. A fermare l'assalitore sono stati prima alcuni passanti e poi la polizia. I due sono separati dal 2020. L'uomo era già stato condannato nel 2023 a 1 anno e 8 mesi per
maltrattamenti. Ieri è avvenuto l'accoltellamento proprio ai piedi di uno dei negozi del centro commerciale. Una 46enne, cittadino italiano di origini pakistani, Bagda Punet, residente nella Bergamasca ad Albino, e l'ex moglie, una 38enne di origini indiane, residente a Vicenza, si sono incontrati lì. Con loro anche il figlio e un'amica della donna con il suo bambino. Non è chiaro esattamente cosa sia accaduto. I toni si sono alzati prima in un fast food, lì è presente il McDonald's, e poi nel parcheggio. Al culmine della tensione, nei pressi dell'auto dell'uomo, c'è stata l'aggressione. I testimoni hanno raccontato di aver sentito urlare e poi aver visto l'uomo brandire un coltello con una lama lunga almeno 30 centimetri, scagliandosi prima contro le due donne, poi contro i bambini che cercavano riparo verso i negozi. L'ex moglie è stata raggiunta da una coltellata al petto, la punta si è fermata a pochissima distanza dal cuore. L'amica ha provato a mettersi in mezzo e ha rimediato una ferita di striscio alla spalla. Poi alcuni ragazzi, tutti di famiglia, anch'essi con origini straniere, sono intervenuti. E c'è proprio il loro racconto. Il programma di questi giovani era il classico pomeriggio della domenica. I biglietti del cinema, lo spuntino in un fast food e poi tutti insieme a vedere il film. Nonostante tutto lo hanno comunque portato avanti. Questo gruppo di amici, ragazzi fra i 18 e i 20 anni di origini straniere, tutte con la spilletta di Spider-Man sulle magliette, erano nel parcheggio del McDonald's. Abbiamo sentito urlare, abbiamo visto che l'uomo con in mano un lungo coltello che inseguiva le donne. Allora abbiamo raccolto quello che abbiamo trovato, i sassi degli aiuole, e abbiamo cominciato a tirargliele dietro. A quel punto lui aveva in mano un coltello, non ci siamo fidati a avvicinarsi subito. Poi, racconta questo ragazzo, ho visto una sedia, l'abbiamo presa e gliel'abbiamo scagliata addosso fino a quando è caduto il coltello. Lo abbiamo così immobilizzato. Poi sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno arrestato l'uomo. Così la notizia che troviamo sul giornale di Brescia a pagina 10 di questo tentato femminicidio. Brescia Oggi anch'esso ha la notizia in prima pagina, poi gira a pagina 12, vediamo giusto il titolo perché, come dire, non aggiunge molto alla cronaca, che purtroppo è quella che già vi abbiamo raccontato con il giornale di Brescia, che è anche la testimonianza appunto di questi giovani che hanno fermato l'uomo. Insegue a coltella l'ex moglie e l'amica, preso e arrestato per tentato omicidio, così l'articolo che troviamo sul Brescia Oggi. Noi ci restiamo su Brescia Oggi perché andiamo invece in alta montagna. È un malore che si è verificato al rifugio Titasecchi, muore una 60enne di Marone. Battista Campliani si è sentito male alle ore 13, il suo cuore ha cessato di battere durante il trasporto in ambulanza. È accaduto a pochi passi dal Lago della Vacca, 2300 metri di quota, nel territorio del comune di Breano, all'altezza del rifugio Titasecchi. L'uomo è morto, quanto pare, per un arresto cardiaco, così il Brescia Oggi. Noi lo lasciamo al Brescia Oggi, lo ritroveremo tra poco. Andiamo invece al giornale di Brescia e riprendiamo la notizia che abbiamo dato in apertura, cioè quella del tema degli incendi. Pagina 8 e pagina 9. Prevenzione rischio incendi, ecco i comuni bresciani con una maggiore vulnerabilità. C'è anche una mappa, che è quella realizzata da Regione Lombardia. L'indice, diciamo, di rischio va da 0, che riguarda più o meno tutta la bassa sostanzialmente, fino a 10, che è il rischio più alto, rischio che riguarda in questo caso super giù tutta la provincia bresciana, per capirci, diciamo da Brescia città in su, andando verso le valli. Sono quei territori individuati dal piano AIB, il piano anti incendi boschivi, per programmare la gestione del territorio, individuando dove l'innesco è più probabile, definendo le aree ad alta vulnerabilità, censendo la viabilità forestale e organizzando poi le risorse di spegnimento. Si mettono insieme anche altri dati come le serie storiche e i fattori esposti. Rimane però il dato di fondo che la gran parte di questi incendi è di origine dolosa, cioè fatti dagli uomini. Ci sono anche alcuni dati. La serie storica più imponente è quella della Valle Trompia. Fra il 1990 e il 2023 sono registrati ben 945 incendi in fiamme, oltre 13.000 ettari. Bovegno guida la classifica, oltre 220 e 3.500 ettari bruciati. Poi c'è Collio con 142 roghi, Lumezzane 116, Pezzazze 313. L'alta Valle Trompia quindi si conferma il cuore pulsante dei
roghi, anche se negli ultimi anni ce ne sono stati anche nella fascia più urbanizzata, quella fra Sarezzo, Concesio e Nave. In Valle Camonica i picchi invece sono a Malonno, Cortino Golgi e Sonico, ma ci sono comuni come Sellero che nell'arco degli ultimi 35 anni hanno visto andare in fiamme il 9% di tutta la propria superficie forestale. Sul lago di Iseo la maglia nera invece è quella di Sulzano per il numero dei roghi, Pisogna invece per gli ettari colpiti. I dati regionali più recenti, ossia quelli del quinquennio 2017-2000 e fine 2022, completano il quadro con Valle Sabbia ed Alto Garda. In Valle Sabbia 64 incendi e quasi 1000 ettari bruciati, a incidere soprattutto i grandi eventi del febbraio 2020 che coinvolsero Bione, Casto, Mura e Perticalta. Nell'Alto Garda 28 incendi e 600 ettari, Tremosine ha il maggior numero di incendi, mentre la superficie più estesa colpita è a Valvestino. Casi si registrano anche a Magasa e a Tignale, così il quadro complessivo. C'è poi un'intervista interessante a Dario Entrade, che è il direttore delle operazioni di spegnimento di Regione Lombardia, che apre così: il problema è che la stagione dei roghi è diventata sempre più lunga, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico. Nel Bresciano, più che i paesi, il problema è rappresentata dalla cosiddetta interfaccia diffusa, un sistema di baite, cascine e abitazioni sparse nella vegetazione. Finora non abbiamo mai affrontato grandi incendi arrivati sui centri abitati. I paesi di montagna conservano infatti generalmente una fascia rurale attorno all'abitato. Le situazioni più complicate sono invece quelle delle case isolate. Spesso hanno tetti in legno, verande, bombole di GPL, legni ed altri materiali fortemente infiammabili. Cosa si può fare? Bisogna diffondere il cosiddetto approccio internazionale FireWise. Chi possiede una baita nel bosco deve creare una fascia pulita attorno all'edificio, evitare di accumulare materiali combustibili all'aperto, mantenere grondaie, tetti e spazi esterni in ordine. Durante un incendio ci capita spesso di vedere le persone correre verso la cascina con la motosega per tagliare la vegetazione. Quelli sono lavori che vanno fatti prima, non quando le fiamme sono già vicini a quel punto. C'è poco da fare. Per quanto riguarda poi le aree forestali più complesse, lo stesso Entrade ne cita alcune. Innanzitutto le zone vallive, quelle già colpite dalla tempesta Vaia e poi dal bostrico. Due fenomeni che si sommano, lasciando nei boschi materiale secco e alberi danneggiati. Poi ci sono le zone storicamente prese di mira dagli incendiari. In quei casi il fuoco può anche partire dentro il bosco, un bosco che magari non ha particolari criticità. In Valle Camonica, per esempio, gli incendi dolosi hanno percorso superfici molto estese, ma guardando al futuro mi preoccupano anche quelli solamente di origine colposa, che nascono dal bruciamento di residui vegetali o da fuochi di ripulitura accesi nelle giornate sbagliate, nonostante gli avvisi. E così appunto il punto che viene preso di riferimento. Poi sul tema del cambiamento climatico, sta modificando pesantemente il nostro lavoro. In Lombardia abbiamo roghi estivi che un tempo erano molto rari, aumentavano solamente con i fulmini. Oggi invece i primi incendi si rischiano di avere già a partire da febbraio, come è accaduto nel 2020. E da ultimo poi il tema siccità, anche quello un bel problema, dice Dario Entrade. Per esempio nell'incendio di Sonico del marzo 2022, dopo due mesi senza piogge, abbiamo potuto utilizzare l'acquedotto per gli elicotteri solamente nelle prime ore. Continuare avrebbe rischiato di lasciare il paese senza acqua. Per gli incendi boschivi però servono grandi quantità e attingere dagli acquedotti è l'ultima situazione. Il paradosso è evidente: spegnere un incendio non può provocare un'emergenza di protezione civile, ma con periodi sempre più lunghi senza precipitazione le falde si abbassano e così le portate dei corsi d'acqua. Poi arrivano temporali intensi che possono generare paradossalmente loro inneschi nelle zone più difficili. È il caso per esempio di molti incendi che si portano con sé una grande quantità di fulmini, così la lettura che ne dà anche è Dario Entrade, che è responsabile regionale della prevenzione degli incendi. Noi vi abbiamo un po' segnalato gran parte di questo articolo, a suo modo interessante anche per capire come cambiano gli incendi di fronte alla crisi climatica e, lo ricordiamo, alla mano dell'uomo, perché oggi gran parte degli incendi nel Bresciano, ma non solo, sono di natura dolosa.
parliamo ancora di crisi climatica, ma dagli incendi andiamo ai ghiacciai, o meglio quello che ne resta. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione della campagna dei ghiacciai di Legambiente, si è svolta non a caso al Presena sull'Adamello, un ghiacciaio ormai in agonia, in 3 anni persi altri 265 metri, lo dice Mario Maffei, che ha partecipato alla conferenza stampa con flash mob di Legambiente. Nel periodo 2023-2025 l'arretramento è stato notevole. Il gigante bianco soffre per i cambiamenti climatici e per le alte temperature. I favorevoli accumuli dell'ultimo inverno sono stati tutti bruciati, spiega Giorgio Zampetti di Legambiente. Ormai serve una governance europea del fenomeno. Il quadro dei ghiacciai in Italia nell'ultimo anno, ha detto Walter Maggi della Fondazione Glaciologica Italiana, conferma la tendenza consolidata. La quasi totalità dei 900 ghiacciai alpini italiani presenta bilanci di massa negativi oltre il 90%. L'Adamello, che è il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane, nell'esempio evidente, ha perso 12 milioni di metri cubi di acqua nell'ultimo anno. Dati che non descrivono un'anomalia, ma un processo di regressione strutturale legato al riscaldamento climatico in atto. Così ieri la carovana dei ghiacciai di Legambiente, che partirà ufficialmente il 17 di agosto toccando tutto l'arco alpino, si partirà dai confini con la Francia in Valle d'Aosta e poi via via si arriverà fino al Monviso e poi giù in Friuli Venezia Giulia, cioè insomma l'intero arco. C'è poi un tema legato invece al caldo strutturale, in particolare nelle città. Brescia e provincia soffrono nel forno almeno fino a venerdì. Si alza il tasso di umidità. Le temperature dovrebbero arrivare attorno a quota 36-37 gradi, ma quelle percepite arriveranno a 45. L'agosto 2003 dovrebbe rimanere imbattibile dal punto di vista dei record, ma non ci andremo molto lontano. Tutto da capire invece la valutazione che verrà fatta su tutta l'estate. La tendenza media, infatti, pur senza magari alcuni singoli picchi, mostra come quest'estate, se non è da record, poco ci manca, e vista l'attuale situazione anche poco senso parlare, diciamo, di record, perché se ci sono 37,6 o 38,2, come dire, questo dato moltiplicato per 2 mesi e rotti, visto che la prima ondata di caldo è arrivata nel Bresciano ed in Europa alla fine di maggio, è evidente la sofferenza per i terreni, per gli animali, ma anche per le singole persone. Questo il Brescia Oggi. Visto che abbiamo parlato di caldo, chiudiamo questa carrellata andando anche sul Corriere della Sera di Milano, dove si parla dell'allarme caldo. Per ora gli ospedali reggono, solo 200 accessi nei 56 cold spot costituiti all'interno delle case di comunità. Decollo molto lento per lì e novità, stabili al momento i ricoveri. L'anno scorso i ricoveri a questo punto dell'anno erano stati 25.600 per motivi legati in un modo o nell'altro al caldo. Quest'anno siamo a 25.500, quindi di fatto gli stessi numeri. Crescono però le telefonate al 118 per sapere cosa fare, picchi di 5.000 al giorno, così l'articolo che troviamo con Sara Bettoni a pagina 3, nello specifico del Corriere della Sera di Milano, che noi per ora lasciamo. 9:35 minuti, chiudiamo questa prima pagina dedicata, diciamo, alla crisi ambientale, poi invece ripartiremo parlando nello specifico di lavoro. Prima però breve stacco in musica, andiamo a proporvi un altro brano di artisti che arriveranno alla festa di Radio Onda d'Urto. Noi andiamo nello specifico alla data del 12 di agosto sul palco Adolescence, Good Riddance, Rico Bellis, e noi andiamo a prendere questo pezzo invece dei Good Riddance, storico gruppo punk californiano. Il brano che vi proponiamo è questa, Who We Are.

Who We Are, loro sono i Good Riddance, li troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 12 di agosto. Stessa sera degli Adolescents, anche loro in arrivo dalla California, mentre sono bresciani doc, i Rico Bellis. Ripartiamo con la rassegna stampa di carattere locale. In questo lunedì 3 di agosto andiamo sulla Repubblica di Milano e, come annunciato, parliamo di lavoro. Il volto del lavoro a Milano: aumentano i contratti sempre più precari. Uno studio della CGIL sui primi mesi in città: esplodono i contratti di uno o due giorni e rimane sempre il nodo dei divari di genere. Una tendenza, quello del lavoro totalmente iperprecarizzato, che ovviamente fa il pari con l'aumento dei posti nel settore della ristorazione, dell'accoglienza e degli hotel. Nei primi tre mesi del 2026 i nuovi contratti sono aumentati del 3,5%, sono stati 217.000. Sono aumentati però ancora di più quelli conclusi, il 5%. Crescono poi le proroghe dei contratti, mentre diminuiscono del 5% i passaggi all'indeterminato. In altre parole, dice la CGIL, il lavoro a Milano c'è, ma resta sempre più difficile trasformarlo in un'occupazione stabile. La tendenza non nasce oggi, già il 2025 si era chiuso con una contrazione generalizzata dell'occupazione in tutte le attività. Unico settore in controtendenza è quello degli alloggi e della ristorazione, che cresce pur senza compensare la perdita degli altri settori, tanto che il rapporto CGIL parla apertamente di una difficoltà strutturale del sistema produttivo. Anche guardando i singoli settori, infatti, c'è poca differenza. A trainare le nuove assunzioni precarie sono alberghi, bar e ristoranti, assieme ai servizi alle imprese. Una crescita però che va letta tenendo conto della natura stessa dei comparti, dove il ricorso a contratti sempre più brevi è una caratteristica consolidata. Più incoraggiante per la CGIL è invece l'aumento del cosiddetto lavoro in somministrazione, che tradizionalmente è un anticipatore di future possibili dinamiche incrementali. Il dossier individua poi un altro punto di cambiamento, quello legato all'innovazione tecnologica, che fa calare le professioni di ufficio, mentre anche nelle attività ad alta specializzazione si mostrano le prime minacce al riguardo. Dalla città di Milano, quindi, secondo la CGIL, rimane una città motore economico del paese, ma sempre più esposta alle tensioni internazionali e alle trasformazioni tecnologiche, dove, avverte la CGIL, la mancanza di politiche industriali e l'incapacità della politica di sostenere il lavoro e la domanda interna peggiorano i problemi, anche in un territorio tradizionalmente orientato all'innovazione e all'internazionalizzazione. Così dice la CGIL. C'è poi l'intervista ad hoc a Luca Stanzione, segretario generale della CGIL, secondo cui le imprese stanno iniziando a rinviare gli investimenti. Milano deve riflettere sul proprio modello, in particolare quello che punta con violenza su attrattività turistica e ristorazione, che sono strutturalmente settori dai salari da fame e dalla bassa professionalizzazione. Sempre sul tema del lavoro, poi in taglio basso c'è Carmine Guarino, che ci ricorda quello che è accaduto ieri a una capannone della Martesana: tocca i cavi elettrici di un treno, gravissimo, operaio folgorato. In quella capannone vengono sistemati i convogli per le manutenzioni. A rimanere gravemente ferito un operaio di 25 anni, originario della Brianza, che stava lavorando all'interno del deposito di Trenitalia, quando è entrato in contatto con dei cavi di un quadro elettrico, rimanendone subito folgorato. Subito dopo è toccato anche ad un altro collega di 27 anni, che è intervenuto nel disperato tentativo di salvarlo ed è rimasto ustionato. I fatti all'interno della capannone IMC di Milano Martesana, dove vengono sistemati i convogli di Trenitalia per le pulizie e gli interventi di manutenzione. Così l'articolo a pagina 3 della Repubblica di Milano, che noi possiamo lasciare per ora e chiuderlo senza particolari altre segnalazioni. 9:44 minuti, torniamo invece ai quotidiani bresciani, andiamo a vedere il giornale di Brescia, qualche segnalazione dalla città oltre all'apertura che già abbiamo visto sul tema incendi e dintorni. Andiamo a segnalare nello specifico
quello che è accaduto ad un poliziotto del locale. Incontri hot mentre era in servizio, l'ex agente deve risarcire la loggia. Oltre alla condanna penale arriva la sentenza della Corte dei Conti. L'uomo, un agente, avrebbe così arrecato danni al decoro dell'ente. I fatti risalgono al 2011. Nel 2020 è arrivata la condanna penale per peculato e truffa. Ora invece la condanna pecuniaria, 20.000 euro da risarcire all'amministrazione comunale. Al 2011 era partita un'indagine interna, dopo che due agenti, durante un controllo notturno, avevano notato un'auto della locale parcheggiata senza conducente nella zona industriale di Brescia. Poco dopo i poliziotti avevano visto il collega arrivare a piedi da una zona alberata e andare verso la vettura e successivi servizi di osservazione di pedinamento con l'esame dei GPS avevano ricostruito diversi allontanamenti durante i turni serali. L'uomo era stato riconosciuto responsabile di peculato perché, testuale nella condanna, anziché dedicarsi alle mansioni di ufficio, comunque di supporto alle pattuglie esterne, aveva abbandonato il servizio. Sostanzialmente andava a incontrare delle sex worker con l'auto di servizio. Era arrivata la condanna penale, ora è arrivata anche quella di carattere pecuniario. Cambiamo argomento. Invece, da qualche giorno il giornale di Brescia, essendo nel periodo estivo, dedica pagine, diciamo, di storia, di curiosità. Oggi c'è uno comunque interessante a pagina 12 con Giulia Camiglia Bassi, la casa della Würer, la dinastia di maestri che hanno reso Brescia la capitale della birra. Dal 1540 ad oggi la famiglia di imprenditori ha fatto la storia della birra in città. È la storia appunto dello stabilimento storico, diciamo, di Viale della Bornata, con le prime tracce di questa famiglia arrivata a Brescia nel 1540 in Austria, in un sobborgo di Altheim, a pochi passi da Salisburgo, e poi l'arrivo appunto in Italia, nel nord Italia, in particolare con Franz Xaver Würer. Escluso dall'eredità di famiglia, la fabbrica che avevano di birra in Austria era passata alla sorella, Franz va verso sud alla ricerca di un luogo in cui la birra non fosse poi così conosciuta, dove il mercato fosse favorevole. Lo incontra a Brescia nel 1829, tanto che risulta censito all'anagrafe cittadina come forestiero. Proprio qui, all'odierno numero 46 di via Trieste, all'epoca contrada di Santa Maria in Calchera, apre la prima fabbrica di birra. Oggi, alzando gli occhi dalla strada, c'è ancora una targa a ricordarlo, poi via tutta la storia, insomma, della Würer, che oggi è stata acquisita come marchio nel gruppo Asahi, colosso giapponese che controlla, fra le altre cose, anche la Peroni. Tutta la storia, insomma, occupa una pagina intera, la trovate a pagina 12 del giornale di Brescia. Pagina 13 invece, Barbara Bertotti si concentra sulla disabilità. 13 bussole verso una vita indipendente. Sono tanti centri attivi nel territorio della TS, in cui operano anche i consulenti alla pari. Forniscono consulenza sull'occupazione, casa, servizi e pratiche amministrative. È uno dei passaggi della riforma della disabilità del 2024, che è in sperimentazione dal gennaio 2025. C'è l'elenco appunto di questi centri chiamati CVI sul giornale di Brescia, pagina 13. Si trovano nello specifico a Desenzano, a Gardone, poi in via Duca degli Abruzzi a Brescia, ancora a Leno, a Chiari, a Toscolano Maderno, a Ospitaletto, a Rezzato, a Iseo, a Palazzolo e a Orzinuovi. Sempre in città Brescia ce n'è anche un secondo in via Michelangelo. L'elenco, insomma, dei servizi che vengono forniti alle persone con disabilità per una vita autonoma e indipendente sono a pagina 13 del giornale di Brescia. Da ultimo parliamo invece, per quanto riguarda la città, di politica, con Nuri Fatolazadeh, una galassia di associazioni, quando la politica trasloca fuori dai partiti. C'è chi li chiama laboratori, chi correnti, stanno però cambiando un modello e colmando un vuoto. Si parla appunto delle moltissime associazioni nate di fatto nei perimetri del centro-destra, in particolare del centro-sinistra, che rappresentano, come dire, le vecchie correnti che provano a darti una struttura
differente. Nel centro-sinistra, dice Nurifato Lazzadeh, si fa fatica a contarle. C'è l'associazione 100 Piazze, che fa riferimento all'area di Del Bono e di Bazzoli. C'è il circolo Matteotti con la deputata Dem Quartapelle. C'è Altrimenti con Miriam Cominelli. C'è 10 giornate di Girelli, la fondazione DS con Tolotti e Ferrari. Partecipazioni Identità con Tino Bino. Il circolo Aldo Mori con Groli. E ancora Libertà è uguale con Moranda, Bona, Arrighini e Fornoni. Compagno il Mondo dell'area di Bersani, ma anche Gamete 09, l'associazione Albertini, Odradec, eccetera eccetera. Del centro-sinistra il parterre è altrettanto ricco. Qualche esempio: c'è Popolarismo Europeo di Fontana, Tommaso Mori di Villar di Paroli, Innovamente della Tironi, Liberamente della Gelmini, Brescia Liberale di Rodighiero, Identità di Invernici, Orizzonti Europei di Calovini, Tito Speri di Battagliola, ognuna con una propria identità e un proprio calendario di iniziative, ognuna inevitabilmente anche con il proprio peso politico e sì anche con i propri sbuffi, mal di pancia, contro riunioni e conta degli esclusi di questa o di quell'altra formazione. Registrato questo boom di associazioni, il punto è se capire se queste aiutino i partiti e i movimenti a trovare una funzione oppure finiscono per sostituirli. La differenza sembra sottile ma enorme. Nel primo caso diventano un laboratorio, uno spazio per sperimentare. Nel secondo invece il partito diventa semplicemente un notaio. Le idee nascono altrove, le relazioni nascono altrove, la classe dirigente viene segnalata altrove. E quindi al partito cosa resta? Giusto il compito, spesso in grado di ratificare. Inutile domandarsi se le associazioni sono le nuove correnti, lo sono, che lo vogliono nascondere oppure no, ma se oggi la politica, quella che studia, discute, forma e immagine, ha trascollocato fuori dai partiti, bisogna quindi forse chiedersi quando i partiti abbiano smesso di essere il luogo in cui tutto dovrebbe accadere per primo e soprattutto chi osa Nurifato Lazzadeh se questo è un fenomeno reversibile o meno. Così pagina 14 del Giornale di Brescia, che noi per ora lasciamo, ci torneremo per la provincia. Andiamo invece a Brescia Oggi, anche qui con qualche segnalazione che riguarda la città, meno superiamo le pagine pubblicitarie con il cruciverba dell'estate. Parliamo invece di testamento biologico, pagina 10 e pagina 11. Lo sforzo di Brescia, numeri in crescita. Sempre più persone hanno depositato le proprie date, le volontà, in caso di gravi problemi di salute. Nel 2024 e 2025 il numero era stabile, 126. Nei primi 7 mesi di quest'anno siamo già a 117. Il trend potrebbe arrivare quindi attorno a quota 200. I numeri importanti arrivano anche da realtà piccole come Malegno e Cividate. In Lombardia, Brescia però è solamente la quarta provincia dietro Varese, Milano e Bergamo. Il tema è quello del cosiddetto testamento biologico. C'è tutto un lungo articolo affidato anche all'intervento dell'associazione Luca Coscioni che spinge in questa direzione, e poi invece uno spiegone, diciamo un po' come funziona il meccanismo. È necessario condividere con un medico la pianificazione delle cure, intraprendere il percorso è possibile anche per chi è già malato e si può anche nominare un proprio fiduciario. Nel documento devono essere indicati i principali trattamenti medici che si vogliono accettare o rifiutare. Le modifiche possono essere fatte in qualsiasi momento. Questa è la situazione delle DAT, che sono appunto le disposizioni anticipate di trattamento che derivano dalle norme nazionali. In Regione Lombardia, invece, ci racconta sempre Brescia Oggi, lo stallo.

Per gli under 19 da oggi le richieste si possono fare online sullo shop di Brescia Mobilità. Prima però è necessario essere in possesso della tessera IO. Viaggio. Sta la decisione del cosiddetto Teen Pass 2008, l'abbonamento gratuito del Comune di Brescia a ragazze e ragazzi nati dal 2008 in poi a Brescia città, che potranno viaggiare dal 1 di settembre 2026 al 31 agosto 2027 gratis, sia sugli autobus di zona 1 che in metropolitana. Serve però avere prima la tessera Io Viaggio, quella verde con il logo di Regione Lombardia, e lì verrà caricato l'abbonamento. Chi ha già questa tessera deve semplicemente attivare il proprio profilo di agevolazione, costa 10 euro, caricando l'abbonamento annuale direttamente sulla tessera già in uso. Chi non ha la tessera Io Viaggio deve andare invece in un infopoint di Brescia Mobilità e costa anche qua 10 euro. Bisogna presentare un documento di identità dell'intestatario e se minorenne anche di un genitore. La tessera può essere richiesta e ritirata seduta stante negli infopoint di via Trieste 1, viale della stazione 47, via San Bartolomeo 23/C, altrimenti c'è la si può fare spedire a casa, costa 5 euro in più. A quel punto si va sul sito di Brescia Mobilità, nel negozio e nello shop c'è la possibilità di caricare gratuitamente il proprio abbonamento, che durerà per 12 mesi, così l'articolo che troviamo su Brescia Oggi. Dove noi restiamo, ma andiamo in provincia, partiamo da Concesio. Stangata sull'energia, brucia il bonus per le coppie. Il comune ha accantonato 230.000 euro per coprire gli extra costi delle bollette, soldi che andranno a cancellare il contributo per la prima casa destinato ai giovani. Il sindaco Damiolini però ammette quel bonus era stato poco incisivo, poche le richieste che erano arrivate. Cambiamo decisamente scenario, velocemente andiamo a Montichiari con il Palio degli Asini. Attila fa il miracolo e porta i Trivellini in trionfo. Folla da stadio per la competizione, la contrada dei Trivellini raggiunge così Novagli Sera in testa all'albo d'oro delle vittorie. Così pagina 19 di Brescia Oggi. Andiamo avanti, invece andiamo a Parati, con gli immobili abusivi diventano una risorsa per la comunità. Un complesso, quello commerciale, che era stato realizzato praticamente sul lago, al centro di un lungo contenzioso legale, alla fine è stata ordinata la demolizione perché è tutto abusivo. Il comune ha ottenuto di poterlo acquisire a titolo gratuito e di metterci dentro una palestra, un auditorium e la sede della polizia locale. Andiamo avanti ancora, ci spostiamo a Vobarno. Dai rifiuti all'energia pulita, SAE è una scommessa vinta. La società pubblica attiva in 28 comuni fa crescere i numeri dell'ambiente. Vengono messi sul piatto i numeri del fotovoltaico. È stato per questo ottenuto un diploma di livello nazionale, che è quello che viene rilasciato da Legambiente agli enti pubblici che incentivano l'energia alternativa. Andiamo avanti ancora, in questo caso andiamo a vedere. E così chiudiamo il lago di Garda, taglio alto, l'abbiamo già segnalato, la polizia locale si arma di taser al via al semestre sperimentale, con un protocollo di impiego, 6 mesi per imparare a usare questo strumento che è veramente molto pericoloso e potenzialmente letale, come riconosciuto fra gli altri da Amnesty International. Il taser in dotazione a Montichiari sarà l'Axon T10, si chiama T10 perché spara addosso alle persone 10 dardi. Sempre sul lago di Garda, intanto ieri vento forte e moto ondoso tratti in salvo 21 diportisti. La situazione più complicata è quella di 4 natanti che sono rimasti in mezzo alle onde fra il Golfo della Romantica e Moniga, poi sono tutti stati comunque riportati a terra. Questo Brescia Oggi che noi lasciamo, andiamo invece al Giornale di Brescia, anche qui una carrellata un po' verticale zizzagando fra i quattro angoli della provincia di Brescia. Partiamo dalla viabilità con l'ennesima vittima, auto nel fosso lungo la provinciale 235, due giovani perdono la vita a Brandico, l'incidente nella tarda serata di ieri. Le vittime erano residenti a Pompiano e a Corzano, avevano 22 e 25 anni. Ancora da chiarire però le cause di quanto accaduto, racconto a pagina 11 del Giornale di Brescia. Proseguiamo invece, diamo un'occhiata invece a quello che accade a Gussago, accoglienza dei migranti. Passirano lascia il SAI, Gussago pronto a diventare l'ente capofila. La proposta arriva dal sindaco Coccoli per non mettere in discussione la continuità del progetto SAI.
quello che

riguarda l'accoglienza dei migranti. Il progetto riguardava Gussago, Passirano e Rodengo Saiano. Fino al 31 dicembre il capofila è Passirano, che però ha annunciato la volontà di tirarsi indietro da questo luogo, e Gussago ha dato la propria disponibilità per candidarsi. C'è tempo fino a metà settembre, se ne parlerà al primo consiglio comunale utile dopo la pausa estiva. Andiamo avanti, invece lo facciamo con Sirmione. PGT, ira dell'opposizione, non hanno nemmeno esaminato i nostri emendamenti. Bene, 180 a via libera all'adozione, però tra le polemiche la maggioranza ha preferito procedere per analizzare in seguito le osservazioni. Polemiche in consiglio comunale. Poi sul tema dell'ospedale di Montecroce, il comitato dell'ospedale ribadisce al sindaco Malinverno: la memoria non si cancella. Questo perché, la riassumiamo così, Malinverno si è intestato di aver mantenuto l'ospedale sulla Montecroce quando lo stesso comune, assieme alla regione eccetera, per 2 anni hanno insistito che bisognava spostarlo da un'altra parte. Chi invece si è opposto davvero, ribadisce il comitato, sono state le oltre 8.500 firme raccolte fra i cittadini e 2 anni di fila di proprio impegno sul terreno. Così la risposta del comitato. Ci spostiamo invece a dare un'occhiata a quello che accade in Franciacorta: la caccia al fresco e sui sentieri, assalto al Monte Orfano. Le temperature record spingono runner, ciclisti, famiglie e turisti verso le grandi aree verdi attrezzate dalla Franciacorta. Il CAI e le associazioni lanciano un appello: lasciate gli spazi vetri come li avete trovati, attenzione a non provocare focolai. E ancora proseguiamo, andiamo a vedere quello che accade a Montecampione Artogne. Siamo in Valle Camonica: cambio di regia per gli alberghi, slitta il rinnovo degli impianti. La Dattilo ha ceduto il proprio 50% all'ex socio. A quota 1.800 prosegue il progetto di riqualificazione, a quota 1.200 invece tutto è ancora fermo e abbandonato a se stesso. Così quello che accade in Valle Camonica. E con questa segnalazione noi chiudiamo la nostra pagina dedicata ai quotidiani di carattere locale.

0: un bravissimo spot e poi arriva la compagnia dei Gatti Neri.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

agosto 1973. La Temin Records pubblica Inner Visions, sedicesimo album di Stevie Wonder. Questo splendido lavoro rappresenta un po' il picco massimo del suo periodo classico degli anni 70. Noi ci ascoltiamo la ballad Golden Lady.

Ferragosto 1969, cambiamo sonorità. Gli americani Creedence Clearwater Revival pubblicano Green River, il loro terzo album in studio, nonché pietra miliare in ambito roots rock, e ci ascoltiamo proprio la celebre title track Green River.

arriviamo al 3 agosto del 1987, un'altra pubblicazione esce, Hysteria, quarto album dei britannici Def Leppard. Il lavoro fu prodotto da un certo Robert John e vendette cose come oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Da qui la hit immortale Pour Some Sugar on Me.

agosto 1993 viene pubblicato Thursday Night Music Club, lo storico album di debutto della cantautrice statunitense Sheryl Crow. Da qui il tormentone globale All I Wanna Do.

agosto 1926 nasce a Long Island Tony Bennett, cantante statunitense. Fu scoperto nel 1949 da un certo Bob Hope. Anni dopo, nel 1962, pubblica una canzone che diventerà leggendaria. Sto parlando, è già partita in sottofondo, di I Left My Heart in San Francisco. Tony morì il 21 luglio del 2023.

arriviamo al 3 agosto del 1941, andiamo a fare gli auguri anche a Beverly Lee, cantante statunitense, una delle fondatrici delle Shirley's. Lei e la sua band contribuirono in maniera indelebile a ridefinire il suono delle cosiddette, del cosiddetti girl group degli anni 60. Questa è la loro, Mama Said.

3 agosto 1946, auguri a John York, bassista statunitense, lo troviamo in casa Bird. Entra in questa formazione nel 1968 in sostituzione all'allora bassista nonché fondatore Chris Hillman. Durante la sua permanenza nei Birds registrò e pubblicò con loro 2 album, tra cui Ballad of Easy Rider del 69. Da qui ci ascoltiamo un breve cameo, Armstrong, Heldrin and Collins, che troviamo all'interno di questo lavoro, The Birds. 17, 16, 15, 14.

arriviamo al 3 agosto del 1949, nasce a Torrance B.B. Dickerson, bassista statunitense, membro e cofondatore dei War. Lasciò la band nel 1979 e negli anni 90 tornò insomma a calcare i palchi con i membri storici della band utilizzando il nome di Lowrider Band. Morì il 2 aprile del 2021, ci ascoltiamo Why Can't We Be Friends?

0: can't we be friends?
1: E andiamo al 3 agosto del 1953, nasce Alaric Ian Benson, musicista scozzese. Nel 73 cofonda i Pilots, questa formazione pop rock. Avvia una cospicua collaborazione come turnista in casa di Alan Parsons Project tra il 76 e l'87. Non solo, collaborò anche con Kate Bush nei primi 4 album. In modo particolare ricorderemo l'iconico assolo di chitarra in Wuthering Heights. Ian morì il 7 aprile del 2023. Kate Bush.

agosto 1956, auguri a Kirk Brandon, cantante e chitarrista inglese. Lo troviamo in casa Theater of Eight, questa formazione post-punk nata nel 1980. Arriveranno poi gli Spear of Destiny dopo lo scioglimento dei Theater of Eight, ed infine lo troviamo nei Dead Man Walking, supergruppo acustico. Noi da Lodestone del 2005 siamo in casa Spear of Destiny, ci ascoltiamo la loro rivisitazione di Transmission, brano meraviglioso dei Joy Division.

e cambiamo sonorità arrivando al 3 agosto del 1959. Andiamo a fare gli auguri anche a Martin Hawkins, batterista inglese tra il 79 e l'85. Lo troviamo nei Peel, grande collaboratore dei Ministry. Nei primi anni 90 lo troviamo anche nei Killing Joke. E noi restiamo qui dal loro ottavo album, Extremities, Dirt and Various Repressed Emotion. Ci ascoltiamo Struggle, che chiude questo lavoro.

agosto 1961, auguri a Lee Rocker, bassista statunitense. Fonda gli Stray Cats negli anni 80. E poi il trio da Long Island vola a Londra, diventando un vero e proprio fenomeno globale. Questa è una delle loro hit mondiali, Stray Cat Strut.

agosto 1963, auguri a James Hetfield, cantante e chitarrista statunitense. Nell'ottobre dell'81 fonda questi signori, i Metallica, assieme a Lars Ulrich. I due si conoscono grazie ad un annuncio sul giornale The Recycler. Beh, dai, andiamo con un classico che avete già riconosciuto tutte e tutti, Master of Puppets, Metallica.

Ultimi 5 minuti per noi, carrellata veloce, 3 agosto 1963, auguri anche a Eddie Roland, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo nei Collective Soul. 3 agosto 1964, nasce Ermelo Lucky Dube, cantante e tastierista sudafricano, venne assassinato poi il 18 ottobre del 2007. Andiamo poi al 3 agosto del 1967, auguri a Skin, cantante inglese, la troviamo negli Scancanensi, oltre che una bella carriera solista, ma anche in vesti di DJ e producer. 3 agosto 1970, auguri anche a Stephen Carpenter, chitarrista statunitense, lo troviamo nei Deftones, ma anche nei Soli Invicto. 3 agosto 1971, auguri anche a DJ Spinderella, DJ rapper statunitense, la troviamo nelle Salt and Pepa. 3 agosto 1973, auguri anche a Bassi Maestro, rapper, DJ e beatmaker italiano. E arriviamo poi anche al 3 agosto del 1984. Nasce Chris Maurer, cantante e bassista statunitense, lo troviamo nei Suburban Legends. E andiamo a chiudere con il 3 agosto del 2006. Muore a causa della leucemia Arthur Lee, cantante e musicista statunitense, leggendario leader dei Love. Contribuì ad abbattere le barriere razziali dell'epoca, fondendo appunto diverse sonorità folk, rock, blues, in quest'ottica musicale del tutto innovativa per i tempi. Nacque il 7 marzo del 45, noi dei Love ci ascoltiamo The Castle, dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, la compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Le 11:01 in questo istante a Radio Onda d'Urto, lunedì 3 di agosto, il giornale Radio Flash. Si è conclusa pochi minuti fa in via Serenissima Brescia la conferenza stampa di lancio della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che inizia mercoledì 5 e va avanti fino a sabato 22 di agosto. Ve la proporremo in apertura di spazio approfondimenti. Le notizie con l'Iran: c'è un accordo su Hormuz e presto ne avremo uno anche sulla denuclearizzazione, così Trump, confermando lo stop ai nuovi attacchi dopo la mediazione di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Teheran abbassa il piano delle aspettative del tycoon, sostenendo che al momento non vi siano negoziati in corso, pur confermando per ora che non vi siano nemmeno degli raid. Israele intanto ha fatto emergere le proprie contrarietà al piano di Trump, in particolare quello su Gaza. Per rendere più chiaro il messaggio, ha massacrato almeno 19 persone nelle ultime 36 ore. In Cisgiordania invece un gruppo di coloni ha cercato di assaltare la principale chiesa armena della città vecchia di Gerusalemme, armati di spranghe, bastoni e pietre. 4 di questi coloni sono poi stati arrestati. Andiamo a Ceuta, dove arriva quasi a 400 il numero delle vittime nel mare antistante all'enclave spagnola. Centinaia i feriti. 70.000 migranti ricacciati indietro in Marocco. Dentro Ceuta ne restano circa 5.000. Nel frattempo, domani ci sarà un consiglio europeo ad Oca. Da un lato Sanchez, che chiede di mettere all'angolo le prese di posizione, in particolare dell'Italia, con lo stop di Schengen. Dall'altro proprio la Meloni, che vuole estendere il fallimento ed infame modello Albania a tutta Europa, e già si parla sui media europei di possibili lager per migranti in Uganda, Ruanda e Montenegro. Lotte operaia, oggi è una giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, indetta sia dai confederali che dall'USB. Taranto resta l'epicentro della crisi. Dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano con la chiusura entro un'ottantina di giorni dell'intera area a caldo. Lo sciopero di oggi anticipa di poche ore l'incontro domani a Roma, un nuovo tavolo di crisi con il governo e gli enti locali. Ancora lavoro, ma con la crisi climatica sono già 11 decessi accertati in Italia solo dallo scorso 21 di giugno, proprio per chi è obbligato a lavorare a temperature fuori da ogni scala conosciuta. Questo nonostante denuncia la CGIL e le varie ordinanze regionali. Sulla fronte climatico, tra le altre cose, sarà un'altra settimana di temperature record, peggiorata almeno a nord anche da un aumento dell'umidità. C'è però anche una prima allerta gialla per il maltempo fra Abruzzo, Sicilia e Umbria. E proprio fra Umbria e il vicino Lazio, nella notte si è verificato un gigantesco incidente stradale, provocato anche dalla scarsa visibilità per il nubifragio che si stava abbattendo sulla superstrada Terni-Rieti. Nello scontro fra un autobus, un camper e tre auto si registrano 6 vittime e 34 feriti, 2 in gravi condizioni. Ed è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, la 38enne di origini indiane residente a Vicenza, accoltellata ieri davanti al centro commerciale Campo Grande di Brescia. Una coltellata sferrata frontalmente al petto dall'ex marito di origini pakistane, già condannato nel 2023 per maltrattamenti. Ferita anche un'amica della donna. L'uomo è stato fermato prima dell'arrivo della polizia da un gruppo di giovani composti da persone residenti a Brescia, di diverse nazionalità, che ha preso l'uomo prima a sassate e poi assediate. Rivolte e scontri tra il pomeriggio di ieri e la tarda serata dentro la carcere di Benevento, in particolare nel reparto di media sicurezza che poi è stato evacuato per i danni provocati. Non è chiaro al momento cosa abbia provocato la rivolta. Benevento però è un istituto che ha un sovraffollamento del 170%. Dentro ci sono quasi 400 detenuti a fronte di 250 posti. Nelle ultime settimane denunciate decine di atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. Campo largo in fibrillazione sul 13° pacchetto di armi verso l'Ucraina, conta la stampa, annuncia la no dei 5 Stelle. Al largo di Pantelleria intanto la Marina italiana ha abbordato una petroliera dalla flotta ombra russa, mentre più a est i raid ucraini contro la Russia hanno fatto 9 vittime, 8 invece per i raid russi contro l'Ucraina. In questo caso colpite anche 3 navi cargo militari ucraine nel Mar Nero. Chiudiamo il nostro giornale radio andando in Egitto. Non si segnalano vittime per ora nel forte terremoto magnitudo 5.6 che ha avuto questa notte epicentro ad una quarantina di chilometri a nord di Suez e che è stato distintamente avvertito anche in diversi quartieri della capitale El Cairo. Il quartiere più colpito è quello di Rod El Farag, non distante dal centro della capitale. Qui si è registrato il crollo di un palazzo fatiscente. Gli abitanti però erano stati fatti evacuare pochi minuti prima. Sono le 11:08 è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto di questo lunedì 3 di agosto. Torniamo con le informazioni alle ore 13. Qualche spot non commerciale e poi via lo spazio approfondimenti.
3: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.

0: copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di? Cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la veda, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

informazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio a partire da 8 euro al mese. E non dimenticare che puoi donare il 5 per 1000 al gatto nero nella dichiarazione dei redditi E7 e 30. Quello non costa niente. Tutte le informazioni su radioondadurto.org o telefonando ai nostri studi al numero 030 456 70. Sostieni una radio libera, senza pubblicità, senza padrini e senza padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

0: 2 metri e 20 centimetri di TAV costano 350.000 euro. 11 metri di TAV costano 1.750.000 euro. Cinquanta metri di TAV costano 8 milioni di euro. Cento metri di TAV costano 16 milioni di euro. Un chilometro e mezzo di TAV costa 240 milioni di euro. Ogni euro speso per il TAV è un euro rubato a scuola, sanità, edilizia popolare, trasporto pubblico locale e cura del territorio. E tu, cosa ci faresti con un metro di TAV?
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11:15 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo lunedì mattina 3 di agosto. Vediamo subito i titoli. In apertura di questo spazio ci collegheremo con Giacomo della nostra redazione che si trova in via Serenissima a Brescia, dove sono in corso le ultime ore di allestimento prima dell'apertura della 34esima festa della nostra e vostra emittente, che è prevista appunto per mercoledì 5 agosto. Un montaggio contrassegnato dal caldo tropicale di cui avremo a brevissimo i dettagli. Sentiremo quindi anche la registrazione della conferenza stampa di presentazione di questa edizione della festa che si è svolta in questa mattina proprio nell'area festa di Via Serenissima. E poi andremo a Reggio Emilia, dove sentiremo da Alessia di XR Reggio Emilia il racconto di quanto sta accadendo nel Bosco Ospizio, dove in mattinata sono ufficialmente iniziati i lavori di abbattimento degli alberi. L'assemblea permanente di Bosco Ospizio però non si è fatta trovare impreparata e ha chiamato da questa mattina un presidio che durerà almeno fino a mercoledì. E poi ci concentreremo sul Maxi Data Center di Travagliato e del suo impatto sul territorio con l'aggiornamento fatto dal consigliere di opposizione e capogruppo Travagliato Bene Comune Alberto Trainini. E infine approfondiremo nel focus la questione dell'IACT, perché ieri 2 agosto sono entrati in vigore i nuovi obblighi di trasparenza dell'IACT europeo, che impongono chatbot e assistenti virtuali di dichiarare la propria natura artificiale, introducendo regole contro i deepfake. Due articoli che sono però parte di un'intelaiatura di legge che continua a preoccupare esperti e non solo, sotto tanti punti di vista, ma soprattutto per quel che riguarda la declinazione proposta dal governo italiano, che rischia di spalancare la porta a un'effettiva sorveglianza di massa. Ne abbiamo parlato in occasione della loro approvazione a inizio giugno con l'associazione Strali e oggi vi riproporremo la lunga intervista in cui siamo entrati nel dettaglio di questi decreti. Questi insomma i titoli, ma adesso iniziamo, come vi abbiamo annunciato appunto dal primo titolo in apertura, con un collegamento in diretta da via Serenissima a Brescia, dove in questo momento c'è Giacomo della nostra redazione che ci racconta insomma come sta andando. Ciao Giacomo.
2: Ciao Stefania, un saluto alla redazione e naturalmente a chi ci ascolta.
1: Allora Giacomo, dici come stanno procedendo i lavori, come sta andando, visto che ormai manca veramente poco all'inizio di questa festa?
2: Procedono come i giorni precedenti, con un gran caldo, adesso penso che ci saranno più o meno 33 gradi, ma le temperature naturalmente ora di mezzogiorno aumenteranno ancora, infatti anche per questo, anche questa mattina il montaggio è iniziato intorno alle 7, in realtà qualcuno era già qui intorno alle sei e mezza, proprio per poter staccare, l'abbiamo già detto insomma nei giorni scorsi, verso le 12, per poi eventualmente riprendere nel pomeriggio. Io mi trovo in questo momento, per l'esattezza, all'ingresso di via Magnolini, quello più conosciuto dai frequentatori e frequentatrici della festa, poiché è quello che si trova a circa 400 metri dalla fermata della metropolitana Sant'Eufemia Buffalo, che tra l'altro la radio, l'organizzazione consiglia di utilizzare il più possibile, almeno per chi abita in città e che può quindi evitare di prendere l'auto e congestionare i parcheggi, soprattutto tra l'altro nelle strade dove sono attese più persone, ma anche naturalmente nel rispetto dell'ambiente, cosa che la radio ci tiene particolarmente. Appunto, dall'ingresso di via Magnolini, subito sulla destra c'è lo stand di Siamo Gatti, lo stand per bambini e bambine, che apre tutte le sere insieme ai cancelli alle ore 19, è in allestimento. In realtà alcuni ancora non conoscono questo stand, sono però molto affezionati alcuni dei genitori che frequentano la festa, perché appunto tra le 19 e più o meno la mezzanotte in questo spazio tutte le sere ci sono intanto molti giochi, il ping pong, il calcetto, il salta-salta, giochi di legno, anche libri, che per intrattenere insomma i più piccoli e le più piccole, e è anche uno spazio diciamo più tranquillo, più silenzioso, e quindi un po' anche questo permettere che magari quando ci sono i concerti sul palco principali con volumi importanti, insomma i più piccoli e le più piccole si possono proteggere. Sulla sinistra poi la libreria, naturalmente la libreria più o meno qui è tutto pronto, mancano in realtà i libri, perché questi arriveranno domani e verranno disposti sui vari scaffali un po' all'ultimo momento, anche per evitare che prendano la polvere. Vedo Peppe di corsa insieme a Pamela, che stanno allestendo invece lo spazio dove si svolgono le presentazioni dei libri, che si trova appunto proprio a fianco alla libreria. Poi procedendo c'è lo stand di diritti per tutti sulla sinistra, anche questo è in fase di montaggio, ci sono numerose persone al suo interno, e il chioscatta ancora sempre sulla sinistra, insomma il baretto che c'è in questa area della festa, seguito poi dallo stand delle magliette e dal ciringhito, tutti al lavoro anche da queste parti. Poi la grande protagonista dell'area feste di via Serenissima è naturalmente il palco, più imponente del solito, devo dire, è stato rialzato di qualche metro per qualche artista, insomma ha chiesto un palco più alto, quindi è ancora più imponente del solito, una meraviglia, è bellissimo. Quest'anno la scritta Radio Onda d'Urto è in alto invece che sui banner laterali, ma tra l'altro le foto, alcune di voi le avranno magari già viste, sono anche già state pubblicate sui canali social della radio. Sulla destra del palco è in allestimento lo studio che trasmetterà l'acquario, che trasmetterà tutti i giorni a partire dalle 17:30 con Simone, Lazio e tutti i loro collaboratori, collaboratrici, ospiti, e che trasmetterà tutti i giorni a partire dalle 17:30 in diretta qui dall'area feste fino a tarda serata. Sulla sinistra invece del palco è anche qui in fase di allestimento lo stand di CTV, che è insomma quello composto da volontari e volontarie che si occupano delle riprese durante le serate, durante i concerti che si svolgono sul palco principale, le cui immagini poi vengono proiettate sui vari schermi all'interno dell'area, insomma vicino al palco, e che poi sono anche riprese che teniamo strette e preziose nei nostri archivi. Poi procedendo, e mi sto andando in direzione dell'altro ingresso della festa, quello di via Buffalora, dove lo ricordiamo anche per chi viene magari dall'est bresciano, arriva con l'autostrada da Brescia, da Casello di Brescia Est, si trova il grande parcheggio gestito da compagni e compagni dello Sri Lanka, dove appunto per chi arriva da quella parte è anche comodo mettere la macchina. Quindi procedendo in questa direzione, sulla destra come sempre la tenda blu che ospita i concerti a partire dalla 23:45, dalla mezzanotte normalmente tutte le sere, la Fontana dell'Acqua, di cui noi andiamo particolarmente fieri, perché distribuisce tutte le sere ettolitri di acqua gratuitamente, quindi permettendo di risparmiare plastica e inquinamento e bottiglie che girano sui camion, e poi naturalmente il Pachanka, il grande stand a cui tantissime sono affezionate con la loro selezione musicale di DJ, che anche qui parte tutte le sere intorno alle 23.45. La Pinta Rossa invece, lo stand successivo sulla destra, sta ancora lavorando sempre al montaggio, ha dipinto quest'anno una grande bandiera della Palestina proprio sotto al pancone e ha già attaccato le bandiere Pinta Rossa, insomma, che segnalano la presenza dello stand delle birre artigianali, anche questo sempre molto frequentato da tantissimi amanti della buona birra. Segue poi il stand l'Enoteca prima, e poi lo stand Barricata, dove gli studenti e studentesse gestiscono il bar, e poi il grande tendone con il cibo gestito dallo Sri Lanka, dai compagni e compagne dello Sri Lanka, poi dal collettivo gardesano autonomo il Vege da Zanzanu per la cucina vegana, e la pizzeria gestita da volontari del magazzino 47. In fondo poi seguono i Cobas e lo spazio di Vatidi, che molte sere, non tutte le sere, ma diverse sere offrirà, come potete chi ascolta verificare anche sul programma completo su festaradio.org. ospiterà degli ospiti che in linea con le tematiche, in linea con quelle di cui la radio si occupa tutto l'anno, che diciamo è molto molto atteso anche questo spazio da moltissimi affezionati. Quindi i lavori procedono. Tra l'altro avevo dimenticato di dire, sta cominciando anche, il palco è già montato, ma sta cominciando l'installazione delle luci e del suono. Che dire, questo è quello che vi posso dire finora e di come stanno procedendo le installazioni per la grande apertura della festa, che come sapete ormai l'abbiamo detto e ridetto è mercoledì a partire dalle ore 19.
1: Io ti ringrazio, Giacomo, per questa ampia e dettagliata panoramica. È evidente che il caldo non ha fermato quindi i lavori di montaggio di questa 34esima festa. Io adesso ti saluto e, come anticipavo in apertura, lascio spazio alla conferenza stampa che si è svolta questa mattina, giusto?
2: Esattamente, si è svolta intorno alle 10, erano presenti i giornalisti, ne avrete per una ventina di minuti abbondanti con tutti i dettagli che appunto ho evitato di ripetere, ecco, li sentirete tra poco.
1: Ringraziamo Giacomo per essere stato con noi e facciamo prima una breve pausa musicale proprio con il gruppo che aprirà la kermesse di artiste e artisti che calcheranno il palco del Gatto Nero. Ascoltiamo quindi Sic Tamburo e poi la conferenza stampa di questa mattina di presentazione e lancio di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: Stiamo ascoltando i Sic Tamburo, che come anticipato poco fa saranno protagonisti della prima sera e del primo concerto insieme ai Cara Calma della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo sentito da Giacomo della nostra redazione come i lavori stanno andando avanti nonostante il caldo e come sia ormai quasi tutto pronto per dare il via a questa 34esima edizione. Un'edizione di cui ora entriamo nel dettaglio grazie alla registrazione della conferenza stampa che si è svolta questa mattina e di cui adesso vi riproponiamo proprio per permettervi di cominciare a entrare ancora di più all'interno di questa nuova festa.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, siamo quasi pronti per iniziare la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Come vedete fervono i preparativi e i lavori di montaggio proseguono con gli ultimi aggiustamenti e poi mercoledì 5 agosto saremo pronti per cominciare. Iniziamo la conferenza stampa ricordando che la festa di Radio Onda d'Urto esiste perché esiste Radio Onda d'Urto, esiste e vuole continuare a esistere Radio Onda d'Urto. Infatti è importante ricordare che la festa di Radio Onda d'Urto è la principale fonte di autofinanziamento di un emittente, la nostra Radio Onda d'Urto, che non trasmette pubblicità commerciali e non ha sponsor privati. E dunque, per poter trasmettere 365 giorni all'anno e conservare una totale autonomia, libertà e indipendenza editoriale, organizza questo evento di 18 giorni che chiaramente si unisce alle centinaia di persone che ogni anno sottoscrivono un abbonamento per sostenere la nostra emittente e ad altre iniziative che vengono intraprese durante l'anno, dal 5 per 1000 anche ad altre iniziative, diciamo, di presenza, di socialità in cui si può sostenere Radio Onda d'Urto. Quindi questo è lo scopo della festa di Radio Onda d'Urto e ci teniamo in questa sede a ricordarlo, perché teniamo a ricordare la caratteristica prevalente della festa di Radio Onda d'Urto, che è sociale e politica. E quindi ci teniamo a sottolineare questo aspetto, soprattutto in un momento storico come quello che viviamo, con la sempre più pericolosa per noi avanzata delle destre reazionarie, governi come quello italiano che strumentalizzano addirittura la morte di decine e decine di persone in cerca solamente di un futuro e di condizioni di vita migliori, perché laddove vivono non le possono avere per responsabilità che sono da cercare sempre nei nostri governi e nelle politiche coloniali o neocoloniali dei nostri stati, dei nostri paesi, in un momento in cui tutto il mondo corre al riarmo e quindi in un momento di escalation bellica globale, accompagnata tra l'altro questa avanzata delle destre più reazionarie e fasciste, post-fasciste, neofasciste, chiamiamole come volete, e in un momento in cui lo sentiamo anche noi in questo momento mentre facciamo questa conferenza stampa, il pianeta brucia a causa della crisi climatica, crediamo che un emittente come Radio Onda d'Urto e con la propria autonomia, indipendenza e libertà editoriale sia sempre fondamentale, ma sia necessaria e vitale in un momento storico come questo, nel quale a nostro parere è sempre più difficile praticare e realizzare davvero l'indipendenza e la libertà dei media per le dinamiche di mercato che interessano anche i gruppi editoriali e anche le dinamiche politiche che sappiamo riguardano anche molte corporation di potere, molti grossi attori economici a livello internazionale che sono sempre più interessati anche a mettere le mani sul mercato editoriale. Quindi per noi è molto importante, soprattutto in questo momento storico, sottolineare soprattutto questo aspetto della festa di Radio Onda d'Urto, prima di passare ovviamente al resto, cioè alla miriade di proposte musicali, culturali, sociali che costellano poi i 18 giorni qui nell'area festa di via Serenissima. Come sapete, oltre a questi ci sono anche tanti appuntamenti di attualità, anche di dibattito politico, oltre che di presentazione di libri, e ne parleremo poi. Però per noi in questo momento è molto importante sottolineare, lo ripeto, questo aspetto. Quindi chi partecipa alla festa di Radio Onda d'Urto sostanzialmente contribuisce a, soprattutto a questo progetto radiofonico, giornalistico, di informazione e comunicazione. Proprio per questo, qui vengo agli aspetti che riguardano di più la festa, proprio per questo, come diciamo sempre, la festa di Radio Onda d'Urto e anche la formula scelta per quest'anno conferma questa caratteristica, è prima ancora che un festival musicale di livello nazionale e internazionale. Mesi fa abbiamo già presentato in un'altra conferenza stampa tutto il cartello, diciamo, del palco principale. Prima ancora che questo, per noi è una festa popolare. Da questo punto di vista confermiamo anche quest'anno il fatto che 11 sere su 18, dalle 7 alle 8, non chiediamo nessun tipo di sottoscrizione per Radio Onda d'Urto, e solamente 7 sere su 18 invece chiediamo una sottoscrizione già a partire dalle ore 19, cioè quando apriamo i cancelli ogni sera, tranne una, ma lo scriveremo dopo perché quest'anno, e in cui anticiperemo l'apertura. E oltre al tema che riguarda l'ingresso, confermiamo anche che è possibile, come dire, cenare alla festa di Radio Onda d'Urto. Anche quest'anno sarà possibile, spendendo all'incirca, diciamo, restando sul paniere base, spendendo all'incirca 10 euro. Quindi con una bevanda e un panino, piuttosto che una pizza e altre offerte che ci sono all'interno della festa. Lo sottolineiamo perché in un momento dove abbiamo la necessità di sostenere, come dicevo, 365 giorni di trasmissioni senza sponsor e pubblicità commerciali di Radio Onda d'Urto, ma allo stesso tempo vogliamo che la nostra emittente continui a rimanere punto di riferimento per le lavoratrici, i lavoratori, per le persone delle fasce più povere della popolazione, perché queste vogliamo rappresentare all'interno del mondo dell'informazione con il progetto di Radio Onda d'Urto, e a queste vogliamo dare un punto di riferimento. E sappiamo benissimo che proprio a causa di quello di cui parlavo prima, dell'escalation bellica globale, anche della crisi climatica e delle altre questioni internazionali di cui parlavamo prima, la vita costa sempre di più, e in particolare col caro energia, ma non soltanto in questo periodo storico. E quindi vogliamo dare lo stesso la possibilità di sostenere Radio Onda d'Urto, allo stesso tempo però potendo farlo, cioè potendo venire alla festa a passare una serata, anche cenando in festa o vedendosi un concerto di ottimo livello musicale, senza dover rinunciare invece, come tantissima gente in queste estati, in queste ultime estati, è costretta a fare, proprio per il costo della vita. Quindi siccome la nostra classe sociale di riferimento è quella, e che ci vuole sostenere quella, quindi ci teniamo a rendere possibile questo sostegno da parte delle persone che seguono e che vogliono sostenere Radio Onda d'Urto, tenendo i prezzi popolari. Per noi in un certo senso è anche un dimostrare che questo è possibile, che in tanti festival, in tante kermesse musicali, culturali, invece commerciali, di privati, con gli sponsor, i prezzi sono tali perché si vuole cercare un guadagno, un profitto molto alto, molto al di là dei costi che si hanno per organizzarlo. Noi invece cerchiamo solo di ovviamente raccogliere i soldi che ci servono per un anno di trasmissione di Radio Onda d'Urto. Non c'è nessun altro tipo di profitto privato che si va a cercare con la festa di Radio Onda d'Urto. Quindi io mi fermo qua, ricordo che abbiamo deciso di dedicare la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto al nostro Jean-Luc Stott, che si è lasciati a settembre del 2025, giusto un mese dopo la chiusura dei cancelli della scorsa edizione della festa, all'interno della quale lui è sempre stata una delle anime, soprattutto sul lato ovviamente musicale e radiofonico, portanti. E ci tengo anche a ricordare, poi non abbiamo ancora a disposizione i libretti ma ci sarà scritto, che abbiamo voluto comunque dedicare questa edizione anche a Renata De Marco, una insegnante sindacalista dei Cobas Scuola che se n'è andata nei mesi scorsi e che è sempre stata una sostenitrice e anche una ascoltatrice quotidiana e attenta di Radio Onda d'Urto. Insomma, questa è una comunità molto grossa, con tante volontarie e volontari, tanti sostenitori e sostenitrici, quindi purtroppo ogni anno capita anche di fare queste dediche, ma ci teniamo molto perché anche per queste persone che non ci sono più, in qualche modo noi rinnoviamo l'impegno ad andare avanti, a portare avanti la vita di Radio Onda d'Urto.
2: Allora, anch'io ringrazio per essere venuti qua alla conferenza stampa di apertura di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Entro un attimo nel merito di quelli che saranno i diversi eventi che si susseguiranno in queste 18 giornate di festa dal 5 al 22 di agosto. Ovviamente non entro nel merito di ogni singolo evento perché sennò dovremmo passare qua una mezza giornata, e poi trovate tutto il programma completo sia del palco sia delle tende, presentazioni di libri e dibattiti sia sul sito della festa di Radio Onda d'Urto e poi direttamente ai cancelli quando sarà presente anche il libretto fisico con il programma giorno per giorno. All'interno della festa di Radio Onda d'Urto ogni anno noi ricordiamo che questa festa popolare musicale è un mondo che contiene tanti mondi. Ci saranno 150 eventi, almeno 150 eventi che si alterneranno sia sul palco principale sia all'interno dello spazio dibattiti della libreria del Gatto Nero, che prevede molto spesso anche due eventi alle 19:30 e l'ultimo metro di mezzanotte, sia gli eventi all'interno dei second stage, di quelle che sono le tende Pacianca, tenda blu e Ciringhito a partire dalla mezzanotte, oltre ovviamente anche agli eventi giornalieri dello spazio per bambini e bambine nella tenda di Siamo Gatti. 150 eventi che ovviamente hanno come base quello dei concerti sul palco principali. Quest'anno il palinsesto, anche per i commenti che ci sono arrivati sia sui social sia a voce, è un programma altamente variegato. Si passa dai concerti reggae alla musica punk rock, dal metal ai concerti pop o hip hop, quindi direi che è un palinsesto che prevede la possibilità per tutti i gusti di poter ascoltare la musica che si preferisce in base alla varietà dei generi musicali. Abbiamo anche deciso di dare spazio a molte band emergenti locali. Già dalla prima sera ci sarà una prima band emergente come Cara Calma, ma tante altre serate all'interno del palinsesto del palco principale prevedono in apertura dei concerti anche hip hop e non solo, delle band e dei gruppi e dei cantanti bresciani e dalla provincia di Brescia. Abbiamo, come ricordava anche Michele, 11 serate su 18 in cui, a partire dall'apertura dei cancelli alle 19 fino alle ore 20, la possibilità di entrare liberamente qua all'interno della festa per ascoltarsi della musica di rilievo, la possibilità, come ogni anno, anche per chi si abbona durante l'anno alla festa di Radio Onda d'Urto, che sono i nostri sostenitori e sostenitrici, che sono a centinaia, di avere l'abbonamento per entrare gratuitamente, liberamente, all'interno di 16 serate su 18, perché sono escluse quelle con biglietto SIAE, cioè Caparezza e i Subsonica. E c'è la possibilità anche di fare l'abbonamento direttamente ai cancelli per poter entrare appunto in queste 16 serate su 18. Ci tengo a sottolineare, lo ha ricordato anche Michele, che durante l'anno, oltre al sostegno con l'abbonamento annuale di centinaia di nostri storici sostenitori e sostenitrici, c'è la possibilità di effettuare il 5 per 1000. E un elemento anche, direi quasi politico, da sottolineare è che, pur essendo Radio Onda d'Urto una delle prime organizzazioni di volontariato ODV che nella provincia di Brescia riceve centinaia di sostegni, il 5 per 1000 si attesta a un livello medio rispetto al, al sostegno economico che riceviamo. Questo perché chi ci sostiene durante la dichiarazione dei redditi e il 730 sono spesso persone della classe medio-bassa e quindi la nostra base d'ascolto, che ha anche un, una verifica nel 5 per 1000 che è quella che è la nostra grande comunità della festa di Radio Onda d'Urto, della nostra radio. Durante i concerti, poi passo alle altre questioni, ci sono due serate che hanno una dedica speciale. La serata di Ernia sarà dedicata anche quest'anno a Stella Mutti, una ragazza, una giovane ragazza che nel 2022 di ritorno dalla festa di Radio Onda d'Urto è morta in un incidente stradale a Rezzato proprio durante il concerto di Ernia, e questa serata e questo concerto sarà dedicata a lei. Anche il concerto dei Subsonica del 20 di agosto verrà dedicato a Giulia Minola, morta a Duisburg nel 2010 durante la Love Parade, e questo per quanto riguarda i concerti. Abbiamo poi tutto un vastissimo e variegato, sia di contenuti sia di appuntamenti politici, eventi all'interno della libreria e dello spazio di Gattiti. Non ho tempo purtroppo di elencarveli tutti, ci tengo a sottolineare uno in particolare che abbiamo organizzato come redazione all'interno del panorama del programma dello spazio dibattiti, che è un po' l'esito di quelli che sono stati i temi, gli argomenti politici che la nostra redazione ha realizzato e ha seguito durante l'anno. Si passa dal lavoro all'ambiente, dal Medio Oriente a quello che è il tema della salute, e in particolare sul fronte della Palestina e la lotta del popolo palestinese il 16 di agosto ci sarà un dibattito con l'attivista palestinese Saifa Boukeshek, che verrà qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Ci sono previsti anche altri ospiti all'interno sia di questo evento sia di altri appuntamenti all'interno dello spazio dibattiti, e anche questo li trovate sul nostro sito festaradio.org e sui nostri canali social. Per quanto riguarda appunto quella che è la grande comunità della radio, della festa di Radio Onda d'Urto, anche in questo caso abbiamo deciso di dedicare due dibattiti a delle persone che ci hanno lasciato in questi anni. Una è Renata, come ricordava Michele, il 21 di agosto allo stand dei Cobas, appunto perché Renata era una insegnante iscritta al sindacato di base dei Cobas. Ci sarà un momento di ricordo e di confronto proprio per ricordarla, e un altro appuntamento sarà il 18 di agosto, un dibattito a tema lavoro che verrà dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, che sono due ragazzi che in questi anni ci hanno lasciato morendo durante il loro lavoro. Proprio ieri un ragazzo di 19 anni nella provincia di Cremona è morto, avete dato anche voi la notizia se non sbaglio, mentre lavorava nei campi nella giornata di ieri, per un malore, a 19 anni, e questo è anche un po' l'esito di quello che è il fronte dello sfruttamento e della crisi climatica che raccontava prima Michele. Poi ci sono tante altre questioni che riguardano poi le buone pratiche e i servizi che offre la festa di Radio Onda d'Urto, quindi l'accesso libero all'acqua con la colonnina al centro della festa di Radio Onda d'Urto, appunto per queste giornate di clima rovente, che permette a chi entra all'interno della festa di poter accedere gratuitamente e liberamente all'acqua. Da qui mi collego con il fatto che alla festa di Radio Onda d'Urto ormai l'unico elemento di plastica che viene venduto all'interno delle nostre tende sono le bottigliette dell'acqua, proprio perché sia i bicchieri sia le posate sia i piatti e tutto il resto hanno tutti un sono tutti prodotti riciclabili, e quindi, dato che è molto difficile far passare questo messaggio a chi usufruisce della festa e beve all'interno della festa e deve differenziare i diversi materiali, quello dei bicchieri è un elemento che ci teniamo a sottolineare, perché molto spesso in altri festival o nella vita normale si tende a buttare i bicchieri nella plastica. Invece no, dato che ogni anno la festa di Radio Onda d'Urto differenzia sempre di più e migliora sempre di più la raccolta differenziata, ci sarà anche, diciamo, tramite cartelli e informazioni chiare la differenziazione, migliorare sempre di più la differenziazione dei diversi materiali. Abbiamo come sempre la possibilità di usufruire del servizio pubblico della metropolitana per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto, che aumenterà nel suo orario notturno. Durante la settimana ci sarà l'ultima metro a 12:30 e nel weekend all'1:00, e poi all'1:50 alle 3 di notte ci sarà
3: l'ultima metro alle 12:30
2: durante la settimana e nel weekend all'1:00. E dopo all'1:50 e alle 3 di notte ci sarà il servizio con il bus navetta alternativo che seguirà tutte le fermate della metropolitana, quindi da Sant'Eufemio a Buffalora fino a Prealpino. Questi sono un po' gli argomenti che volevamo sottolinearvi, e non mi sembra di aver dimenticato.
4: Certo. Chiudo con facendovi anche un po' una richiesta. Queste sono delle informazioni di servizio che però ci stanno chiedendo in tanti, e è molto utile se riescono a trovare spazio anche nei vostri articoli domani o nei giorni successivi. Quest'anno, lo dicevo prima, una sera apriremo prima i cancelli della festa, e si tratta della serata del 13 agosto quando suonerà Caparezza. Ora, Caparezza dopo alcuni anni torna alla festa di Radio Onda d'Urto, e per motivi che non dipendono da noi abbiamo già messo le prevendite disponibili online da luglio 2025, quindi da prima della scorsa edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Quindi ci sono diverse migliaia di persone che hanno già acquistato il biglietto in prevendita. Per scelta noi però abbiamo deciso di non caricare, diciamo, tutti i biglietti sulle piattaforme di acquisto online delle prevendite, per tenere dei biglietti anche in cassa per chi, o quando sono usciti i biglietti, non aveva soldi per comprarlo o non l'ha potuto comprare, o comunque perché è tradizione la festa di Radio Onda d'Urto che comunque la maggior parte della gente viene ai cancelli e dà la propria sottoscrizione a Radio Onda d'Urto, in questo caso fa il biglietto per il concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Noi abbiamo quindi, però, per garantire uno svolgimento sereno e in sicurezza ovviamente, ma anche, diciamo, più godibile e fruibile della serata da parte di tutti e tutti, già nei giorni scorsi sui nostri social abbiamo diffuso delle indicazioni importanti, lo stiamo facendo anche tramite la radio e lo diciamo anche a voi, e sono queste. Quella sera apriremo solo l'ingresso di via Magnolini, lato metropolitana, dalle 18 alle 19, e solo in quella fascia oraria per chi è in possesso della prevendita. Dalle ore 19 apriremo entrambi gli ingressi, quindi questo su via Buffalora e quello di via Magnolini, lato metropolitana, per tutti dalle 19, quindi sia per chi ha la prevendita sia per chi deve fare il biglietto all'ingresso. E raccomandiamo a tutte e a tutti ovviamente di seguire quel giorno Radio Onda d'Urto, i social, ma anche la radio stessa, perché tante persone ci chiedono, cosa che però non è possibile in nessun concerto, di dire loro se sarà sicuro che riusciranno a entrare. Ora, perché alcune persone magari vogliono recarsi alla festa per vedere il concerto.

0: palco fatto spazio, e quindi l'area concerti è molto capiente, ovviamente non si può, non è infinita, e quindi non si può questa garanzia nessuno la può dare, però possiamo dare queste indicazioni, suggerire di venire, appunto, per chi non ha il biglietto, però di venire alle 19 e soprattutto seguire le indicazioni delle volontarie, dei volontari che ci saranno qua quella sera, e boh, questo è quanto.
1: Perfetto.
0: Penso che abbiamo detto tutto.

Radio Onda d'Urto, abbiamo appena sentito la registrazione della conferenza stampa di presentazione della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si è svolta questa mattina proprio in area festa, in via Serenissima, dove sono ancora in corso i lavori di montaggio e di allestimento di tutta l'area.

0: E sulle note dei Cara Calma, che come anticipato prima insieme ai Sic Tamburo, mercoledì sera il 5 di agosto apriranno ufficialmente questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto con un brano che stiamo ascoltando ora, che si chiama proprio Brescia Brucia. Passiamo a un'altra notizia, a un altro approfondimento, perché questa mattina a Reggio Emilia un presidio che è in corso da questa mattina alle 6:15 sta cercando di bloccare i mezzi che sono entrati all'interno dell'area del Bosco Ospizio, un'area verde importante per la città di Reggio Emilia, che è minacciata, diciamo così, da un progetto fortemente contestato da cittadine, residenti e residenti, e che vorrebbe costruire all'interno, al posto degli alberi e del bosco, un centro polifunzionale e un supermercato. La battaglia va avanti da più di un anno, ne abbiamo parlato ripetutamente qui sulle nostre frequenze. A brevissimo sentiremo Alessia di Extinction Rebellion Reggio Emilia a raccontarci il perché di questa chiamata di questa mattina, come si è arrivati a questo presidio e perché appunto sono riusciti a intercettare prima della loro entrata questi mezzi, prima che insomma compissero il taglio definitivo degli alberi. Per il momento l'allarme è rientrato, però come sentiremo da Alessia, la battaglia è ancora tutta da combattere.
1: Ciao, innanzitutto grazie dello spazio. Sì, io sono qui in questo momento insieme ai rappresentanti dell'Assemblea del Bosco Ospizio. Siamo in presidio da stamattina alle 6 di mattina, orario in cui sono arrivate le ruspe. Qui a Bosco Ospizio, per dare un attimo di contesto, parliamo di un'area di 45.000 metri quadri nel quartiere di Ospizio, Reggio Emilia. È un quartiere popolare, ci sono una concentrazione di bambini e anziani molto alta, e qui in questa zona 25 anni fa c'era l'ex ospizio, appunto, e una volta che è stato demolito la zona è stata completamente lasciata libera, diciamo, di proliferarsi, e la natura si è ripresa tutto. Quindi parliamo di 45.000 metri quadri che ad oggi rappresentano davvero, cioè sono proprio un vero e proprio bosco urbano, anche se non è riconosciuto, c'è una biodiversità incredibile sia vegetale che animale. Nel 2024, quando si è cominciato a parlare di cementificare l'area, perché Conad 109 aveva acquisito poi il diritto a costruire dell'area una decina di anni fa, nel 2024 si è cominciato davvero a parlare di nuovo del progetto, e quindi diversi cittadini insieme alle associazioni, appunto Extinction Rebellion, Lega Ambiente, Ecologia Integrale, si sono riuniti spontaneamente in un'assemblea permanente che si incontra ancora tutt'oggi ogni mercoledì nel circolo appena dietro il bosco, per provare a difendere appunto questo spazio verde che nel frattempo è diventato assolutamente incredibile, un rifugio climatico vero e proprio per un quartiere che appunto è un quartiere popolare che concentra le fasce di popolazione fragili e che sono quelle che in queste settimane riempiranno il pronto soccorso per il caldo estremo, e cosa che Bosco Ospizio aiuta a contrastare. E quindi dicevo, questa mattina una volta dato che Conad 109 ha depositato l'inizio dei lavori proprio per oggi, lunedì 3 agosto,

0: L'assemblea si è organizzata, ha fatto una chiamata molto estesa a tutte le realtà che finora con cui siamo venuti a contatto, quindi ha attivato un po' la sua rete, e stamattina nel culmine, diciamo, del presidio, eravamo una centinaia di persone davanti agli ingressi del bosco, con appunto una ruspa davanti che nel frattempo ovviamente è stata bloccata, è rimasta bloccata per 3 ore e mezza, e fino a poco fa, momento in cui in accordo, diciamo, dopo un attimo di contrattazioni, si è andata a ritirare. Quello che ci viene detto è che per ora, per il resto della giornata, non tornerà. Ci sono state identificazioni molto estese da parte delle forze dell'ordine, che vedremo se e come verranno sviluppate, però nel frattempo noi siamo ancora qui, le ruspe non ci sono, noi continuiamo con il presidio che avevamo già indetto per tutta la giornata, per stanotte, perché ci fermeremo proprio nell'area di fianco al bosco a dormire in tenda, per presidiare di nuovo domattina presto, perché sappiamo che torneranno, e cercheremo di resistere il più possibile. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati.
1: Chiarissimo, e questa, diciamo, avanzata dei mezzi proprio in queste giornate di calura così intensa era già programmata? Eravate in qualche modo allertati o il presidio è nato proprio in continuità con quel tipo di lotta di cui ci hai appena accennato?
0: Abbiamo saputo la data dai legali stessi di Conad, in quanto parallelamente, fra le tante azioni che l'Assemblea ha provato appunto a perseguire per evitare l'abbattimento di questo spazio, c'è un ricorso che è ancora in atto, quindi un ricorso al TAR di Parma, a quale abbiamo presentato anche una sospensiva cautelare, diciamo, per i lavori, che però non è stata approvata, ma per il semplice fatto che quest'area non appare in nessuna carta come bosco urbano, quindi basandosi, diciamo, su questo, essendo TAR organo amministrativo e non ambientale, da loro dalle carte non risulta, ecco, ufficialmente un bosco urbano, e quindi hanno rigettato la sospensiva dei lavori, mentre invece in realtà il ricorso prosegue. In quel contesto, Conad Centro Nord ha appunto esplicitato il fatto che aveva depositato in comune inizio lavori il 3 agosto, e quindi pochi giorni fa ci siamo mobilitati per essere presenti qui in massa stamattina.
1: Io ti ringrazio Alessia, ci dicevi anche che ci sono state delle, come ormai ci stiamo abituando, delle identificazioni massicce adesso lo schieramento di polizia e forze dell'ordine o è stato solo un modo per intimidirvi in una prima fase?
0: Direi, ma no, l'uso massiccio no, loro sono ancora qui, c'erano tutti gli schieramenti, polizia, carabinieri, la DIS c'era. Però no, le identificazioni sì, direi che non hanno nessuno scopo, a meno che non si voglia proseguire con il famigerato 18 TULPS, che è uno degli ultimi, diciamo, manganelli virtuali amministrativi che viene usato per scoraggiare. Anche, devo dire, cioè, a volte anche efficacemente, però per scoraggiare proprio questo tipo di iniziative, ma diciamo, le decine e decine di persone che sono identificate comunque sono rimaste qui, sono ancora qui, come dicevo, rimaniamo in allerta, rimaniamo in presidio qua, insomma, vicino al bosco,
1: Io
0: e vediamo come.
1: assolutamente Alessia ricorda, anzi, fino a quando andrà avanti il presidio ancora una volta, così se ci sono ascoltatrici e ascoltatori che sono in zona e vogliono venire a dare a manforte, possano farlo.
0: Assolutamente. Allora, di sicuro noi saremo tutta la giornata di oggi, lunedì, resteremo in tenda questa notte, saremo di nuovo al presidio tutto martedì, e penso anche ci sia una tendata anche il martedì sera, e quindi di nuovo presidio mercoledì. Per ora queste sono le date che abbiamo buttato giù, ma ci aggiorneremo anche tramite i nostri canali, Extinction Rebellion Reggio Emilia, Assemblea Bosco Ospizio, per capire come andare avanti in questi giorni, come appunto dicevi, tra l'altro, di grande caldo, come organizzarci in modo da essere efficaci, ma senza, insomma, curandoci sempre, ecco, anche delle persone qui in assemblea.
1: Ringraziamo Alessia di Extinction Rebellion Reggio Emilia per essere stata con noi. Grazie mille, Alessia.
0: Grazie a voi, grazie dello spazio. Ciao, buona giornata.

0: Abbiamo sentito Alessia di Extinction Rebellion Reggio Emilia raccontarci in diretta dal Bosco Ospizio di Reggio Emilia quella che è di fatto la resistenza che compagni e compagni stanno mettendo in atto e che di fatto questa mattina ha già fermato i mezzi, le ruspe e quello che hanno portato chi vuole distruggere questo bosco per fare spazio all'ennesimo centro polifunzionale, all'ennesimo supermercato. Una scelta che, come sottolineato anche da Alessia, appare quanto mai anacronistica in questo periodo in cui ci vede alle prese con caldo torrido e con ondate di calore di cui solo le aree verdi e i boschi urbani forse potrebbero darci un po' di sollievo. Ma sulle note di Liberi Tutti, dei Subsonica, anch'essi protagonisti del palco del Gatto Nero il 20 di agosto, cambiamo argomento e passiamo a riascoltare un'intervista molto lunga che abbiamo fatto il mese scorso all'Associazione Strali per quanto riguarda l'IACT. Infatti ieri 2 agosto sono entrati in vigore i nuovi obblighi di trasparenza legati appunto a questi trattati europei. Si tratta di due articoli che impongono a chatbot e assistenti virtuali di dichiarare la propria natura artificiale e che di fatto introducono regole contro i deepfake. Due articoli che apparentemente sono innocui, che di fatto servono e vanno in direzione della tutela di chi usufruisce ovviamente dei sistemi di comunicazione digitali, ma che tuttavia sono intelaiati all'interno di decreti che destano ancora moltissime preoccupazioni. Un mese fa, proprio con l'Associazione Strali, abbiamo approfondito questi decreti e soprattutto nella loro conversione e applicazione che vorrebbe farne il governo italiano con questa Associazione Strali che si occupa proprio di diritti digitali. Vi proponiamo quindi questa replica di questa lunga intervista fatta appunto in occasione appunto dell'approvazione da parte del governo italiano del IACT cosiddetti europei. Ascoltiamoli. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti. Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi due decreti attuativi per l'adeguamento della legge italiana alle normative europee in materia di intelligenza artificiale. Due decreti che, almeno sulla carta, ridisegnano governance, formazione, responsabilità e uso pubblico dell'intelligenza artificiale, prevedendo un investimento consistente soprattutto per la scuola. Tuttavia, non mancano zone di grigio e criticità, specie se guardiamo al secondo decreto, quello che disciplina l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, intervenendo sulle responsabilità civili e penali. Con noi, per approfondire i contorni di questi due decreti che recepiscono l'IACT europeo e per capire meglio quali saranno conseguenze e scenari possibili, Lorenzo Sottile, coordinatore del team diritti digitali dell'Associazione Strali, e Alice Giannini, sempre di Strali. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno.
0: Allora Alice, parto da te. Ci sono questi due decreti normativi che definiscono il quadro appunto normativo nazionale sull'intelligenza artificiale, allineando l'Italia all'IACT europeo. Uno regola i poteri delle autorità nazionali sull'IA e quindi guarda la governance, le autorità e la formazione, e uno invece disciplina l'uso dell'IA all'interno delle attività di polizia, compresi i sistemi biometrici e di riconoscimento facciale. Prima di addentrarci nel secondo e più discusso punto e appunto decreto, quello inerente alle forze dell'ordine, guardiamo velocemente al primo. Cosa cambia l'introduzione di questo decreto e era davvero necessaria la regolamentazione di questi aspetti a livello europeo?
1: Allora, per quanto riguarda il primo decreto, sostanzialmente crea un coordinamento fra i poteri e i doveri delle autorità garanti che ci sono già all'interno del nostro ordinamento, per esempio l'autorità relativa alla garanzia della concorrenza, e coordina questi poteri e doveri di vigilanza con quelli che invece sono instaurati con il regolamento europeo, l'IACT. Questo perché il regolamento sarebbe uno strumento direttamente applicabile, però vista la complessità della materia e anche la corposità della materia era necessario che il nostro ordinamento si adattasse, ecco, a questi nuovi doveri. È diviso in due parti. Il primo ha a che fare con questi poteri dell'Autorità Nazionale dell'Intelligenza Artificiale, che vengono ridistribuiti, diciamo, in realtà ad agenzie già presenti nel nostro ordinamento, quindi non si crea una nuova agenzia. E la seconda parte invece vuole valorizzare anche le attività di ricerca e di formazione collegate all'intelligenza artificiale. Quindi in questo caso devo dire che il primo decreto era necessario, perché era necessario, diciamo, essere un po' anche al passo dell'evoluzione tecnologica nel nostro ordinamento, e non presenta particolari problematiche, ecco, non è preoccupante.
0: Grazie Alice, a questo punto passo a Lorenzo e entriamo nel vivo, perché quel secondo decreto invece è già stato discusso ampiamente anche, diciamo, nelle piccole nicchie di opinione pubblica che si occupano di tecnologie e dintorni, e a questo si aggiunge che in occasione della sua approvazione il ministro degli interni Piantedosi ha dichiarato: oggi approviamo un decreto che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ma non sarà un grande fratello. Quello che ti chiedo, Lorenzo, è innanzitutto se è davvero così, perché da una parte c'è il rischio per molti di aprire invece la porta a una sorveglianza di massa, visto che questo decreto introduce anche nuove regole sull'utilizzo del riconoscimento facciale a posteriori per finalità di sicurezza, e soprattutto, sempre guardando alle parole di Piantedosi, vediamo in realtà che lui parla di una prima volta, ma è da tempo che si parla della diffusione di strumenti biometrici di sorveglianza. Quindi, alla luce di questo quadro, cosa abbiamo di fronte con questo secondo decreto?
2: Allora, innanzitutto è una bozza di decreto, quindi ci auguriamo, e questa è la premessa, che ci siano delle doverose modifiche poi quando si passerà in commissioni e quando approveranno il decreto. Per quanto riguarda le affermazioni del ministro Piantedosi, ovviamente all'interno di questo decreto ci sono alcune garanzie sull'utilizzo dell'identificazione biometrica, ma sull'identificazione biometrica a posteriori ci sono sicuramente numerosissime criticità che invece fanno temere per una sorveglianza generalizzata. Ovviamente questo articolo del decreto è scritto in maniera molto vaga e generica, ci sono delle clausole che possono aprire a situazioni di sorveglianza generalizzata, si parla soprattutto di accessi a luoghi o ad eventi, parole molto generiche che sembrano rimandare non solamente ad alcune occasioni come per esempio concerti o eventi sportivi, ma anche manifestazioni di piazza, e il fatto che il decreto preveda che si possano raccogliere preventivamente i dati biometrici relativi al volto delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi e memorizzarli su una base dati sicuramente fa temere per la creazione di una infrastruttura, in questo caso preventiva, da essere così da essere attivata nel caso di compimento di un reato, che sembra non essere neanche così compatibile con quello che ci dice l'AI Act, ma in generale tutta la normativa sulla protezione dei dati personali, ma anche sulla tutela e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Quindi questo è sicuramente un fattore che preoccupa Astrali, ma preoccupa tutta la società civile e anche la rete dei diritti umani digitali di cui facciamo parte. Ci sono termini molto ampi e generici come quando si parla di "in tutti i casi ove ricorrono esigenze di ordine e sicurezza pubblica", che sono delle clausole che possono essere utilizzate in maniera discrezionale, e poi quando si parla di prima volta, sicuramente è la prima volta che si inizia a parlare di una normativa sul tema del riconoscimento facciale, ma sappiamo che le forze dell'ordine utilizzano già il sistema SARI Enterprise dal 2018.
0: E infatti mi collego proprio a questo tuo ultimo punto, perché leggendo un po' la vostra documentazione ho appunto trovato il fatto che voi proprio di recente avete condotto un'indagine sulla trasparenza dei sistemi di riconoscimento facciale e sul loro impatto nel procedimento penale, e avete monitorato da aprile 2025 e 2026 insieme a Privacy Network proprio l'utilizzo di questo SARI Enterprise, che è questo sistema di riconoscimento facciale biometrico. Quello che ti chiedo è: che cosa è emerso da questa vostra, chiedo a te o a Alice, insomma, chi vuol, di voi due vuole rispondere, quello che vi chiedo è: che cosa è emerso da questa indagine che avete fatto e quali sono le principali criticità che avete notato?
1: Magari parto io, poi dopo passo la parola a Lorenzo. Allora, noi sì, da diversi anni, tramite richieste di accesso civico generalizzato, che è uno strumento, diciamo, dedicato a garantire la trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni, abbiamo cercato di ottenere più informazioni possibili sull'utilizzo di SARI. SARI è uno strumento che viene utilizzato in questo momento solo a posteriori, perché il garante nazionale della privacy non ha autorizzato l'utilizzo live dello strumento. Sostanzialmente confronta dati che sono già presenti su una banca dati preesistente, diciamo, che abbiamo da molto tempo, che è quella che è denominata AFIS SSA, che contiene dati biografici, immagini, descrizioni, diciamo, di soggetti, e si entra in questa banca dati per una serie di motivi diversi, che possono essere sia nel caso in cui una persona abbia un precedente penale, ma anche nel caso, per esempio, di richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno, e confronta queste chiamiamole cartelle con dei frames di immagini che possono provenire da, per esempio, una telecamera di videosorveglianza che si trova all'interno di un luogo dove viene effettuato un reato. Possiamo pensare, per esempio, a una rapina in una farmacia, ecco. Cosa succede? Che questo sistema fornisce una lista di, diciamo, noi li chiamiamo match, ma in realtà, secondo il Ministero dell'Interno, non sono match, ma di corrispondenze con soggetti che sono già all'interno di questo database. E poi spetta all'operatore, quindi al singolo agente, confermare che il risultato fornito dal sistema sia quello corretto. Ecco, questo è quello che noi sappiamo sul funzionamento effettivo. Però nella nostra indagine, che abbiamo fatto anche portando avanti, diciamo, diversi contenziosi a livello amministrativo, quindi impugnando le risposte molto evasive che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Interno, ci sono alcuni punti che non sono abbastanza chiari, in particolare per quanto riguarda tutte le misure di sicurezza che devono essere garantite nel caso in cui si utilizzi un sistema di questo tipo. Se devo pensare, per esempio, al fatto che non sappiamo banalmente quale sia l'attendibilità di questo strumento, cioè quale sia il tasso di errore connesso a queste identificazioni che vengono fornite da SARI, e una serie di valutazioni che hanno a che fare invece sull'impatto che questo sistema ha sui diritti fondamentali, che è un obbligo, diciamo, di una documentazione obbligatoria che deve essere tenuta dal Ministero dell'Interno e che al momento risulta mancare. Quindi non c'è, diciamo, una valutazione su quale potrebbe essere l'impatto dell'utilizzo di questo sistema sulle persone che sono identificate. Diciamo che sappiamo che poi il sistema viene utilizzato solo come indizio, che significa che può essere utilizzato per dirigere le attività di indagine effettuate dal pubblico ministero prima che si abbia inizio, si abbia un vero e proprio procedimento penale. Il problema qual è? È che ovviamente poi questo tipo di indizio può rientrare dalla finestra all'interno del procedimento penale come prova nel momento in cui le persone, che gli agenti di polizia che hanno effettuato questo riconoscimento utilizzando SARI, poi possono essere chiamati a fornire informazioni in qualità di testimoni durante il procedimento penale. Non so, Lorenzo, se vuoi aggiungere tu qualcosa.
2: Ma un altro aspetto interessante che abbiamo scoperto grazie alle richieste di accesso civico generalizzato è sicuramente un utilizzo in fortissima crescita negli anni. Dal 2019 al 2024 gli utilizzi del sistema SARI Enterprise è più che quadruplicato, quindi adesso assistiamo ad un utilizzo, o almeno nel 2024 sappiamo che sono state fatte circa 182.000 ricerche a fronte delle 45.000 del 2019, quindi un sistema che viene utilizzato sempre più spesso sia a fini investigativi, ma senza alcun limite, diciamo, non c'è una lista di reati per cui il sistema viene utilizzato. E poi un incrocio interessante anche con il decreto è che il decreto sicuramente con eccesso di delega affida al decreto del Ministro dell'Interno la specificazione di requisiti tecnici per l'affidabilità e l'accuratezza del sistema, modalità di monitoraggio e misure tecniche, che sono degli elementi che noi abbiamo richiesto con le richieste FOIA, e le risposte che abbiamo ottenuto sono sempre state molto vaghe e hanno cercato in qualche modo di eludere la domanda, come a farci capire che non esistono, per esempio, dei sistemi di valutazione periodica dell'efficacia sia delle misure predisposte per la tutela dei diritti degli interessati dal trattamento, sia non esistono verifiche indipendenti sul rispetto di queste garanzie. Quindi diciamo che è un sistema su cui c'è una totale opacità. Noi abbiamo provato e stiamo continuando a provare da anni a capire qualcosa in più e soprattutto creare dibattito pubblico su questo, perché se non c'è trasparenza non c'è controllo democratico sull'utilizzo di queste tecnologie. Quindi adesso forse con i decreti avremo modo di leggere quali sono le strutture in qualche modo a supporto dei diritti e libertà fondamentali, ma anche per la protezione dei dati personali delle persone che stanno interessate al trattamento. Però al momento sembra che il Ministro dell'Interno e chi utilizza il sistema Sari Enterprise agisca a quanto loro dicono con cautela, ma senza indicare esattamente quali sono le misure che loro hanno predisposto per un utilizzo democratico e possibile del sistema, anche perché, come abbiamo visto dal decreto, si aprono degli scenari che non sono particolarmente rassicuranti.
0: No, assolutamente, anche perché nel decreto, perlomeno in quello che è dato leggere al momento, si legge appunto l'utilizzo di questi sistemi. Adesso prendiamo Sari proprio perché sappiamo che è già in uso, però si parla non più di finalità investigative, come giustamente stavate sottolineando, che è l'uso attuale, ma nel nuovo decreto si parla di finalità di sicurezza. E sappiamo che negli ultimi tempi, quando parliamo di finalità di sicurezza, poi in questo calderone finisce ad esempio la repressione del dissenso, finisce soprattutto, ad esempio, penso all'ambito delle manifestazioni, eccetera. Abbiamo visto come certi sistemi per la sicurezza sia stato utilizzato. Quindi il dubbio che mi viene e che vi chiedo ovviamente è: l'introduzione di questo decreto, qualora rimanessero queste finalità di sicurezza, potrebbe convertire l'utilizzo di questi strumenti dalle finalità investigative, diciamo al di là che siano rispettate o meno in questo periodo, a un qualcosa di ben più preoccupante?
1: Secondo me sì, ovviamente. Detto Lorenzo in apertura, io mi auguro che sia soltanto un punto di partenza e che insomma il testo definitivo sia molto meglio di quello che abbiamo visto adesso. Il problema principale, secondo me, è che appunto questa formulazione, per quanto riguarda soprattutto l'utilizzo ex post, perché lì è dove troviamo queste esigenze di ordine e sicurezza pubblica. È una formula che è amplissima e una clausola veramente, come diceva Lorenzo, onnicomprensiva, e un po' il rischio è che si vada a raccogliere dati biometrici di milioni di persone nella speranza, statistica, che servano in una piccolissima frazione di casi a identificare poi i soggetti responsabili di reato. E questo un po', leggendo l'articolo, mi ha ricordato un dibattito che c'è molto adesso anche a livello europeo sui tabulati telefonici di massa, no? Cioè, a livello di diritto dell'Unione Europea, una conservazione così generalizzata di dati è vietata. Questa raccolta indiscriminata che poi dopo viene interrogata in caso di anche soltanto tentativi di reati. E questo, secondo me, se rimane così il testo, rischia anche di essere veramente incompatibile con il diritto UE. E questo prescinde anche dalle garanzie procedurali che vengono inserite in questo momento all'interno della bozza di decreto legislativo. Per quanto riguarda invece il riconoscimento live, qui abbiamo una traduzione di quello che è un articolo veramente infelice del regolamento sull'intelligenza artificiale, che già di partenza, quando hai fatto la domanda all'inizio, parlando anche delle dichiarazioni di piante dosi, già di partenza questo articolo è infelice perché parte come un divieto al quale seguono poi una serie elaboratissima di eccezioni a questo divieto, no? Quindi un divieto di utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico, però diciamo le eccezioni sono più rispetto alle norme che ci vanno a dire che cosa consiste il divieto. E anche qui, nonostante diciamo il testo provenga dal regolamento, anzi proprio perché viene dal regolamento, ci sono una serie di clausole amplissime che abbassano diciamo la soglia tipica che utilizziamo noi in Italia per ricercare la prova, la abbassano moltissimo, e questo mi ha anche un po' ricordato tutto il dibattito che c'è sulle intercettazioni, perché diciamo anche nel nostro ordinamento abbiamo altri strumenti che potrebbero essere assimilabili a quello del riconoscimento facciale, così come disciplinato nel decreto, dove però viene richiesto per esempio che vi siano gravi indizi di reato, salvo nei casi in cui per esempio si vada a fare intercettazioni per reati connessi a criminalità organizzata. Quindi si inserisce, si abbassano delle tutele che abbiamo già nel nostro ordinamento, e diciamo si trasforma anche questo strumento, soprattutto nel momento in cui si dispone che si può avere una sorveglianza biometrica live, dinamica. Il decreto legislativo parla di una specie di un modo dinamico e compresa la localizzazione, che sembra un vero e proprio pedinamento satellitare, diciamo. Però è questo quello che diciamo a me preoccuperebbe molto, sia dal punto di vista live che dal punto di vista ex post, cioè un inserimento di queste clausole generalissime dove si può rientrare dentro tutto, e questo dal punto di vista della legalità diciamo è molto molto problematico, ecco.
0: Chiarissimo. Visto che ha un regolamento europeo di cui appunto questo è, diciamo, come l'Italia lo sta applicando all'interno dei propri confini, quello che vi chiedo è: ma in Europa ci sono già delle normative che potrebbero essere prese ad esempio, o che stanno in qualche modo applicando magari anche in maniera differente quelli che sono le linee guida dettate dall'Europa? Insomma, come sta andando negli altri paesi su quello che è il fronte della regolamentazione dell'intelligenza artificiale? Soprattutto ovviamente parliamo nell'ambito di diritto, di forze dell'ordine, ambito giudiziario, tout court.
2: Allora, diciamo che in realtà l'Italia in questo caso si sta muovendo molto rapidamente nell'implementazione del regolamento europeo, quindi sarà interessante studiare quello che succederà in Italia, perché poi probabilmente potrebbero seguire alcune emulazioni da parte di altri stati. In questo caso l'Italia è stata abbastanza rapida nel voler recepire e implementare questo regolamento europeo, quindi temo che sarà l'Italia uno dei paesi di riferimento per capire quali saranno gli spazi di implementazione a livello nazionale del regolamento europeo. Quindi non abbiamo altri esempi che possono aiutarci anche a comprendere come aggiustare un po' il tiro. È vero in realtà che assisteremo probabilmente a delle implementazioni in parte differenti, perché sono differenti i sistemi, e molto banalmente anche il codice di procedura penale italiano sarà diverso dal codice di procedura penale di un altro Stato, e quindi ci saranno delle differenze al momento del recepimento. Quello che a noi spaventa è in qualche modo alzare l'asticella. Noi come Strali e come Rete Diritti Umani Digitali abbiamo sempre richiesto il ban totale di sistemi di riconoscimento facciale. È vero che il regolamento europeo apre in qualche modo a una possibilità di regolamentazione che è sicuramente utile per evitare di rimanere nella discrezionalità più totale, però come diceva Alice, il fatto che i sistemi di intelligenza biometrica in tempo reale entrano tra le pratiche vietate, ma poi ci sono delle larghe eccezioni, mentre i sistemi di identificazione biometrica a posteriori rientrano solamente nei sistemi ad alto rischio, ci siano poi delle lasche normative probabilmente a recepirli. Questo è un motivo di grande preoccupazione, però ecco, su questo l'Italia, dobbiamo dire, è sempre stata abbastanza rapida, anche in senso positivo, quando si è introdotta per esempio la moratoria sull'utilizzo del riconoscimento facciale su telecamere di videosorveglianza installate in spazi pubblici o spazi aperti al pubblico, che per fortuna è al momento ancora in vigore, ma poi vedremo cosa accadrà una volta che questa bozza di decreto diventerà un decreto legislativo. legislativo e quindi inizieranno ad esserci delle norme effettivamente applicabili. Preoccupa un po' anche il mancato coordinamento tra alcune parti di questo decreto, nel senso che non è scritto in maniera corretta, ci sono molti dubbi. Sia noi che confrontandoci con altre persone, professionisti e professioniste del mondo del diritto, stiamo facendo fatica a decifrare alcune parti di questi decreti. Un'altra cosa che potremmo aggiungere è, per quanto riguarda il sistema di identificazione biometrica in tempo reale, così come descritto dal decreto, si prevede che in casi di urgenza, e questo è anche un aspetto che a noi preoccupa molto, e bisognerà vedere anche se troverà corrispondenza in altri paesi europei, quando vi siano fondati motivi di ritenere che da un'attivazione tardiva possa derivare un pregiudizio per le finalità di prevenzione, di perseguimento di reati o prevenzione di minacce, attacchi terroristici, in questo caso è prevista anche la possibilità di un'attivazione del sistema con un'autorizzazione tardiva, 12 ore dopo averlo attivato, con una comunicazione solamente in forma orale, che apre, ecco, anche in questo caso a degli scenari particolarmente infelici, perché è un'autorizzazione che arriva solamente in un secondo momento, soprattutto entro le 12 ore, non arresta un utilizzo fuori dai confini normativi, e soprattutto il fatto che si possa comunicare questa attivazione immediata, la necessità di un'attivazione immediata anche in forma orale, sinceramente preoccupa molto, anche perché in questo caso non sono previsti dei limiti e delle tutele sufficienti, proprio laddove nei casi di urgenza, quindi nei casi più importanti, le tutele dovrebbero essere massime. Quindi ecco, un'attività di polizia che non sappiamo come andrà a svilupparsi quando entreranno in vigore questi decreti, che sarà importante attenzionare con ancora più energia e preoccupazione.
0: Assolutamente, anche perché poi appunto sappiamo anche come in certi ambienti, e mi riferisco soprattutto ai contesti di lotta, poi la cornice terroristica viene messa anche abbastanza a volte in maniera leggera su cose che sono anche molto molto distanti. A questo punto vi faccio un'ultima domanda. Alla luce di tutto quello che ci avete raccontato a livello di criticità, di passi avanti e di possibili timori, qual è lo scenario possibile che perlomeno a livello europeo e italiano si apre nel breve e medio periodo secondo voi, e vista ancora l'incertezza di una normativa che deve prendere corpo nella sua applicazione, come si fa a difendersi nel mentre da un abuso di questi sistemi?
1: Allora, magari parto io, Lori, poi ti passo la palla. Secondo me nel brevissimo periodo appunto questa norma vedrà tanti cambiamenti, quindi non lo prenderei come il punto di partenza attuale per difendersi nel caso di un utilizzo scorretto di Sari. Il punto di partenza per persone che hanno il sospetto di essere state identificate è quello, secondo me, di rivolgersi ai propri difensori, alle associazioni, insomma, come Strali, Privacy Network, le associazioni del settore, perché diciamo una cosa che noi abbiamo notato è che serve una certa anche sensibilità, per esempio, da parte del difensore per cogliere che Sari è stato utilizzato per un riconoscimento, appunto perché è un elemento che porta solo indizi. Diciamo, uno deve avere un occhio attento, a meno che non sia la persona che viene, l'attivista che viene fotografata, ma non è sempre questo il caso. Serve una certa sensibilità anche nel saper individuare quando lo strumento è stato identificato e in questo momento difendersi tramite gli strumenti che ci sono già all'interno del nostro ordinamento giudiziario, cioè gli strumenti che vogliono garantire una difesa effettiva. E poi, insomma, noi cerchiamo di fare anche un grande lavoro di sensibilizzazione e di abbattimento di questo muro di gomma per ottenere più informazioni possibili e informazioni che siano chiare e comprensibili a tutti. Lori, passo la palla a te.
2: Beh, allora diciamo che sì, il primo modo di difendersi è sicuramente parlarne, quindi utilizzare occasioni come queste per informarsi, discutere, confrontarsi e quindi creare anche un movimento collettivo che possa aiutare a supportare le persone identificate Sicuramente c'è tutta la questione dell'accesso alle banche dati, si possono fare sia singolarmente sia con i propri difensori, quindi ecco, in questo caso mi allineo con quello che ha detto Alice. È importante anche capire qual è la situazione e provare a esplorare tutte le possibilità. Noi lato nostro stiamo lavorando su questo tema da molti anni, abbiamo già pubblicato un report con le prime scoperte sull'utilizzo di Sari. Quello che continueremo a fare è sicuramente indagare tutti gli aspetti che sono ancora oscuri e provare poi a formulare effettivamente delle misure che dovranno essere adottate se questo sistema, se questi sistemi dovranno essere necessariamente utilizzati dalle forze di polizia, per fare in modo che siano il più possibile pubbliche le informazioni, gli utilizzi, i tassi di errore e gli eventi e le occasioni in cui verranno utilizzati. Questo potrà essere sicuramente un aspetto molto utile, chiedere un tracciamento e pubblicità di tutti i momenti in cui il sistema viene attivato e capire che risultati dà, e soprattutto capire anche, qualora ci siano degli errori, da cosa derivano questi errori e quali categorie colpiscono in particolar modo, ma soprattutto provare a capire quali categorie poi verranno interessate dal trattamento qualora il sistema di riconoscimento facciale sia real time che ex post verrà utilizzato. E ci auguriamo di no, ma il rischio è che quasi sta sempre alzando l'asticella del controllo e della repressione, forse anche normalizzato, ma dovremmo fare in modo di attenzionarlo al fine di evitare questa normalizzazione della sorveglianza.
0: Ringraziamo Lorenzo Sottile, coordinatore del team diritti digitali dell'Associazione Strali, e Alice Giannini, parte sempre dell'Associazione Strali. Grazie infinite a entrambi.
2: Grazie mille.
3: Grazie mille.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 12.35 con questa lunga intervista all'associazione Strali in materia proprio di vita digitale, soprattutto inerente ai decreti sull'intelligenza artificiale promossi dall'Unione Europea e convertiti dallo scorso giugno dal governo italiano. Chiudiamo lo spazio approfondimenti di questa mattina. Adesso, in questi ultimi 20 minuti che ci separano dal prossimo giornale radio, ascoltiamo un po' di canzoni e di brani tratti dagli album dei vari artisti che in questa 36esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai imminente, ricordiamo, aprirà il cancelli il 5 di agosto, si susseguiranno appunto nel corso di questo lungo agosto. A me non resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata e lasciare appunto spazio alle canzoni che popoleranno questa 36esima festa di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: L'informazione è merce e nello stesso tempo strumento di comando e controllo sociale. Radio Onda d'Urto, emittente comunista di Brescia, vuole essere il granello di sabbia nel mostruoso ingranaggio della disinformazione del sistema della costruzione del consenso. Vuole essere la voce di tutte quelle realtà di lotta sociali, politiche, culturali che il sistema vorrebbe costrette al silenzio. È l'unica emittente di Brescia non commerciale, autogestita e finanziata dai suoi ascoltatori e ascoltatrici. Radio Onda d'Urto è ripristino dell'informazione negata dal capitale e dai media, e comunicazione altra, antagonista.
2: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Ernia in concerto, un concerto dedicato a Stella Mutti. Qui ascoltiamo il brano Boo.
3: Fammi fare atmosfera. Devo spegnere la luce. Hai paura del buio. Tu vorresti. Hai scarpe da 3000, ma sei secco. Boh. Io ho un altro appartamento che vi rento. Boh. Non resta.

Non fai bu. La 34esima festa di Radio Onda d'Urto si tiene da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto 2026, sempre in via Serenissima a Brescia. Venerdì 21 di agosto sul palco arriva il meglio del rock indipendente italiano. Loro sono gli Zen Circus. Ce li andiamo ad ascoltare con Andate tutti a fanculo.

0: I Zen Circus con Andate Tutti a Fanculo saranno i protagonisti della penultima serata della festa di Radio Onda d'Urto 2026, venerdì 21 di agosto. Ci saranno loro sul palco in apertura Via dell'Ironia e Aymara. Tutto il programma dell'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto lo trovate su www.festaradio.org.
1: State ascoltando una selezione di brani degli artisti che si esibiranno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale. Ora ci ascoltiamo i 99 POS con una delle versioni più belle, ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

State ascoltando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Posse Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova di quell'anno, la sera del concerto. I 99 Posse suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: guaio. Curra, curra, guaio, io, io.
1: 8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto, come sempre, all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

0: Radio Onda d'Urto.
1: Vai.
0: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.

0: 13:02 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio di questo lunedì 3 di agosto. Mancano ormai 2 giorni all'apertura dei cancelli di Via Serenissima a Brescia, la storica area feste della festa di Radio Onda d'Urto, arrivata alla 34esima edizione, da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto. Sul sito di Radio Onda d'Urto trovate l'audio della conferenza stampa di lancio della festa che si è tenuta questa mattinata. Sul sito festaradio.org invece tutto il programma della festa con il libretto in digitale. Le notizie: con l'Iran c'è un accordo su Hormuz, presto ne avremo uno anche sulla denuclearizzazione, così nella notte Trump annunciando che sono iniziate delle discussioni con Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. I colloqui mediati con l'Iran mi hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha detto il tycoon. Teheran però abbassa e di molto il piano delle aspettative, sostenendo che al momento non vi siano negoziati in corso con gli Stati Uniti, mentre Hormuz rimane chiuso, seppur senza ondate di missili e droni di varia provenienza a solcare cielo e mare. Dentro l'Iran invece altre 2 condanne a morte eseguite ai danni di 2 cittadini accusati dal regime di aver fornito informazioni militari sensibili ad Israele. Proprio Israele ha ripreso nelle fine settimana a bombardare con veemenza Gaza. Nelle ultime 36 ore sono almeno 19 le vittime, avvenute praticamente in tutta la striscia. Nella West Bank invece, andiamo a Gerusalemme occupata, un gruppo di coloni nella notte ha provato ad assaltare la storica chiesa armena nella città vecchia, armati di spranghe, bastoni e pietre. 4 coloni sono poi state arrestate. Parliamo di migranti. Dopo la crisi creata ad hoc di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti direttamente in Africa e in altri paesi. Ha di fatto l'estensione del modello Albania che la Meloni domani proporrà al Consiglio Europeo. E sui media si parla già di lager per migranti da piazzare in Uganda, Ruanda e Montenegro. A Ceuta intanto è arrivata a sfiorare quota 100 il numero dei migranti morti, centinaia quelli feriti. Da Ceuta sono stati ricacciati Marocco 70.000 migranti, ne restano all'interno dell'Exave circa 5.000. Il centro di soggiorno temporaneo di Ceuta, che ha 600 posti, vede ancora accampate all'esterno almeno 1.200 persone, cioè il doppio. Pesantissima poi la situazione dei più fragili, come i minori. La struttura di Ceuta ha 29 posti, ma solo quelli censiti ufficialmente nell'ultima settimana sono quasi 900. Lotte operaie, oggi giornata di sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva indetta dai confederali dall'USB. L'assemblea presidio più importante è quella di Taranto, dove tra meno di 3 mesi, come sancito dalla Corte d'Appello di Milano, va chiusa l'area a caldo. Domani intanto a Roma convocato un nuovo tavolo con il governo ed enti locali. Ancora lavoro con la crisi climatica. Sono almeno 11 decessi accertati in Italia negli ultimi 2 mesi, da quando cioè è partita sostanzialmente l'estate. E decessi legati a chi è obbligato a lavorare a temperature fuori scala. Questo nonostante, denuncia la CGIL, le varie ordinanze regionali, senza però una normativa nazionale, ma soprattutto senza controllo. Gli orari di riposo restano quindi spesso sulla carta. Sul fronte climatico, fra le altre cose, sarà un'altra settimana di temperature altissime su tutta Italia. Oggi solo Messina e Reggio Calabria non hanno il bollino rosso. C'è però anche un'allerta gialla per il maltempo fra Sicilia, Abruzzo e Umbria. È proprio in Umbria un nubifragio e lo scenario in cui è avvenuto ieri sera un gravissimo incidente automobilistico, coinvolti un autobus, un camper e diverse auto sulla superstrada Terni-Rieti. Sono 6 le vittime, 34 le persone ferite, 2 sono in gravi condizioni. Ed è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche la 38enne di origini indiane accoltellata ieri pomeriggio fuori dal centro commerciale Campo Grande di Brescia, portata in ospedale in condizioni serie a una coltellata scagliata frontalmente al petto dall'ex marito di 38 anni, fermato da alcuni passanti e poi arrestato per tentato femminicidio. Ferita lievemente anche un'amica della donna. Tutti e 3 risultano residenti fra la Bergamasca e il Vicentino. L'uomo era già stato condannato nel 2023 a 1 anno e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della stessa ex moglie. Andiamo a Bologna, sopralluogo dei carabinieri della mobile e della procura di Bologna in via Svevo 4, dove il 19 di luglio è morto durante un intervento violento e prolungato della polizia il 42enne Abderrahim Fakir. Sulla vicenda il pool di magistrati ha iscritto 6 persone nel registro preliminare. I 2 agenti intervenuti schiacciando a terra il 42enne e i 4 volontari della Croce Rossa, presenti anche loro in via Svevo. L'ipotesi di reato al momento è omicidio colposo. Da Bologna a Reggio Emilia al via questa mattina il contestato e per ora bloccato cantiere per distruggere il bosco ospizio di Reggio Emilia. L'obiettivo è fare spazio all'ennesima colata di cemento, un centro polifunzionale e un supermercato della Conad. Ruspe e altri mezzi sono arrivati sul posto per abbattere gli alberi. C'erano però anche decine di attiviste e di attivisti del presidio permanente che, almeno per oggi, hanno bloccato il cantiere. Andiamo dentro le carceri con la rivolta durata diverse ore ieri e terminata solo in tarda serata all'interno della carcere di Benevento. Decine di persone del reparto di media sicurezza hanno devastato la sezione. La rivolta, partita al momento non è chiaro per quale motivo, è terminata verso mezzanotte dopo ore di mediazione con i negoziatori fatti arrivare ad hoc da Napoli. La sezione è stata resa però inutilizzabile. Il carcere di Benevento vede stipati quasi 400 detenuti a fronte di 250 posti. Nelle ultime settimane registrati decine di atti di autolesionismo e tentati suicidi. Sempre dalla campagna, la Procura di Napoli sta acquisendo della documentazione in merito alla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei, rivelatesi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Per la messa in sicurezza di quei costoni mesi fa furono stanziati dei fondi però che al momento risultano essere inutilizzati. Sempre da Napoli, in mattinata si è verificato un grave infortunio nella cantiere della metropolitana. Siamo in via Miano, all'altezza del rione Don Guanella. Un operaio 60enne di Villa Ricca è stato investito da alcune lastre di vetro. La vittima è stata portata al Caldarelli in codice rosso. Il cantiere è sequestrato. Campo largo in fibrillazione sul 13° pacchetto di armi da spedire a Kiev. Conte, intervistato dalla stampa, annuncia il no dei 5 Stelle, lanciando così esplicitamente la sfida per la leadership del centro-sinistra, con tanto di nuovo richiamo alle primarie. A largo di Pantelleria, intanto, la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta Ombra di Mosca, mentre più a est i raid ucraini hanno fatto in Russia 12 vittime, i raid russi hanno fatto in Ucraina 5 vittime. Mosca ha anche colpito 3 navi cargo militari ucraine nel Mar Nero. Andiamo nelle Americhe con l'ennesimo blackout nazionale che ha colpito nella notte Cuba. L'azienda elettrica statale Unione Elettrica ha annunciato una disconnessione totale, compresa la capitale, L'Avana. Da mesi ormai le interruzioni blackout sono praticamente quotidiani a causa dell'infame bloqueo statunitense in vigore da quasi 70 anni, reso ancora più violento a gennaio da Donald Trump, che ha impedito l'approvvigionamento di carburante. Da Cuba al Perù, Lima ha sospeso temporaneamente le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che un aereo si è schiantato nel sud facendo 13 vittime, i 2 piloti peruviani e 11 turisti, 2 spagnoli, 2 tedeschi, 7 italiani. Il velivolo stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero del Commercio Estero e del Turismo in Perù ha riferito che il pilota del velivolo, un Cessna Grand Caravan C208, aveva segnalato un problema meccanico poco prima di perdere contatti radio. Andiamo in Africa. Uomini armati non identificati hanno rapito almeno 52 persone, fra loro diversi bambini, durante un attacco avvenuto contro un villaggio nello stato di Zamfara. Siamo nel nord-ovest della Nigeria. Inizialmente i rapitori avevano prelevato oltre 100 persone, rilasciandone però poco dopo la metà. Ancora dall'Africa, non si segnalano vittime per ora nel forte terremoto magnitudo 5.6 avvenuto questa notte in Egitto, epicentro ad una quarantina di chilometri a nord di Suez. La scossa è stata distintamente sentita anche al Cairo. Il quartiere più colpito è quello di Rod El Faraga. Qui un palazzo fatiscente è crollato. Gli abitanti però erano stati evacuati poco prima. E chiudiamo il giornale radio di Radio Onda d'Urto alle 13:13 minuti andando in Asia. 8 morti, 8 dispersi, 13 feriti gravi. È il bilancio parziale delle inondazioni e delle frane provocate dalle forti piogge che si sono abbattute sul Kerala, uno dei più popolosi stati dell'India. Per ora sono 27 le abitazioni spazzate via, almeno 6.000 le persone sfollate. Non è chiaro però se i soccorritori siano già riusciti a raggiungere tutti i villaggi colpiti. 13:14 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto, che torna alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19, 20 minuti. Lunedì 3 di agosto, Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Tra due giorni aprono i cancelli della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, la nostra e vostra festa, da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. 18 serate da vivere assieme. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org. Appuntamenti cinematografici, andiamo al Nuovo Eden di via Nino Bixio 9, quartiere del Carmine a Brescia. Quest'oggi lunedì alle ore 18:30 c'è Allora balliamo di Amélie Bonnin, questa è la proposta. Alle ore 19 invece siamo in sala 2, gli ultimi giorni del paradiso. Sempre al cinema Nuovo Eden ha aperto l'estivo, l'Eden d'estate, l'appuntamento è al giardino interno del Museo di Santa Giulia, via Musei 81/B, la proiezione per lunedì è con Yellow Letters, ore 21:15. E noi chiudiamo con un altro appuntamento alla cinema, quello dell'Arena delle Calini. Siamo alle scuole Calini, sempre in via Nino Bixio a Brescia. L'appuntamento per questo lunedì è con il...
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

13-16 minuti a Radio Onda d'Urto, è tutto per quanto riguarda l'informazione, ora un po' di musica, poi alle ore 13.30 arriva lo spazio Dissonanze. Il brano che vi stiamo proponendo è Demenzia, che dal titolo anche all'ultimo album dei Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto, assieme a Cara Calma, inaugureranno il nuovo palco della festa di Radio Onda d'Urto. Brano particolarmente lungo, anche con degli inserti strumentali, ma fortunatamente questa non è una radio commerciale, quindi non abbiamo i tempi delle cosiddette radio edit, cioè 3 minuti di brano. E invece qui ci prendiamo tutto il tempo per questa Demenzia. Poi qualche brano ancora e alle 13.30 arriva invece la nostra puntata della Polvere della Battaglia.

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Sensi, Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

Ciao a tutte, tutti e tutto e benvenute a questa puntata della Polvere della Battaglia di sabato 11 luglio. Ormai la festa incombe, inizierà il 5 agosto e noi cerchiamo di terminare il giro di interviste a editrici, editori, editori che troveremo in festa sui banchi della libreria del Gatto Nero. Oggi è la volta di una editrice quasi veterana, ovvero quella che un tempo avremmo chiamato Tamu, ma oggi ha cambiato nome e chiamiamo Tangeri, e di un'altra casa editrice che invece è nuova, un arrivo, una new entry di quest'anno, che si chiama Emuse, e vi invito così ad ascoltare l'intervista che sarà nella seconda parte del programma per avere un po' un'idea di qualche novità che stiamo preparando per la libreria di questa edizione della festa. Buon ascolto e appuntamento a lunedì e anche buon fine settimana.

0: E diamo ora il benvenuto a Carmine Conelli, editore di quella che una volta chiamavamo Tamu e oggi chiamiamo invece Tangerine. La casa editrice infatti ha cambiato nome, giusto Carmine? Intanto grazie di essere qui.
1: Giusto, buonasera Pamela, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, com'è andato questo cambio di nome? Le persone si sbagliano, riescono a collegare Tangerine a Tamu?
1: Beh, diciamo che tra le tante cose uno degli equivoci che si presentava più spesso in passato era quella della confusione con una famosa marca cinese di una multinazionale che vende online, mettiamola così per non fare pubblicità. E adesso invece la confusione è meno ovvia, però chiaramente il cambio nome è ancora in digestione e stiamo lavorando ma anche accogliendo tanto entusiasmo intorno al nuovo progetto, quindi insomma ne siamo contenti.
0: Bene, alla fine i libri vinceranno anche sui nomi. Tante volte vi abbiamo presentato, siete una casa editrice con uno spiccato carattere decoloniale, femminista, transfemminista. Pubblicate una bellissima rivista che si chiama Arab Pop e i libri che devo dire in festa sono piaciuti fin da subito. E allora oggi, come sempre, magari dividiamoci tra le novità, quindi sfrucugliamo un po' il catalogo alla ricerca dei titoli più nuovi che il nostro lettore troveranno sui banchi della libreria, e poi però ricordiamo anche qualche libro, come dire, che fa parte della storia di Tamu. Come diciamo sempre, i libri non sono yogurt e quindi non hanno una scadenza, e ricordiamo anche i libri un po' più vecchi.
1: Assolutamente. Beh, l'ultimo in ordine di uscita è un libro di un'attrice che in Italia abbiamo già cominciato ad apprezzare con il libro precedente per un'ecologia pirata, l'autrice è Fatima Wassak. Il libro si chiama La potenza delle madri. In realtà in Francia è uscito prima La potenza delle madri e poi Per un'ecologia pirata. Noi non ce ne avevamo accorti che ne erano, diciamo, dei libri molto collegati, che Fatima ha in qualche modo inteso come una trilogia. Il terzo deve uscire ancora in francese. In questo libro, diciamo, se come dice lei, il verbo da mettere al centro nel libro precedente era l'ecologia, in questo libro precedente il soggetto, che lei definisce anche un nuovo soggetto rivoluzionario, sono le madri. È un libro che in qualche modo ci riporta nelle periferie urbane, quella di Fatima e quella di Bagnolet a nord-est di Parigi, e è un libro in cui le madri sono le madri chiaramente delle generazioni razzializzate, quelli che crescono nella piena subalternità urbana, che soffrono la mancanza di diritti e la giustizia sociale, si mobilitano per quei diritti e su cui soprattutto lo Stato identifica solo minacce alla sopravvivenza del sistema e quindi attua repressione con aggressioni, arresti e talvolta, come è stato nel caso di Adama, di Nawel, per fare in Francia, ma anche i casi di Ramiel Gaml, di Ugo Russo e di tanti altri purtroppo giovani che dalle periferie perdono le vite in Italia, appunto sono le madri di questi soggetti ad essere diciamo le protagoniste del libro di Fatima, che si è avvicinato a questo soggetto tra l'altro fondando anche un sindacato delle madri, il Fronte des Mères, a partire dal fatto che lei da genitrice di origine marocchina e musulmana, chiedendo per la figlia un'alimentazione vegetariana nella mensa delle scuole, questa alimentazione gli viene negata e quindi lei comincia a organizzarsi con le altre madri di origine musulmana per in qualche modo garantire ai figli le stesse prerogative educative che comunque in qualche modo posta a casa. Da questo episodio Fatima ricostruisce appunto la genesi di questo sindacato delle madri, ma anche una genesi per cui le madri di oggi vengono messe in connessione con quelle di ieri, con quelle che in Argentina chiedevano giustizia per i propri figli desaparecidos, per le stesse madri di Place Vendôme a Parigi, e lì è con l'idea di rivendicare appunto diritti, salute, sanità pubblica, ripensare in un'ottica ecologista i servizi, i territori con una prospettiva femminista, e in maniera molto interessante salvaguardare anche la trasmissione culturale familiare in una chiave anticoloniale, perché comunque la questione coloniale nella Francia di oggi è sempre presente, diciamo. Quindi è un libro che riteniamo davvero fondamentale, è un libro che ha suscitato già parecchio interesse, speriamo di riuscire a portare Fatima in Italia in autunno per un tour, perché siamo iniziando molto richieste, un libro che ci sentiamo di suggerire tanto, anche per guardare a quello che può essere considerato un margine interno all'interno anche della questione femminista, perché le madri, insomma, non vengono sempre tenute in considerazione come soggetti all'interno delle assemblee, cose, diciamo, rivendicate anche dalla stessa Fatima. Poi abbiamo altri due libri che sono, in realtà queste sono le prime tre uscite con il nome Tangerine, oltre al decimo numero di Era Pop, Mappe e Confini, che in qualche modo sostanzialmente fa una sorta di cartografie dei margini e delle ibridazioni, quindi sempre con un occhio molto attento alla cultura, all'arte, alla letteratura, come modo politico per far emergere le contraddizioni in un'area che ci riguarda molto da vicino. Però al di là di questo numero di Era Pop, dicevo, oltre al libro di Ossac abbiamo pubblicato due libri. Il primo che è uscito il primo maggio, anche un po' simbolicamente, è una nuova edizione con una nuovissima traduzione di un libro che è un classico per il pensiero anticoloniale, per la, come dire, in qualche modo per la formazione di tanti militanti e attivisti, e si tratta di I Giacobini Neri, il libro che sia Lars James, un grandissimo personaggio del movimento anticoloniale d'inizio Novecento, storico, scrittore e militante appunto caraibico, che ha vissuto sia negli Stati Uniti che a Londra, ha scritto nel 1938 per descrivere l'epopea di Toussaint Louverture e degli schiavi che all'indomani della rivoluzione francese si ribellarono alla stessa Francia nella colonia, quella che era chiamata la colonia di Saint-Domingue, che poi loro portano all'indipendenza all'inizio dell'Ottocento con il nome di Haiti. È un documento storico, diciamo, di primissimo livello, che in questa edizione appunto vede la traduzione di Emanuele Gianmarco e una nuova prefazione a cura di Saint-Domingue e che in qualche modo ci racconta innanzitutto le contraddizioni portate con sé dalla rivoluzione francese, che come europei siamo in qualche modo abituati a considerare come uno dei momenti che sanciscono la superiorità politica del continente europeo rispetto alle altre popolazioni. Eppure in questo libro Lars James mette in correlazione il modo in cui la liberté, l'égalité e la fraternité che la rivoluzione francese rivendicava per i bianchi in colonia significava in realtà schiavitù, povertà e asservimento. Quindi il libro, che è narrato, diciamo, con lo stile della storia della rivoluzione russa di Trotsky, racconta tutti gli episodi storici, gli intrighi, gli avvenimenti, le alleanze, i tradimenti che gli schiavi neri, guidati da questo personaggio incredibile che sia Lars James chiama il console nero, che stiamo parlando di Toussaint Louverture, diciamo attuato per ai fini poi di sconfiggere questo principio per cui la razza appunto era determinante nel segnare, diciamo, quel confine fra uguaglianza e schiavitù. È un libro importante anche nell'epoca per cui la scrive James, la scrive nel 38, poi ci ritorna nel 1960 in un'appendice che è inclusa nel libro, e in cui connette la storia di Toussaint Louverture e degli schiavi di haitiani con il percorso di liberazione che invece stavano compiendo i movimenti anticoloniali all'epoca nei Caraibi e in Africa, e in particolare alla rivoluzione cubana di Castro e Guevara, ed è in questo senso un'intuizione che fa di questo libro in qualche modo un simbolo, perché dimostra che i vinti subalterni, anche nelle condizioni più estreme, come era estrema la condizione della schiavitù, possono farsi carico delle proprie sorti e scrivere nuove pagine di storia, come abbiamo un po' scritto nella bandella che accompagna il libro. E mi piace citare anche una frase che Sandro ha scritto nella nuova prefazione, perché credo che siamo anche molto in connessione. Che senso ha leggere un libro del 1938, 90 anni dopo? Sandro dice che in questa congiuntura non ci consente appunto soltanto di ricordare una straordinaria epopea rivoluzionaria che ha avuto luogo in quel mondo, ma addestra anche il nostro sguardo a cogliere le potenzialità celate dietro lo spettacolo del dominio, a portare le nostre attenzioni sui movimenti e sulle loro pratiche dei soggetti sfruttati, a continuare a pensare a quella rivoluzione che in fondo ha sempre anche i caratteri di un imprevisto. Direi una bella botta di ottimismo per i tempi, sì, in cui stiamo vivendo.
0: Ci serve.
1: Diciamo, questa è stata la prima uscita Tangerine, la seconda in ordine cronologico, che poi è stata seguita dalla terza che vi ho già raccontato, è Terricidio di Moira Millán, che è una scrittrice e attivista mapuche. Il sottotitolo è abbastanza indicativo, perché è Saggezza ancestrale per un mondo alternativo. Moira Millán è un attivista mapuche originaria del territorio che adesso oggi è compreso nello Stato argentino. Fa parte, diciamo, di tante assemblee, tra cui il Movimento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, e in Terricidio, che ha tutti gli effetti una specie di manifesto, di libello molto breve ma molto dritto al punto. Sostanzialmente lei descrive non soltanto quello che è lo stato delle cose oppressive, in qualche modo, che lei riassume con la parola terricidio, che è una parola che lei usa per in qualche modo analizzare un progetto storico che è radicato sia nel colonialismo e nel capitalismo, che però colpisce non soltanto gli uomini con le loro relazioni, diciamo, sia di genere che di razza, ma colpisce anche i luoghi, le popolazioni, gli animali, la vegetazione che le abitano, e anche, diciamo, i saperi e quelle, in particolare quelle forze ancestrali che in qualche modo sono alle spalle di culture millenarie che sono state in qualche modo spazzate via o costrette in una posizione difensiva dall'avanzare del capitalismo. Quindi il terricidio è questo, appunto, è sia genocidio, annientamento di popoli, è ecocidio, è devastazione dell'ambiente, quindi è anche, come dicevo, epistemicidio, quindi pisce le culture, le lingue, le forme comunitarie, e femminicidio nel momento in cui asserva il corpo delle donne a relazioni di potere. Però diciamo che Millán non si limita a descrivere l'esistente tragico, ma ha una proposta politica, diciamo, a cui oppone al terricidio quelli che lei chiama i popoli tellurici, che sono i popoli radicati nella terra con i loro saperi ancestrali e le lotte per recuperare i territori sottratti dai governi occidentali e dalle multinazionali di riferimento. Non dimentichiamo che, diciamo, il territorio in cui lei si muove è ancora oggi oggetto di una feroce occupazione del suolo da parte di una multinazionale di origine italiana, che è Benetton, che qualche anno fa andò, come direbbe, l'onore delle cronache per la desaparizione forzata di un giovane attivista a favore della causa, cioè, che era Santiago Maldonado. E quindi da questa resistenza mapuche Moira Millán descrive appunto le forme di organizzazione della vita che si oppongono a quelle espropriative tipiche del capitalismo, e offre in qualche modo una visione alternativa che possa lottare per porre fine a quello che appunto lei chiama terricidio. Insomma, un libro che offre degli strumenti per comprendere un punto di vista indigeno, diciamo, su un tema spinoso, che però magari ancora oggi in Italia non è ancora troppo esplorato.
0: E anche questo mi sembra interessante. E poi vedo però che avete ancora un paio di libri nuovi che ci potresti raccontare.
1: Sì, parliamo magari degli ultimi due libri usciti come Tammo Edizioni. In realtà c'è stata una fase in cui abbiamo affiancato i due loghi per in qualche modo abituare anche il nostro pubblico a questo cambiamento, e sono due libri a cui sono molto affezionato perché ci descrivono due temi, uno inattuale, mi si passasse il termine, ma che su cui invece ci sarebbe bisogno che i movimenti tornassero a ragionare, e l'altro invece molto attuale, che sta come logica di sfondo anche alla repressione dei movimenti a favore della Palestina. Sto parlando rispettivamente di Criminalità immaginate, di Politicizzare la questione mafiosa, che è un saggio di Antonio Vesco contenuto nella collana Scritture Meridiane, che ha una proposta di analisi e una proposta politica secondo me di altissimo livello, proposta di analisi perché Antonio fa il punto su che cos'è la mafia oggi. La mafia è cambiata tanto, ha un libro che ci parla tanto della Sicilia, ma non dimentichiamo che le logiche capitalistiche dei clan mafiosi sono penetrati fino ai territori del nord, e quindi è un fenomeno che riguarda tutta la penisola e non solo, considerando la transnazionalità e la finanziarizzazione di questo tipo di economie. Ma in Criminalità immaginate Antonio appunto descrive quello che è la dimensione politica del potere mafioso oggi, che non si tratta più di individuare appunto nel mafioso saggista, in quello che cammina con la lupara, quello che diciamo è ancora in qualche modo, come dire, oggetto degli stereotipi sulla stessa Sicilia, su parte anche dell'immaginario del sud Italia, ma è un mafioso che ha intrecciato delle relazioni complesse, soprattutto con quel lato della borghesia, delle istituzioni, dei professionisti che in qualche modo hanno intrecciato con essi delle relazioni di potere, e fanno sì che appunto questi clan abbiano un'egemonia, cioè un potere mafioso che è appunto è costituito dai clan, da questi professionisti, da questa borghesia mafiosa fondata su un'egemonia basata sul clientelismo e su uno stile di potere che apparentemente ha in qualche modo abbandonato anche la violenza. Questa è la parte di analisi che fa un po' il punto su che cosa è la mafia oggi, e già soltanto per questo ha un punto molto forte, diciamo, sulla realtà. Ma quello che è la proposta politica del libro, che è molto interessante, perché nel libro Vesco si chiede perché i movimenti hanno smesso di occuparsi di mafia, se la mafia stessa, diciamo, è parte dell'analisi del capitalismo odierno d'Italia. E lui chiaramente individua in questo abbandono il fatto che del fenomeno mafioso e anche di quello antimafioso è stata fatta una lettura semplificatoria e decisamente binaria, che in qualche modo ha inchiodato lo stesso movimento antimafia su alcune coppie di contrapposizioni binarie, quindi la legalità e illegalità, onestà e corruzione, Stato e criminalità organizzata, per cui o si sta con lo Stato e si è parte, diciamo, di tutte queste caratteristiche positive, e comunque in qualche modo è il discorso dei magistrati, dei giornalisti più influenti in termini mainstream sul tema, oppure si sta con la criminalità organizzata, dimenticando che in mezzo ci sono parecchie sfumature. Quindi la proposta che lui fa è che i movimenti tornino a occuparsi della questione antimafia ripoliticizzandola, e in qualche modo dimenticando questo approccio moralista legalitario che senza profondità critica dipinge Santini di eroe e vittime, praticamente più interessato allo stigma criminale che non a investigarne la natura politica. Ci sono delle pagine molto belle, anche molto, diciamo, pesanti, perché si occupa di questo tema, per chi ce l'ha nel vissuto familiare, sul fatto ad esempio della celebrazione acritica che viene fatta ogni anno per quanto riguarda le vittime innocenti di mafia, come se poi esistessero delle vittime colpevoli che non meritano un altrettanto riconoscimento. E questa è una procedura che è stata inaugurata, diciamo, tra le varie misure prese dallo Stato italiano, che crea parecchie contraddizioni. Anche qui a Napoli abbiamo delle persone a cui sono stati negati dei riconoscimenti di questo tipo soltanto perché avevano dei parenti, nonostante fossero estranei a organizzazioni a dinamica criminale, avevano dei parenti in qualche modo impelagati in queste dinamiche. Io penso che sia un libro che in qualche modo ci stimola veramente anche a capire che cos'è il capitalismo oggi, in una natura politica che viene descritta forse come arretrata, ma che in realtà è modernissima e si muove secondo dinamiche di potere abbastanza consolidate. E invece, per quanto riguarda l'altra uscita, il libro si chiama Contro l'antisemitismo e le sue strumentalizzazioni. È una raccolta di saggi che è uscita in francese per la Fabrique nel 2024, diciamo abbastanza a caldo dopo il 7 ottobre, e raccoglie contributi di studiose e studiosi

0: antisionismo e antisemitismo vengono messi sullo stesso livello con un doppio obiettivo: da un lato giustificare le politiche genocidiarie israeliane, una strategia soprattutto attuata dalle destre in Occidente, che poi hanno anche la contraddizione di essere le principali postratrici, ma non le uniche, di antisemitismo; dall'altro lato quello appunto di rompere il fronte di solidarietà con la Palestina. Penso che abbiamo ascoltato numerose volte in questi quasi 3 anni di recrudescenza del progetto di pulizia etnica in Palestina Netanyahu affermare abbiamo ascoltato Netanyahu dare dell'antisemita a chiunque criticasse le sue azioni, e a questa accusa non sono scappati il segretario generale dell'ONU, cariche altissime, diciamo, e non certo neanche militanti, che in qualche modo attraverso questa strategia retorica venivano messe a tacere, perché quello che fa Israele è assolutamente da non mettere in discussione. Invece in questo libro appunto emergono non soltanto i modi in cui questa retorica censura ogni analisi del sionismo, diciamo, delle sue responsabilità per quello che succede in Palestina, ma fa anche scoprire come ci siano dei mondi, tra virgolette, ebraici alternativi. Ariella Azoulay nel suo contributo li chiama dei mondi ebraici ancestrali, a cui il sionismo ha costretto, diciamo, una prospettiva che non era l'unica prospettiva del mondo ebraico. Era che la diaspora ebraica ha anche coltivato opzioni socialiste, ha coltivato opzioni in qualche modo libertarie e così via, ed è stata in qualche modo inchiodata a un progetto etnonazionalista e confessionale con la creazione dello Stato di Israele nei territori di Palestina dal sionismo. Questo libro prova in qualche modo sia a descrivere un'analisi di questa retorica, sia in qualche modo a levare delle voci contro la stessa, ed è un libro che ha un certo peso in questo momento, in cui anche in Italia si discute un disegno di legge, il disegno di legge Romeo, che in qualche modo seguirebbe le definizioni studiate a livello internazionale dall'IRA ed equiparerebbe antisionismo e antisemitismo anche nell'ordinamento italiano, con il rischio di inaugurare una nuova stagione di repressione giudiziaria verso gli attivisti e le persone che si mobilitano a favore della Palestina. Insomma, abbiamo avuto già alcuni esempi lampanti nelle mobilitazioni dell'anno scorso. È un libro che ci auguriamo che dia degli strumenti per non incappare in questa retorica pro-israeliana, ecco.
1: Direi che ci hai illustrato più o meno tutte le novità che avremo poi sui banchi della libreria quest'anno, giusto?
0: Sì. Sì.
1: Gli altri libri, Balla Napoli di Gennaro Ascione, Beppe lo ha intervistato, a Beppe è piaciuto moltissimo, Maradona un mito plebeo, Contro la politica delle briciole della nostra amica Filo, Perdi la madre, scusi, sto ricordando un po' così velocemente, Diario da Gaza, sì, che l'anno scorso avevamo, anche Sradicare l'islamofobia, e poi ripeto, tutti i numeri di Arab Pop secondo me valgono la lettura. Io ti ringrazio tantissimo, come sempre so che da Napoli non è semplicissimo, però se per caso avessi voglia di fare un salto in festa ti aspettiamo a braccia aperte, insomma ci
0: sarebbe bellissimo.
1: Sì.
0: Io vi ringrazio altrettanto, vi auguro una buona festa di Radio Onda Adulta a tutte voi e a tutte le persone che capiranno da quelle parti, a cui auguro anche di sostenere l'editoria indipendente in spazi come questo, perché è qui che riusciamo a fare una massa critica rispetto all'esistente.

0: oggi in colloquio con l'editrice di una nuova casa editrice, una new entry che quest'anno avremo alla Libreria del Gatto Nero durante la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto. La casa editrice si chiama Emuse e l'abbiamo scelta per allargare un po' i nostri orizzonti, per portare dei titoli di letterature non europee sui banchi della nostra libreria. Siamo al telefono con Grazia Dell'Oro, che di Emuse è editrice. Ciao Grazia e grazie di essere qui.
1: Ciao Pamela, grazie a voi dello spazio e dell'attenzione.
0: Come prima cosa ti chiederei di raccontarci un po' come è nata questa casa editrice, qual è la sua postura, la sua indole, la sua predisposizione nel mondo editoriale.
1: Allora, noi nasciamo una decina di anni fa e per qualche anno ci siamo occupati e continuiamo a occuparci oggi di arti figurative, in particolare di fotografia. Nel 2022, e questo credo sia l'argomento che interessa di più perché i libri che abbiamo in esposizione al festival sono tutti di narrativa e poesia, ampliamo il nostro orizzonte editoriale, torniamo un po' a casa perché le persone che ci lavorano, me per prima, abbiamo una formazione letteraria, quindi siamo stati prestati alle arti figurative, ci siamo appassionati, però abbiamo poi cercato di riportarci di riportare il progetto editoriale anche a una commissione più con il testo, e quindi nel 2022 pubblichiamo la nostra prima raccolta poetica del grande poeta palestinese Mahmoud Darwish, molto conosciuto anche in Italia, forse uno dei poeti arabi più conosciuti e anche faro per noi. Quella piccola raccolta, che era una raccolta con testi presi da tutta la sua produzione poetica, anche inaspettatamente ha avuto degli ottimi risultati, molta attenzione, molte vendite, pur appunto non facendo parte del circuito di editori che si occupano o si occupavano di poesia. Abbiamo preso coraggio e quindi abbiamo ampliato questa parte del nostro progetto editoriale e abbiamo iniziato in modo più sostanziale e concreto, insomma, e ampio a pubblicare letteratura che noi amiamo definire del Mediterraneo, con un affondo molto importante inizialmente su autori del mondo arabo, e quindi giustamente ci presenti come editori di letterature e altre, e poi torneremo anche in Europa. Questo concetto di Mediterraneo ci sta molto a cuore perché l'abbiamo un po' perso di vista. Il Mediterraneo è fatto di varie sponde e noi continuiamo a pensare che se non riusciamo a riconciliare o a riconoscere o anche a conoscere le nostre radici, e l'Italia è profondamente mediterranea, non si sa bene dove sia la linea di demarcazione del Mediterraneo, ma ci sono autori critici e pensatori che hanno una visione molto ampia del Mediterraneo, quindi sì, fino alle Alpi. Se non riconosciamo queste radici comuni, difficilmente possiamo intraprendere anche viaggi più lontani di questo. Allora, insomma, quindi il nostro progetto editoriale si fonda proprio su questo, e siamo partiti proprio da autori del mondo arabo, e non solo di narrativa, ma anche, come dicevo, di poesia. Nella poesia abbiamo molta fiducia, e anche se nel mondo editoriale è un genere che fa fatica a imporsi, a trovare i suoi spazi nella distribuzione, però noi continuiamo a credere.
0: Un po' una cenerentola.
1: Esatto. Il progetto, appunto, configurandosi come un percorso, un viaggio di ricerca, al suo interno accoglie voci da molti paesi diversi. Adesso rispetto agli autori del mondo arabo abbiamo veramente non solo quei paesi che già sono un po', consideriamo che la traduzione di autori arabi pesa su tutti i libri tradotti in Italia per lo 0,2% parliamo di qualche decina, 2, 3, 4 decine nei momenti di maggiore attenzione di libri tradotti l'anno, che è un numero bassissimo rispetto ai 10.000 libri in traduzione. Quindi dicevo, abbiamo perlustrato vari paesi, la Palestina certamente, la Siria, l'Algeria, la Siria del Kurdistan, l'Egitto, la Tunisia, il Marocco, quindi abbiamo cercato di dare un panorama il più articolato possibile, con voci maschili ma anche molte voci femminili che nelle traduzioni, nell'editoria in generale, ma soprattutto nelle traduzioni del mondo arabo, erano pochissimo rappresentate. E poi non ci siamo fermati lì, abbiamo cercato di non mettere un confine nemmeno nei paesi arabi del Mediterraneo, ma abbiamo fatto qualche incursione, per esempio in Iraq, negli Emirati, nello Yemen, un libro in pubblicazione nel mese di settembre. Il quadro di questo nostro interesse giovane, però che sta mettendo delle radici, direi, abbastanza profonde.
0: Ma allora, intanto grazie, così mi viene una curiosità subitanea. Vedo che voi tra le traduttrici avete anche la bravissima Enrica Fei, avete Simone Sibilio. Ti chiedo com'è per una casa editrice che voglia tradurre dall'arabo il mondo della traduzione dall'arabo nel nostro paese.
1: Allora, il gruppo di traduttori letterari dall'arabo è abbastanza ristretto in Italia. Infatti noi, avendo avuto una produzione abbastanza vivace in questi 3 anni, abbiamo lavorato con molti traduttori, non dico tutti, però con una buona parte dei traduttori che sono più attivi nella traduzione letteraria. Parliamo di, non ho il numero preciso, ma diciamo parliamo di una decina, anche 10-15 traduttori. È chiaramente una lingua molto lontana e quindi è anche una retorica abbastanza lontana. Fare il traduttore letterario dall'arabo non è un mestiere semplice, e molto spesso i traduttori si specializzano, c'è chi è specializzato in narrativa e chi è specializzato nella traduzione poetica. La poesia nel mondo arabo è stata e lo è ancora, anche se forse con una curva un po' calante, il genere più rappresentativo, cioè la poesia pervade, e questa è una cosa un po' stupefacente perché credo che sia un'informazione che pochi hanno, pervade la vita letteraria, ma non solo, anche la vita quotidiana nel mondo arabo. Fino a pochi anni fa i poeti riempivano gli stadi, insomma, erano proprio figure di riferimento, leader, chiaramente non politici ma intellettuali nei loro paesi. E quindi i traduttori che si occupano solo di poesia sono molti. Ecco, questo, quindi bisogna un po' andare, molti di loro insegnano all'università. Noi, il nostro gruppo di traduttori non è composto, quelli che hai citato, con loro abbiamo lavorato con tutti, non è composto solo da traduttori italiani, madrelingua italiani, ma per la poesia anche da madrelingua arabi, che chiaramente conoscono l'italiano e la poesia italiana molto bene, e su questo poi abbiamo anche dei poeti interni alla casa editrice che poi aiutano nell'ultima resa della traduzione poetica.
0: Proprio con riferimento a questa pervasività della forma poetica, io ti chiedo invece quali differenze, quali denti, quali salti ci possiamo aspettare quando affrontiamo la narrativa rispetto alla struttura, diciamo, del romanzo occidentale, che insomma è super stabilita, con tantissime variazioni, lo sappiamo, no? Però le variazioni appunto le apprezziamo perché conosciamo il canone, no? E quindi apprezziamo.
1: Certo.
0: Quale tipo di canone ci troviamo di fronte? fronte, quando così prendiamo, come succederà quest'estate in libreria, anche a me per prima, quando faremo scorta di romanzi appunto che vengono da paesi distanti da noi, con tradizioni letterarie differenti.
1: Certo, vabbè, ci sono abbastanza differenze. Intanto la tradizione narrativa nel mondo arabo è più giovane sicuramente di quella europea. Questo per me, da un certo punto di vista, è un territorio più libero di essere perlustrato e sviluppato, e da un altro punto di vista forse anche meno consolidato. Rispetto alla retorica, l'arabo, la parola ornata in arabo è la parola ripetuta, cioè la parola ripetuta non è una parola ridondante come può essere invece per esempio nell'italiano. Per chiarire un concetto oppure un aggettivo, molto spesso ci sono tre variazioni dello stesso aggettivo, una di seguito all'altra, una questione che i traduttori devono affrontare costantemente, perché in italiano suonerebbe ridondante. Certo. E l'altra differenza è che la figura dell'editor nel mondo arabo non è ancora così presente, quindi a volte arrivano dei manoscritti anche pubblicati che forse vorrebbero per diciamo che non è mai bello addomesticare i testi, noi cerchiamo assolutamente di non farlo. Allo stesso tempo è anche rispettoso per i lettori cercare di avvicinarli ad altre tradizioni senza un muro costruito e invalicabile, ma tenere quell'equilibrio che non sfocia appunto nell'addomesticamento, ma non è nemmeno il dare libri, volumi e narrazioni che possano sembrare troppo ripetitivo. E quindi questo i traduttori che hanno esperienza nella traduzione arabo sono molto bravi a ricondurre un po' appunto a tradurre dall'arabo all'italiano senza, si dice sempre questa cosa, tradurre e tradire, senza tradire il testo e l'intento originale. Un'ultimissima cosa rispetto alle differenze più riconosciute è questa, per esempio, che nel mondo arabo il racconto breve è ancora molto frequentato. Noi abbiamo pubblicato, è uno dei libri che avrete anche nella libreria, una raccolta di racconti brevi di un autore palestinese. Cito lui perché è stato nel mese di giugno in Italia e abbiamo fatto un tour, un po' di appuntamenti tra librerie e festival e luoghi pubblici, un tour che è andato benissimo, e lui è stato straordinario perché ha veramente stato capace, con la sua personalità, con la sua storia letteraria, di smontare tantissimi pregiudizi anche positivi, diciamo, anche quelli che di chi guarda la Palestina come un luogo popolato solo da vittime, perché questo è il primo passo verso la disumanizzazione, mentre lui, tutti gli spettatori che hanno avuti riconoscevano proprio questa capacità di non mettersi al livello e sul piano delle vittime. E ecco, quindi per esempio appunto lui è un autore di racconti brevi, ma usciremo con sempre a ottobre con una autrice siriana di racconti brevi. È un genere che nella editoria italiana è molto meno frequentato.
0: Quello che dici delle vittime riecheggia anche un bellissimo libro che è uscito per Fandango nell'ultimo anno, che è Vittime perfette di Mohammed El Kurd, che in effetti vittimizzare in parte è deumanizzare, o meglio regalare quella umanità comunque un po' pilosa e pietosa, no? Che si riserva appunto alle vittime che non sono pari, no?
1: Esatto, anche quando fatto nella migliore delle intenzioni.
0: Io credo che il libro al quale ti stavi riferendo prima, dell'autore palestinese, sia Le ferite ci raccontano, giusto?
1: Esattamente, esattamente, sono... di Ziad Shaddash.
0: Ecco, e quindi qui ci avviciniamo all'elenco dei libri che ci avete mandato. Ci sono altri libri che ci vengono dalla Palestina, di un nome che conosciamo molto bene, e poi...
1: Esatto.
0: Esatto, Algeria, Sudan, Siria e Kurdistan. Che ti lascio il piacere di raccontarci i titoli, non molti, ma significativi, che troverai appunto le nostre lettrici, lettori, lettori sui nostri banchi quest'estate.
1: Sì, abbiamo cercato appunto di fare una selezione che tenesse in conto sia la narrativa che la poesia e che fosse abbastanza ampia e di rappresentare sia autori maschi che autori donne, e quindi abbiamo cercato di dare una panoramica abbastanza ampia del lavoro che facciamo. Non posso non scegliere per la poesia di dire due parole su Mahmoud Darwish, che appunto è stato l'autore che ha dato il via a tutta questa nostra nuova avventura letteraria e del quale abbiamo tradotto tre titoli, la raccolta di cui parlavo prima e altri due raccolte, di cui una inedita è stata l'ultima sua raccolta, che è composta da prose poetiche e da poesie, L'effetto farfalla, per la prima volta tradotta in italiano, ed è stata appunto la sua ultima raccolta pubblicata in vita.
0: Che ha l'introduzione di Simone Sibilio.
1: Esatto, e perché è anche tradotta da Simone Sibilio in collaborazione con Sana D'Armoni. Questi tandem di traduttori è un'esperienza che abbiamo fatto anche in precedenza e succede molto più spesso nella poesia che nella narrativa, ma è capitato anche nella narrativa, quindi sì, con traduzione di Simone Sibilio e Sana D'Armoni. Vorrei che questa poesia non finisse mai, l'altro titolo di Mahmoud Darwish, il mio titolo del cuore, proprio tantissimo, ed è invece la raccolta pubblicata postuma sulle carte rinvenute dopo che improvvisamente è scomparso. C'è anche un titolo che invece dà un po' l'idea di quello che abbiamo fatto sulle arti figurative, Ritorno ad Ermar Musa, L'utopia di padre Paolo Dall'Oglio, è un libro fotografico e testuale di un fotografo, Ivo Saglietti, che nel frattempo è scomparso. L'abbiamo rieditato proprio qualche mese fa, includendo anche la traduzione in italiano, perché le mostre di Ivo stanno viaggiando per tutto il mondo, arriverà anche negli Stati Uniti, e c'è una meravigliosa lettera di padre Paolo Dall'Oglio. Il monastero di Marmusa è un monastero in Siria appunto fondato da padre Paolo, e il libro è uscito a 10 anni dalla scomparsa di padre Paolo, che come sappiamo è stato probabilmente rapito, non si è saputo nulla di lui dalla Siria. E poi gli altri titoli, appunto abbiamo un autore algerino con La fine del Sahara, che quest'anno ha vinto l'International Prize for Arabic Fiction,
0: che è un giallo, tra l'altro, questo
1: è un giallo, sì, che è il premio più importante della narrativa araba. Ecco, forse abbiamo dato un po', abbiamo uno dei più importanti scrittori tunisini con La vicina, che è un libro delizioso tradotto da Elisabetta Barfuli.
0: Questo è un po', come dire, anche un po' un registro da commedia, se ho capito bene.
1: Esatto, sì. Esatto, un libro molto divertente che racconta di questo innamoramento di un professore di origini tunisine, totalmente integrato in Francia nella sua vita parigina, che si innamora della donna delle pulizie tunisina, e lì parte in modo molto ironico tutta un racconto anche su che cosa significa perdere le radici, andare a recuperarle e vivere una vita spostata anche nella migrazione. Abbiamo pubblicato anche un altro libro che parla di migrazione, questa volta è un autore sudanese, il titolo è Il corvo che si innamorò di me, sì. E racconta di questo viaggio che molto spesso i sudanesi fanno per il sentiero delle formiche giungendo in Europa per poter arrivare a Calais, alla giungla di Calais, e magari attraversare la Manica. È un libro che sta piacendo molto, adottato da molti gruppi di lettura, e che anche questa è una novità degli ultimi mesi nostra.
0: E allora grazie, io ti ringrazio tantissimo per questa illustrazione, per questa chiacchierata anche sulla traduzione. Siamo entusiaste di ospitare questa piccola selezione per quest'anno, per iniziare, dei vostri titoli. Penso che susciteranno sicuramente l'interesse e la curiosità di lettori, lettori e lettoru. Insomma, ti do appuntamento magari a settembre dopo la festa, così per chiacchierare un po' di come sono andati poi questi titoli.
1: Grazie davvero per l'attenzione e per questa lunga intervista, e speriamo che ci sia dell'interesse.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: It's the end of the

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Questa è Radio Onda d'Urto, buon ascolto.
2: Palestina Anima Mundi è il titolo dell'incontro online che ha collegato almeno 150 teatri, piazze, strade di tutta Italia alla metà di giugno, tutte in collegamento con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che dialogando con il giornalista Matteo Meloni ha presentato il suo ultimo libro, che è uscito proprio, come dire, a fine primavera 2026, La luce del risveglio dalla Palestina al mondo intero. La sede centrale, diciamo, di questi incontri, poi diffusi online in tutta Italia, è stata Cagliari, in particolare il Teatro Stabile di Cagliari. Noi andiamo a riproporvi in questo spazio long form, che è dedicato proprio, come dire, a tempi un po' più dilatati, quelli che possiamo permetterci durante quest'estate 2026, proprio al dialogo che è intercorso tra Francesca Albanese e il giornalista che si chiama Matteo Meloni, per dare il punto non solo sul libro dell'Albanese, ma più in generale, come dire, su quello che accade ancora oggi in Palestina. Buon ascolto quindi a tutte e a tutti.
3: Buonasera a tutti e tutte dal Presidio Stabile per la Palestina di Cagliari. Siamo oggi collegati con l'Abruzzo, Chieti, Colonnella, Francavilla a Mare, Giulianova, Pescara, Spoltore e Vasto.
4: Dalla Calabria, Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia.
3: Campania Sannio, Napoli, Casamatta di Gaeta.
4: Dall'Emilia Romagna, Bologna, Faenza, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia, Sasso Marconi, Tolè, Vergato.
3: Friuli Venezia Giulia, Pordenone Udine.
4: Dal Lazio, Anagni, Colleferro, Roma.
3: Liguria, Genova, La Spezia, Levanto.
4: E dalla Lombardia, Arese, Bergamo, Bormio, Brescia, Bresso, Castiglione delle Stiviere, Chiavenna, Cinisello Balsamo, Cremona, Desio, Fara, Geradadda, Lecco, Legnano, Lodi, Luino, Melegno, Milano, Novate, Ponte in Valtellina, Saronno, Seregno, Sondrio, Tirano, Treviglio, Vanzago, Varese.
3: Marche, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Monteprandone, Pesaro, Piceno, Porto Sant'Elpidio, Senigallia.
4: E dal Molise, Campobasso e Termoli.
3: Piemonte, Alba, Alessandria, Biella, Bra, Castelnuovo, Don Bosco, Chivasso, Cinè, Cuneo, Domodossola, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Torino, Trofarello, Valsesia, Varallo, Borgosesia, Verbania Ossola, Vercelli.
4: Dalla Puglia, Bisceglie, Lecce, Mesagne.
3: Sardegna, Alghero, Bosa, Cagliari, Nuoro, Santa Teresa Gallura, Sassari, Solarussa, Terralba, Tortolì.
4: E dalla Sicilia, Acque Dolci, Caltanissetta, Capo d'Orlando, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Modica, Palermo.
3: Toscana, Castelnuovo Garfagnana, Cecina, Empoli, Grosseto, Livorno, Lucca, Orbetello, Pisa, Pomarance, Viareggio.
4: Dal Trentino, Alto Adige, Bolzano, Merano, Primiero, Rovereto, Trento.
3: Umbria, Foligno, Perugia, Spoleto, Trevi.
4: E per finire il Veneto, Belluno, Castelfranco Veneto, Conegliano Veneto, Feltre, Legnago, Mestre, Mogliano Veneto, Monte Belluna, Montecchio Maggiore, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Pontevigo d'Arzere.
3: Grazie.
4: E adesso chiediamo a Tiziana di tornare qui sul palco, che ci parlerà a nome dell'AMPI. Grazie Tiziana.
5: Grazie a voi. Grazie per la vostra presenza. Io sono qui in rappresentanza dell'ANPI di Cagliari, con delega della Presidente Gianna Lai, che non è potuta essere presente perché è impegnata all'Assemblea dell'ANPI nazionale e che ringrazio per questa opportunità. Questa sera ci ritroviamo a Cagliari, in questo spazio di incontro e di confronto, insieme a oltre 150 piazze e presidi collegati in tutta Italia, per seguire la presentazione del nuovo libro di Francesca Albanese, La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero. Ci sono momenti nella storia in cui non basta essere informati, occorre fermarsi, ascoltare e provare a comprendere. La Palestina è da decenni uno dei luoghi più dolorosi e controversi del nostro tempo. Ma al di là delle cronache quotidiane, delle immagini che scorrono sugli schermi e delle polemiche che attraversano il dibattito pubblico, resta una domanda fondamentale. Quale valore attribuiamo alla vita umana, alla libertà, alla giustizia e ai diritti delle persone? È una domanda che riguarda chi vive in Palestina, ma riguarda anche ciascuno di noi. Perché questo siamo qui, è per questo che siamo qui stasera. Non per consumare una notizia, ma per condividere un momento di riflessione collettiva, per ascoltare una voce autorevole, confrontarci con un punto di vista documentato e provare a guardare oltre il rumore che spesso accompagna le grandi tragedie del nostro tempo. Francesca Albanese è una giurista, è una studiosa del diritto internazionale che dal 2022 ricopre l'incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Al di là delle opinioni che ciascuno può avere sulle sue analisi, è difficile non riconoscerle una qualità rara, veramente rara, nel dibattito pubblico contemporaneo: il suo coraggio. Il coraggio di assumersi una responsabilità scomoda, di affrontare temi che dividono profondamente l'opinione pubblica internazionale e di continuare ad esprimere le proprie valutazioni anche quando questo comporta critiche, attacchi personali e fortissime pressioni politiche. In un tempo in cui spesso, troppo spesso, prevale la prudenza del silenzio, Francesca Albanese ha scelto la strada più difficile, quella di parlare, di documentare, argomentare e assumersi fino in fondo le conseguenze delle proprie parole. Grazie. Palestina libera.
6: No, fatto.
7: Allora, ringrazio tutti voi di nuovo, anche quelle che sono in collegamenti tutti quanti. Vorrei fare alcune considerazioni per quello che stiamo vivendo, che stiamo, diciamo, che abbiamo vissuto. La prima considerazione è quella che mi viene in mente a dire, che bisogna anche conoscere la storia per comprendere il presente, e bisogna anche comprendere il presente per arrivare a un futuro diverso e migliore. In Palestina c'è un'occupazione, o anzi una colonizzazione di insediamento, che dura da più di un secolo. Questa colonizzazione non è stata indolore o invisibile, senza traumi e senza anche sofferenze. Diversissime generazioni di palestinesi per un secolo hanno vissuto questa dramma che noi le chiamiamo Nakba, la catastrofe. E questo è avvenuto sotto l'occhio di tutto il mondo, anche se moltissimi non hanno visto. Però l'intensificarsi di questo genocidio, di queste sofferenze, di questo annientamento della vita dei palestinesi negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, non si può non vedere. perché le stiamo vedendo tutti quanti in diretta televisiva. Abbiamo visto proprio questa intensificazione del genocidio, della cattiveria umana, e abbiamo visto decine di migliaia di bambini, sono stati ricordati, di bambini, di donne, di uomini, di case distrutte. Non lo sto qui a ripetere tutto quello che sicuramente sapete, però questo è successo perché il mondo l'ha permesso che succeda, diversamente doveva fermarsi prima. E qual è questo mondo? Questo mondo è quello che ha sostenuto Israele come una colonia dell'Occidente, in particolar modo i paesi europei e gli Stati Uniti d'America, e quelle che hanno dato soldi, armi, tecnologie e soprattutto protezione politica e poi giustificazione anche di loro massacri, delle loro crimini che vengono commessi tutti i giorni, anche ora, sia a Gaza che in Cisgiordania che in sud del Libano. Ecco, questo qualcuno che deve praticamente smetterla di parlare dei diritti umani, di diritto internazionale, diritto dell'uomo, perché abbiamo visto che purtroppo questi diritti non valgono per tutti, ma sono per qualcuno. Ecco, nonostante che in questi due anni ci sono decine di milioni di persone che sono state nelle piazze a protestare come noi, come moltissime in Italia, in Europa, nel mondo, però purtroppo non siamo riusciti a fermare questo genocidio. E allora io invito tutti a intensificare questa nostra attività, dei nostri sforzi contro la politica che continua a credere nel genocidio, che continua a mandare armi, a vendere armi, tecnologie, ma anche logistica allo Stato criminale di Israele. Ecco, questo noi lo possiamo fare. Penso che anche una di queste dimostrazioni di trovarci in diversissime piazze in Italia oggi, una dimostrazione, come le sono state diverse manifestazioni che abbiamo fatto anche prima. Allora, nonostante tutto questo, alla fine cosiddetto e fasullo falso cessate il fuoco a ottobre scorso, noi abbiamo assistito in Italia, ma anche in tutto il resto dell'Europa, invece di fare il punto con la realtà e cercare di processare chi ha commesso crimini, abbiamo visto no, è quello che non succede. Hanno cominciato in Italia a perseguitare i ragazzi, i giovani, i uomini, donne che hanno cercato di protestare contro il genocidio in Palestina. E poi si è intensificata questa cosa anche, soprattutto, contro i palestinesi che vivono residenti in Italia. Mentre vediamo i soldati israeliani criminali che vengono a decomprimersi, come si è stato detto, nelle nostre spiagge, nei nostri resort, nel mare, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, e la repressione invece, cioè aiutando il criminale, e la repressione contro chi grida di dolore verso suoi, per essere solidari con i suoi familiari, i suoi amici, i suoi parenti a Gaza. Negli ultimi mesi si registra un preoccupante irrigidimento repressivo nei confronti dei cittadini palestinesi in Italia. A Brindisi due palestinesi risultano indagati e uno di loro è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 18 giugno, con l'accusa di istigazione a delinquere per i presunti post su Facebook di sostegno alla resistenza palestinese. È probabile il suo trasferimento in una sezione AS2, e questo si aggiungono la condanna in primo grado emessa il 14 marzo a Campobasso di un palestinese a 4 anni di reclusione per 414 e 270, nonché l'apertura di un'indagine a Genova per l'ipotesi di reato ex 604 bis. La Simultaneità e la natura di questi procedimenti suggeriscono l'esistenza di una linea repressiva coordinata, verosimilmente promossa dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, volta a colpire in modo crescente espressamente le politiche di sostegno alla resistenza al popolo palestinese. Tale orientamento appare particolarmente allarmante se si considera che la resistenza contro l'occupazione militare e legale è riconosciuta dal diritto internazionale come espressione del diritto dei popoli all'autodeterminazione, principio sancito dalle Nazioni Unite, dalla Carta ONU, dalle Convenzioni di Ginevra e dalla risoluzione 3743 dell'Assemblea Generale, che riconosce la legittimità della lotta dei popoli soggetti a denominazioni coloniali e occupazioni militari. Ecco, che questa è la resistenza palestinese. A noi oggi ci viene chiesto di non solidarizzare con la nostra gente che sta in Palestina, che sta soffrendo, che sta sotto le bombe, perché non possiamo esprimere il dolore che c'è dentro di noi. Mentre, come dicevo, criminali vengono qui a essere praticamente per decomprimersi, per andare di nuovo a commettere nuovi crimini. Io invito tutti quanti di combattere questa logica, di combattere questo tipo di politica, perché la resistenza dei popoli, la resistenza delle persone hanno, diciamo, è sacrosanta, perché la domanda si fa: se i palestinesi non devono resistere, cosa devono fare da 100 anni a questa parte? Occupazione militare da più di 100 anni, cosa faranno? Devono subire zitti senza dire neanche urlare il loro dolore? Io penso che è inaccettabile e credo che è una cosa di tutti i popoli, che devono non solo ribellarsi, ma è il dovere di ribellarsi. Grazie. Chiamo Vania.
3: Buonasera a tutti e tutte. Siamo veramente emozionati nel dirvi che oggi siamo tantissimi e tantissime, e che Palestina Anima Mundi sta attraversando non solo in streaming, ma anche in presenza tutta l'Italia, da nord a sud, sino alle sue due isole più grandi. Più di 150 piazze, presidi stabili, circoli, comitati sono collegati con noi questa sera. Siamo moltissimi e moltissime. E questo dà speranza. Sappiamo ora più che mai che c'è un'umanità che resiste. Quindi il primo grazie va a tutti e tutte voi che avete creduto che tutto questo poteva essere realizzato. A tutti e tutte voi che quotidianamente resistete nelle vostre esistenze, come individui, nelle vostre città e paesi, come collettività. Tutti e tutte che non vi stancate di essere testimoni delle atrocità che ancora oggi violentano la terra di Palestina. Un grazie immenso a Francesca Albanese, che ha accettato il nostro invito e che, unendoci qui oggi, ci ha permesso di non sentirci più soli con il nostro dolore. Ci ha permesso di capire che siamo tanti e tante, e ancor più di sentire la potenza esplosiva che può avere un'unione di intenti e di cuori. Abbiamo dimostrato che una piccola idea può essere tempesta, ed è da questa tempesta che da domani vorremmo ripartire insieme. Abbiamo dimostrato in queste settimane in cui si susseguivano a ritmo serrato le vostre adesioni che c'è un'Italia che nel quotidiano continua a denunciare il genocidio in Palestina. Siamo cittadini e cittadine che, per dirlo con le parole di Francesca, che oggi ci onora della sua presenza, hanno deciso di esserci, di restare, in una parola di essere su Mud. Siamo cittadini e cittadine che stanno attuando campagne di boicottaggio, che ci stiamo ponendo alle fabbriche di morte presenti nei nostri territori, agli arrivi dei soldati israeliani nelle nostre spiagge e nelle nostre città. Soldati che usano la nostra terra per dimenticare le atrocità e i crimini commessi in Palestina. se dimenticare fosse possibile. E ancora, siamo cittadini e cittadine che cercano di sostenere l'istruzione e la sanità a Gaza, pur con le limitazioni imposte dal governo israeliano negli aiuti al popolo palestinese oppresso. Siamo uomini e donne che sostengono le missioni umanitarie della Sumud Flotilla, che scendono in piazza anche giornalmente per manifestare contro il genocidio in Palestina. Siamo cittadini e cittadine che tentano di opporsi alla sparizione e all'annientamento di un popolo, quello palestinese, che rivendicano una presa di posizione da parte del governo italiano e il diritto di esistere per lo Stato di Palestina. Cittadini e cittadine che tentano quotidianamente di rendere Gaza meno invisibile agli occhi del mondo, dei media e agli occhi di chi ci governa. Ma siamo soprattutto persone che non accettano e non accetteranno mai la normalizzazione di queste atrocità. E allora oggi più che mai Palestina anima mundi, specchio della nostra società, delle nostre anime, specchio in cui poter vedere le contraddizioni della nostra epoca. Palestina anima mundi, che consente a tutti e tutte noi oggi di trovare la misura del giusto. La misura del giusto che riguarda il tutto, come ci racconta Francesca Albanese. La misura del giusto che riguarda la vita intera. Ed è proprio la misura del giusto, appunto, che ci fa capire la differenza tra la legge che viene applicata perché qualcuno ce lo ordina e il diritto, quello internazionale magari, che si dovrebbe applicare perché è giusto che sia così. Come ci dice ancora Francesca nel capitolo Piangere, in questa profonda frattura si gioca tutto, nella distanza tra l'ordine imposto e la giustizia, nella distanza tra obbedire e voltarci dall'altra parte, o scegliere di denunciare e di rimanere umani. Abbiamo quindi uno scopo, raccontato con parole magistrali nella Luce del Risveglio. Dobbiamo rendere visibile a chi non vuole vedere ciò che oltrepassa palesemente il limite del giusto. La Palestina quindi anima del mondo, che permette di sentire l'altro, il lontano, il diverso, dentro di noi. Palestina anima ferita, violata, violentata, inquieta, che ci impone oggi più che mai di prendere una posizione precisa e non equivocabile. Per concludere, passare la parola a Matteo, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito a dialogare oggi con Francesca, vorremmo fare un ringraziamento speciale a tutte e tutti coloro che, con il loro lavoro silenzioso, hanno permesso di essere insieme qui oggi, ma soprattutto è importante dire che è stato questo impegno, questa dedizione senza limiti alla causa palestinese che ha creato in noi speranza, la speranza che un mondo diverso è ancora possibile e ancora di più che c'è una luce che si è accesa e che da domani tutti e tutte insieme cercheremo di tener viva. Grazie. Palestina libera sempre.
8: Spesso, quando mi chiedono: ma ora che cosa succederà? È la nostra fine? A me viene da dire sì, a meno che riusciamo a ripartire da questa conflagrazione che non ci ha ancora cancellati del tutto.

0: Ci hanno insegnato a temere, resistere e sognare. Resistere all'ingiustizia, all'abuso di potere, alla normalizzazione della violenza e sognare il mondo che vogliamo abitare. Quello che sogno io è un mondo fondato su una visione umanista, in cui i diritti siano davvero universali, in cui la libertà non sia in competizione con l'uguaglianza, ma si rafforzi attraverso la giustizia sociale ed economica. Un mondo capace di superare gerarchie coloniali e di costruire un multilateralismo finalmente decolonizzato, dove i popoli contino quanto gli stati e la dignità umana non sia negoziabile. Solo allora il cerchio della vita potrà dirsi davvero compiuto e sarà un cerchio umano, anzi, umanissimo. Francesca Albanese?
1: Mi sentite? Emozionantissimo essere qui con voi. Dite, mi vedete?
0: Sì.
1: E mi sono bloccata.
0: Un po' bloccata, ma forse la sentiamo con la voce.
1: Scusate, dovete riattaccarmi il video, però. Mi è stato tolto da chi gestisce. Scusate, è stato tolto il video, non so che farci. Potete riprovare ad attaccarlo? Intanto saluto tutti i presidi e da casa, tutti quelli che hanno partito. Organizzazione incredibile, bellissima. Vedete che quando vogliamo riusciamo a mobilitarci tutti. Allora, abbiate un attimo di pazienza. Mi disconnetto e mi riconnetto perché che ha l'opportunità di vedermi e non solo di sentirmi, altrimenti niente, facciamo solo con la voce, un attimo solo.
0: È il bello della diretta. D'altronde siamo tutti molto lontani, fisicamente qualcuno è qui vicino, per il resto siamo tutti vicini dal punto di vista, come dire, web, che è una cosa davvero molto importante. Quando gli strumenti ci aiutano in qualche modo a stare uniti, a capire quello che succede nel mondo. Qualche attimo di pazienza, vedo la regia che si muove, vedo Stefania passeggiare davanti al palco. Un attimo di pazienza, molto bene, molto bene. Già in queste piccole parole che abbiamo potuto leggere dal libro di Francesca Albanese cogliamo una serie di indicazioni, una volontà di ritorno al multilateralismo, che è quel fattore che oggi effettivamente sta mancando alla nostra comunità internazionale, un mondo che è sempre più diverso certamente, ma è diverso nel senso comune di quello che intendiamo per il futuro, e questo credo sia uno dei fattori più gravi effettivamente che ci stiamo ritrovando di fronte, anche perché per tanti anni abbiamo creduto effettivamente di vivere un mondo di pace, ma non è mai stato un mondo di pace, è stato un mondo di 80 anni di quella Pax Americana che però non ha portato solamente pace, è una pace effimera, quella che abbiamo vissuto noi, forse nel nostro continente europeo, forse nel continente nordamericano, forse in Giappone, ma in tanti altri contesti abbiamo visto la forza della guerra abbattersi totalmente su numerose popolazioni. Oggi la crisi del multilateralismo, come dire, arriva da lontano, le Nazioni Unite non funzionano più, lateralmente, necessitano una riforma profonda, e credo che appunto la presenza di oggi di Francesca Albanese sarà anche utile per rimarcare questo aspetto. Ovvero che è necessaria una riforma profonda di quello che è il sistema delle relazioni internazionali, anche perché diversamente andiamo verso un mondo dove più poteri si riuniranno, ma saranno dei poteri ben diversi, molto diversi, che non avranno però un minimo comune denominatore, come adesso, paradossalmente, nonostante un'organizzazione come le Nazioni Unite, che hanno compiuto 80 anni lo scorso anno, quest'anno 81, hanno cercato di unire, ma che adesso sono davvero molto, molto divise. Tantissimo. Tra l'altro con la Palestina che è diventata protagonista di questa struttura internazionale, una sorta di, come dire, tiro a bersaglio verso una nazione che non è mai nata, ma che esiste. Esiste nei cuori della gente, esiste nella pelle, sulla pelle della gente palestinese. Esiste sulla pelle dei palestinesi che ogni giorno combattono a casa loro. Esiste sulla pelle dei palestinesi che vivono fuori da casa loro. E che hanno il diritto al ritorno, ed è questo uno dei fattori che tra l'altro Francesca Albanese tocca nel suo libro. Il diritto al ritorno che è sentenziato letteralmente anche dal diritto.

0: o perlomeno dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, che però sono sempre state purtroppo disconosciute.
1: Eccoci, buonasera a tutti, spero che mi sentiate e adesso che mi vediate. Quindi recuperiamo questi minuti persi soltanto per quanto mi riguarda, per ringraziare il Presidio di Cagliari per aver preso l'iniziativa e aver coinvolto quelli che sembrano essere 150 presidi in Italia. E io ne ho incontrati diversi, come quello che si riunisce a Montecitorio, quello di Modena, credo forse quello di Reggio Emilia, delle persone del presidio di Reggio Emilia durante una delle mie visite, e voglio veramente ringraziarvi tutti dal sud al nord, isole comprese. È bellissimo stare insieme, spero che abbiate letto il libro o che lo leggerete, perché è stato veramente scritto sulla base dell'esperienza maturata presentando Quando il mondo dorme, e pensando proprio al desiderio di non sentirsi soli, al desiderio di capire insieme come fare ad uscire da quello che sembra il momento più buio internazionalmente parlando della vita di molti di noi, a partire dal genocidio che ancora si consuma a Gaza.
0: Ecco, dottoressa Albanese, grazie ancora per la sua presenza online, è davvero molto emozionante poterla vedere e poter parlare e dialogare con lei. Come dire, questi momenti diventano quasi di catarsi per un'intera popolazione, per un intero popolo, quello della pace, quello che chiede la dignità per il popolo palestinese, quello che chiede giustizia per il popolo palestinese, quello che chiede libertà per il popolo palestinese. Ecco, come dire, lei in qualche modo oggi certamente rappresenta un paese intero, l'Italia, quel paese che si riconosce nei valori, nel diritto, nella Costituzione, in un'Italia antifascista, che tra l'altro sono tanti temi che lei nel suo libro tocca. Devo dire che tra l'altro ho apprezzato tantissimo una serie di riferimenti, per esempio anche, non mi aspettavo diversamente si intende, un riferimento ad esempio all'Asia occidentale, che è uno di quei modi per poter in qualche modo decolonizzare il nostro linguaggio. Ecco, ci aiuta a capire un po' il perché è importante decolonizzare anche il linguaggio e non solo fisicamente quello che è il popolo soggiogato, a prescindere da chi è soggiogato in un determinato momento storico.
1: Sì, io nel libro parlo di Asia occidentale, la Palestina è in Asia occidentale, noi chiamiamo quella terra Medio Oriente, però questo è il linguaggio coloniale, perché Oriente di che? Come Occidente di che? Questa terminologia è un lascito è un residuo dell'epoca coloniale. Si chiama Medio Oriente perché è Oriente rispetto alla Gran Bretagna, che quelle terre di Oriente aveva in larga parte colonizzato, non solo chiaramente l'Inghilterra, la Francia, diciamo l'Europa occidentale. E credo che sia importante riflettere sulla terminologia. O in modo non solo provocatorio, veramente mi piacerebbe che imparassimo tutti ad utilizzare un linguaggio decolonizzato, che però non deve essere una semplice postura, cioè dobbiamo capire cosa c'è dietro, dobbiamo capire che cosa è stata la colonizzazione, che cosa rimane della colonizzazione, perché c'è un ordine mondiale che è ancora definito, noi crediamo di essere in democrazia, ma la verità è che c'è un ordine mondiale che è definito dagli interessi economico-finanziari, dalle banche, quindi non lo so, vi voglio portare un esempio che ci fa capire anche come sta cambiando come cambiano le generazioni. I miei figli hanno 10 e 13 anni e mai fanno riferimento ai loro compagni sulla base del colore della pelle. Io soltanto qualche giorno fa, alla fine dell'anno, ho capito che la ragazza di cui si parla spesso a casa mia, una delle compagne di mia figlia, che è la più brava della classe, è di colore, E quando l'ho fatto notare, ma non avevo capito che fosse afroamericano, i miei figli mi hanno guardato e mi hanno detto, ma come sei razzista? Nel senso, ancora ci identifichiamo attraverso il colore della pelle. Questa è una cosa che spero muoia con la mia generazione, perché dei bambini di 10-13 anni il colore della pelle lo vedono come il colore dei capelli, non è importante definirlo. Quindi ecco, credo che siamo per certi versi sulla buona strada, per tanti altri no. E quindi sì, rappresento, sono fiera di rappresentare e di vedere che in me si riflettono, si riconoscono tante persone che credono nella pace, ma nella pace non come pacificazione, nella pace come sintomo di giustizia, di un mondo dove tutti sono liberi e tutti sono uguali davanti alla legge. E purtroppo non tutta l'Italia è così e non tutto il mondo è così, e quindi c'è ancora molto da fare.
0: Una postilla. Il gatto è ben accetto nella nostra diretta, quindi laddove dovesse comparire sarà davvero straapprezzato. Come si chiama?
1: Ci è caduto addosso praticamente. Si chiama Po.
0: Molto bene. Lei mi si chiama Vittoria, quindi la saluto. Non penso si mi stia guardando da casa, però in qualche modo sono sicuro che è qui con me. Il libro di Francesca Albanese davvero è statuario, oserei dire, nel senso che ha una bibliografia impressionante. Leggere questo libro per poi arrivare alla fine e capire quali sono le fonti utilizzate, come dire, tutto è esposto oggi come oggi. Oggi è possibile comprendere la verità, oggi è possibile comprendere quelle che sono le condizioni che hanno portato ad oggi e a quello che purtroppo stiamo assistendo. Sono citati autori di fondamentale importanza, tra l'altro, nella ricostruzione di un pensiero libero e svincolato dalla narrativa occidentale. Cita Edward Said, evidentemente, Frantz Fanon. Mi chiedo quindi in che modo ancora oggi le loro chiavi di lettura della realtà possono aiutare a comprendere ciò che sta accadendo oggi, perché a me sembrano sinceramente più attuali che mai.
1: Assolutamente, io credo che ciò che mi abbia spinto prima di tutto a raccontare ancora e a scrivere un altro libro dopo Quando il mondo dorme è proprio questo bisogno di portare e di condividere l'analisi giuridica assieme alla filosofia, all'antropologia, assieme a tutte quelle menti che hanno forgiato il pensiero, il nuovo pensiero dal Novecento in poi, un pensiero fortemente umanista, un pensiero che mette al centro la persona, ma non semplicemente come portatrice di diritti, ma come appartenente ad una famiglia. E c'è sicuramente il grandissimo Edward Said, ma Frantz Fanon, questo psichiatra che veniva dalle colonie francesi d'oltremare, dai Caraibi, e che si rende conto, lui arriva da francese in Francia per combattere durante la Seconda Guerra Mondiale, e si accorge di essere appunto nero, perché così lo fanno sentire, perché improvvisamente il suo linguaggio forbito, la sua prosa, la sua intelligenza non sono più i suoi tratti definitivi, i suoi tratti caratterizzanti, ma si ferma tutto al colore della pelle. Ed è poi lo psichiatra che si renderà in Algeria, nell'Algeria sotto colonizzazione francese, e renderà all'umanità alcune delle riflessioni più profonde sulla tortura, studiando non solo l'effetto della tortura sul torturato, ma sul torturatore, e secondo me oggi è proprio essenziale da recuperare come lettura, perché ci aiuta, a me ha aiutato tantissimo a capire, ma a origine, non negli ultimi 3 anni, la necessità di abbracciare in modo compassionevole e umanissimo tutte quelle creature straziate dall'apartheid israeliana, che sono sì palestinesi, ma anche israeliani stessi. Io penso che Israele sta commettendo dei crimini anche nei confronti dei suoi stessi giovani, che vengono indottrinati e mandati ad ammazzare gente come loro a 18 anni. A 18 anni si è dei ragazzini, eppure c'è un livello di indottrinamento e di violenza sociale tale che non permette di sfuggire alle maglie dell'odio. E siccome noi europei ci siamo già passati attraverso questa fase, dovremmo essere più maturi e più pronti ad aiutare il prossimo, anche israeliano, e non a sfuggire alla giustizia, ma a sottostare una volta tanto alla giustizia degli uomini, alla giustizia della legge, alla giustizia anche della storia, che vuole appunto che questo sia l'ultimo crimine che viene commesso nei confronti del popolo palestinese.
0: Ecco, richiamando le riflessioni di Gabor Mate, mi sembra proprio immediato il pensiero va a questo, perlomeno. E lei affronta il rapporto tra trauma collettivo e violenza. Ormai pare evidente che il trauma storico non elaborato da una certa parte della popolazione si è trasformato in un elemento che alimenta nuove forme di sofferenza e oppressione. Quindi la domanda è davvero: come è stato possibile tutto ciò?
1: Gabor è proprio uno degli autori, dei pensatori che spiegano meglio che il trauma non curato genera altro trauma. E io credo che noi abbiamo voluto abbracciare un po' quella che, come dico nelle pagine conclusive della Luce del Risveglio, un'idea molto edulcorata e semplificata del mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale, raccontandoci negli ultimi 40 anni che con la creazione delle Nazioni Unite e dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo trovati tutti più buoni, ma no, i crimini hanno continuato ad essere commessi, il Congo sfruttato dal re Leopoldo, cioè il Congo, il paese più ricco al mondo, uno dei paesi più grandi, il paese più ricco al mondo in termini di risorse naturali, è stato proprietà privata del re Leopoldo II di Belgio fino agli anni 60. Patrice Lumumba, il primo leader eletto del Congo liberato dalla colonizzazione, è stato ammazzato per volere dei servizi segreti statunitensi, cioè della CIA e del Belgio. Quindi questo negli anni 60. Thomas Sankara, un altro leader della decolonizzazione africana, ucciso anche lui. Si è voluto veramente credere alla favola del mondo migliore, ma il miglioramento del mondo è un processo e noi siamo in una fase grande opportunità di miglioramento, perché vediamo non solo il potenziale di vivere insieme in pace, coltivando, riproducendo, condividendo ciò che c'è in modo più equo, perché non è normale che nel 2026 la metà della popolazione mondiale, come ci dicono gli studi dell'Inequality World, del World Inequality Lab, la metà della popolazione mondiale detiene un terzo della ricchezza detenuta da 50.000 persone. 50.000 persone al mondo detengono tre volte quello che detiene la metà della popolazione mondiale. Questo non è giusto, non è giusto, va bene il profitto, ma non a discapito di intere popolazioni. Quindi noi oggi, sapendo tutto quello che sappiamo, dobbiamo utilizzare questa conoscenza per avanzare il processo di umanizzazione delle nostre società, che significa riguardarci come tutti uguali, e significa guardare il vicino di casa, il corregionale, il migrante, il rifugiato, e questo è fondamentale. Questo significa, nel modo più semplice e puro, fare parte della famiglia umana, ed è questo ed è questa l'attuazione ultima del sistema diritti umani di cui io mi occupo e per cui io mi batto. Questo mi rende un attivista? No, rimango un'esperta di diritto internazionale che crede nel rispetto delle norme, altrimenti le norme non servono a niente, se sono come le figurine Panini. Ops, servono pure le figurine Panini.
0: Ecco, dottoressa, un fattore che mi ha colpito tantissimo nel libro è il tentativo che, tra l'altro mi sembra chiaramente rivolto più che altro a un pubblico occidentale che probabilmente non ha ancora aperto gli occhi rispetto alle colpe della comunità internazionale verso la Palestina, ecco, di realizzare quelle similitudini per portare il lettore a comprendere la condizione concreta di chi soffre l'occupazione. Ci sono tante similitudini nel libro e credo che siano tantissimo efficaci. E ho pensato però al riferimento che mi ha più colpito al film Avatar e di quando lei è andata al cinema a Gerusalemme guardando gli occhi degli israeliani quasi commossi per la trama di quel film, che probabilmente in tanti non conoscono, ma che sicuramente lei ora racconterà. Ecco, ci racconta quelle che sono le sue sensazioni rispetto a quell'episodio.
1: Sì, assolutamente. Questo peraltro è un episodio che io racconto anche in Quando il mondo dorme, perché mi ha veramente colpito. Avatar è un film bellissimo di animazione, di credo il regista si chiami James Cameron, ci sono voluti 10 anni a realizzare ed è un film estremamente profondo che parla di queste comunità indigene in un pianeta lontano dal nostro che vengono invase dagli umani che dispongono di una tecnologia avanzatissima per rubare le loro risorse. Quello che mi ha colpito, questo chiaramente Israele non ha avanzato storicamente un colonialismo di questo tipo, cioè c'è stata la creazione dello Stato di Israele sotto la spinta del bisogno di una parte degli ebrei d'Europa di crearsi uno Stato dove stessero protetti dalle persecuzioni. Io in questo senso li capisco, perché guardate i Roma e Sinti ed altre popolazioni, cioè comunque sia c'è stata un'evoluzione nell'Israele. Io capisco l'amore che tanti ebrei ed ebree hanno nei confronti di Israele, che per un popolo che è stato perseguitato per centinaia e centinaia di anni rappresentato un porto sicuro. La cosa che mi ha sconvolto comunque è che non si rendono conto che dal 1967 ad oggi in particolare, certo, Israele, cioè già nel 48 i palestinesi sono stati depredati delle loro terre, perché non è che gli ebrei d'Europa si sono trasferiti in terre che erano vuote, c'erano quasi 2 milioni di non ebrei, di musulmani, di cristiani, e la maggior parte di loro, l'80% di loro, da quello che oggi costituisce Israele, sono stati cacciati dalle loro case, dalle loro terre, costretti a vivere in campi rifugiati. E così nel 67 è successo di nuovo: Israele ha occupato la Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est, scacciando altre 300.000 persone oltre alle 750.000 che aveva cacciato 20 anni prima. E nel 2023 succede la stessa cosa: Israele continua adesso apertamente a sfollare la gente. Già mi colpiva all'epoca il fatto che non ci fosse empatizzazione alcuna tra la maggior parte degli astanti nei confronti dei palestinesi, che già all'epoca si era nel 2010, si vedevano, 2011, si vedevano cacciati dalle loro case quotidianamente da parte dei coloni. Quello di cui parlo nella luce del risveglio è Avatar 3, che mi è piaciuto. Mi è piaciuto di meno, si vede che c'è meno cura, c'è un linguaggio più volgare, più scurrile, però mi ha colpito tantissimo il significato della resistenza attraverso l'unione. In Avatar 3 la minaccia si fa più forte perché è cresciuta la tecnologia, è avanzata ad un punto tale che rischia di sgominare tutti. E quindi c'è la tribù principale che convince gli altri ad unirsi. Dice: da soli non siamo niente, ma assieme ce la facciamo, dobbiamo unire tutte le nostre forze. E convincono anche quelli estremamente pacifisti che non credono nell'uso della violenza. Ora, Avatar 3 non è un inno alla violenza, ma è un tributo alla resistenza, che sia resistenza pacifica, che è resistenza autodeterminazione. E io me li immagino già i commenti dei malpensanti su questa cosa, però mi chiedo, scusate, ma io vedo connessi assieme a noi i presidi di Reggio Emilia, cioè quando vado in Reggio Emilia o in altre regioni dove la resistenza italiana è stata talmente forte, ha sacrificato tante, tante vite perché noi fossimo liberi, perché avessimo la Costituzione che abbiamo. Ma vogliamo capirlo o no? Che cioè, è proprio la storia dell'Italia partigiana che ci ricorda che nessun popolo può vivere e vuole vivere sotto oppressione. Nessun popolo vuole e può vivere quando la violenza si fa costante, quando la violenza è alla porta, quando la violenza è nell'acqua che si beve e che si deve pagare caro perché c'è stata derubata, c'è stata rubata, c'è stata sottratta illegalmente. Ecco, i palestinesi vogliono essere liberi di esistere come popolo e questo non significa una minaccia esistenziale. Per Israele è una minaccia esistenziale per l'apartheid, sì, ma sono l'unica che crede che Israele e gli israeliani possono esistere senza sterminare nessun altro popolo? Perché io ci credo, credo che gli israeliani possono vivere in quella terra, però è necessario che ci sia la decolonizzazione. Come c'è stata in altri posti, come c'è stata, e non è ancora un processo compiuto, in altre ex aree dove c'era una forma di dominio coloniale, come la Nuova Zelanda, c'è chi la chiama Aotearoa, c'è chi la chiama il nome indigeno, c'è chi la chiama Nuova Zelanda, ci sarà chi lo chiamerà Israele, chi lo chiamerà Palestina, ma è fondamentale che tutti, tutti, dalla riva al mare, quali che siano le forme di governo o di autogoverno che si sceglieranno, tutti devono avere gli stessi diritti dinanzi alla legge, che deve essere unica, e ai palestinesi va riconosciuto il torto storico che gli è stato fatto alla creazione dello Stato di Israele.

0: quote una frase sentita in queste ore: per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare. L'ha detto Ben-Gvir questa mattina, in queste ultime ore. Ecco, appunto, magari pensando alla politica israeliana ci immaginiamo un Ben-Gvir, uno Smotrich, una Daniel Weiss, la leader dei coloni. A me sinceramente questo pare solo un modo per edulcorare una realtà che in realtà è molto più radicata. Quindi le chiedo, queste componenti ideologiche secondo lei sono la chiave delle politiche adottate da Israele nei confronti dei palestinesi, o c'è effettivamente un'ampia diffusione di un pensiero razzista verso i palestinesi?
1: C'è un'ampia e storica diffusione di un pensiero razzista nei confronti del popolo palestinese. Io sento spesso i leader occidentali ed altri ridurre il problema al governo Netanyahu. Non è soltanto Netanyahu e non è soltanto il suo governo, non è solo Smotrich, non è solo Ben-Gvir, non è solo Daniela Weiss, è tutto il movimento dei coloni ed è tutta la gente che oggi sostiene questo governo. Il sistema giudiziario continua a condonare l'occupazione illegale che dovrebbe essere smantellata, il Parlamento continua a punire i parlamentari che si oppongono, quei pochi parlamentari che si oppongono alle misure oppressive che Israele attua nei confronti dei palestinesi. L'ultimo rapporto che ho presentato alle Nazioni Unite parla di tortura, parla di abusi sessuali, parla di violenza carnale, di stupri a mezzo di parti del corpo, a mezzo di bottiglie, a mezzo di mazze da baseball, a mezzo di cani, penetrazione utilizzando qualsiasi oggetto che possa fare del male, che possa distruggere, cioè un genocidio che passa corpo per corpo, purché siano palestinesi. E questo, insomma, la cosa che mi fa più vergogna è che, cioè, noi europei siamo complici. Attraverso le istituzioni che abbiamo siamo complici. Io oggi leggevo e commentavo veramente con una tristezza estrema un commento pubblico dell'ambasciatore dell'Unione Europea in Israele, che 4 ore fa annunciava di essersi molto divertito, ma proprio molto divertito, al gay pride di Beersheba, che è una cittadina a sud di Israele, a 40 chilometri da Gaza. Ma ci rendiamo conto della violenza e proprio raccapricciante di questo gesto? Non siamo nel 1933, non siamo nel 1945, siamo nel 2026. Non ci dovrebbero essere queste scene di gente che festeggia quando dall'altra parte del muro si celebra la morte, Gaza è stata distrutta. Ma questo, per questo dico, io non mi sento rappresentata da istituzioni del genere. Voglio un cambiamento politico, e perché ci sia un cambiamento politico serve tanta gente che si impegni, e io spero che il mio libro serva a questo, a far capire che la politica non può essere demandata a gente che non ha integrità. La caratteristica fondamentale di chi decide di stare in politica è l'integrità, cioè la garanzia di non corruttibilità. Per me il minimo storico che si possa fare politica è conoscere la Costituzione, conoscere la storia costituzionale italiana, avere un senso del multilateralismo egalitario, decolonizzato, che dobbiamo, di cui io voglio vedere l'Italia che guida, come la Spagna entra in questo nuovo millennio, in questo nuovo secolo, in questo nuovo secolo con la marcia di guida di chi può cambiare e scrivere la storia in modo più umano. Ma perché questo succeda significa oggi riconoscere il male che è stato fatto, la ferita inferta alla Palestina, perché in quella ferita c'è anche la presa di coscienza di milioni di giovani. Io li ho sentiti e li ho visti e ci ho parlato, dall'Italia alla Spagna, all'Inghilterra, alla Germania, all'Australia, agli Stati Uniti, al Canada, al Sudafrica, alla Colombia. Sono tutti profondamente sdegnati e turbati dal genocidio, perché questa è la memoria del genocidio, per loro è Gaza. tutto quello che impareranno sui libri di scuola e che devono imparare il genocidio dei Tutsi, il genocidio dei bosniaci, il genocidio degli ebrei e dei Roma e Sinti e degli altri non voluti durante il nazifascismo, ma devono soprattutto imparare che è l'indifferenza dei più che rende possibile un genocidio, e che fanno bene a protestare, e che fanno bene ad opporsi a governi liberali, e che fanno bene a resistere, perché la resistenza oggi è per la libertà, e questo non è un inno alla violenza, è un incoraggiamento a tutti i governi a smettere di violare il diritto trasformando la vita sociale in violenza.

0: poche ore fa è uscita un'inchiesta dell'Intercept che parlava del fatto che Israele ha spinto in tutti i modi le grandi società di social media per cancellare tutto ciò che poteva essere in qualche modo di supporto alla Palestina. E a quanto pare ci sono riusciti per circa oltre il 90% dei post pubblicati. Devo dire che però il movimento di solidarietà verso la Palestina è riuscito clamorosamente a superare gli algoritmi e anche certi meccanismi di controllo dell'informazione sui social. Ecco, secondo lei, proprio un'opinione personale, quali sono stati effettivamente quei fattori che hanno permesso questa grande mobilitazione globale, nonostante le limitazioni che poi sono state imposte? Perché io stesso pubblico una cosa, Palestina, buttato giù e messo, come dire, in basso nel feed.
1: Sì. Sì, ma io innanzitutto, se mi permette Matteo, vorrei fare una riflessione sul mondo dei media, perché su questo sto scrivendo il mio prossimo rapporto. Io guardo a come è stata presa di mira, cioè un mediacidio, come vorrei intitolare questo rapporto, e parla della presa di mira dei giornalisti palestinesi, ma anche di che cosa è stato fatto alla libertà di stampa in Israele attraverso le leggi, le politiche di silenziamento della stampa indipendente e libera, ma soprattutto che cosa hanno fatto i media occidentali e non i media estremisti, come ce ne sono alcuni in Italia, ma anche negli Stati Uniti, no, quelli che sono considerati tradizionalmente liberali e che sono letti da una parte di popolazione mondiale che si sente liberale. E ci sono delle linee costanti che rivelano come in qualche modo l'ideologia a sostegno dello Stato di Israele e dell'apartheid israeliana sia penetrata nel nostro sistema di democrazie liberali. E linee guida presso editorialisti che dettano come i giornalisti devono riportare su Gaza, scelta selettiva delle fonti, amplificazione di notizie non verificate o delle fandonie totali che sono state circolate dall'esercito israeliano, come quella dei 40 bambini messi nel forno o impiccati. Sono stati uccisi da Hamas e dai gruppi, o meglio, sono stati uccisi durante l'attacco guidato da Hamas e da altri gruppi armati palestinesi 36 bambini israeliani. Bambini messi nel forno, bambini impiccati, non ce ne sono stati, eppure la storia dei 40 bambini bruciati io l'ho sentita dire talmente tante volte in Italia che ad un certo punto ho pensato che se la fosse inventato qualcuno in Italia. E c'è stato un parlamentare che mi ha detto, che gli ho detto si dimette se non riesce a provare questa informazione, e lui ha detto certo che mi dimetto, e lei si dimette se la provo, io ho detto certo che sì. Lui è ancora lì, non si è mai scusato, però capito, c'è stata proprio una disinformazione totale, la soppressione del dissenso interno licenziando giornalisti che cercavano di fare informazione, l'omissione di fatti storici e di sviluppi legali, come non si è parlato in Italia, non si è parlato in Europa, si è parlato pochissimo della Corte Internazionale di Giustizia che nel gennaio del 2024 ha riconosciuto il rischio di genocidio in Palestina, e così poi si è promossa una simmetria, proprio una simmetria emozionale tra gli uni e gli altri, cioè si è parlato per mesi dopo ottobre del 2023 degli ostaggi israeliani, delle vittime israeliane, che cosa mangiavano, dove dormivano, che musica ascoltavano, ed è giusto che sia così. È ingiusto quello che è stato fatto ai palestinesi, che sono stati completamente obnubilati, oscurati, ridotti a statistiche. Quando è stata ammazzata Hind Rajab da oltre 350 proiettili sparati da un carro armato israeliano che ha ucciso lei dopo aver ucciso 5 membri della sua famiglia nella stessa macchina, e ha ucciso i 2 soccorritori che erano stati autorizzati dall'esercito israeliano ad andarla a prendere. Alcuni giornali hanno scritto giovane donna di 6 anni muore negli scontri a Gaza, giovane donna di 6 anni, oppure quando un giovane palestinese portatore di sindrome di Down è stato lasciato morire dissanguato dopo che l'esercito israeliano gli ha scaricato contro dei cani, e la sua morte è stata riportata come se fosse morto di cause naturali.
0: E c'è un video, cioè, se non ricordo male, di questo episodio. C'è un video, se non ricordo male, di questo episodio.
1: Non lo so, io quel video della morte di questo ragazzo non l'ho visto. E Mahmoud, credo si chiamasse. Ma ci sono video di tanti episodi di violenza che sono stati riportati anche dai soldati stessi, che poi ad un certo punto hanno smesso di mettere su TikTok o su Telegram o su altri canali i crimini che commettevano, perché hanno capito che sarebbero rimasti nel prima o poi imprigionati tra le maglie della giustizia. Però voglio far presente, allora, io non voglio che ci sia discriminazione nei confronti di nessuno, né aggressioni verbali né aggressioni fisiche, però gli israeliani che vengono in Italia devono a passare attraverso un vetting. Se sono stati nell'esercito devono essere ci deve essere un'indagine, perché sono probabilmente, se hanno combattuto a Gaza, probabilmente hanno commesso crimini di guerra, come minimo all'interno di un genocidio. E non è giusto che ci siano organizzazioni, lo trovo moralmente ingiusto, e probabilmente c'è anche l'ipotesi di occuparsene legalmente, ma trovo ingiusto, che moralmente ingiusto, che ci siano delle organizzazioni, delle agenzie immobiliari israeliane che parlano di colonizzare pezzi d'Italia come il Salento. Ma ben venga la migrazione, ma non dei criminali. Quindi se c'è stata gente che ha commesso crimini, devono passare al vaglio delle indagini, e se ci sono prove a loro carico devono essere arrestati e processati. Questo è quello che deve succedere, nessuna violenza, nessun ingiuria, chiedo semplicemente l'applicazione della giustizia, e che non utilizzino l'Italia, dalla Sicilia alla Sardegna, al Salento e dalle altre regioni che abbiamo, per venire a passare le loro vacanze tra una uccisione e l'altra, tra una campagna militare e l'altra. Questa è quello che penso.
0: Ecco, Francesca, lei è una giurista, io sono un giornalista, ho studiato in scienze politiche, in relazioni internazionali, abbiamo sempre creduto in qualche modo a quel tipo di costrutto internazionale che sembrava potesse in qualche modo salvarci dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma ci stiamo rendendo conto che questo effettivamente non sta succedendo. Lei ha citato la Corte Internazionale di Giustizia, le chiedo, ma la Corte Penale Internazionale, tra l'altro Statuto di Roma, quindi costruita in qualche modo a casa nostra, sospinta dal paese che noi, come dire, nel quale viviamo, nel quale crediamo, com'è possibile che si sia arrivati a questo punto così basso, tanto da disconoscere una richiesta così importante per numerosi leader politici? È possibile che il fatto che siano leader politici occidentali a essere stati per la prima volta in qualche modo indirizzati alla giustizia, questo impedisca il loro arresto?
1: Secondo me dobbiamo proprio cambiare prospettiva, nel senso, secondo me abbiamo creduto per troppo tempo alla favola del va tutto bene e non ci sono problemi. L'Italia, la nostra Italia amatissima, è anche l'Italia del G8, è l'Italia della violenza di Genova. Per cui le teste che dovevano metaforicamente cadere sono ancora in posizione di potere. Quando ero a Bergamo ho scoperto che chi allora prese decisioni importanti nel contesto della gestione dell'assalto alla Diaz fu anche le violenze alla Diaz è stato nominato questore di un paese vicino a Bergamo, non ricordo più quale sia il nome, nel senso è anche l'Italia di Cucchi e di Aldrovandi, c'è tanta gente che non ha avuto giustizia, quanti migranti, quanti rifugiati vengono maltrattati, quanti lavoratori vivono in nero, cioè c'è quante zone sacrificate o sacrificabili all'Italia, da Taranto alla Terra dei Fuochi, a zone della Sardegna, cioè c'è proprio tanto tanto che in Italia bisogna ricominciare a guardare attraverso un vaglio critico, e possiamo soltanto migliorare. No, possiamo anche peggiorare, però secondo me è con l'informazione giusta e con l'impegno ne veniamo fuori migliori e migliorati, con dei sistemi più efficaci di protezione dei diritti umani. Perché un paese come il nostro, che ha delle ricchezze inestimabili dal punto di vista storico, architettonico, dei talenti, delle intelligenze, dalla scienza alle scienze sociali, che sposta comunque tanto delle sue ricchezze verso la militarizzazione, sacrificando la sanità, l'istruzione, l'arte e la cultura. È un paese che dovrebbe parlare attraverso i suoi artisti, attraverso i suoi poeti. Tutto questo si sacrifica in nome di veramente quello che io chiamo sempre più convintamente necrocapitalismo. Siamo entrati in una fase del capitalismo in cui questo stesso, e non sto inneggiando al comunismo, all'Unione Sovietica, che fu. Sto semplicemente dicendo che siamo in una fase in cui il capitalismo è oscenamente, spudoratamente, intento a perseguire profitti a danno dei diritti. Non ce lo possiamo permettere ed è per questo che chiedo a tutte e tutti di impegnarsi. Io una cosa voglio dire, e questa veramente vorrei che ve la portaste con voi come se fossero le ultime parole che sentite da me, e non perché stia qui a vaticinare, ma perché attraverso l'osservatorio privilegiato che la Palestina mi ha permesso di tenere in questi anni, veramente vi dico, non bisogna spaventarsi che i presidi o che il boicottaggio o che il dissenso ancora non si sia tradotto in cambiamento radicale. Per buttare giù un sistema del genere, e siamo allo scontro, veramente siamo all'inizio della fase finale dello scontro, se non ci accoppano tutti prima attraverso la nostra indifferenza, dobbiamo perseverare. Non basta una, non bastano 10, non bastano 100 e forse non bastano 1.000 manifestazioni. Ma mi dico, la manifestazione serve per manifestare, ma poi il cambiamento si misura nei gesti quotidiani, nel coraggio, nell'umiltà di insegnare che cos'è la Palestina a chi la Palestina non la vede, senza ergersi a purista, accettando che c'è gente che veramente non sa e non capisce, andando ad acchiappare ad abbracciare le comunità ebraiche che devono stare dalla nostra parte, devono stare contro il genocidio, perché che le comunità ebraiche difendano il governo di Israele nel 2026 mi fa ancora più male che lo facciano altre comunità, perché con tutto quello che gli ebrei hanno vissuto e hanno passato, devono stare con noi, devono stare dalla parte della Costituzione, devono stare dalla parte dell'umanesimo, devono stare dalla parte del, come dice Enzo Avitabile, sono tutte uguali creature. I bambini sono tutti uguali e vanno protetti e non vanno uccisi e non vanno affamati e non vanno mutilati e non vanno resi orfani e vanno amati. Questo è quello. La parola di cui abbiamo bisogno oggi è cura. Bisogna fare le cose con cura, con amore, parlare con amore, darsi agli altri con amore, dedicarsi allo spazio pubblico con amore. Per me rispettare la Costituzione significa prendersi cura di ciò che la Costituzione ci ha permesso di costruire fino in qua. E l'ultima cosa, la Costituzione è stata inattuata per decenni. Pensate alla normativa sulle regioni o sul Consiglio Superiore della Magistratura. È un lavoro di progressione, è un processo. Prendiamola in mano la Costituzione, veramente una delle carte degli statuti dei popoli più importanti, più belli che esistano. Ed è il frutto della nostra intelligenza di popolo. Dobbiamo però praticarla ogni giorno e siccome la Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista, i saluti fascisti, le istanze fasciste e tutto quello che è fascista nel nostro paese non può esistere, sta al di là delle sbarre e non fuori.

0: Nel libro ho trovato davvero delicato, dolce, straordinariamente familiare tutto ciò che riguardava il racconto di sua madre, dai viaggi che lei ha fatto, dai passaggi sul cibo, dai manicaretti che le cucinava a casa con suo marito. Ecco, mi immagino plasticamente lei che va e viaggia per tutto il mondo e viene accolta da tanti palestinesi e che le regalano qualcosa, un pezzo di cibo. Ecco, cosa rappresenta quindi in qualche modo il cibo per una cultura? Noi lo sappiamo come italiani, quindi dobbiamo capirlo ancora di più, probabilmente anche per i palestinesi.
1: Sì, allora, quelle pagine del capitolo Nutrire sono state molto sofferte, perché io nel tempo in cui si è consumato il genocidio del popolo palestinese, ha cominciato a consumarsi il genocidio del popolo palestinese, comunque ho visto mia madre, che è una figura assolutamente fondamentale nella mia vita, farsi più piccola, più effimera, perché insomma una bruttissima malattia, e in qualche modo volevo a tutti i costi che fosse presente con quello che mi ha dato, perché se sono così, se sono chi sono, è anche grazie a lei e come mi ha tirato su. Quindi volevo portarla e volevo quasi renderle tributo, in modo da scusarmi per queste assenze lunghe e imperdonabili degli ultimi anni. E una cosa che mia madre aveva, infatti chi l'ha conosciuta lo ricorda, era una grandissima e bravissima cuoca, e quindi lei cucinava, cioè per lei esprimeva l'amore cucinando, ma veramente, cioè mi inseguiva col cibo ovunque andassi, che fossi studentessa a Pisa oppure alle prime armi con un lavoro che non capiva in Marocco, ovunque c'era qualcuno che mi raggiungesse, lei era capace di mandarmi torte e manicaretti incartate, sempre profumatissimi.
0: E racconta di un freezer pieno di cibo.
1: Sì, quando mi veniva a trovare, che stessi, quando ho avuto la mia prima bambina, oppure quando durante i 5 anni in cui ho scritto il libro Palestinian Refugees in International Law, lei era assolutamente dedita a facilitarmi il lavoro per quando se ne sarebbe andata da Giacarta oppure da Washington. Quindi ci lasciava sempre il freezer pieno di cose con i giorni, e quindi aveva un amore infinito per gli altri, e lo trasmetteva così, ma pure i palestinesi, ma in genere veramente gli arabi sono così, è il Mediterraneo che è così, e io attraverso la Palestina ho scoperto proprio il Mediterraneo. Io vengo spesso in Sardegna, ci sarò anche quest'anno sarò a Seneghe in questo festival bellissimo che organizzano della poesia orale. Veramente a me i sardi piacciono tanto, mi piacciono tutte le realtà italiane, devo dire, dovunque vado mi sento a casa, mi sento un po' appartenente qui in Emilia Romagna per i partigiani, in Sardegna, perché dico i sardi la questione dell'autodeterminazione e della decolonizzazione la capiscono meglio di qualsiasi altro, in Sicilia per la lotta contro la mafia. Quindi dico, noi italiani ne abbiamo veramente tante di cose anche da condividere e da insegnare, no, da condividere, non da insegnare. Però c'è questa cosa, appunto, quando ero a Seneghe mi è venuta proprio in mente l'importanza di costruire reti transmediterranee, perché dal cibo, dalla tavola, dalla musica, dalla poesia, è il Mediterraneo che ci unisce, dalle coste balcaniche, dall'Albania al Maghreb, è tutto un insieme di realtà che affluiscono a questo mare condividendo nutrimento chiaramente per il corpo, e non è un caso che una delle diete più sane si chiami dieta mediterranea, ma no, proprio per l'anima. Io trovo che la cultura mediterranea sia ciò che ci rende chi siamo e che rende noi meridionali anche naturalmente più in condivisione con diciamo, i fratelli e le sorelle delle sponde sud del Mediterraneo che non necessariamente nei confronti dei fratelli e delle sorelle scandinavi, ecco. Condividiamo un mondo, diciamo, io vivo in Tunisia e i tunisini li chiamo i siciliani del sud, mentre i siciliani li chiamo i tunisini del nord.
0: Beh, siamo vicinissimi, tra l'altro. Cagliari è proprio a pochissimi chilometri da dove sta lei, probabilmente, quindi insomma,
1: sì,
0: siamo davvero,
1: sì,
0: vicini.
1: La settimana scorsa ero a Tabarca, e che è a 200 chilometri da voi, proprio 200 chilometri in linea d'aria da voi.
0: Ecco, dottoressa Albanese, ora andrei oltre anche rispetto al bellissimo libro che lei ha scritto, aprendo anche alle domande che sono arrivate dai vari presidi di tutta Italia. Ho cercato, nessuno me ne voglia, di fare una sintesi, perché le domande erano davvero tante e sono state domande molto belle, molto importanti, molto, anche molto lunghe, ma davvero necessarie, perché evidentemente non possiamo raccontare e parlare di questo tema senza essere complessi, perché la complessità fa parte di questo mondo. Iniziamo. Questa domanda, diciamo che potrebbe unire idealmente ciò che è stato chiesto da Biella per la Palestina, dal presidio di Vanzago, dal coordinamento pace e disarmo di Castellone Cremona, da Mani Rosse antirazziste di Forlì Cesena, dal coordinamento varesino per la Palestina e dal GSF di Bergamo. Negli ultimi mesi centinaia di presidi, coordinamenti e associazioni hanno promosso manifestazioni, campagne di informazione, petizioni, raccolte firme e iniziative pubbliche. Nonostante questa mobilitazione diffusa, molti attivisti percepiscono una forte distanza tra la volontà espressa dalla società civile e le scelte delle istituzioni nazionali ed europee. Domanda: come trasformare la mobilitazione dal basso in una pressione politica realmente efficace?
1: Allora, innanzitutto io voglio dire alle persone che fanno parte dei presidi e soprattutto a quelli del BDS, grazie. Grazie, perché il BDS è fondamentale. Allora, guardate, io non ero sicuramente un'esperta di BDS, non ero anche per certi versi critica del boicottaggio culturale fino ad un certo punto, fino a quando non ho capito che cosa fanno le università italiane, israeliane, e soprattutto che cosa fanno i partenariati come Horizon, i partenariati tra le università, i partenariati tra il CNR. Spendiamo una parola contro Leonardo, che ancora non è stata nominata, ma se la merita sempre una parola contro Leonardo, perché non solo produce quello che produce e continua ad avere partenariati con Israele. E Leonardo è una società partecipata al 33% dall'Italia, quindi ci imbriglia tutti in questo meccanismo di complicità, ma per di più fa quello che fanno le peggiori aziende israeliane, cioè, tenta di vendere i propri servizi come futuristici. Io ero recentemente in un aeroporto e vedevo pubblicità della Leonardo che produce tecnologia che manda nello spazio. Leonardo produce armi e produce armi con il lavoro degli italiani. E peraltro c'è un contenzioso che è stato avviato dalla società civile italiana, che ringrazio, c'è Asso Pace Palestina ed altre organizzazioni che veramente, incoraggio voi dei presidi a sostenere questa azione legale nei confronti di Leonardo, perché è difficilissima, perché le aziende come la Leonardo, così come l'ENI, hanno risorse infinite, possono permettersi i migliori avvocati, ma di fatto producono guerra. Non producono solo difesa, producono guerra. Ci devono assicurare come minimo che le risorse che utilizzano e che tutto quello che creano non vada a fomentare guerre. Perché in questo momento fanno questo quelli della Leonardo, e fanno bene a protestare gli operai della Leonardo, fanno bene a denunciare i portuali che si rifiutano di caricare le navi che portano le armi o le componenti della Leonardo e delle aziende affiliate alla Leonardo. Guardate, io lo so benissimo che vi è chiesto ai lavoratori della Leonardo, so benissimo che vi è chiesto di scegliere tra mettere a tavola il pane oppure essere partecipi di oppure non essere complici con un'impresa che è di fatto legata a dei crimini. Nel momento in cui un'azienda produce armi e tecnologia e fa scambi con l'esercito che oggi si sta macchiando di crimini che sono accusati da vari, incluso la sottoscritta, di genocidio, è un'azienda che sa cosa sta facendo e partecipa potenzialmente di crimini, quindi dovrebbero esserci delle responsabilità. Per questo dico, deve essere riconosciuta nel nostro paese l'obiezione di coscienza. È fondamentale che per i portuali, così come per i lavoratori, così per tutti quelli che lavorano nella filiera della produzione e del trasporto, ci sia la possibilità di esimersi e senza pagarne il costo dalla partecipazione col proprio lavoro a questa attività. Quindi è una cosa fondamentale quindi è capire come Israele è integrato, ma non solo Israele, come il sistema economico di cui facciamo parte ha al suo interno fortemente integrate delle componenti distruttive. E poi appunto bisogna battersi, bisogna continuare a battersi per il cambiamento. In Italia credo che tra un anno o poco più ci saranno le elezioni. Io penso che sia necessario sentirsi parte di un movimento. Non importa il partito con il quale vi candidiate, decidete di candidarvi, ma portate le vostre idee, portate la vostra integrità, la vostra capacità di essere attuatori della Costituzione. Ecco, per me un movimento politico oggi deve essere una sorta di ricostituente, un movimento che vuole in Italia attuare la Costituzione e a livello internazionale spingere per un multilateralismo decolonizzato in cui tutti sono uguali e quindi un sistema politico predicato sulla giustizia e sulla libertà, perché come diceva Sandro Pertini, io non credo in un sistema che sia libero senza giustizia o giusto senza libertà, e quindi, oppure, scusate, dove ci sia eguaglianza senza libertà o libertà senza eguaglianza. Questo è il sistema giusto. Per me, io condivido la frase di Pertini. Quindi non vi sentite scoraggiati. È chiaro che c'è un ritardo della risposta politica, perché chi al governo non risponde mica necessariamente agli interessi e alle istanze dei cittadini, no, risponde agli interessi delle lobby. Come negli Stati Uniti, io da quando ho vissuto negli Stati Uniti dico che le lobby sono una forma di corruzione legalizzata. Devono finire, che ci sia una lobby per la Costituzione, questa lobby per la Costituzione sia animata da tutti i cittadini. Guardate, ce la facciamo e sarà bello come un miracolo, però ci dobbiamo credere, cioè lo dobbiamo veramente vedere questo sogno che si realizza di un'Italia libera e uguale per tutte e tutti.

0: molto legata proprio al movimento dei lavoratori, dei lavoratori, dai lavoratori liberi e pensanti, cittadini e lavoratori liberi e pensanti di Taranto, ai portuali che ho visitato, quelli di Ravenna, quelli di Genova chiaramente, ma anche quelli che non ho ancora visitato, come quelli di Livorno. Mi piacerebbe quest'anno andare nei porti della Sicilia, visto che ci trascorrerò un po' di tempo, ma anche i lavoratori della GNK, tutte le aziende che sono entrate in sciopero per il genocidio. Veramente io vi ringrazio. Serve l'obiezione di coscienza, serve anche, è necessario che ci uniamo contro le SLAP, cioè il fatto che le aziende possano utilizzare le azioni legali e le cause temerarie per silenziare l'inchiesta e il dissenso. Guardate, io avrei, mi chiedono costantemente, ma perché non denunci per diffamazione, perché mi accusano di antisemitismo, fomentare il terrorismo, di vilificare la memoria dell'Olocausto, di offendere la memoria dei sopravvissuti o delle decaduti del 7 ottobre? No, è tutto falso. Però se dovessi, sono un personaggio pubblico, quindi mi difendo con la mia azione quotidiana attraverso il mio lavoro, che è di perseguimento della giustizia. Quindi io non credo che chi è nel pubblico debba avere mano facile nel ricorrere alle denunce per diffamazione. Lasciate giù le mani dai giornalisti, giù le mani da chi fa inchiesta e giù le mani dal terzo settore. Perché è vergognoso che dei ministri partano abbiano la denuncia facile come un grilletto facile. Ma non vi vergognate di fare tutto questo utilizzando già lo strapotere che avete, la visibilità che avete da cittadini rappresentanti di un popolo? E poi voglio dire una cosa agli insegnanti e alle insegnanti che sono state silenziate dopo l'ordinanza del ministro Valditara. Io spero, ho incoraggiato le persone in questione a fare ricorso anche ai meccanismi di giustizia internazionale, perché quello che è stato fatto in Italia è vergognoso, un'opera di silenziamento. Cioè, il ministro Valditara è stato irretito da una mia presenza nelle scuole, ma si confronti con me il ministro Valditara e gli spiego che cos'è la Palestina. E poi se vuole contraddice, poi se vuole può portare anche quelli che difendono il genocidio. Però immaginiamoci il paradosso, è come avere un esperto tecnico che spiega che cos'è la pedofilia e per buona pace del contraddittorio bisogna avere uno che inneggia la pedofilia, perché se no non c'è il contraddittorio. Non ha senso questa cosa. Quindi è fondamentale difendere lo spazio della libertà d'espressione. Senza la libertà d'espressione non siamo liberi. E l'ultima cosa che vi volevo dire, bisogna unirsi, movimenti LGBTQI, a difesa dei migranti, a difesa dei rifugiati, per i diritti delle donne, contro il femminicidio, per la difesa dei lavoratori. Bisogna unirsi tutti, da quelli che vogliono la difesa ambientale a quelli che vogliono la difesa per gli animali. Vogliamo tutti un mondo più giusto. È per questo che ci dobbiamo mettere insieme ed essere il movimento che porterà al cambiamento della questione politica nel nostro paese. E spiegate a quelli che pensano veramente che l'Italia è diventata più povera perché ci sono i lavoratori migranti, spiegatelo che senza di loro interi settori dell'economia si paralizzano. Se non ci fossero loro a raccogliere la nostra frutta e la nostra verdura, o anche ad aiutarci a tenere pulite le strade nel nostro paese. È vero, ci possono essere dei migranti che commettono dei crimini, e come ci sono italiani che commettono dei crimini. Però è fondamentale respingere, veramente respingere e curare con la cultura e con l'istruzione il razzismo dilagante e oscenamente ostentato che c'è nel nostro paese. Non ce lo possiamo permettere.
1: Voce di Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori palestinesi occupati dal Teatro Stabile di Cagliari per l'iniziativa palestina Anima Mundi, che si è tenuta alla metà di giugno del 2026 in collegamento con Cagliari, oltre 150 città italiane. Al centro c'era la presentazione dell'ultimo libro dell'Albanese, La luce del risveglio, ma poi, come dire, come abbiamo visto anche nel dialogo con il giornalista Matteo Meloni, attivisti e attivisti in particolare di Cagliari che hanno ospitato, come dire, il momento centrale di questa iniziativa su tutto il territorio italiano. Si è parlato anche di tanto altro ancora. E con questo noi chiudiamo.

0: Chiudiamo questa puntata del Long Form qui da Radio Onda d'Urto.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Le frequenze antagoniste dal 1985.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Vado dritto per la mia strada tra bulli e cazzotti, sono un moccioso tra le merde, infatti sembro Rale.
2: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

16:03, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Meno due tra due giorni. L'U apre la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte della storica area di via Serenissima Brescia, mercoledì 5 di agosto, per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità, confronto, scambio reciproco fuori dalle logiche del profitto privato. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della festa, mentre proseguono i lavori di montaggio, l'audio della conferenza stampa sul nostro portale radioondadurto.org, mentre il programma della festa della radio 2026 su www.festaradio.org. Andiamo in Iran. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà presto un patto sulla denuclearizzazione, sostiene Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi, mediate da Arabia, Emirati e Qatar. I colloqui mediati con l'Iran mi hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha detto il Tikun. Teheran abbassa e di molto il piano delle aspettative, sostenendo che non vi siano al momento negoziati in corso con gli USA, mentre Hormuz per ora resta chiuso, seppur senza missili e droni di varia provenienza a solcare cielo e mare. Dentro l'Iran invece altre due condanne a morte eseguite ai danni di due cittadini accusati di aver fornito informazioni militari sensibili a Israele. Proprio Tel Aviv bombarda Gaza, in 36 ore uccise almeno 19 persone, in 24 ore decine i feriti nei raid rivolti esplicitamente contro edifici residenziali e depositi di cibo e di farmaci, nonostante Hamas abbia accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra, quello che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale e contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Israele non ha ancora commentato ufficialmente l'accordo, ma diverse fonti del governo di Tel Aviv, citate dalle agenzie internazionali, ribadiscono che non ci sarà alcun ritiro. In Cisgiordania intanto i coloni totalmente impuniti e scatenati terrorizzano, armi in pugno, villaggi e città palestinesi, mentre nella Gerusalemme occupata questa notte sempre i coloni hanno cercato di assaltare la chiesa armena nella città vecchia, armati di spranghe, bastoni e pietre. Quattro coloni sono poi stati arrestati. Singapore ha vietato l'ingresso nel paese ai due membri principali della band britannica Massive Attack, dopo che questi hanno esposto una bandiera palestinese ed espresso sostegno alla causa palestinese durante il loro concerto nella città-stato la scorsa settimana, lo scrive la AP sul suo sito. La polizia di Singapore ha dichiarato in un recente comunicato che i due uomini sono stati indagati per le loro azioni durante il concerto del 29 luglio, tra cui l'esposizione di una bandiera straniera e il grido di Palestina libera pronunciato da uno dei membri sul palco. Hanno ricevuto un severo avvertimento e sono stati inseriti nella lista nera con divieto di rientro nella città-stato. È salito a 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, il bilancio di un bombardamento di droni ucraini questa mattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nella sud della Russia, a Galenzik, lo ha riferito Kodryadev, il governatore del territorio dove si trova la località balneare. E dopo la crisi creata ad hoc di Ceuta, l'Unione Europea valuta UB per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali, e di fatto l'estensione dell'infame e fallimentare
modello Albania, che verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani. Si parla già di lager per migranti in Uganda, Ruanda e Montenegro. Intanto il numero dei migranti morti a Ceuta arriva a sfiorare quota 100, centinaia i feriti da Ceuta, ricacciati in Marocco circa 70.000 migranti, ne restano, dice Madrid, 5.000. Il centro di soggiorno temporaneo con 600 posti vede ancora accampate all'esterno almeno 1.200 altre persone, il doppio. Pesantissima poi la situazione dei minori, la struttura per loro ha 29 posti, ma solo quelli censiti ufficialmente sono 862. Le persone stanno andando incontro a disidratazione, sincopi e colpi di calore dovuti all'esposizione prolungata al sole. Questo è l'allarme lanciato da decine di medici, psicologi e operatori sanitari che chiedono di consentire il rientro degli abitanti di Spin Time. L'appello, sottoscritto tra gli altri dalla docente di igiene e epidemiologia dell'Università di Roma Tor Vergata, Fabio Riccardi, sottolinea che l'esposizione alle alte temperature e la vicinanza dell'asfalto non permette di coricarsi su un ambiente raffrescato neanche durante la notte, con conseguenze particolarmente gravi per anziani e bambini. Questa sera alle 19 si riunirà un nuovo tavolo in prefettura per discutere della sicurezza delle persone in strada e del futuro dell'immobile, attesa la presenza della sindaco Roberto Gualtieri, dell'assessore Tobia Zevi e del direttore generale di Roma Capitale Albino Ruberti, oltre a rappresentanti di vicariato, questura e prefettura. Oggi giornata di sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva, indetta dai confederali e da USB a Taranto, epicentro della crisi. I sindacati ai cancelli hanno ribadito la loro linea a rendere l'ex Ilva ecocompatibile con un ciclo produttivo che coniughi ambiente e salute, salvaguardando l'occupazione e con lo Stato garante della transizione, tanto più dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni dalla notifica. Domani su questo a Roma convocato un nuovo tavolo con governo e enti locali. 16:12 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio.

0: paio di spot e poi lo speciale sulla festa per il primo giorno alla festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco ci sarà Sic Tamburo e Cara Calma. Le 19:20 l'aggiornamento con le notizie e poi lo spazio approfondimenti.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su radioondadurto.org o chiamando allo 030 45 670.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto apre i battenti per la propria edizione numero 34 ospitando sul palco i Sic Tamburo. Quando i Sic Tamburo nascono nel 2007, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Cussani sono reduci dalla travolgente esperienza dei Prozac più, nato anch'essa a Pordenone nel 1995. Quella storia finisce in realtà senza finire. Gli ultimi concerti sono quelli degli MTV Days nel settembre del 2007 per pubblicizzare un progetto umanitario, Resophonic. Questa fu l'ultima esibizione dal vivo dei Prozac più, sebbene la band non abbia mai dichiarato di essersi sciolta. Dalle ceneri, sempre dei Prozac più, ancora da Pordenone, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Accussani iniziano una nuova storia, quella dei Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. È difficile spiegare quale sia il genere dei Sic Tamburo, viene definito in maniera generico rock alternativo, ma dentro c'è davvero tanto altro, come il brano strumentale che stiamo ascoltando, Demenzia. Un album, Demenzia, un brano, Demenzia, infatti lo stesso titolo per l'ultimissimo lavoro della band che è uscito pochissimi mesi fa. Mi sono quasi sentito in dovere di parlare di questa cosa, della demenza, di renderla pop, anche se pop non è. Così Gianmaria Accusani per raccontare questo lavoro, forse uno dei più intimi e spiazzanti della band. Demenza come malattia individuale che sempre di più colpisce le persone, in particolare quelle anziane, ma anche come una sorta di specchio del presente, dice Accussani. Mi è venuto infatti spontaneo fare un parallelo con la follia del mondo di oggi. La demenza quindi come non mente, come incapacità collettiva di vedere le conseguenze delle proprie azioni. La storia dei Sic Tamburo non si può non slegare dal mondo anche della malattia, in particolare con la morte della fondatrice Elisabetta Imeglio, prima nei Prozac più, poi nei Sic Tamburo, scomparsa a soli 44 anni nel 2020. Per ricordarla, ogni anno nella loro Pordenone si tiene una serata, un evento, Parlami per sempre. Una festa dei Sic Tamburo, ma soprattutto un modo per ricordare Elisabetta, spiega ancora Cussani, e paradossalmente lei è sempre più presente. Quando sono lì non riesco nemmeno a ascoltare la musica, è la serata in sé che mi travolge. La storia di Prozac più prima e poi dei Sic Tamburo, imperniata attorno a Gianmaria Cussani, attraversa 40 anni di musica in Italia. Cresciuto nella scena pordenonese dei primi anni 80, quella del Grit Complotto, con il movimento punk, parte giovanissimo per Londra. A un certo punto spiega: ho mollato tutto per la musica, non avevo un piano B. Poi gli anni travolgenti degli Prozac più, gli anni 90, il successo, lo scioglimento nel 2007, subito la voglia di ricominciare tutto assieme ad Elisabetta. Volevamo azzerare tutto, non sfruttare nulla di quello che eravamo stati. Da qui la scelta di salire sul palco nei passamontagna. Ci servivano per non essere più quelli di prima. Così le parole di Gianmaria Cussani. Una traiettoria lunga, quindi quella dei Sic Tamburo, che ha attraversato pezzi della storia della musica alternativa italiana e che mercoledì di 5 di agosto tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi però partiamo dall'inizio per raccontare questa storia. Lo facciamo nello specifico dal primissimo lavoro, l'album eponimo Sic Tamburo, pubblicato nel 2009. 12 tracce con La Tempesta Dischi, che ancora oggi distribuisce i lavori dei Sic Tamburo. Una traccia in particolare rimane all'interno della memoria collettiva e la voce di Elisabetta Imeglio a renderla iconica. La traccia numero 2 ed è Il mio cane con le zampe.

contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe, il mio cane contro zampe.

Il mio cono con tre zampe, poi questa Sogno, due brani che arrivano dal primissimo lavoro dei Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, un album eponimo Sic Tamburo datato 2009, dove poi c'è un'altra traccia che va ascoltata per forza se vogliamo arrivare preparate ad un concerto dei Sic Tamburo. La voce è sempre quella ieratica di Elisabetti Meglio, la traccia è la numero 5 e questa è Parlami per sempre.

Rieccoci qui a Radio Onda d'Urto con questa infornata di brani dei Sic Tamburo che mercoledì 5 di agosto apriranno la nostra e vostra festa 5 agosto 2026. Quella che stiamo ascoltando è Un giorno nuovo. Siamo al quarto album della band che si intitola proprio così, uscito nel 2017. Brano questo che tra l'altro è anche la sigla di una delle trasmissioni di Radio Onda d'Urto della domenica, Il Mondo Nuovo. In questo album, il quarto, c'è una particolarità. Di solito infatti Sic Tamburo non fanno featuring, cosa che invece è molto di moda. Curano quasi in maniera molto artigianale tutti i loro lavori dall'inizio alla fine. C'è però un brano, un singolo, Meno male che ci sei tu, che ospita invece una collaborazione, quello con il cantautore Motta, e noi andiamo proprio ad ascoltarcela in attesa di vedere non Motta ma Sic Tamburo il 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima serata della 34esima edizione.

Meno male che ci sei tu, Sick Tamburo, in questo caso uno dei rarissimi featuring, quello con Motta, dal quarto album Un Giorno Nuovo. Siamo al 2017, metà esatta della vita dei Sick Tamburo, che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Nel 2019 esce invece il quinto album in studio, Paura e l'amore, un brano caratterizzato da una serie anche di richiami, come dire, quasi cinematografici, anche di carattere poetico. Un brano su tutto, anche Tim Burton La sceglierà. Noi però ci ascoltiamo un altro brano, la traccia numero 1, dal sapore fortemente agrodolce, si intitola Lisa ha 16 anni. Questi sono i Sick Tamburo, la voce di Gianmaria Cussani, il basso c'era ancora Elisabetta Emilio, poi Frogman alla chitarra assieme a Doc Kai, Stringface alla chitarra anche lui.

Paura e all'amore completa la trilogia iniziata negli anni precedenti con Senza vergogna e Un giorno nuovo. Sarà anche l'ultimo album con la presenza di Elisabetta Imelio. L'album esce nel 2019. A febbraio del 2020 Elisabetta Imelio, all'età di 44 anni, muore per un tumore. Quindi questa Corri Lisa, Lisa solo 16 anni, risulta essere, seppur prima del tempo, quasi un saluto alla compagna di tante avventure musicali.

Sicca Tamburo, questo speciale dedicato al primo concerto sul palco principale mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo lasciato l'album precedente, La paura e l'amore, fine 2019, poi inizio 2020, La morte di Elisabetta Emilio. Seguono mesi ovviamente complicati, poi nel 2021 esce questa Back to Roots, forse è l'amore. Un disco che Acussani fa in streaming, di fatto Back to Roots, che di fatto va a rivisitare in chiave a volte punk melodica, a volte invece acustica, diversi pezzi precedenti di Sicca Tamburo, arrangiamenti di solito più veloci e potenti rispetto al passato. Nascerà anche un tour nel 2022, il Back to Roots Tour, con queste canzoni riviste in chiave ancora più veloce, hardcore punk. Noi da Back to Roots ci ascoltiamo dei Sicca Tamburo, questa Oltre la collina.

0: oltre la collina. Loro sono i Sic Tamburo. Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org.
1: Il sorriso ogni tanto dice no, dice no.
0: Siamo a quello che è il penultimo album della band, nello specifico parliamo dell'album del 2023, Non credere a nessuno.
1: Domani non so.
0: Già dal titolo, cioè come dire, il manifesto di quell'attitudine punk, cambiano gli anni, passano gli anni, anche il colore si perde, quello dei capelli, andando avanti con l'età, ma l'attitudine rimane. E per quanto riguarda i Sic Tamburo, l'attitudine vuol dire la capacità comunque sempre di oscillare fra i generi seguendo la propria strada, la propria melodia, la propria voglia di raccontare quello che accade nella vita di tutti i giorni senza infingimenti. Sono 10 le tracce di questo album Non credere a nessuno, che dopo anche la pausa un po' forzata dal Covid riporta i Sic Tamburo in formazione completa in tour per tutta Italia. Vi stiamo proponendo il primo singolo che fu estratto da quell'album del 2023, Il colore si perde. Subito dopo invece un altro featuring, di fatto il secondo mai fatto dalla band, il primo era con Motta, l'abbiamo già ascoltato, l'altro invece con Roberta Sammarelli dei Verdena. Un pezzo delicatissimo, allo stesso modo energico, Per sempre con me, che andremo ad ascoltare subito dopo in questo speciale che Radio Onda d'Urto sta dedicando alla serata di mercoledì 5 di agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco principale ci saranno i Sic Tamburo.

Per sempre con me Roberta Sammarelli dei Everdeen, assieme a Isik Tamburo vi stiamo proponendo seconda canzone dal penultimo album dei Isik Tamburo, che si chiama Non credere a nessuno, del 2023. Prima vi abbiamo proposto Il colore si perde, ora questa invece Per sempre con me. In questo speciale verso mercoledì 5 di agosto, quando sul palco principale di Via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, arriveranno proprio Isik Tamburo. Lo faranno in particolare con l'ultimissimo album che è uscito pochissimi mesi fa, a cui dedicheremo l'ultima parte di questo speciale. Si intitola Demenzia, ma fra poco ne parliamo.

Silvia Corresola è uno dei singoli dell'ultimo album dei Sic Tamburo, Demenzia. La protagonista resta volutamente indefinita, tratteggiata a frammenti, una linea vocale misurata che amplifica questa grande sensazione di solitudine. La corsa di Silvia assume così un significato simbolico aperto, un gesto di ricerca di fuga che resta internazionalmente non detto e che invita l'ascoltatore o l'ascoltatrice a completare la scena con la propria immaginazione. Abbiamo letto queste righe dalla recensione dell'album Demenzia di Onda Rock, proprio perché c'entrano probabilmente il bersaglio di un lavoro, questo Demenzia dei Sic Tamburo, che sono, come dire, è un lavoro che è l'essenza stessa dei Sic Tamburo, scarnificati all'osso. Più vanno avanti, ormai siamo alla soglia dei 20 anni di carriera, e più la loro attitudine punk, nel senso non musicale ma proprio, come dire, di interpretazione, di andare al fondo, di togliere, di scavare, emerge con forza. E così emerge anche la lirica e la poetica di Gianmaria Cussani. L'energia diventa più controllata, le strutture sonore trovano una propria linea sempre più pulita e la parola diventa centrale. Tutto questo però senza concedere nulla al pop un pochino, come dire, zuccheroso. Ma anzi, questo è un lavoro pienamente alt rock, con le sue uscite più dure, con i suoi richiami elettronici, con qualche pezzo anche da ballare. Insomma, sono Sic Tamburo in purezza, come questa Silvia Corresola.

Silvia corre sola dall'ultimo album dei Sic Tamburo Demenzia in attesa di vederli il 5 di agosto alla festa di Radio Onda Turto. Il primo singolo uscito da questo album, lo stiamo ascoltando, è Ho perso i sogni. Cose dell'amore. Pochi minuti, uno dei nuclei emotivi del lavoro dei Sic Tamburo, la perdita netta, senza metafore complesse, un pezzo asciutto dove frustrazione e disillusione emergono con una lucidità disarmante. Ma proprio qui forse c'è la possibilità di un riscatto non solo individuale ma anche collettivo. Questo senso, la frase che torna più volte nel pezzo, non c'è piace, non c'è pace qui per me, è un'affermazione di fragilità e al tempo stesso di serenità interiore che apre la possibilità di essere visto da chi ci ascolta. E torniamo a quanto raccontavamo all'inizio di questo speciale Demenzia, l'ultimo album dei Sic Tamburo parla ovviamente del tema della salute mentale che in un modo o nell'altro tocca tutte e tutti noi, chi non conosce una persona o è esso stesso in difficoltà dentro questo mondo sempre più impazzito. Per contro, demenza è anche come non mente collettiva, con le brutture che ci circondano sempre di più e in un modo o nell'altro il tentativo di resistervi. Sic Tamburo lo fanno non con gli inni, lo fanno scavando, lo fanno raccontando, lo fanno stando accanto a chi è sotto il palco, perché fra sopra e sotto, come l'attitudine punk insegna, e da lì arrivano i Sic Tamburo, non c'è nessuna differenza.

Perso i sogni, Sic Tamburo dall'album Demenza. Siamo verso la conclusione di questo speciale che ci ha aiutato a andare a conoscere o a riascoltare, per chi già li conoscesse, Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo scelto di chiudere questo speciale con un altro brano di Demenza. Il brano è Sangue e Libertà, che la spinta ritmica qui è già un pochino più marcata, come dire. Un pezzo che in maniera simbolica tiene assieme le tante stagioni dei Sic Tamburo, quelle più ruvide ed elettroniche, ancora con le radici affondate nei Prozac, più le invece i passaggi più misurati, quasi più rarefatti degli ultimi pezzi. Sangue e Libertà riesce a mettersi sul crinale giusto, quasi come se ci fosse una sorta di tensione interna, quella che ancora alimenta oggi il lavoro dei Sic Tamburo, che noi vedremo mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Cosa darei per fare l'alba con te?
2: Il 5 di agosto, quindi, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ma come ogni sera sul palco principale non passa solo una band, due, tre, quattro, dipende dalle serate. Tutto il programma è su festaradio.org. Nella serata di Sic Tamburo, quindi mercoledì 5 di agosto, in apertura arrivano i bresciani Caracalma, che sono usciti a fine 2025 con un nuovo album, 10 brani, l'album è Itami, quarto album dei Caracalma. E ad anticipare l'album, fra gli altri, il singolo Fare Schifo, che vi stiamo proponendo, quindi Caracalma e Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo qui davvero questa volta con il nostro speciale del giorno.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: La festa

Mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Mercoledì 12 di agosto ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Rico Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

0: mondo.
1: Io sono il Viaggio, Caparezza, in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 di agosto con il suo Orbit Orbit Tour. Le prevendite online sono chiuse, ma i biglietti sono disponibili direttamente la sera stessa del concerto ai cancelli di Via Serenissima a Brescia. Caparezza, Io sono il Viaggio, 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Tutto il programma della festa è su festa

Le 17:21, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Iniziamo dall'Iran. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà presto un patto sulla denuclearizzazione, lo ha detto Trump annunciando che le discussioni inizieranno da oggi, mediate da Arabia, Emirati e Qatar. I colloqui mediati con l'Iran mi hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha detto il Tikkun. Teheran abbassa e di molto invece il piano delle aspettative, sostenendo che non vi siano al momento negoziati in corso con gli USA, mentre Hormuz per ora resta chiuso, seppure senza missili e droni di varia provenienza a solcare cielo e mare. Resta che sei super petroliere battenti bandiera saudita hanno cambiato rotta nel golfo di Aden negli ultimi giorni, lo ha scritto la BBC nel suo account, infatti citando i dati di due compagnie internazionali di intelligence marittima a seguito delle minacce degli Houthi yemeniti di attaccare navi saudite. Queste petroliere si stanno ora dirigendo verso l'Africa meridionale. Tel Aviv continua invece a bombardare Gaza, in 36 ore uccise almeno 19 persone, decine i feriti nei raid rivolti esplicitamente contro edifici residenziali e depositi di cibo e di farmaci, nonostante Hamas abbia accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra, quello che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale e contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. In Cisgiordania intanto i coloni totalmente impuniti e scatenati terrorizzano, armi in pugno, villaggi e città palestinesi, mentre nella Gerusalemme occupata questa notte sempre i coloni hanno cercato di assaltare la chiesa armena nella città vecchia, armati di spranghe, bastoni e pietre. Quattro coloni sono poi stati arrestati. Singapore ha vietato l'ingresso nel paese a due membri principali della band britannica Massive Attack, dopo che questi hanno esposto una bandiera palestinese e espresso sostegno alla causa durante il loro concerto nella città-stato la scorsa settimana. È salito a 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, il bilancio di un bombardamento di droni ucraini questa mattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Dopo la crisi creata ad hoc di Ceuta, l'Unione Europea valuta UB per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali e di fatto l'estensione dell'infame e fallimentare modello Albania che verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si parla già di lager per migranti in Uganda, Ruanda e Montenegro. Intanto il numero dei migranti morti a Ceuta arriva a sfiorare quota 100, centinaia i feriti. Le persone stanno andando incontro a disidratazione, sincopi e colpi di calore dovuti all'esposizione prolungata al sole. Questo è l'allarme che è stato lanciato da decine di medici, psicologi e operatori sanitari che chiedono di consentire il rientro degli abitanti di Spin Time. L'appello, sottoscritto tra gli altri dal docente di igiene e epidemiologia dell'Università di Roma Tor Vergata Fabio Riccardi, sottolinea che l'esposizione alle alte temperature e la vicinanza dell'asfalto non permette di coricarsi su un ambiente raffrescato neanche durante la notte, con conseguenze particolarmente gravi per anziani e bambini. Questa sera alle 19 si riunirà un nuovo tavolo in prefettura per discutere della situazione.
Oggi giornata di sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva indetta dai confederali e dall'USB a Taranto, epicentro della crisi. I sindacati ai cancelli hanno ribadito la loro linea: rendere l'ex Ilva ecocompatibile con un ciclo produttivo che coniughi ambiente e salute, salvaguardando l'occupazione. Carabinieri e ispettori dell'ATS Valpadana hanno completato i primi accertamenti sulla morte della 19enne di origini romene che ieri pomeriggio è stato stroncato da un malore mentre raccoglieva pomodori a Stagno Lombardo in provincia di Cremona. La vittima, residente a Monticelli Dongina in provincia di Piacenza, è risultata regolarmente assunta, così come avevano un regolare contratto i colleghi al lavoro al momento della tragedia. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a stabilire le cause del decesso, che potrebbe essere legato alla calura di questi giorni. Ancora lavoro e crisi climatica: sono già 11 decessi accertati in Italia solo dal 21 di giugno, primo giorno d'estate, proprio per chi è obbligato a lavorare a temperatura fuori da ogni scala conosciuto. Questo nonostante, denuncia la CGIL, le varie ordinanze regionali, ma senza una normativa nazionale e senza controlli, spesso gli orari di riposo restano unicamente sulla carta. Sulla fronte climatico, l'afa soffocante sull'Italia non demorde, almeno per ancora una settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane che sono state monitorate. C'è però anche un'allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. E a causa del livello storicamente basso delle acque del Reno, il ministro tedesco dei trasporti ha indetto per giovedì una conferenza tecnica a Bonn. Lo ha annunciato una portavoce del suo ministero a Berlino. Sabato a Colonia è stato registrato il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni. Anche Düsseldorf e Duisburg hanno segnalato nel fine settimana i livelli minimi storici, il che limita notevolmente il trasporto delle merci via nave. L'epidemia di malattia da virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo si sta intensificando, con una trasmissione sostenuta e un continuo aumento dei casi e dei decessi. In quella che è stata riconosciuta come la più grave epidemia di Ebola mai segnalata in Congo, al 30 luglio 2026 sono stati confermati un totale di 3.605 casi e 1.587 decessi, corrispondenti a un tasso di letalità del 44%, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo bollettino settimanale. È tutto per questa edizione della Radio Giornale. Le notizie torneranno alle 19:20, fra qualche istante invece l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e a seguire invece lo spazio approfondimenti del pomeriggio.

0: Lunedì 3 di agosto, Radio Nodurto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ormai ci siamo, mercoledì 5 di agosto inizia la 34esima festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia fino a sabato 22 di agosto. Tutto il ricchissimo programma lo trovate direttamente su festaradio.org oppure su radioondadurto.org. Al cinema Gussago, giardino storico Tarrazza della Villa, lunedì c'è Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21, costo 5 euro. Al CTM di Rezzato invece c'è Rebuilding, come l'acqua per il fuoco. All'Arena Calini, siamo alle scuole elementari Calini del centro di Brescia, c'è 5 secondi di Paolo Virzì. Andiamo poi all'Eden d'estate, che è all'interno del Museo di Santa Giulia, nel giardino di Via Musei 81/B. In questo caso la proiezione è quella di Yellow Letters, non si inizia alle ore 21 come negli altri casi, ma alle 21:15. Da ultimo c'è il nuovo Eden vero e proprio, cioè nelle sale di Via Nino Bixio 9. Alle ore 18:30, allora balliamo in sala 1, alle ore invece 19, ma in sala 2 c'è Gli Ultimi Giorni del Paradiso. Con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. I nostri contatti sono sempre gli stessi, noi comunque ve li ricordiamo nello specifico. La mail è redazione@radioondadurto.org. Mandando una mail con il vostro evento potrà essere inserito all'interno di questo spazio, lo spazio dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e ovviamente ci vediamo in festa, la festa di Radio Onda d'Urto. 5-22 di agosto, via Serenissima Brescia.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Tra poco più di 48 ore comincerà la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Questa mattina si è svolta nell'area dove si terrà la festa della radio la conferenza stampa di presentazione, la cui registrazione vi riproporremo tra pochi minuti. Travagliato, torniamo a parlare del Maxi Data Center e del suo impatto sul territorio con l'aggiornamento di Alberto Trainini, consigliere di opposizione, capogruppo di Travagliato Bene Comune. Presentato il 30 luglio da ATS Bergamo lo studio epidemiologico sull'ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio. Ne parliamo con Sara Agostinelli, nostra collaboratrice. Da Roma poi gli occupanti dello Spin Time resistono in presidio H24 davanti all'edificio in cui non possono rientrare per una pretestuosa ordinanza dopo un principio di incendio. Avremo quindi un aggiornamento dal presidio.

0: Cominciamo allora proprio dalla conferenza stampa di presentazione della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Per la radio questa mattina hanno parlato con i giornalisti Michele e Giulia.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, siamo quasi pronti per iniziare la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Come vedete fervono i preparativi e i lavori di montaggio proseguono con gli ultimi aggiustamenti, e poi mercoledì 5 agosto saremo pronti per cominciare. Iniziamo la conferenza stampa ricordando che la festa di Radio Onda d'Urto esiste perché esiste Radio Onda d'Urto, esiste e vuole continuare a esistere Radio Onda d'Urto. Infatti è importante ricordare che la festa di Radio Onda d'Urto è la principale fonte di autofinanziamento di un emittente, la nostra Radio Onda d'Urto, che non trasmette pubblicità commerciali e non ha sponsor privati, e dunque per poter trasmettere 365 giorni all'anno e conservare una totale autonomia, libertà e indipendenza editoriale, organizza questo evento di 18 giorni che chiaramente si unisce alle centinaia di persone che ogni anno sottoscrivono un abbonamento per sostenere la nostra emittente, e ad altre iniziative che vengono intraprese durante l'anno, dal 5 per 1000 anche ad altre iniziative, diciamo, di presenza e di socialità in cui si può sostenere Radio Onda d'Urto. Quindi questo è lo scopo della festa di Radio Onda d'Urto, e ci teniamo in questa sede a ricordarlo, perché teniamo a ricordare la caratteristica prevalente della festa di Radio Onda d'Urto, che è sociale e politica. E quindi ci teniamo a sottolineare questo aspetto, soprattutto in un momento storico come quello che viviamo, con la sempre più pericolosa per noi avanzata delle destre reazionarie, governi come quello italiano che strumentalizzano addirittura la morte di decine e decine di persone in cerca solamente di un futuro e di condizioni di vita migliori, perché laddove vivono non le possono avere, per responsabilità che sono da cercare sempre nei nostri governi e nelle politiche coloniali o neocoloniali dei nostri stati, dei nostri paesi, in un momento in cui tutto il mondo corre al riarmo e quindi in un momento di escalation bellica globale, accompagnata tra l'altro questa avanzata delle destre più reazionarie e fasciste, post-fasciste, neofasciste, chiamiamole come volete, e in un momento in cui lo sentiamo anche noi in questo momento mentre facciamo questa conferenza stampa, il pianeta brucia a causa della crisi climatica, crediamo che un emittente come Radio Onda d'Urto, e con la propria autonomia, indipendenza e libertà editoriale, sia sempre fondamentale, ma sia necessaria e vitale in un momento storico come questo, nel quale a nostro parere è sempre più difficile praticare e realizzare davvero l'indipendenza e la libertà dei media per le dinamiche di mercato che interessano anche i gruppi editoriali e anche le dinamiche politiche che sappiamo riguardano anche molte corporation di potere, molti grossi attori economici a livello internazionale che sono sempre più interessati anche a mettere le mani sul mercato editoriale. Quindi per noi è molto importante, soprattutto in questo momento storico, sottolineare soprattutto questo aspetto della festa di Radio Onda d'Urto, prima di passare ovviamente al resto, cioè alla miriade di proposte musicali, culturali, sociali che costellano poi i 18 giorni qui nell'area festa di via Serenissima. Come sapete, oltre a questi ci sono anche tanti appuntamenti di attualità, anche di dibattito politico, oltre che di presentazioni di libri, e ne parleremo poi. Però per noi in questo momento è molto importante sottolineare, lo ripeto, questo aspetto. Quindi chi partecipa alla festa di Radio Onda d'Urto sostanzialmente contribuisce a, soprattutto a questo progetto radiofonico, giornalistico, di informazione e comunicazione. Proprio per questo, qui vengo agli aspetti che riguardano di più la festa, proprio per questo, come diciamo sempre, la festa di Radio Onda d'Urto e anche la formula scelta per quest'anno conferma questa caratteristica, è prima ancora con festival musicale di livello nazionale e internazionale. Mesi fa abbiamo già presentato in un'altra conferenza stampa tutto il cartello, diciamo, del palco principale. Prima ancora che questo, per noi è una festa popolare. Da questo punto di vista confermiamo anche quest'anno il fatto che 11 sere su 18, dalle 7 alle 8 non chiediamo nessun tipo di sottoscrizione per Radio Onda d'Urto e solamente 7 sere su 18 invece chiediamo una sottoscrizione già a partire dalle ore 19, cioè quando apriamo i cancelli ogni sera, tranne una, ma lo scriveremo dopo perché quest'anno, e in cui anticiperemo l'apertura. E oltre al tema che riguarda l'ingresso, confermiamo anche che è possibile, come dire, cenare alla festa di Radio Onda d'Urto, anche quest'anno sarà possibile, spendendo all'incirca, diciamo, restando sul paniere base, spendendo all'incirca 10 euro. Quindi con una bevanda e un panino, piuttosto che una pizza e altre offerte che ci sono all'interno della festa. Lo sottolineiamo perché in un momento dove abbiamo la necessità di sostenere, come dicevo, 365 giorni di trasmissioni senza sponsor e pubblicità commerciali di Radio Onda d'Urto, ma allo stesso tempo vogliamo che la nostra emittente continui a rimanere punto di riferimento per le lavoratrici, i lavoratori, per le persone delle fasce più povere della popolazione, perché queste vogliamo rappresentare all'interno del mondo dell'informazione con il progetto di Radio Onda d'Urto, e a queste vogliamo dare un punto di riferimento. E sappiamo benissimo che proprio a causa di quello di cui parlavo prima, dell'escalation bellica globale, anche della crisi climatica e delle altre questioni internazionali di cui parlavamo prima, la vita costa sempre di più, e in particolare col caro energia, ma non soltanto in questo periodo storico, e quindi vogliamo dare lo stesso la possibilità di sostenere Radio Onda d'Urto, allo stesso tempo però potendo farlo, cioè potendo venire alla festa a passare una serata anche cenando in festa o vedendosi un concerto di ottimo livello musicale, senza dover rinunciare invece, come tantissima gente in queste estati, in queste ultime estati è costretta a fare, proprio per il costo della vita. Quindi siccome la nostra classe sociale di riferimento è quella, e che ci vuole sostenere quella, quindi ci teniamo a rendere possibile questo sostegno da parte delle persone che seguono e che vogliono sostenere Radio Onda d'Urto, tenendo i prezzi popolari. Per noi in un certo senso è anche un dimostrare che questo è possibile, che in tanti festival, in tante kermesse musicali, culturali, invece commerciali, di privati, con gli sponsor, i prezzi sono tali perché si vuole cercare un guadagno, un profitto molto alto, molto al di là dei costi che si hanno per organizzarlo. Noi invece cerchiamo solo di ovviamente raccogliere i soldi che ci servono per un anno di trasmissione di Radio Onda d'Urto. Non c'è nessun altro tipo di profitto privato che si va a cercare con la festa di Radio Onda d'Urto. Quindi io mi fermo qua, ricordo che abbiamo deciso di dedicare la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto al nostro Jean-Luc Stott, che ci ha lasciati a settembre del 2025, giusto un mese dopo la chiusura dei cancelli della scorsa edizione della festa, all'interno della quale lui è sempre stata una delle anime, soprattutto sul lato ovviamente musicale e radiofonico, portanti. E ci tengo anche a ricordare, poi non abbiamo ancora a disposizione i libretti, ma ci sarà scritto, che abbiamo voluto comunque dedicare questa edizione anche a Renata De Marco, una insegnante sindacalista dei Cobas Scuola che se n'è andata nei mesi scorsi e che è sempre stata una sostenitrice è anche una ascoltatrice quotidiana e attenta di Radio Onda d'Urto. Insomma, questa è una comunità molto grossa, con tante volontarie e volontari, tanti sostenitori e sostenitrici, quindi purtroppo ogni anno capita anche di fare queste dediche, ma ci teniamo molto, perché anche per queste persone che non ci sono più, in qualche modo noi rinnoviamo l'impegno ad andare avanti, a portare avanti la vita di Radio Onda d'Urto.
2: Allora, anch'io ringrazio per essere venuti qua alla conferenza stampa di apertura di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Entro un attimo nel merito di quelli che saranno i diversi eventi che si susseguiranno in queste 18 giornate di festa dal 5 al 22 di agosto. Ovviamente non entro nel merito di ogni singolo evento, perché sennò dovremmo passare qua una mezza giornata, e poi trovate tutto il programma completo, sia del palco sia delle tende, presentazioni di libri e dibattiti, sia sul sito della festa di Radio Onda d'Urto, e poi direttamente ai cancelli quando sarà presente anche il libretto fisico con il programma giorno per giorno. All'interno della festa di Radio Onda d'Urto ogni anno noi ricordiamo che questa festa popolare musicale è un mondo che contiene tanti mondi. Ci saranno almeno 150 eventi che si alterneranno sia sul palco principale sia all'interno dello spazio dibattiti della libreria del Gatto Nero, che prevede molto spesso anche due eventi alle 19.30 e l'ultimo metro di mezzanotte, sia gli eventi all'interno dei second stage, di quelle che sono le tende Pacianca, tenda Blu e Ciringhito, a partire dalla mezzanotte, oltre ovviamente anche agli eventi giornalieri dello spazio per bambini e bambine nella tenda di Siamo Gatti. 150 eventi che ovviamente hanno come base quello dei concerti sul palco principali. Quest'anno il palinsesto, anche per i commenti che ci sono arrivati sia sui social sia a voce, è un programma altamente variegato. Si passa dai concerti reggae alla musica punk rock, dal metal ai concerti pop o hip hop, quindi direi che è un palinsesto che prevede la possibilità per tutti i gusti di poter ascoltare la musica che si preferisce in base alla varietà dei generi musicali. Abbiamo anche deciso di dare spazio a molte band emergenti locali. Già dalla prima sera ci sarà una prima band emergente come Cara Calma, ma tante altre serate all'interno del palinsesto del palco principale prevedono in apertura dei concerti anche i pop e non solo, delle band e dei gruppi e dei cantanti bresciani e dalla provincia di Brescia. Abbiamo, come ricordava anche Michele, 11 serate su 18 in cui, a partire dall'apertura dei cancelli alle 19 fino alle ore 20, la possibilità di entrare liberamente qua all'interno della festa per ascoltarsi della musica di rilievo, la possibilità, come ogni anno, anche per chi si abbona durante l'anno alla festa di Radio Onda d'Urto, che sono i nostri sostenitori e sostenitrici, che sono a centinaia, di avere l'abbonamento per entrare gratuitamente, liberamente, all'interno di 16 serate su 18, perché sono escluse quelle con biglietto SIAE, cioè Caparezza e i Subsonica, e c'è la possibilità anche di fare l'abbonamento direttamente ai cancelli per poter entrare appunto in queste 16 serate su 18. Ci tengo a sottolineare, lo ha ricordato anche Michele, che durante l'anno, oltre al sostegno con l'abbonamento annuale di centinaia di nostri storici sostenitori e sostenitrici, c'è la possibilità di effettuare il 5 per 1000. E un elemento anche, direi, quasi politico da sottolineare è che, pur essendo Radio Onda d'Urto una delle prime organizzazioni di volontariato ODV che nella provincia di Brescia riceve centinaia di sostegni, il 5 per 1000 si attesta a un livello medio rispetto al sostegno economico che riceviamo. Questo perché chi ci sostiene durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 sono spesso persone della classe medio-bassa, e quindi la nostra base d'ascolto, che ha anche una verifica nel 5 per 1000, che è quella che è la nostra grande comunità della festa di Radio Onda d'Urto, della nostra radio. Durante i concerti, poi passo alle altre questioni, ci sono due serate che hanno una dedica speciale. La serata di Ernia sarà dedicata anche quest'anno a Stella Mutti, una ragazza, una giovane ragazza che nel 2022 di ritorno dalla festa di Radio Onda d'Urto è morta in un incidente stradale a Rezzato proprio durante il concerto di Ernia. E questa serata, questo concerto sarà dedicata a lei. Anche il concerto dei Subsonica del 20 di agosto verrà dedicato a Giulia Minola, morta a Duisburg nel 2010 durante la Love Parade. E questo per quanto riguarda i concerti. Abbiamo poi tutto un vastissimo e variegato, sia di contenuti sia di appuntamenti politici, eventi all'interno della libreria e dello spazio di Gattiti. Non ho tempo purtroppo di elencarveli tutti, ci tengo a sottolineare uno in particolare che abbiamo organizzato come redazione all'interno del panorama del programma dello spazio dibattiti, che è un po' l'esito di quelli che sono stati i temi, gli argomenti politici che la nostra redazione ha realizzato e ha seguito durante l'anno. Si passa dal lavoro all'ambiente, dal Medio Oriente a quello che è il tema della salute, e in particolare sul fronte della Palestina e la lotta del popolo palestinese il 16 di agosto ci sarà un dibattito con l'attivista palestinese Saifa Boukeshek, che verrà qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Ci sono previsti anche altri ospiti all'interno sia di questo evento sia di altri appuntamenti all'interno dello spazio dibattiti, e anche questo li trovate sul nostro sito festaradio.org e sui nostri canali social. Per quanto riguarda appunto quella che è la grande comunità della radio, della festa di Radio Onda d'Urto, anche in questo caso abbiamo deciso di dedicare due dibattiti a delle persone che ci hanno lasciato in questi anni. Una è Renata, come ricordava Michele, il 21 di agosto allo stand dei COBAS, appunto perché Renata era una insegnante iscritta al sindacato di base dei COBAS. Ci sarà un momento di ricordo e di confronto proprio per ricordarla, e un altro appuntamento sarà il 18 di agosto, un dibattito a tema lavoro che verrà dedicato a Mirko Serpelloni e Massimiliano Lauro, che sono due ragazzi che in questi anni ci hanno lasciato morendo durante il loro lavoro. Proprio ieri un ragazzo di 19 anni nella provincia di Cremona è morto, avete dato anche voi la notizia se non sbaglio, mentre lavorava nei campi nella giornata di ieri, per un malore a 19 anni, e questo è anche un po' l'esito di quello che è il fronte dello sfruttamento e della crisi climatica che raccontava prima Michele. Poi ci sono tante altre questioni che riguardano poi le buone pratiche e i servizi che offre la festa di Radio Onda d'Urto, quindi l'accesso libero all'acqua con la colonnina al centro della festa di Radio Onda d'Urto, appunto per queste giornate di clima rovente, che permette a chi entra all'interno della festa di poter accedere gratuitamente e liberamente all'acqua. Da qui mi collego con il fatto che alla festa di Radio Onda d'Urto ormai l'unico elemento di plastica che viene venduto all'interno delle nostre tende sono le bottigliette dell'acqua, proprio perché sia i bicchieri sia le posate sia i piatti e tutto il resto hanno tutti sono tutti prodotti riciclabili, e quindi, dato che è molto difficile far passare questo messaggio a chi usufruisce della festa e beve all'interno della festa e deve differenziare i diversi materiali, quello dei bicchieri è un elemento che ci teniamo a sottolineare, perché molto spesso in altri festival o nella vita normale si tende a buttare i bicchieri nella plastica. Invece no, dato che ogni anno la festa di Radio Onda d'Urto differenzia sempre di più e migliora sempre di più la raccolta differenziata, ci sarà anche, diciamo, tramite cartelli e informazioni chiare la differenziazione, migliorare sempre di più la differenziazione dei diversi materiali. Abbiamo come sempre la possibilità di usufruire del servizio pubblico della metropolitana per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto, che aumenterà nel suo orario notturno. Durante la settimana ci sarà l'ultima metro a mezzanotte e mezza e nel weekend all'1, e poi all'1 e 50 alle 3 di notte ci sarà
3: ultimamente alle 11 e mezza
2: durante la settimana e nel weekend all'1. E dopo all'1.50 e alle 3 di notte ci sarà il servizio con il bus navetta alternativo che seguirà tutte le fermate della metropolitana, quindi da Sant'Eufemio a Buffalora fino a Prealpino. Questi sono un po' gli argomenti che volevamo sottolineare e non mi sembra di aver dimenticato.
4: Certo. Chiudo con facendovi anche un po' una richiesta, queste sono delle informazioni di servizio che però ci stanno chiedendo in tanti e è molto utile se riescono a trovare spazio anche nei vostri articoli domani o nei giorni successivi. Quest'anno, lo dicevo prima, una sera apriremo prima i cancelli della festa e si tratta della serata del 13 agosto quando suonerà Caparezza. Ora Caparezza dopo alcuni anni torna alla festa di Radio Onda d'Urto e non per motivi che non dipendono da noi abbiamo già messo le prevendite disponibili online da luglio 2025, quindi da prima della scorsa edizione della festa di Radio Onda d'Urto, quindi ci sono diverse migliaia di persone che hanno già acquistato il biglietto in prevendita. Per scelta noi però abbiamo deciso di non caricare, diciamo, tutti i biglietti sulle piattaforme di acquisto online delle prevendite per tenere dei biglietti anche in cassa per chi o quando sono usciti i biglietti non aveva soldi per comprarlo o non l'ha potuto comprare, comunque perché è tradizione la festa di Radio Onda d'Urto che comunque la maggior parte della gente viene ai cancelli e dà la propria sottoscrizione a Radio Onda d'Urto, in questo caso fa il biglietto per il concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Noi abbiamo quindi però per garantire uno svolgimento serio

0: quindi questo su via Buffalora e quello di via Magnolini, lato metropolitana, per tutti dalle 19, quindi sia per chi ha la prevendita sia per chi deve fare il biglietto all'ingresso. E raccomandiamo a tutte e a tutti ovviamente di seguire quel giorno Radio Onda d'Urto, i social, ma anche la radio stessa, perché tante persone ci chiedono, cosa che però non è possibile in nessun concerto, di dire loro se sarà sicuro che riusciranno a entrare. Ora, perché alcune persone magari vogliono recarsi alla festa per vedere il concerto, visto che comunque anche nel caso di Caprezza si tratta del biglietto più basso di tutto il tour, vogliono venire anche magari da più lontano e ci chiedono di questa garanzia. Questa garanzia nessuno la può dare in nessun concerto. L'area, come è noto, è molto capiente, quest'anno lo sarà ancora di più, perché comunque abbiamo visto negli ultimi anni che c'è sempre più anche voglia di venire a vedere i concerti, e quindi probabilmente, secondo noi, per la scelta anche vincente appunto dei prezzi popolari e di tutto quanto dicevamo prima, comunque abbiamo ulteriormente allargato l'area sotto il palco, fatto spazio, e quindi l'area concerti è molto capiente. Ovviamente non si può, non è infinita, e quindi non si può questa garanzia nessuno la può dare, però possiamo dare queste indicazioni, suggerire di venire appunto per chi non ha il biglietto, però di venire alle 19 e soprattutto seguire le indicazioni delle volontarie e dei volontari che ci saranno qua quella sera. E boh, questo è quanto.
1: Perfetto.
0: Penso che abbiamo detto tutto.

Dopo aver riascoltato la registrazione della presentazione della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, che si aprirà tra poco più di 48 ore presso l'area feste di Via Serenissima, capolinea della metropolitana Santa Eufemia Buffalora, sentiamo i Sic Tamburo, che sarà il gruppo proprio che aprirà le danze, come si suol dire. Sul palco principale, prima di loro, Cara Calma, proprio il 5 agosto.

0: Alberto Trainini, capogruppo della minoranza di opposizione di Travagliato Bene Comune, spiega a Radio Onda d'Urto che il gruppo consiliare ha presentato le proprie osservazioni alla provincia di Brescia, mentre scadono il 24 agosto i termini per i vari enti coinvolti di presentazione delle proprie determinazioni in vista della successiva conferenza dei servizi. Stiamo parlando del data center che si intende realizzare a Travagliato. È indispensabile una valutazione di impatto ambientale completa che si occupi dei tanti temi in ballo: consumo di suolo, traffico, energia, rumore, acqua, tutto quanto andrà a incidere sulla qualità della vita dei cittadini di Travagliato, 14.000 persone, 14.000 abitanti. Trainini chiede poi un confronto pubblico e trasparente con la popolazione, la verifica delle garanzie economiche, patrimoniali del proponente e lo stop alle procedure di esproprio, almeno fino alla valutazione di impatto ambientale. Sentiremo fra poco proprio Alberto Trainini, capogruppo della minoranza di Travagliato Bene Comune, intervistato questa mattina da Radio Onda d'Urto, ma ricordiamo anche che il giorno martedì 18 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, ci sarà nello spazio dibattiti la discussione su data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia, la Lombardia è al centro di una corsa in investimenti in questo settore. Ne parleremo con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella in provincia di Milano e attivisti del comitato di Travagliato. Sentiamo Alberto Trainini, capogruppo di Travagliato Bene Comune. Un attimo, perché abbiamo qualche problema nella messa in onda.
1: Eccomi, buongiorno a tutti. Un breve aggiornamento sul tema data center di Travagliato. Nelle scorse settimane abbiamo inviato come gruppo consigliare di minoranza Travagliato Bene Comune delle osservazioni nelle more della procedura aperta presso la provincia di Brescia di connessione alla rete del data center. Nelle osservazioni abbiamo chiesto innanzitutto che un'opera di queste dimensioni venga valutata con la massima trasparenza e con il massimo rigore. Riteniamo indispensabile una valutazione di impatto ambientale completa, perché un impianto di tale portata ha effetti importanti sul territorio: consumo di suolo, traffico, rumore, consumo energetico, tanti aspetti che hanno un'incidenza sulla qualità della vita dei cittadini. Abbiamo chiesto che la cittadinanza venga realmente coinvolta con informazioni chiare, con un confronto pubblico, con la pubblicazione di tutti gli studi ambientali, affinché le decisioni non siano calate dall'alto e non siano prese sulla testa dei cittadini travagliatesi. Abbiamo evidenziato anche la necessità di verificare l'adeguatezza delle garanzie economiche e patrimoniali del soggetto proponente e richiesto una sospensione del procedimento espropriativo fino alla conclusione della valutazione impatto ambientale, perché prima di assumere una decisione irreversibile è necessario conoscere tutti gli impatti e tutelare l'interesse pubblico. C'è poi un aspetto che ci preoccupa molto, ossia che oggi si parla molto dell'involucro edilizio, diciamo, del piano di lottizzazione, degli aspetti urbanistici, ma si conosce molto poco del data center vero e proprio che dovrà essere realizzato. Non sono stati illustrati in modo chiaro alcuni elementi che riteniamo fondamentali: la potenza effettiva installata, l'efficienza energetica dell'impianto, la tecnologia di raffreddamento, il fabbisogno idrico, il numero, la potenza dei generatori di emergenza, le emissioni associate, il livello di rumore, né se sia previsto un recupero del calore prodotto per usi pubblici o industriali che siano. non si conosce l'utilizzatore finale del data center, per esempio. Sono tutti dati molto importanti, perché il data center non è un semplice capannone, ma è un'infrastruttura energetica complessa, consuma grandi quantità di energia elettrica, produce calore, richiede tecnologie molto sofisticate, e senza conoscere questi elementi è veramente difficile per i cittadini e per gli enti valutare gli impatti dell'opera e capire se siano state adottate tutte le migliori soluzioni disponibili. Non chiediamo ovviamente di conoscere segreti industriali, chiediamo però che vengano rese pubbliche caratteristiche essenziali dell'infrastruttura, perché su quelle che si devono necessariamente misurare gli effetti ambientali, energetici e territoriali. Oggi invece sappiamo tanto del capannone dell'edificio e pochissimo sull'impianto che dovrà funzionare al suo interno. A livello di tempistiche, la prossima scadenza è fissata per il 24 agosto, termine entro il quale tutti i soggetti coinvolti dovranno trasmettere le proprie determinazioni in vista della successiva conferenza dei servizi. Si tratta di un primo passaggio importante, perché da queste valutazioni dipenderà anche il proseguo dell'iter autorizzativo, ed è per questo che abbiamo chiesto al Comune di Travagliato, che fino ad oggi non ha ancora presentato comunicazioni o osservazioni formali nell'ambito del procedimento, di assumere una posizione chiara e di svolgere un ruolo proattivo. Riteniamo fondamentale infatti che l'amministrazione lavori per acquisire tutti i dati tecnici e ambientali necessari a valutare il progetto in modo completo, nell'interesse della comunità, e facendosi anche supportare da tecnici specializzati, perché è un tema veramente enorme. Nel frattempo, nelle scorse settimane, il confronto si è esteso anche ai comuni limitrofi, come avrete visto diverse amministrazioni comunali e gruppi anche di minoranza hanno espresso le proprie posizioni, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una questione esclusivamente travagliatese, ma di interesse sovracomunale, quantomeno provinciale. Le prossime settimane quindi saranno quelle importanti. Entro il 24 agosto, come ho già detto, il Comune di Travagliato e gli altri soggetti coinvolti dovranno assumersi la responsabilità di esprimere valutazioni chiare, motivate e possibilmente fondati su dati completi. In assenza dei dati chiari sarebbe opportuno prendere tempo e chiedere una moratoria. Su un'opera di queste dimensioni non sono accettabili silenzi, ambiguità, decisioni prese senza un reale coinvolgimento della comunità, l'abbiamo sottolineato anche la volta scorsa. Non siamo contrari allo sviluppo e all'innovazione, ma lo sviluppo deve essere sostenibile, trasparente e soprattutto compatibile con il territorio in cui si inserisce, che è un territorio che ha già dato in termini di consumo, in termini di impatti delle infrastrutture. I cittadini chiedono semplicemente trasparenza, competenza e tutela dell'interesse pubblico su una potenziale trasformazione che può cambiare per decenni il volto di un territorio. Conoscere non è una concessione, ma è un diritto fondamentale, e decidere con responsabilità non è un'opzione, ma è un dovere delle istituzioni. Quindi ecco, questo è un po' il riassunto di quanto avvenuto nelle scorse settimane.

A proposito del data center che si intende realizzare a Travagliato nella bassa bresciana occidentale. Avrei voluto conoscere. Questi sono invece i 99 posse che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.

al termine di questo brano dei 99 Posse avremo ai nostri microfoni Sara Agostinelli, nostra collaboratrice da Bergamo. Ci parla dello studio epidemiologico sull'ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio che è stato presentato il 30 luglio da ATS della città orobica.

0: Radio Onda d'Urto, parliamo dello studio epidemiologico dell'aeroporto Orio al Lasserio, che è stato presentato il 30 luglio da ATS Bergamo in collaborazione con l'Università Milano Bicocca. Ne parliamo con Sara Agostinelli, nostra collaboratrice. Una buona giornata, Sara, grazie per essere con noi. Intanto allora ti lascio la parola, insomma, per spiegarci perché si arriva a questo studio e magari facciamo un passo indietro ricordando che c'è stato un ampliamento negli anni scorsi promosso da SACBO, che è la società appunto che gestisce l'aeroporto.
1: Sì, ciao intanto Marco e buongiorno chi ascolta. Come dicevi, è stato presentato questo studio epidemiologico che è stato svolto nel corso di 3 anni e i risultati sono stati resi pubblici proprio pochi giorni fa. Come dicevi giustamente, da ATS, quindi azienda sanitaria locale, SACBO, che è la società partecipata che gestisce l'aeroporto, ed è stata condotta da ATS insieme all'Università Milano Bicocca. Ma chi ha commissionato e pagato questo studio epidemiologico è la stessa SACBO, quindi la gestione dell'aeroporto. In estrema sintesi, questo studio doveva occuparsi di capire le conseguenze dal punto di vista dell'inquinamento, sia acustico che della qualità dell'aria, le ricadute sul territorio e le ricadute invece a livello di patologie, quindi salute dei cittadini che vivono intorno al territorio. Qui si parla dei quartieri sud della città di Bergamo e di una quindicina di comuni che stanno nell'Interland e che sono quelli più toccati dalle rotte degli aerei in arrivo e in partenza. Beh, incredibilmente il risultato di questo studio è: va tutto benissimo, cioè l'unico problema che c'è obiettivamente è quello del rumore, quindi del rumore degli aerei che supera i 60 decibel, che sarebbe il limite consentito, che è già un rumore disturbante, ma qui in queste zone dove le rotte degli aerei passano, cioè per far capire chi ascolta, se si sta guardando un film, passa l'aereo, non si sente più nulla; se si sta facendo una telefonata bisogna fermarsi e aspettare che passi l'aereo, questo anche a finestre chiuse. Quindi questo è il livello delle persone che vivono intorno all'aeroporto. Quindi lo studio dice: l'unico problema è il rumore. Bene, grazie, lo sapevamo già. Dal punto di vista dell'inquinamento, l'aeroporto non cambia di una virgola, perché il territorio è già, la metto giù un po' semplificata, ma il territorio è già così inquinato che 100.000 voli all'anno, che è il numero di voli che c'è su Orio in questo momento, non cambiano. Quindi allora non ci preoccupiamo, viviamo in un territorio già così distrutto a livello di inquinamento che mettiamoci anche 100.000 o 300.000 aerei, nulla cambia. E già questo è piuttosto discutibile. Tra l'altro, il discorso della salute, questo studio non rivelerebbe problematiche di patologie legate direttamente al disturbo sia acustico che dell'inquinamento dell'aria per la popolazione presa in considerazione. Beh, questo è un po' strano, però andando a vedere come è stato fatto questo studio ci si rende conto che è stato sottoposto alle persone nella fascia di età fra i 18 e i 70 anni, quindi esclusi i bambini e i ragazzi, esclusi le persone sopra i 70 anni. Sono esattamente le fasce che, secondo anche tanti medici esperti, non lo dico io, sono le fasce più sensibili e che potenzialmente possono sviluppare patologie legate a inquinamento acustico o dell'aria. Quindi questo studio commissionato e pagato da SACBO, che ci dice che un aeroporto che attualmente muove 17 milioni di passeggeri all'anno non fa male al territorio. C'è stata una obiettivamente levata di scudi quando hanno annunciato questo studio, perché le persone sono rimaste incredule, com'è possibile, e anche tanti sindaci dei comuni presi in considerazione dallo studio, che sono quelli che da anni si battono per avere una qualità della vita, perché l'aeroporto la fa calare drasticamente, hanno detto che non è possibile. Cioè, intanto questo studio davvero è poco credibile. E poi, guarda caso, arriva proprio un mese dopo che SACBO, sempre la partecipata che gestisce l'aeroporto, ha annunciato il nuovo piano di sviluppo dell'aeroporto. Previsione: entro il 2040 avremo 23,9 milioni di passeggeri all'anno, quasi 24 milioni. Teniamo presente che oggi ne abbiamo 17 milioni all'anno, è un aumento importante. Lì è stato un altro momento in cui la popolazione della Bergamasca e tanti rappresentanti, non solo di comuni ma anche di associazioni, gruppi, partiti, insomma di tante realtà, si sono dette contrarie. Com'è possibile prevedere uno sviluppo di questo tipo su un territorio che già è fatica a reggere i volumi dell'aeroporto attuali? Pensa che addirittura nelle previsioni scorse, che dovevano immaginare lo sviluppo dell'aeroporto nel 2030, prevedevano che nel 2030 ci sarebbero stati 14 milioni di passeggeri. Li abbiamo già superati oggi con i 17 milioni del 2025, quindi questo aeroporto si sta già over sviluppando. C'è tutto un discorso anche di circolazione di mezzi intorno a quell'area, causata ovviamente dall'utilizzo dell'aeroporto, che è molto importante e inquinante e che negli studi non viene considerato, e c'è anche un discorso di overturismo dovuto al fatto che questo aeroporto di Orio al Serio è il primo scalo italiano di Ryanair. Quindi anche le conseguenze, diciamo, indirette di questa attività si vedono in città, perché c'è un'ondata di turismo senza precedenti in questi ultimi anni, si è registrata, e questo porta anche a aumento dei prezzi delle case, perché aumentano i B&B. Insomma, ci sono tante conseguenze indirette poi che si srotolano sull'ampliamento dell'aeroporto. Diciamo che in questo momento non so se è un caso che questo studio epidemiologico e questo piano di ampliamento siano stati presentati in luglio-agosto, sostanzialmente quando le persone sono in ferie e non hanno voglia di pensare a nulla. È stato avviato in luglio la fase, chiamiamola, di dibattito pubblico, quindi che da parte dell'aeroporto ha coinvolto realtà che si sono accreditate del territorio, cioè quindi non sono ammessi cittadini singoli, ma realtà che per qualche motivo sono interessate dall'aeroporto, stanno partecipando a questi tavoli di dibattito pubblico rispetto al piano di sviluppo. Però tutto l'insieme è molto preoccupante e ci sono davvero tante voci che dicono questo piano è insostenibile, è incompatibile col territorio, i sindaci stessi del territorio lo dicono, però quelli della provincia, perché la sindaca Carnevali, Elena Carnevali di Bergamo, che è di una maggioranza di centrosinistra e lei viene dal PD, invece non ha contestato assolutamente nulla. Teniamo presente che uno degli elementi che da tempo si discutono è il conflitto di interessi, perché il comune di Bergamo ha una sua quota in SACBO, cioè è socio al 14% della società che gestisce l'aeroporto. Quindi diciamo che tutto questo, questa impalcatura di gestione dell'aeroporto e di reazioni a quello che è lo sviluppo si tiene su qualcosa che è stato pensato tanti anni fa, quando l'aeroporto era molto più piccolo e aveva dei volumi di passeggeri, merci, voli molto più ridotto, e che oggi questa situazione comincia a diventare seriamente preoccupante. Naturalmente, poi chiudo, SACBO dice sì, ma quando amplieremo l'aeroporto avremo aerei più grandi di quelli attuali, quindi non dovete pensare che se aumentano i passeggeri vuol dire che aumentano gli aerei in misura proporzionale, no, avremo aerei più grandi, più moderni, meno inquinanti. Se questo sarà vero, perché è tutto da vedere, comunque sia aumenterà il volume di mezzi che circolano per portare le persone all'aeroporto e per portarle via quando arrivano, e quindi un inquinamento maggiore si avrà anche solo sotto questo punto di vista. Sono decenni che i quartieri di Bergamo Sud e che i comuni toccati dalle rotte lamentano un disturbo acustico violentissimo, davvero violento. E a tutt'oggi a Bergamo ci sono voli anche notturni, quindi tra le 23 e le 5. Non dovrebbero esserci, secondo gli accordi col comune, con i comuni, ma ci sono lo stesso. Basta stare svegli una notte a Bergamo e alle 5, alle 3, alle 2 si sente tranquillamente il rombo degli aerei. In tutta Europa questo non succede, quindi è possibile fermare quantomeno i voli notturni, ma qui non accade. Quindi ci sono tanti, tanti punti ancora non risolti attualmente. Questa previsione di sviluppo ci ha lasciati tutti basiti, perché non è davvero sostenibile. Adesso vediamo a settembre cosa succederà, perché naturalmente adesso le persone sono in ferie, non a caso questi studi e questi piani vengono presentati adesso, secondo me. però è un problema importante che è molto sentito dalla cittadinanza sia di Bergamo che della provincia, di cui si sta discutendo tantissimo in questo momento.
0: Quindi insomma possiamo anche aspettarci che nasca una mobilitazione dal basso, oltre alle voci critiche di qualche amministratore locale, come ricordavi tu. Penso che ci saranno poi anche comitati di cittadini, ma anche probabilmente anche gli stessi lavoratori e lavoratrici dell'aeroporto che prenderanno poi posizione.
1: Esatto, tra l'altro lavoratori e lavoratrici che sono in larghissima parte precari, e di questo naturalmente Sacbo non parla mai, e tra l'altro esclusi a loro volta dallo studio epidemiologico. Quindi anche i lavoratori non hanno potuto partecipare ai questionari sulla salute. Quindi ci auguriamo davvero che, non aspettiamo di capire, ci auguriamo davvero che a settembre possa nascere una mobilitazione seria, perché ci sono state tantissime iniziative in questi anni sull'aeroporto, ma spesso davvero demandate ai quartieri, ai comuni. Sarebbe ora che ci fosse una mobilitazione davvero grande, unitaria, che comprenda tutta la popolazione, perché gli effetti li sentiamo ormai tutti, non solo chi vive sotto le rotte, e quindi me lo auguro davvero.
0: Sara Agostinelli, grazie, buona giornata, risentirci.
1: Grazie a voi, ciao, grazie.

Questi sono i Casino Royale. Bocca chiusa, non mi balla. Storico gruppo milanese che sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto. Ripeti.

0: Ecco che siamo riusciti a collegarci ora con Roma. Con noi c'è Giovanna Cavallo di Spin Time Labs per un aggiornamento sulla situazione dove appunto continua il presidio all'esterno dell'edificio. Pronto? Ecco, sei in onda, ci puoi raccontare quindi gli aggiornamenti delle ultime ore.
1: Guarda, intanto grazie a tutti, buonasera a tutti, scusate la voce, siamo un po', come dire, sul campo di battaglia. Il presidio continua ad essere animato dalla società civile, le condizioni di vita, grazie ad alcuni interventi dell'amministrazione capitolina, dopo le nostre richieste sono leggermente migliorate. Non abbiamo notizie in merito al procedimento che vede confrontarsi l'amministrazione pubblica Roma Capitale con la proprietà e la prefettura, che è in corso a partire da qualche minuto, è iniziato qualche minuto fa. Oggi è stata una giornata abbastanza importante perché ha visto la presenza di diversi parlamentari che si sono affacciati, ma purtroppo non sono riusciti a entrare nello spazio perché risulta ancora sotto sequestro. Da questo punto di vista l'auspicio è quello che vengano rimossi questi sequestri giudiziari e che terminino gli accertamenti da parte dei tecnici che sono stati indicati dai vigili del fuoco, ma ad oggi non abbiamo notizie in questo senso. La condizione delle famiglie sta peggiorando. Ieri sera c'è stata purtroppo una persona che ha avuto una crisi psicotica, perché l'altro problema gigante è che l'ingresso delle famiglie per recuperare farmaci, effetti personali basici, purtroppo non è stato concesso da diversi giorni, perché deve essere fatto tramite la magistratura, che quindi speriamo che domani riusciremo a raccogliere con una disponibilità per far entrare le famiglie a prendere ulteriori effetti personali, soprattutto farmaci di cui hanno bisogno. Alcuni purtroppo non sono acquistabili perché vanno prescritti con uno specifico procedimento di ASL, e le condizioni medico-sanitarie, soprattutto psicologiche, stanno dando un quadro di peggioramento, con una temperatura che supera i 40 gradi e con una temperatura dell'asfalto che supera i 60 gradi. Noi abbiamo, come dire, siamo in attesa di un riscontro di questo tavolo di oggi, che dovrà in qualche modo vedere la disponibilità della proprietà, la proposta del comune di acquistare l'immobile, e in base a quello che avremo come riscontro dopo questo tavolo faremo le nostre valutazioni. Dunque le famiglie continuano a restare, tranne i vulnerabili e le persone di fragilità che sono state accolte da diverse associazioni sul territorio, continuano a essere nelle tende sotto Spin Time, ma con un grandissimo supporto, partecipazione delle associazioni, dei singoli, dei cittadini che stanno generosamente donando effetti personali, cose utili che possono alleviare le sofferenze di vivere in strada per queste famiglie.
0: Ecco, ricordiamo che si tratta di centinaia di persone, giusto?
1: Sì, esatto, noi abbiamo più di 200 persone che sono, come dire, stipate nelle tende sotto il palazzo, e altre hanno trovato ripari di fortuna presso amici, conoscenti, ma sono veramente una minoranza. E poi c'è appunto una settantina di persone, tra cui minori veramente molto molto piccoli, accolti presso le sedi di almeno due associazioni del territorio isquilino. Quindi comunque parliamo di quasi 400 persone, di cui più di 100 bambini, che sono in una condizione veramente precaria. Paradossale, oggi abbiamo notato la presenza delle forze dell'ordine all'interno del palazzo, che fanno un cambio turno ogni 6 ore, ogni 8 ore, che comunque difendono, nonostante comunque sia di fatto liberato, un immobile della proprietà privata. Quindi soldi pubblici, uno spreco di soldi pubblici per tutelare gli interessi di un fondo immobiliare con milioni di euro di fatturato. Quindi non capiamo anche questo paradosso, che veramente ci lascia allibiti.
0: Grazie Giovanna Cavallo, Spin Time da Roma.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, a presto.
1: A voi. A presto.

Dopo l'aggiornamento da Roma, Marlene Kunz. In concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto.

0: Questi quindi Marlene Kunza in concerto il 10 di agosto. Allora, intanto con me in studio c'è Umberto. Abbiamo sentito la conferenza stampa di presentazione della festa che comincia mercoledì. Ormai siamo a sole 48 ore sostanzialmente dall'apertura dei cancelli della festa, che apriranno appunto alle 19 di mercoledì 5 di agosto. E siamo, come dire,
1: 19
0: anche
1: tutte le sere tranne una, quella diciamo straordinaria del concerto di Caparezza.
0: Di Caparezza, su cui stiamo tra l'altro appunto anche trasmettendo lo spot, perché aprirà alle 18, se non ricordo male, dalle 18 alle 19 per chi ha acquistato il biglietto in prevendita, e poi invece dalle 19 per tutti gli altri. Ricordiamo, ci sono ancora dei biglietti disponibili anche per quella data. Però noi adesso non parliamo della festa, parliamo del nostro palinsesto, che andrà avanti appunto sostanzialmente nella forma di oggi ancora per domani, perché poi invece da mercoledì avremo il consueto palinsesto festa che ci accompagnerà appunto per tutti i giorni della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Sì, fondamentalmente è un palinsesto speciale, perché già ovviamente, come detto, tutti a modo di constatare, c'è stato già una riduzione, cioè una parziale riduzione della nostra programmazione con il palinsesto estivo, tant'è vero che apriamo in questi giorni e faremo così fino a domani alle 8 del mattino anziché alle 7, anche se poi fondamentalmente
0: resta sostanzialmente identico per tutta la giornata.
1: Resta quasi tutto identico, qualche trasmissione è andata, diciamo, magari chiamiamo così, in vacanza un po' prima, ma diciamo che anche dal punto di vista delle trasmissioni, anche quelle musicali, quelle culturali, abbiamo mantenuto una programmazione sicuramente ricca fino proprio ai sgoccioli, proprio a poche ore dall'inizio della festa. Da mercoledì, come dicevi, entrerà in vigore questo palinsesto speciale festa, che comporta invece delle modifiche piuttosto sostanziali, non solo perché l'apertura delle trasmissioni in diretta sarà posticipata, e questo anche perché ovviamente dovete comprendere, insomma sicuramente comprenderete, che le energie psicofisiche di tutti i redattori e le redattrici di Radio Onda d'Urto saranno impegnate e impiegate proprio nella gestione della festa, e quindi cercheremo comunque di mantenere sia nel pomeriggio sia, scusate, nella mattinata, che poi soprattutto nel pomeriggio invece anche con un'offerta molto interessante, una programmazione buona, ma che ha delle riduzioni. Quindi, per quanto riguarda la mattinata, noi avremo alle 8:30 una trasmissione speciale sul gruppo che suonerà la sera sul palco principale, quindi una presentazione del concerto principale. Alle 9:30 la trasmissione Baraonda in festa, cioè con la replica della trasmissione post concerto, che andrà in diretta quindi dallo studio acquario, come viene
0: dallo
1: definito,
0: studio esterno, studio come
1: esterno,
0: lo chiamava
1: Radio Onda d'Urto, alla mezzanotte,
0: da mezzanotte al momento, all'una sostanzialmente,
1: nel momento in cui si interrompe la musica dal palco principale. E poi l'apertura con la rassegna stampa nazionale sarà alle 10:30, però ecco, già dalle 8:30 vi terremo compagnia non con della semplice musica, ma comunque con delle trasmissioni che, seppure in replica, saranno sicuramente interessanti e piacevoli e gradevoli da ascoltare. Quindi rassegna stampa nazionale 10:30, rassegna stampa dei quotidiani locali alle 11:15, e poi approfondimenti con inediti oppure con repliche, diciamo, tra le trasmissioni più interessanti, tra i contributi dello spazio approfondimenti che riteniamo, insomma, più interessanti e replicabili.
0: Certo, poi cominceremo a trasmettere anche pezzi dei dibattiti, esatto, delle presentazioni dei libri, di quello che succedeva a Festa. Insomma.
1: Che è un programma veramente molto intenso, molto pieno, quindi avremo tante cose da proporvi. Alle 13 va in onda un GR Flash, seguito dall'agenda e poi da Storia di classe. Alle 13.30 Libreria in Festa, con le voci, le presentazioni delle case editrici e delle presentazioni appunto dei libri che saranno in serata alla Festa di Radio Onda d'Urto. Nel pomeriggio alle 14 la Compagnia dei Gatti Neri, alle 15 un altro speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, il flash alle ore 16. Dalle 16.05 ci saranno invece delle repliche con
0: spazio approfondimenti sostanzialmente fino alle 17.20.
1: Fino alle 17.20. Un altro GR Flash, agenda, storia di classe, e a quel punto la linea passa all'acquario, quindi allo studio esterno di Radio Onda d'Urto, dove ci saranno interviste, presentazioni del programma della sera e così fino alla messa in onda, quando possibile,
0: del concerto.
1: Ovviamente quando possibile, perché ci non sono tutti. Alcuni gruppi che non per contratti con le proprie case discografiche eccetera eccetera che non ce lo permettono, però sicuramente potrete ascoltarvi molti concerti se siete lontani, se non siete potuti venire quella sera, se siete al lavoro magari potete ascoltarvi
0: comunque una diretta sostanzialmente dall'area Feste, che inizia poco dopo le 17.30 o comunque all'incirca le 17.30, che va avanti fino all'una.
1: Questa è un'offerta, quella del, diciamo, ormai da anni, insomma, così, del pomeriggio in diretta dalla Festa, che trova, abbiamo poi avuto modo di riscontrarlo, trova veramente molti apprezzamenti. Purtroppo quest'anno ovviamente non ci sarà il nostro Jean-Luc Stott, ma ovviamente questo, cioè, ci rattrista, oltre che a rappresentare, ecco, sicuramente una perdita molto importante anche sul piano della qualità delle trasmissioni, ma sarà degnamente sostituito da questo punto di vista da Simone, da Laura, da tutti gli altri collaboratori, redattori della redazione musicale, dalle collaboratrici che arrivano anche proprio per la Festa stessa, come la nostra Chiara ad esempio, che da anni torna appunto dalle redazioni blasonate in cui ora lavora, per essere comunque con noi e per trasmettere in diretta appunto dall'acquario.
0: Quindi, questo palinsesto ci terrà compagnia sostanzialmente fino a sabato 22 agosto, ecco, ricordiamo che poi i sabati, le domeniche non c'è la redazione informativa al pomeriggio, ci saranno comunque delle trasmissioni come di consueto registrate, e in ogni caso la linea alle 17.30 viene sempre presa in diretta da...
1: Ecco, e poi lo ricordiamo già, il 23 agosto la radio sarà chiusa, perché sarà un giorno molto impegnativo per tutti e tutte noi redattori.
0: Il giorno più odiato.
1: Il giorno più odiato, perché la sera si chiude tardissimo e poi la mattinata inizia proprio già con i lavori di smontaggio e quindi di poi pulizia dell'aria, insomma, che ci impegneranno per alcuni giorni. In particolare appunto alcuni dei redattori e delle redattrici che saranno distaccati proprio per terminare il prima possibile questi lavori. Quindi, che dire, restate sintonizzati.
0: Ecco, quel giorno lì, il 23 agosto, la radio trasmetterà le 18 puntate dalla trasmissione che viene fatta in diretta dagli studi di Radio Onda d'Urto da mezzanotte all'una,
1: e quindi sarà comunque piacevole.
0: Sarà comunque piacevole, esatto, per chi se l'è perse potersela ascoltare o riascoltare nuovamente.
1: Resta solo da dirvi di restare sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
0: Adesso Levante, una trasmissione che ci accompagna alle 19:20 quando ci sarà appunto il radiogiornale.
2: Le frequenze di Radio Onda d'Urto, un nuovo appuntamento con Levante, l'approfondimento mensile dedicato all'Asia orientale, come sempre con Dario Di Conzo, nostro collaboratore, curatore della trasmissione e docente a contratto di riforme economiche della Cina contemporanea all'Università Orientale di Napoli. Stamattina con noi c'è anche Francesco Betrò, corrispondente ANSA da Pechino, ma lascio subito la parola a Dario Di Conzo per introdurre la puntata di oggi.
3: Grazie Michele, buongiorno a tutti e tutte, ringrazio anch'io Francesco Betrò, del corrispondente dell'ANSA da Pechino, per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo episodio mensile di Levante. Come anticipavamo a lui, ovviamente vorremmo discutere di guerra in Iran osservata dalla Repubblica Popolare, perché il suo periodo, diciamo, di corrispondenza da lì è iniziato casualmente, esattamente in concomitanza con l'intensificazione, lo scoppio della guerra diretta tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ormai sono passati più di 5 mesi, come tutti e tutte sapranno, vi è stata una ripresa del conflitto negli ultimi 10-12 giorni e quindi, diciamo, vorrei partire con lui chiedendogli in qualche modo come si sono andate a sovrapporre questa sua esperienza di corrispondente con il conflitto in Iran, che so per certo che lui ha dovuto coprire per lavoro. Quindi ti chiederei appunto partirei da una panoramica generale, Francesco, e ti ringrazio ancora.
4: E intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito, grazie Dario e grazie a tutti voi. E sì, come dicevi, io sono arrivato qui a inizio febbraio e è stato un susseguirsi di eventi appena messo piede in Cina, insomma a Pechino nello specifico, perché poi alla fine di febbraio è iniziato il conflitto in Iran, o meglio gli Stati Uniti hanno ricominciato a bombardare l'Iran e questo ha portato l'attenzione ovviamente non soltanto sul Medio Oriente ma anche su quello che poi potevamo o pensavamo di aspettarci come reazione, come riflesso da quest'altra parte del mondo. È interessante perché poi di lì a un mese sarebbe dovuto venire Trump per la prima visita del suo nuovo mandato, uno l'aveva già fatta 7 anni fa, e con una prospettiva completamente diversa rispetto appunto a quella del suo primo mandato, non soltanto per la guerra in Iran ma anche per il rapporto di forza che c'era ai tempi tra Stati Uniti e Cina e che invece c'è adesso tra Washington e Pechino. E la cosa secondo me più interessante appunto è un po' che noi dalla prospettiva occidentale ci siamo sempre immaginati una Cina pronta a rispondere in qualche modo, a intervenire se non militarmente comunque in maniera molto più decisa nel momento in cui un paese che per tanti versi viene considerato un alleato della Cina, ma in realtà poi magari ci arriveremo, non è proprio esattamente così, veniva attaccato appunto dagli Stati Uniti. Ovviamente la Cina ha vive un riflesso di questa guerra, continua a viverlo soprattutto in termini economici. Sappiamo che dallo stretto di Hormuz passa una gran quantità di petrolio, insomma, che arriva in Asia, però come poi gli ultimi mesi ci hanno dimostrato, la Cina in realtà gioca una partita molto più non dico locale, ma molto più multipolare, nel senso che poi la Cina negli ultimi anni ha imparato ad affrontare questo tipo di situazioni. Tanto è vero che nei primi 2 mesi, per esempio, prima ancora che riscoppiasse la guerra in Medio Oriente, avevano stoccato una quantità di energia enorme rispetto al passato, hanno diversificato le loro fonti di approvvigionamento. Insomma, la Cina è arrivata preparata a questo conflitto, proprio perché ha imparato in qualche modo a dover a che fare con l'instabilità che regna dall'altra parte del mondo. Se la Cina in questo momento è a tutti gli effetti e con ovviamente dei discrimini, delle criticità, un paese stabile gioca una partita internazionale con un paese che per ragioni che magari poi andremo ad approfondire non lo è. Quindi in qualche modo a me ha fatto sorridere questa corsa ad attendersi una reazione cinese nel momento in cui appunto è scoppiata la guerra in Iran, e quando poi la Cina in realtà ha dimostrato di saper attendere, anche in parte di saper trarre beneficio da quello che poi stava succedendo in Medio Oriente con gli Stati Uniti coinvolti, e quindi coinvolti in Medio Oriente e quindi meno coinvolti in questa parte di mondo, con tutto quello che ciò comporta, non soltanto per l'annoso tema di Taiwan, ma anche per tutto quello che riguarda appunto quello che sappiamo essere il tema del Pacifico, su cui comunque gli Stati Uniti hanno un certo interesse a non lasciare campo totalmente libero alla Cina. Ecco, a grandi linee questo è un po' quello con cui io mi sono trovato ad avere a che fare, e questo non significa che la Cina non abbia giocato un ruolo o che non stia giocando un ruolo all'interno di questa crisi. L'abbiamo visto con il Pakistan, per esempio, che si è fatto in qualche modo, possiamo dire, portavoce di alcune istanze cinesi, ma senza che poi appunto la Cina andasse in prima persona a giocare un ruolo magari nelle trattative di pace che a fasi alterne sono andate più o meno bene. Ecco, è interessante anche da questo punto di vista. Poi appunto la prima visita di Trump doveva verificarsi a fine poco prima di fine aprile, poi è stata rimandata appunto a causa della guerra, e si è stata riprogrammata a metà maggio, e in un momento in cui appunto il conflitto ancora era forte, prima del memorandum e poi della nuova ondata di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Insomma, è un po' da qualche mese sembra di vivere un po' un giorno della marmotta per certi versi, no? Con la Cina che si espone sotto alcuni punti di vista, sotto altri rimane un po' più taciturna. Però ecco, il ruolo della Cina in tutto questo è interessante, secondo me, leggerlo appunto con gli occhi della Cina, non con gli occhi degli...
5: Ecco, a tal proposito Francesco, cioè io credo ci aiuti anche a fare un po' di ordine dal lato cinese, perché da un lato purtroppo, come tu dicevi, ci sembra di essere costantemente davanti a un giorno della marmotta, perché quasi appunto viene anestetizzata la gravità di quello che sta succedendo,

0: Golfo Persico, perché questa credo sia una parte che viene un po' trascurata, cioè la Cina non ha preso le posizioni dell'Iran in maniera tout court, ma attraverso il principale esponente della politica estera, che è il ministro degli esteri Wang Yi, nonché appunto responsabile di tale materia nel Politburo, ha sempre rinnovato, diciamo, un appello alla moderazione anche nei confronti dell'Iran, che come sappiamo sta coinvolgendo altri paesi nel conflitto, tentando appunto di usare come leva le basi americane della zona e la chiusura dello stretto di Hormuz. E tutto sommato negli ultimi mesi, diciamo, per sommi capi, questa narrazione cinese non è mai cambiata. La Cina ha sostenuto sicuramente il Pakistan nel processo di trattativa e, come tu ricordavi, è stato il Pakistan poi il principale mediatore, che ha portato a quel memorandum of understanding della metà di giugno, 15-17, che credo abbia fatto tirare tutto un sospiro di sollievo rispetto a possibile escalation. Oggi noi parliamo a circa un mese di distanza e siamo di nuovo al 12esimo, se non sbaglio, giorno di bombardamenti da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, paradossalmente con Israele che ha un ruolo più defilato in questo caso per quanto riguarda l'Iran. Se magari Michele, che è più attento al dibattito quotidiano, mi correggerà, però appunto parliamo di 3 soldati statunitensi morti e quindi le varie retaliation che sono conseguite. Eppure, diciamo, in questo caos, in questo contesto dove sembra sempre appunto tornare al punto di partenza, 5 giorni fa mi sembra Wang Yi a Shanghai, insieme al ministro degli esteri pakistano, non riusciva a produrre uno scarto diplomatico da parte della Repubblica Popolare né in un senso o nell'altro. E tutto sommato, come tu ricordavi, la Cina si sì, arriva pronta in termini, diciamo, di stoccaggi a questo conflitto, però il protrarsi di questo conflitto è così come un problema per noi, è un problema anche per la Repubblica Popolare, perché di nuovo lo stretto di Hormuz non riguarda semplicemente l'Iran, riguarda tutta un'area del mondo che è importante non solo appunto per gas e petrolio, ma anche per tutta un'altra serie di prodotti legati principalmente all'industria petrolchimica, per non parlare delle scali aeroportuali, ed è un'area che presenta anche investimenti, lauti investimenti cinesi. Per cui ecco, io ti chiedo in qualche modo, se come viene narrato il fatto appunto che questa stabilità della narrazione cinese e come poi sui giornali di questi giorni, nella stampa di questi giorni, si sta affrontando questo nuovo precipitare degli eventi.
1: Ma guarda, tu hai sollevato poi, entrando nel dettaglio, quello che poi cercavo di dire io all'inizio, nel senso, come hai giustamente ricordato tu, la Cina non ha preso le parti di uno o dell'altro paese, pur ricordando, insomma, con frequenza abbastanza ciclica che sono stati poi gli Stati Uniti a tornare durante le trattative a bombardare l'Iran. Questo è sempre stato abbastanza chiaro da parte di Pechino. Questo non ha fatto sì che Pechino prendesse le parti dell'uno o dell'altra nella narrazione internazionale, ma che si passa in termini, tra virgolette, limitasse a chiedere l'interruzione delle ostilità, il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, che appunto, come dicevi tu, pur trovando preparata la Cina ad affrontare questo contesto, non significa che la Cina poi ne sia contenta. L'Iran non è E noi pensiamo, abbiamo l'idea che la Cina abbia tanti alleati in termini geopolitici, in qualche modo c'è una parte di verità in questo, però la Cina non è, non è come noi siamo abituati a leggere le alleanze geopolitiche in Occidente, no? Non significa che siccome l'Iran è diciamo alleato di Pechino, allora Pechino interviene poi fisicamente a difesa della Cina, come magari non interviene a difesa della Russia in termini concreti. Poi ovviamente sappiamo quello che c'è dietro dietro, il supporto magari logistico, spesso anche di interno.

0: alle volte anche militari in termini di addestramento, l'abbiamo visto negli ultimi mesi. Però ecco, se noi leggiamo la Cina un paese che agisce secondo i nostri canoni, sbagliamo la lettura. La Cina quello che cerca è stabilità e di conseguenza è quello che chiede anche agli attori che stanno in qualche modo operando in questo contesto, sia gli Stati Uniti che i paesi poi del Medio Oriente. E la Cina chiede stabilità perché, ovviamente, appunto, per quanto preparata una ricaduta su quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, su tutto il blocco delle navi, ce l'ha anche lei, per tutto quello che dicevi tu, tutto, non solo il petrolio, ma anche tutto il resto che si porta dietro la chiusura dello stretto di Hormuz, e insiste su questa narrazione, su questo tentativo di mediazione un po' ombra attraverso i paesi a lei più vicino come il Pakistan per cercare di riportare un po' tutta la calma. La stabilità io credo che sia poi un po' la parola chiave di quello che cerca la Cina, anche del suo modo di rapportarsi con gli stati a lei vicino, in termini proprio di influenza geopolitica. Non lo fa come l'hanno fatto in passato gli Stati Uniti e come lo stanno facendo tuttora gli Stati Uniti a suon di minacce o spesso e volentieri anche azioni. Lo fa in maniera diversa, lo fa attraverso finanziamenti, l'abbiamo visto in America Latina, l'abbiamo visto in Africa, l'abbiamo visto tanto anche qui nella stessa Asia, nel sud-est asiatico, in tutta la parte appunto del sud-est asiatico, Vietnam in parte, anche se il Vietnam è un paese un po' particolare da questo punto di vista. Ed è il modo di rapportarsi che ha la Cina con gli alleati che fa sì che sia anche percepita dall'esterno come fattore, come paese che garantisce una certa stabilità. E credo che questo sia poi emerso in maniera ancora più lampante negli ultimi mesi, sia in termini geopolitici per quanto riguarda quello che stanno facendo gli Stati Uniti in Medio Oriente, sia in termini economici. Diciamo che la Cina poi rispetto magari agli Stati Uniti di Trump, che nell'ultimo anno, adesso poi vedremo come andrà l'evoluzione di questi dazi, perché adesso no, beh, senza andare ad addentrarci in tutto questo aspetto, per adesso gli Stati Uniti dovranno ricalibrare i dazi perché scade adesso il tempo entro il quale potevano attuare un certo tipo di dazi. E da questo punto di vista la Cina rimane più affidabile e lo si è visto in particolar modo poi quando Trump è venuto qui. È stato molto interessante, no, vedere questo confronto tra quelli che teoricamente, anche nella pratica, poi sono i leader più importanti al mondo, e da una parte un presidente come Trump, a cui siamo ormai forse tristemente abituati, cioè quasi non ci fa più effetto vedere la sua instabilità politica, e dall'altra parte un Xi Jinping che ha dimostrato di essere, a mio modo di vedere, un po' l'adulto nella stanza, e con la visita per esempio a Zhongnanhai, dove Trump osservava questi alberi millenari senza immaginarsi che potessero essere millenari, e sì, che lo guardava con quasi quasi con tenerezza. Insomma, ecco, credo che la Cina abbia sicuramente avuto vita facile da questo punto di vista, perché dall'altra parte c'era un attore come gli Stati Uniti in questo momento assolutamente instabili, ma anche che abbia dimostrato di essere un paese stabile, con tutti i problemi che questo ovviamente si può, cioè, con tutti i problemi che ha la Cina, non è che stiamo parlando di un paese.
1: E su questo vorrei stimolarti ulteriormente, Tu ovviamente hai ripreso la visita di Trump che in principio doveva vertere soprattutto sulla guerra tecno-commerciale, che anch'esso in qualche modo è un argomento che poi è diventato secondario nel dibattito pubblico degli ultimi mesi, perché poi davanti alle guerre guerreggiate, guerre commerciali in qualche modo perdono appeal, diciamo, tutto sulla tua descrizione rispetto ai due livelli di aplomb differenti da parte di questi due leader potenti, vi è sicuramente poco da aggiungere. Quella è una visita di Trump che avviene appunto in un mese di maggio, che è stato abbastanza importante, credo forse anche il più importante dal punto di vista del ruolo della Cina all'interno del conflitto, perché si apre tra virgolette con la visita, se non ricordo male, di Arak Chi in Repubblica Popolare, ministro degli esteri dell'Iran. Abbiamo poi il passaggio con Donald Trump, dove tutto sommato c'è appunto una stabilizzazione del tema delle tariffe nei confronti della Repubblica Popolare, e più in generale appunto sembra esserci una certa comprensione almeno su quelle che sono le regole di ingaggio del conflitto in corso. E poi abbiamo anche la visita di Putin, sembra sempre oltre il 20 maggio. Io quello che ti chiedo, noi poi ci siamo tra virgolette dati il cambio, perché io sono tornato dalla Cina a Natale, tu appunto sei andato a febbraio. La percezione che io avevo già prima del conflitto, e su questo volevo stimolarti ulteriormente, è che il grosso della preoccupazione sia sempre molto materiale, ossia le ricadute che la guerra commerciale, che oggi il conflitto in Iran, e più in generale quella situazione di stabilità globale che tu descrivevi, la preoccupazione che riguarda proprio l'establishment cinese, o come io riportavo anche appunto su queste frequenze attraverso il lavoro di ricerca che svolgevo a Pechino, la preoccupazione appunto, anche se vogliamo, di una certa elite intellettuale, che è quella con cui ho a che fare io quando vado lì per lavoro, sia professori, ambiente universitario, dipartimenti di economia, diritto, sociologia, persone appunto che in qualche modo nel discutere riportano sempre il piano del discorso non tanto a un'espansione della Cina, alla creazione di questo consenso internazionale, ma una preoccupazione molto materiale della disoccupazione che emerge, e la sovrapproduzione, e questo terrore continuo di una recessione economica che poi i dati non testimoniano ancora, che però in qualche modo sembra essere all'orizzonte. Tu hai avuto questa mia stessa percezione in questi mesi?
0: A grandissime linee ti direi assolutamente di sì, nel senso che appunto la mia percezione è che alla Cina vada un po' bene tutto, a patto che questo poi non abbia una ricaduta sulla Cina. Questo significa che la Cina non si impiccia degli affari degli altri, non vuole allo stesso tempo che gli altri si impiccino di quelli che loro ritengono essere affari interni, ed è una cosa che è stata molto ben esposta a più riprese e sottolineata anche poi appunto durante la visita di Trump. Il discorso su Taiwan è palese, è stato riportato anche in auge più di una volta, cioè i rapporti tra Cina e Stati Uniti non possono prescindere da una non interferenza da parte degli Stati Uniti in questo caso. La Cina ha le sue sfide, che sono sfide enormi, perché appunto un po' lo accennavi tu, la Cina sta attraversando un periodo dove abituati agli ultimi diciamo 10-15 anni, dove cresceva con numeri a doppia cifra, adesso si è tra virgolette stabilizzata. Durante le ultime due sessioni è stato portato per esempio quest'anno il tetto di crescita tra il 4,5% e il 5%, che comunque a noi sembra una cosa assurda, no? Cresce di così tanto se per qualsiasi paese europeo raggiungesse questi numeri sboccerebbero champagne tutti i giorni. Per la Cina ovviamente non è così, perché La paura è che si stia andando un po' verso una frenata nella crescita, e questo ha delle ricadute, è un po' un cane che si morde la coda, no? Nel senso, la crescita è molto meno forte rispetto ai primi. Questo si porta dietro una relativa non sfiducia da parte della popolazione, ma quantomeno una non fiducia totale, come magari c'era in passato, verso il futuro, soprattutto delle nuove generazioni. E questo fa sì che le persone non è che consumano in toto di meno, ma consumano di meno per tutti quei beni che sono magari più durevoli, che guardano al futuro. C'è una crisi immobiliare enorme che per tanti anni è stato il traino anche dell'economia cinese. C'è una iperproduzione, perché comunque la Cina continua ad essere la fabbrica del mondo, ma la produzione è sostenuta, al contrario del passato, non tanto dai consumi quanto dall'export. Noi negli ultimi sei mesi abbiamo visto un boom dell'export, anche per esempio negli Stati Uniti, nonostante le tariffe, il saldo è sempre comunque positivo. Però si porta dietro appunto questa discrepanza tra l'economia interna, diciamo così, quella che sono i consumi interni, e poi quello che riflette invece l'export, la capacità di export e di produzione.
1: E su questo appunto, Francesco, magari più avanti nel tempo sarebbe interessante con te, appunto so che proseguirai questa tua attività in Repubblica Popolare, sarebbe interessante appunto magari potersi astrarre dall'attualità, soprattutto quando riguarda il contesto bellico, ecco, e invece magari appunto anche se avrei voglia concentrarci maggiormente con te su delle notizie di carattere economico, sempre diciamo sfruttando un po' la posizione privilegiata di cui godi. Io, cioè, purtroppo per un fatto di tempo ti chiedo qualche battuta rapida, diciamo, come discutevamo in privato, anche diciamo appunto chiedere un po' una tua opinione su come ti stai trovando in questa attività. Tu appunto sono ormai diversi anni che fai il giornalista, ti occupi di esteri, hai viaggiato parecchio il mondo, che comunque non è cosa da poco, sei stato in tanti altri posti dell'Asia orientale, e quindi appunto se hai voglia di condividere un po' l'impatto, l'esperienza che ha avuto la Cina nella tua vita, nel tuo lavoro, perché appunto credo sia una restituzione anche interessante per coloro che ci ascoltano, come forse saprai, appunto tanti e tante, come il turismo italiano in Cina decolla, e quindi diciamo appunto credo possa anche essere interessante per molti e molte parlare anche un po' del paese, ecco.
0: Ma io ti dico, l'impatto con la Cina è di quelli che inevitabilmente ti colpisce, perché io non sono sinologo di formazione. Detto ciò, ovviamente se uno si occupa di politica internazionale non può prescindere dal conoscere la Cina per il ruolo che ha, l'importanza che sta sempre di più assumendo in tutta una serie di contesti. La restituzione che ti arriva dalla Cina è di un paese che non sta fermo, è un paese che noi immaginiamo un po' come un blocco monolitico di persone che la pensano allo stesso modo e che agiscono sotto questa cappa di in qualche modo autoritarismo, perché per carità non siamo in una democrazia come noi definiamo democrazia. Questo non fa sì che poi le persone all'interno, il popolo cinese la pensi tutto allo stesso modo, abbia tutte le stesse ambizioni, tutti gli stessi sogni, ed è una società in estrema trasformazione quella cinese, che negli ultimi anni ha vissuto un boom tecnologico che probabilmente i più, almeno negli stati bassi della popolazione, non si aspettavano, e che gli rende anche la vita in qualche modo non dico più facile, ecco, però con una prospettiva diversa, cioè la semplicità con la quale tu puoi accedere a tutta una serie di servizi, a tutta una serie di opportunità, fa una differenza enorme nella quotidianità per chi se lo può permettere. La sfida grande, io credo, da parte mia come giornalista, è quella di non lasciarsi trasportare dalla Cina, nel senso rimanere lucidi in un contesto come questo. Non è semplicissimo, perché noi siamo portati, a secondo me almeno come bias, a vedere la Cina appunto come raccontavo prima. Dall'altra parte la Cina non è nemmeno soltanto le cose belle, ecco, la capacità sta nel rimanere lucidi, nel raccontare un po' questa, tanti gli aspetti positivi che questo paese si porta dietro, tanti gli aspetti negativi, e cercare di non solo farli propri, ma anche restituirli poi a chi ci ascolta, cioè in questo caso chi ci ascolta, chi ci legge, chi ci guarda, chi si interessa di Cina, cioè cercare di accorciare un po' le distanze tra il nostro modo di vedere il mondo e loro, e non per forza pensare di capire pensare di sapere come va il mondo e quindi applicare le nostre poi i nostri filtri a una società che è inevitabilmente diversa, che ha vissuto inevitabilmente un percorso diverso rispetto al nostro nei secoli, ancora prima nei millenni, e che sta attraversando tuttora una trasformazione enorme. Ecco, io credo che la sfida più grande dei giornalisti qua sia, ecco, non limitarsi a raccontare le scaramucce su Taiwan o le sfide commerciali con gli Stati Uniti, ma a raccontare un po' la società cinese. C'è chi lo fa bene anche in Italia, non sono moltissimi, ma mi sento di spezzare una lancia ogni tanto anche a favore dei colleghi. Ci sono colleghi e colleghe che lo fanno molto bene. Dovremmo farlo ancora un po' di più, ecco.
1: Ti ringrazio, Francesco. Appunto, diciamo che anche come spero ti avremo trasmesso un po' lo spirito di questa rubrica, che ovviamente è una rubrica mensile, che in qualche modo spesso tralascia tanti fatti quotidiani di estrema rilevanza, però diciamo, vuole essere un momento anche di espansione, di ragionamento quanto possibile in 20-25 minuti su alcuni aspetti culturali o meno, che spesso ovviamente riguardano la Repubblica Popolare, innanzitutto per il tipo di lavoro che io svolgo, ma che appunto provano ad andare anche oltre, a guardare più in generale all'Asia orientale. Appunto, la vocazione sarebbe esattamente di soddisfare quella necessità che tu così bene descrivevi. Io ringrazio ancora Francesco Betrocco, corrispondente dell'ANSA. Sicuramente spero avremo occasione di sentirci nuovamente. Per questa puntata appunto abbiamo esplorato con lui soprattutto la guerra in Iran osservata dalla Repubblica Popolare. Magari, chissà, appunto più avanti vi sarà la possibilità di riaggiornarsi su altri temi. Grazie ancora.
0: A voi.
2: La festa di Radio Onda Due.

0: Di onda d'urto, l'aggiornamento con le notizie meno due tra due giorni. Mercoledì 5 di agosto apre la 34esima festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta ad aprire le porte nella storica area di Via Serenissima a Brescia per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri e socialità. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della festa, mentre proseguono i lavori di montaggio. Trovate tutte le info su radioondadurto.org oppure su festaradio.org. Veniamo alle notizie di carattere internazionale. L'Iran gela Trump: nessuno negoziato è in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino a accordo o resa totale, ha risposto Trump. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, aggiunge il Tikun. In Italia domani si valuta la proroga degli sconti sulla benzina tra le ipotesi accise mobili per decreto. Sei super petroliere battenti bandiera saudita hanno intanto cambiato rotta nel golfo di Aden in questi ultimi giorni, lo scrive la BBC citando i dati di due compagnie internazionali di intelligence marittima a seguito delle minacce degli Houthi yemeniti di attaccare navi saudite. Queste petroliere si stanno ora dirigendo verso l'Africa meridionale. Tel Aviv continua a bombardare Gaza. Nelle ultime 36 ore sono state uccise almeno 19 persone, decine i feriti nei raid rivolti esplicitamente contro edifici residenziali e depositi di cibo e di farmaci, nonostante Hamas abbia accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra, quello che prevede disposizioni per la consegna delle armi e il graduale e contestuale ritiro dalle forze israeliane nella striscia di Gaza. Israele non ha ancora commentato ufficialmente l'accordo, ma diverse fonti del governo di Tel Aviv, citate da agenzie internazionali, ribadiscono che non ci sarà alcun ritiro. In Cisgiordania intanto i coloni totalmente impuniti e scatenati terrorizzano, armi in pugno, villaggi e città palestinesi, mentre nella Gerusalemme occupata questa notte i coloni hanno cercato di assaltare la chiesa armena della città vecchia armati di spranghe, bastoni e pietra. Russia è salito a 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, il bilancio di un bombardamento di droni ucraini questa mattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia, colpendo i bagnanti. Migranti: dopo la crisi creata ad hoc di Ceuta, l'Unione Europea valuta UB per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali e di fatto l'estensione dell'infame e fallimentare modello Albania, che verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si parla già di lager per migranti in Uganda, Ruanda e Montenegro. Intanto il numero dei migranti morti a Ceuta arriva a sfiorare quota 100, centinaia di feriti. Da Ceuta a ricacciati in Marocco circa 70.000 migranti ne restano, dice Madrid 5.000. il centro di soggiorno temporaneo, con 600 posti vede ancora accampate all'esterno almeno 1200 persone. Pesantissima poi la situazione dei minori, la struttura per loro ha 29 posti, ma quelli censiti sono 862. Il Tribunale di Milano non ha convalidato il trattenimento nel CPR Corelli di un cittadino marocchino richiedente protezione internazionale e ha disposto la cessazione immediata della misura che era stata adottata dalla Questura di Brescia. Secondo la giudice Elena Masetti Zannini, le denunce richiamate nel provvedimento amministrativo, una per rissa nel 2022 e una per occupazione di un immobile nel 2024, non sono sufficienti a dimostrare una pericolosità sociale attuale, anche perché l'uomo non risulta avere riportato condanne penali. Andiamo a Roma, le persone stanno andando incontro a disidratazione, sincopi e colpi di calore dovuti all'esposizione prolungata al sole. Questo è l'allarme che è stato lanciato da decine di medici, psicologi e operatori sanitari che chiedono di consentire il rientro degli abitanti di Spintaima. L'appello, sottoscritto tra gli altri dalla docente di igiene e epidemiologia dell'Università di Roma Tor Vergata Fabio Riccardi, sottolinea che l'esposizione alle alte temperature e la vicinanza dell'asfalto non permette di coricarsi su un ambiente raffrescato neanche durante la notte, con conseguenze particolarmente gravi per anziani e bambini. Questa sera intanto si riunirà un nuovo tavolo in prefettura per discutere della sicurezza delle persone in strada e del futuro dell'immobile. In serata è prevista anche un'assemblea degli occupanti. Lotte operaie, oggi giornata di sciopero di tutti gli stabilimenti ex Ilva indetta dai confederali dell'USB a Taranto, epicentro della crisi. I sindacati ai cancelli hanno ribadito la loro linea: rendere l'ex Ilva ecocompatibile con un ciclo produttivo che coniughi ambiente e salute, salvaguardando l'occupazione e con lo Stato garante della transizione, tanto più dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni dalla notifica. Domani su questo a Roma è convocato un nuovo tavolo con governo e enti locali. Carabinieri e ispettori dell'ATS Valpadana hanno completato i primi accertamenti sulla morte della 19enne di origini romene che ieri pomeriggio è stato stroncato da un malore mentre raccoglieva pomodori a Stagno Lombardo in provincia di Cremona. La vittima è risultata regolarmente assunta, così come avevano un regolare contratto i colleghi al lavoro al momento della tragedia. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a stabilire le cause del decesso, che potrebbe in qualche modo essere legato anche alla calura di questi giorni. Intanto, con una nota congiunta, le segreterie di FAI CISL, FLAI CGL e UILA Cremona invitano a verificare eventuali condizioni estreme da considerare nel caso una grave e insopportabile violazione del diritto a un lavoro dignitoso e rispettoso delle regole. Annunciano che valuteranno tutte le iniziative utili a tutelare i familiari del lavoratore scomparso, con l'auspicio che vengano al più presto accertate eventuali responsabilità. Dal 14 giugno a oggi sono almeno 16 lavoratori agricoli che hanno perso la vita, di cui almeno 5 stroncati dalle temperature estreme, e sono già 11 i decessi accertati in Italia a partire dal 21 di giugno. Sul fronte climatico, l'afa soffocante sull'Italia non demorde, almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosse, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. C'è però anche un'allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. È proprio un nubifragio e lo scenario in cui è avvenuto un gravissimo incidente automobilistico. Un bus ha centrato un camper che ha sua volta violentemente colpito da tre auto sulla superstrada Terni-Rieti tra Lazio e Umbria. Sulla zona la visibilità era fortemente ridotta a causa proprio del nubifragio. La carambola ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre 34, di cui due molto gravi. Il soccorso alpino e speleologico trentino è intervenuto nella giornata odierna per un'operazione di evacuazione al rifugio Passo Principe in Val di Fassa. La struttura era rimasta isolata a causa dell'impraticabilità del sentiero 584 diretto al rifugio Violet e a località Gardeccia, compromesso da diversi smottamenti che si erano verificati nel pomeriggio di ieri. La regione Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi. Luglio ha rappresentato una situazione molto complessa, in alcune zone minore disponibilità idrica di oltre il 50%. Agosto non sarà facile, i dati dicono che si andrà maggiormente in sofferenza, hanno annunciato alcuni sindaci, in particolare della Verbania. E a causa del livello storicamente basso delle acque del Reno, il ministro tedesco dei trasporti ha indetto per giovedì una conferenza tecnica a Bonn, lo ha annunciato un portavoce del ministero a Berlino. Sabato a Colonia è stato registrato il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni. Anche Düsseldorf e Duisburg hanno segnalato nel fine settimana livelli minimi storici, il che limita notevolmente il trasporto delle merci via nave. È tutto per questa edizione della Radio Giornale di lunedì 3 di agosto. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire Storia di Classe.
1: Lunedì 3 di agosto, Radio Nodurto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Ormai ci siamo, mercoledì 5 di agosto inizia la 34esima festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia fino a sabato 22 di agosto. Tutto il ricchissimo programma lo trovate direttamente su festaradio.org oppure su radioondadurto.org. Al cinema Gussago, giardino storico Tarrazza della Villa, lunedì c'è Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21, costo 5 euro. Al CTM di Rezzato invece c'è Rebuilding, come l'acqua per il fuoco. All'Arena Calini, siamo alle scuole elementari Calini del centro di Brescia, c'è 5 secondi di Paolo Virzì. Andiamo poi all'Eden d'estate, che è all'interno del Museo di Santa Giulia, nel giardino di Via Musei 81/B. In questo caso la proiezione è quella di Yellow Letters, non si inizia alle ore 21 come negli altri casi, ma alle 21.15. Da ultimo c'è il nuovo Eden vero e proprio, cioè nelle sale di Via Nino Bixio 9. Alle ore 18.30, allora balliamo in sala 1, alle ore invece 19, ma in sala 2 c'è Gli Ultimi Giorni del Paradiso. Con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui su Radio Onda d'Urto. I nostri contatti sono sempre gli stessi, noi comunque ve li ricordiamo nello specifico. La mail è redazione@radioondadurto.org. Mandando una mail con il vostro evento potrà essere inserito all'interno di questo spazio, lo spazio dell'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e ovviamente ci vediamo in festa, la festa di Radio Onda d'Urto, 5-22 di agosto, via Serenissima a Brescia.
2: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Tardo pomeriggio del 3 agosto del 1922, quando a Milano un gruppo di persone, in apparenza riunitosi spontaneamente, ma nella realtà guidato da fascisti, capaci di utilizzare la grossa crisi che sta attraversando l'amministrazione meneghina per accendere gli animi della popolazione, inizia a premere contro le porte di Palazzo Marino. La polizia, a difesa dell'edificio, si scansa e lascia entrare la calca, mentre Gabriele D'Annunzio, che si trovava probabilmente non troppo casualmente nel capoluogo lombardo, viene chiamato ad arringare la folla che si era presentata con un discorso dal balcone del municipio. Il giorno dopo, di fatto legittimando l'assalto fascista, il procuratore generale Antonio Raimondi dichiara che quanto è accaduto non costituisce motivo di reato e il prefetto Lusignoli esautora l'amministrazione firmando un decreto con il quale nomina un commissario prefettizio per sorvegliare il funzionamento dei servizi pubblici. Intanto altre camicie nere continuano con le rappresaglie contro socialisti e comunisti. Un camion si lancia contro la porta del circolo comunista di via Cellini. I fascisti vi penetrano dando fuoco a documenti e oggetti vari. In contemporanea vengono assaltati altri circoli. Abbandonata la sede del municipio, i fascisti, sotto la guida del capitano Forni, si muovono in corteo per la città e cantano Giovinezza. Giunti sotto la sede del giornale socialista Avanti, lo assaltano. La forza pubblica a difesa dell'edificio, cui erano stati aggiunti anche dei bersaglieri, sta schierata lungo il muro di cinta. Distratti dall'arrivo del corteo fascista, fan finta di non accorgersi che un altro manipolo di camicie nere, più numeroso, sopraggiungendo dalla parte opposta, riesce ad aprire una breccia nel muro, penetrando nella sede del giornale, quando si sentono i primi scoppi, l'incendio è ormai diventato. L'incendio si propaga dal pian terreno fino al primo piano, rovinando completamente i macchinari e mettendo nello stesso tempo in grave pericolo la stabilità dell'edificio. La gente del quartiere e gli antifascisti però si riversano per strada. Esplode la rivolta popolare. Colpi di pistola, bombe carta e scontri corpo a corpo contro i fascisti proseguono per ore fino a tarda notte. La forza pubblica stenta a riportare l'ordine nel quartiere per sedare gli scontri in atto comincia a sparare. Decine le persone che devono rivolgersi a cure mediche in seguito all'assalto, mentre almeno tre sono i morti tra gli squadristi, tutti deceduti in seguito alle ustioni procurate dalle proprie bottiglie incendiarie o alle revolverate partite dai loro stessi camerati.

0: 19:40 minuti, Radio Onda d'Urto, terminano qui i programmi redazionali. Loro sono 99 Posse, saranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 di agosto insieme a Asian Dub Foundation. Per tutto il programma della festa potete consultare il portale festaradio.org, non solo del programma principale ma anche delle tende, dello spazio dibattiti, della libreria e dello spazio Siamo Gatti dedicato a bimbi e bambine. Ricordo anche gli orari del trasporto pubblico notturno. Dal lunedì al giovedì l'ultima metro è alle 0:30, l'ultimo autobus ce n'è uno all'1:50 che fa lo stesso percorso della metropolitana, sempre all'1:50 un autobus che fa il percorso della linea 3 fino al centro commerciale di Sant'Anna in via Valcamonica. Il venerdì sostanzialmente identico, ma si aggiunge un autobus alle 3 col percorso della metropolitana e un altro autobus alle 3 col percorso della linea 3 fino a Sant'Anna. Per quanto riguarda il sabato, sostanzialmente identico, però l'ultima metro non è alle 0:30 ma è all'1. La domenica l'ultima metro all'1, invece non ci sono autobus aggiuntivi.
1: Si può vivere una vita intera.
0: Ricordiamo anche che per i primi due giorni della festa di Radio Onda d'Urto, per arrivare all'area di via Serenissima, vi consigliamo sempre di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico urbano, quindi la metro o anche gli autobus, in particolare la linea 3, ma che si arriva facilmente anche in bicicletta. Siamo a circa 25 minuti dal centro storico della città. Se dovete invece raggiungere la zona dell'area festa con l'automobile, vi ricordiamo che sono disponibili le uscite intanto dalla tangenziale, sono la 10B, sia che arrivate da est che arrivate da ovest. L'uscita è 10B per via Serenissima dalla tangenziale sud, e che presso l'area feste ci sono due grandi parcheggi per trovare appunto parcheggio, due parcheggi naturalmente a pagamento e sorvegliati, mentre sono tantissime anche le aree invece dove non ci sono appunto c'è il parcheggio libero.
1: Nada, centro sociale occupato. Nada, centro sociale occupato. E mogo cazzo ancia caccia.
0: La metro, ricordiamo che per i primi due giorni della festa funziona a mezzo servizio.
1: E mogo cazzo ancia cacciata.
0: È attualmente chiusa per lavori tra Poliambulanza e Sant'Ofemia, lavori che si sono in corso presso le stazioni di San Polino. Ci sono però degli autobus sostitutivi per coprire l'ultimo tratto.

0: Questo solo per i primi due giorni.
1: Che contro culturale magari fa che rompo cazzo a troppa gente, sì, ma allora fa che tu ma vuoi rompere cazzo e no pure a te.
0: Dentro l'area festa ricordo che per evitare il consumo della plastica, ma anche per favorire il consumo di acqua, visto anche le altissime temperature, sono disponibili due casette dell'acqua all'interno della festa, dove potete riempire la vostra borraccia. Acqua fresca e acqua anche frizzante. Sono uno a ridosso della diciamo della treno di bagni e WC che si trovano vicino all'area della tenda del pronto soccorso. L'altra invece, l'altra casetta dell'acqua è posto nelle vicinanze della tenda blu, tra tenda blu e Pacianca, se non sbaglio. Bene, mi sembra di avervi detto tutto e quindi insomma buona festa di Radio Onda d'Urto e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi, ma soprattutto buona festa. La festa di Radio

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente. Ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo d-

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: La rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
1: Il 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

I Subsonica con Terre Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui
2: la festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Tradamo un microfono, due casse e un DJ. Tradamo gire e passa una tastiera e un delay.
1: L'hardcore punk californiano dei Good Riddance, mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, via Serenissima, Brescia.

Avete ascoltato Bittersweet dei Good Riddance, che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto insieme agli Adolescents e ai Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
3: Sono un conformista tra i doppio giochisti. Per me amare sa di vita, se ci sopravvivi. So che sono produttiva, solo a giorni grigi. L'autodistruzione a colazione.

On and On di Marte sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 6 agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano On and On di Marte, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
4: Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, come sempre nell'area feste di Via Serenissima. Continuiamo a sentire i gruppi che animeranno questa edizione della festa. Andiamo all'ultima sera con Alborosi. Questa è la sua Cool Down.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Ernia in concerto, un concerto dedicato a Stella Mutti. Qui ascoltiamo il brano Boo.
4: Fammi fare atmosfera, devo spegnere la luce. Hai paura del buio? Hai scarpe da 3000 ma se secco, boh. Io ho un altro appartamento che vi rento, boh. Non

0: che rassegna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
6: Delle Faxia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Bella Mer delle Faxia, che saliranno in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Scatole dei takeaway, pinzetti che nei picnic. Sashimi su cuscini, sulle fodere, casa su quadro. Se arriva un ladro la rimetti in ordine. In tutti gli anni passati ti abbiamo cercato, ci hai bacchettati come basmati. Non hai amici e ti fai scuro. La mia versione è che tu sei Dionigi, non ti fidi di nessuno. Fatti aiutare da Kitaro, ho detto che sono sicuro che troverai rimedio che fa per te. Lo riconosci dai sandali e dal gilet. Se del manga ne leggi le pagine, facile.

chitarra e canto. Vengo dal camposanto barcollando. Io non ti inganno come il mambo jumbo. Sono un pratico di spiriti yokai. Da pargolo ci giocai. Conosco chi ti sta soffocando. Si chiama Tumikaki. E nel momento in cui lo caghi, ti cucina per le feste come il sukiyaki. Si nutre della tua attenzione come gli ubriachi. Dice che se sei un orso è per colpa di tutti gli altri. E ti convince a

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Lunedì 10 di agosto tornano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i Marlene Kunz. E questa è Retrattile.

Lunedì 10 agosto, Marlene Kunz e Delta V sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 10 euro a partire dalle ore 20.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia.

0: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale il cantautore Gian Gilberto Monti, che canterà e presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, Voci Ribelli.
1: Il suo scantinato a fare esperimenti, e poi la sera su da noi stupefaceva tutti.

0: quarto d'ora e vai, sei una intelligente. Riguardo poi la bomba H, quella è cosa fatta, c'è solo un difetto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, raggiungibile con i mezzi pubblici. Il brano che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti, che il 16 d'agosto sarà la festa di Radio Onda d'Urto, si intitola Java

0: conoscente, lo elesse immediatamente come nostro presidente.
1: Il 16 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, sarà presente sul palco principale Gian Gilberto Monti.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Casino Royal alla festa di Radio Onda d'Urto. Il 9 agosto, nell'area festa di Via Serenissima, zona Sant'Eufemio Bufalora, capolinea della metropolitana.

Casino Royal in attività dal 1987. Il brano che ascoltiamo in questo contesto di brani, canzoni dei gruppi, degli artisti e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, il brano in questione è Cose Difficili.

prima dei Casino Royale sul palco Ellie Cottino. Agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

strepito in casa, il più crudo è la resa dei conti che avanza. Lo si gira, rimbalza tra quella spalanca, le froge in via della frode.

Da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

La denuncia, Ernia qui con Marrakech. La denuncia, vedi la denuncia. Alla festa di Radio Onda d'Urto l'11 agosto, concerto dedicato a Stella Mutti.

0: 1979. Viene al mondo Noise Narcos. Dio ti chiede, vuoi le prove?
1: Dal 5 al 22 agosto, aria feste serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, aria feste serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Cosa vuoi fare? Attenzione.
1: Noi siamo già partiti.
0: No, eh?
2: Sì.
0: Ma no, primo maggio non si può fare Bella Ciao.
1: Come no?
0: Perché?
1: Perché sì, siamo indifferita, Claudio, siamo indifferita.
0: Ah, il contrario, cioè come fosse il 25 aprile.
1: Sì, noi siamo indifferita di una settimana.
0: Ah, sei come 8 giorni dietro.
1: Sono rimasta il 25 aprile.
0: Alla faccia dei censori, allora ci sta bene. Bella Ciao, anche il primo maggio. Posso star qua?
1: Sì.

non c'è primo maggio senza Bella Ciao.

I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.

She Don't Like You dall'album Escape from Babylon, anno 2009. Lui è Alborosi e tornerà alla festa di Radio Onda d'Urto, la 34esima edizione, il 22 agosto 2026, l'ultima sera. Il cantante italiano naturalizzato giamaicano chiuderà le danze di questa edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sui social di Radio Onda d'Urto, sul sito www.festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: mondo è qua.
1: Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Diz Gaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Okay. Yeah. Pana fosciose, sheesh. Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fra. Yeah. Yeah.

0: fatti per il papper.
1: 17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente. Lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22 nello spazio feste di Via Serenissima.
2: Mi stare per mistero, sto sgranando sto rosario.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
3: Piove fuori dentro, solo il cielo può farmi da contagocci.
4: Agosto, serata hip hop alla festa di Radio Onda d'Urto.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Flyover della Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto, gli Asian Dub Foundation, sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di Via Serenissima a Brescia, i 99.

Flyover degli Asian Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

Delta Via, la festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, la stessa sera degli Marlene Kunze. Il brano che ci stiamo ascoltando è la loro Nazisti dell'Illinois.

portato. Nazisti dell'Illinois, Delta V in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto, nella stessa serata i Marlene Kunza. Tutto il programma della festa, che si tiene da mercoledì 5 fino a sabato 22 di agosto, su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

guardo avanti, più mi rendo conto che il patriarcato ci attraversa tutti e tutte. E tutti quanti siamo costretti e chiamati a prendere una posizione davanti a questa struttura di ingiustizia che sulla base della differenza biologica genera una differenza sociale. Quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

Anzi, approfondimenti di Radio Onda Adulto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda Adulto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Access Denied, Asian Dub Foundation, è la title track del loro album Access Denied del 2020, una canzone per la libertà di movimento. Gli inglesi Asian Dub Foundation li potete vedere dal vivo a Brescia alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, in una serata da non perdere insieme ai 99 Posse, l'8 agosto, area feste di via Serenissima a Brescia, festa di Radio Onda d'Urto.

8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia, una serata da non perdere alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una serata, un palco, il nostro palco principale e un doppio concerto, 99 Posse e Asian Dub Foundation che qui avete ascoltato con...

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
3: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
6: Li avrete riconosciuti subito? Sono i 99 Posse, che saranno la festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto.
7: Mi ritrovo con la testa tra...
6: Prima di loro sul palco gli Asian Dub Foundation.
7: Cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, di pressione, ma non è che fa caldo e non muore, il caldo è una cosa naturale come andare a...

0: Povera vita mia, il brano che stiamo ascoltando.
1: Sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo, pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche

Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra due mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: già da un po'.
1: Domenica 9 agosto insieme ai Casino Royale sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto ci sarà anche Elli Cottino e Sista Sofi.
0: Le spalle di sti giganti a gambe aperte mi segnano, ma me la
1: e proprio di Elli Cottino ascoltiamo Apologia di una Troia.
0: Troppo

0: Sentimenti.
1: Stiamo ascoltando Apologia di una Troia di Ellie Cottino, che insieme a Sista Sofa e Casino Royale sarà protagonista del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 agosto. Sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: figa a casella.
1: Eccomi sud un letto, mi radono il petto, mi mettono gli elettrodi, iniettano GTT sotto cute, loro sotto tutte.

tentatori, pulsioni sul LED. Le band dei tamponi, convulsioni Tourette. Prelievo campioni tipo rhythm roulette. Già vedo dottori sulla mia silhouette fitta che vomito zigzag nel monitor, bisturi sull'omero, oh oh. Omicron e chirurghi, sono mi chirurghi.

0: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: radio che...
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto anche Sic Tambur.

Brescia Inferno, loro erano i Cara Calma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sicca e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Clash Freestyle di Ensi, mercoledì 19 agosto sarà in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto. Prima di lui, Nerone, Danny Five e Undersound con Liffe, Barra 1 e Arcobaledo.
1: Vi mi ha ricordato di ricordarvi che il capo non capisce ancora tutto, ma capisce.

0: Il rapper Enzi arriva sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto. Ingresso con sottoscrizione di 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma e tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.
1: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui? Quanti cazzi ha succhiato per essere qui?

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

riportando tutto a casa Stefano Cisco Bellotti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata ci sarà anche il concerto di Gian Gilberto Monti. Ci stiamo ascoltando di Cisco Bellotti, riportando tutto a casa. San Francisco.

riportando tutta a casa. Questo era Stefano Cisco Bellotti il 16 di agosto alla festa di Radio Nodurto. Nella stessa serata anche Gian Gilberto Monti. Il programma della festa di Radio Nodurto edizione 2026 si trova su Festa Radio.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Io ho capito pure perché a noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, eh? Sì, no, per essere sicuro allora, no, che a qualunque ora scendevano al sud, si trovavano sempre in orario per mangiare, mangiare, mangiare, mangiare, mangiare.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: La festa di Radio Onda d'Urto.

hip hop di Elly Cottino e Sista Sofi, che saliranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma completo della festa è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano hip hop di Ellie Cottino e Sista Sofi in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 9 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org. La festa di

Stand Up dall'album The Signal and the Noise del 2013 degli Asian Dub Foundation. I londinesi Asian Dub Foundation tornano alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione l'8 agosto 2026 in una serata da non perdere che vedrà, oltre al concerto degli Asian Dub Foundation, anche quello dei napoletani 99 Posse, l'8 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, area feste di Via Serenissima a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Per la rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.
5: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

ragazzo finché svei in ascolter a che una roba cato da conter tutti quel che vuoi ferezza ver e della terra e dal nostro paese.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así.
3: Il 15 di agosto sul palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto avremo come ospite Eric Sardinas. Eric Sardinas è un chitarrista molto sui generis, suona chitarre resofoniche.

Ferragosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, Eric Sardinas, che stiamo ascoltando nel brano dal titolo Time for Troubles.

Sul palco principale Eric Sardinas. Siamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo è raggiungibile con i mezzi pubblici, metropolitana fermata Santo Femi a Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa, l'area di Via Serenissima, area festa di Radio Onda d'Urto.

0: Il 15 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto con noi ci sarà il blues rocker chitarrista Eric Sardinas, noto per le sue esibizioni ad alto impatto, spesso spettacolari fino all'estremo, non di raro durante concerti da fuoco alla propria chitarra. Sul palco principale, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, il 15 di agosto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: It's the end.
3: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Sud-Est, lui è Dis Gaccia, uno dei giovanissimi protagonisti della serata della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata alle nuove sonorità del rap e anche della trappa. Oltre a Dis Gaccia, sul palco di Moa, Aumich, Latrell e Otiflame, la data è quella del 17 di agosto.
1: Anche se pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa luce mi fa. Yeah. Anche

usciasse, non ho tempo per stare giù. Non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, son sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.

Disgaccia, questa era Sud-Est, Disgaccia in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 17 di agosto. Nella stessa serata di Moa, Latrell, Otiflame e Aumicha. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. I GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Dal 5 al 22 agosto. Aria Feste, Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Chi aprirà quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto? Sul palco il 5 agosto Sic Tamburo. Vi ascoltiamo il brano Ho perso i sogni.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
2: Agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Noyz Narcos per presentare il suo ultimo lavoro. Il brano che ascoltiamo è

La festa quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto. E il 6 agosto, Noise Narcos. Sempre nell'area festa di Via Serenissima, capolinea metropolitana, Sant'Eufemia Buffalora a Brescia.

0: sbagliato. Che brutta fine hai fatto, che brutta fine hai fatto, suicidata. Nell'assemblea.
1: La festa di Radio Andatura.

0: Il giornale radio, l'informazione di Radio Onda Adulto, ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11, mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20, mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda Adulto in formato podcast anche sul sito www.radioondaadulto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda Adulto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda Adulto. Non mancare.
2: Stop the train. 99 posse tornano alla festa di Radio Onda Adulto. Sul palco anche Yazian Dub Foundation.

5-22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

mi cattivo, sembri un clown, se rock se la tiri. Quelli che parlavano ora stanno a vedere e sono rimasti indietro troppo per ovvi motivi. È successo ops, tu sei un ops come vivi. Posso darvi il cock, non i bot per i stream. Grazie sì con questa professione, grazie a lei si mi salto le code. Ogni click entra cash, entra sole.

lì dentro un buco tutti a fumare ice. Si perdono dentro i neuroni sono sparsi. Non pompano pop, ascoltano push ice. Sono sempre in pump, facciamo per il petto. Io non scordo mai delle parole che hai detto. Non esiste un AirTag se ti perdi il mio rispetto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

The Zen Circus il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società.

tempesta di radio onda d'urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia, a Buffalora e a pochi metri l'area festa di via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

woman, no lady friend. Say, what you doing? Ooh.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Amami per sempre, Sic Tamburo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

state ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

0: Sì, pronto.
1: Vai,
0: sacchetto.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.